causata o in conseguenza della ribellione popolare scoppiata contro il podestà in quello stesso anno. Rita era madre di due ragazzi, padre gemelli, di circa 14 anni l'uno. L'angoscia per la morte dell'uomo veramente amato, tanto che Rita era giunta a cambiargli il carattere e a renderlo dolce e affettuoso, si faceva ancora più grave al pensiero della faida di sangue che stava per scatenarsi. Nell'antica biografia si legge che Rita pregava Dio per l'omicida, per obbedire al santo precetto di Dio e ricordandosi dell'esempio del suo Signore, il quale stando in croce perdonò ai crocifissori, anzi pregava ed esortava quanto poteva i suoi figlioli a perdonare e a rimettere l'offesa per amore di Dio. Infatti quella morte e quella sventura non erano ancora il tormento maggiore. Rita conosceva la propria gente, la sua gente, sapeva che era iniziata una storia di sangue e di ritorsioni umanamente inarrestabile. Se già è naturalmente difficile indurre i figli al perdono, era quasi impossibile farlo in un ambiente sociale che premeva per la vendetta, anzi l'esigeva come riscatto. Le famiglie legate per parentela all'ucciso, e sappiamo che i Mancini erano numerosi, guardavano a quei ragazzi già abbastanza adulti. Sangue chiedeva sangue e non ci si poteva sottrarre. Essi, i ragazzi, erano ormai destinati alla violenza, a compierla prima, a patirla poi. Se non restavano a loro volta uccisi, prima o poi, nella catena ininterrotta di rappresaglie, gli statuti di Cascia prevedevano comunque la pena capitale per i vendicatori, oppure dovevano fuggire dalla città e vivere come banditi. Così il cronista dice che Rita nascose la camicia insanguinata del marito quando fu ammazzato, a ciò che vedendola i figli non si muovessero a vendetta, e si diede con meravigliosa carità ad addolcire gli animi loro e a disporgli non soltanto alla dimenticanza ma al perdono del commesso misfatto. E un antico affresco mostra Rita mentre stringe a sé i due figli e indica loro il crocifisso con atteggiamento dolce e deciso, ma dovette accorgersi che nemmeno lei riusciva a imprimere nel cuore dei ragazzi la legge del perdono. Era come averli davanti già morti, non solo spiritualmente e moralmente, per una giovinezza ormai avvelenata dall'odio, ma anche fisicamente, per l'inevitabile e tragico destino che li attendeva. Può essere che i ragazzi abbiano anche tentato qualcosa. Un antico inno liturgico intitolato Salve Rita Generosa, che rassomiglia allo Stabat Mater, allude oscuramente a un rischio che i figli effettivamente corsero, dice l'inno nel bel latino antico, Alma Mater Amorosa, circa tuo spilio sestitisti lacrimosa, preca vensesilium, nex morte erum nosa sentirent supplicium, che vuol dire, può essere tradotto, o alma madre amorosa, che hai circondato di lacrime i tuoi figli, cercando di preservarli dall'esilio, che non patissero il supplizio di una morte ingiusta. La tradizione si limita a raccontarci, forse anticipando gli avvenimenti, che Rita giunse a offrire a Dio la vita dei figli, che se li prendesse, prima che arrivassero a morire due volte, una per la mortale infezione dell'odio e della colpa, l'altra per la condanna sociale. Accettò la divina bontà, dice il testo, l'olocausto di Rita, che Rita le faceva delle viscere proprie, chiamando a sé in brevissimo tempo quei giovinetti. Il nostro sentimentalismo ci rende quasi inaccettabile l'idea di una madre che prega Dio perché si riprenda quei figli che le ha donato, anche se poi noi leggiamo senza batter ciglio quasi ogni giorno di genitori che tolgono la vita ai figli o di figli che la strappano ai padri, o almeno notizie di chi maledice di essere nato o l'aver fatto nascere, o di chi strada i figli su strade, su vie che portano dritto all'inferno in questa vita e nell'altra. Ma pur ammettendo l'eccezionalità del caso e l'angoscia di una madre che vede assegnato ai figli un destino di morte, pur ammettendo questo, dobbiamo riconoscere la grandezza del gesto oggettivo di Rita, l'affermazione che un padre e una madre non sono mai veramente tali come quando sanno affidare i figli, perfino nel modo più radicale possibile, a colui che è l'unico vero padre. Rimasta sola, la sventurata madre pensò di affidare anche se stessa totalmente nelle mani di Dio e chiese, come era il suo giovane desiderio, di entrare nel monastero delle Agostiniane,
ma venne rifiutata per 3 volte. I tristi avvenimenti della sua vita continuavano a pesare. Accogliere una vedova di sangue nel monastero voleva dire coinvolgere nella faida anche quel luogo sacro e le sue ospiti, tutte inevitabilmente legate per nascita e parentela all'una o all'altra fazione in lotta. E Rita comprese che quelle porte non si sarebbero aperte se prima non si fosse giunti a una pacificazione tra il parentado dell'uccisore e quello dell'ucciso. E si sobbarcò lei stessa la fatica di tessere legami di perdono, e forse occorsero anni. Quanto odio e quanto rancore dovette accettare su di sé, quanto disprezzo, quanti rifiuti, prima che i cuori induriti si sciogliessero. Fu un lungo e estenuante lavoro, e nonostante questo il risultato positivo venne come un miracolo. La tradizione, leggendo ingenuamente certi antichi dipinti, ha raccontato solo che le monache rifiutarono più volte di aprire le benedette porte del monastero, fin quando un giorno ella era prodigiosamente riuscita ad entrare a porte chiuse, miracolosamente guidata e assistita da San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, i patroni del luogo. E lì, in una piccola cella, Rita condusse una vita di penitenza, di espiazione, di preghiera. Il cronista è molto scarno ed essenziale, dice: perseverò per 40 anni nel servire Dio con amore. Di lei si ricorda la semplice e gioiosa obbedienza, e i pellegrini, quando entrano a visitare il monastero, cercano subito la vite prodigiosa all'angolo dell'antico coro, volendo una volta, sempre la storia antica, volendo una volta la reverenda madre abbadessa provare l'obbedienza della beata Rita. Per lungo spazio di tempo le fece annaffiare una secca pianta che dentro il suo orticino si trovava, ed ella volentieri e pazientemente il faceva, ed allora il tralcio riprese a fiorire e a dare frutti abbondanti e ricercati. Quasi tutto quello che sappiamo dell'esperienza spirituale di Rita e del suo cammino di santità lo sappiamo da una testimonianza caratteristica molto antica e molto sobria, quella della sua cassa funebre. Le pitture e la iscrizione poetica sulla cassa ci dicono quali siano i misteri cristiani che dominarono la sua esistenza. Un poeta scrisse, imitando maldestramente Dante, in 15 versi in dialetto casciano, senza molto curare né la bellezza né l'esattezza del verso, e tuttavia utilizzò immagini piene di forza, quasi imposte dall'evidenza. Ecco l'iscrizione metrica, dice: o beata, con fermezza e con virtude, quando alluminasti nella croce, dove pene da te avviste acute, lassando la mundana e triste foce, per sanare tue inferme e scure piaghe in quella passion tanto feroce, che merito sci grande attribuisti, che a te sopra ogni donna fu donata, che una delle spine di Cristo recepisti, non per mezzo mondano, non per mercede, che ella credesse avere altro tesoro, se non colui che tutta a lui si diede. E non te parve ancora esser munda che 15 anni la spina patisti per andare alla vita più iocunda. L'immagine che risalta è quella di una donna forte, fermezza e virtude, che dalla croce di Cristo trasse la luce e il fuoco, il bellissimo verso "quando alluminasti in nella croce", alla quale non furono risparmiate nel mondo le più atroci sofferenze, nelle piaghe scure e insanabili. Ricordiamo la morte violenta del marito e il sacrificio dei figli, che niente considerò suo merito o guadagno se non ricevere una delle spine della corona di Gesù. Nessun altro tesoro ella volle se non colui al quale interamente si consegnò, che tutta a lui si diede. E solo quando per 15 anni interi ebbe sofferto il dolore di quella spina, solo allora si sentì abbastanza pura per ascendere alla vita beata del paradiso. E in ogni raffigurazione Rita porta sempre in fronte il segno della sua mistica piaga. Ascoltiamo il racconto del miracolo. Era un venerdì santo e Rita aveva ascoltato una commovente predica sulla passione di Gesù. Ritornata che fu al monastero, si gettò immediatamente ai piedi di un crocifisso e ivi orando, ivi meditando, con ogni affetto di cuore, lo pregava con abbondantissime lacrime, ardentissimi prieghi e accese parole,
che dal suo infiammato cuore le uscivano, e dimandò a Gesù Cristo che le facesse grazia di sentire e provare nel corpo suo, con dolore simile a quello di Gesù, che Gesù Cristo aveva sentito per una delle spine della sua sacratissima passione. E meritò d'essere esaudita, perché nel mezzo della fronte sentì non solamente il dolore di pungenti spine, ma ancora una ve ne rimase, la quale fece una ferita e si convertì in piaga che le durò tutto il tempo di sua vita. Il fenomeno delle stigmate non è raro nella esperienza dei santi, e merita che ne diciamo qualcosa, soprattutto nel caso di Santa Rita. Infatti il racconto che abbiamo appena ascoltato sintetizza quasi tutto ciò che sappiamo di lei nel tempo della sua vita monastica. Questo ci sorprende nella vita dei santi, che quanto più crescono nella fede, quanto più diventano spirituali, tanto più si avvicinano al mistero della incarnazione, della passione di Gesù, e quanto più se ne lasciano afferrare, tanto più si affezionano anche a quegli aspetti che noi saremmo tentati di superare come troppo legati al mondo dei sensi. Pensiamo per un istante a Francesco d'Assisi, quando chiede che gli facciano a Greccio un presepio vivente, perché vuole vedere proprio con i suoi occhi la grotta, la paglia, il bue, l'asino, il bambino tremante di freddo. Pensiamo ancora a Francesco nella stessa notte, durante la predica, quando ogni volta che diceva a Gesù bambino, bambino di Betlemme, si passava la lingua sulle labbra, come se volesse assaporare la dolcezza di quel nome. È come se la fede e l'amore esigessero di pervedere tutto l'essere, e l'affetto del cuore risalisse fino a documentarsi nella sensibilità. Il fenomeno delle stimmate è certo prodigioso, ma si radica nello stesso impeto. L'anima e lo spirito vengono misticamente feriti dall'amore di Cristo sofferente e per Cristo sofferente, amore vero, totalmente umano, verso la umanità crocifissa di Lui, tanto che questo amore risale a documentarsi nel corpo. San Francesco di Sales, nel suo bellissimo Trattato dell'amor di Dio, ha spiegato così questo processo, descrivendo Francesco d'Assisi che viene progressivamente impregnato dall'amore per Gesù, finché tutte le facoltà interiori sono afferrate e infine, per sovrabbondanza, anche il corpo. Scrive, ascoltatelo bene perché è un testo di una precisione anche psicologica notevole, quanto grande doveva essere la tenerezza di San Francesco allorché vide l'immagine di Nostro Signore immolato in croce. L'anima, così commossa, intenerita e quasi trasfusa in tale amoroso dolore, si trovò disposta a ricevere le impressioni e le stimmate dell'amore e del dolore del sommo suo amante. E poiché la memoria si stemperava tutta al ricordo di quel divino amore, l'immaginazione era fortemente applicata a rappresentarsi le ferite, le lividure che gli occhi contemplavano in quel momento, e l'intelletto riceveva le figure vivissime che l'immaginazione gli forniva, e da ultimo l'amore usava tutte le forze della volontà per conformarsi alla passione del diletto. E così l'anima si trovava senza dubbio trasformata in un secondo crocifisso. Allora l'anima, come forma del corpo, usando del suo potere, impresse il dolore delle piaghe delle quali era ferita nei singoli luoghi corrispondenti a quelli in cui le aveva sentito l'amato suo. L'amore è ammirabile nell'acuire l'immaginazione affinché essa penetri fino all'esterno. L'amore dunque fece trasparire all'esterno del grande amante San Francesco gli interni tormenti e ferì il corpo con lo stesso dardo di dolore che gli aveva ferito il cuore. Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Rita da Cascia, Caterina da Genova, Angela da Foligno, Padre Pio da Pietrelcina sono i nomi di una catena che non si è mai spezzata fino ai nostri giorni. Da tanti altri accenni disseminati nell'antica biografia sappiamo che la spina infitta nella fronte fu come l'evidenza esteriore di molti anni passati nella sopportazione buona e paziente di una malattia che la ridusse per alcuni anni inferma sul suo povero giaciglio, senza nemmeno la forza e forse nemmeno la necessità di nutrirsi. Attorniata dall'affetto e la venerazione delle monache e di tutto il popolo di Cascia, si diceva che ormai le bastasse solo l'Eucaristia. Durante gli ultimi giorni di vita, un altro episodio venne ad abbellire e impreziosire la sua leggenda.
Quindi si compiacque Dio nostro Signore di dare segni evidenti dell'amore che egli portava alla sua diletta sposa, e nel più aspro rigore dell'inverno, essendo ogni cosa ricoperta di neve, una buona parente fu a visitarla, e nel partire le richiese se da casa sua voleva cosa alcuna. Rispose Rita che avrebbe desiderato una rosa e due fichi del suo orto. Sorrise la buona donna, credendo che la delirasse per la violenza del male, e se ne andò. Ma giunta a casa ed entrata ad altro fine nell'orto, vide sulle spine spogliate d'ogni verdura e cariche di neve una bellissima rosa, e sulla pianta due fichi ben maturi, e rimasta attonita per la contrarietà della stagione e per la qualità di quel freddissimo clima, veduti i fiori e i frutti miracolosi, li colse e a Rita li portò. È questo l'episodio che spiega la tradizione delle rose. Dovunque c'è una chiesa a lei dedicata, il giorno della festa, il 22 maggio, è tutto un accorrere di devoti che portano mazzi di rose che vengono benedette. Non fu un miracolo solo, un miracolo cortese, ma un mistico scambio. Per tanti anni Rita aveva portato sulla fronte la dolorosa ferita della spina. Al termine della passione, Cristo le donava giustamente una rosa. Quando Rita morì, e subitamente le campane del monastero per se stesse suonarono, qualcosa dovette certamente accadere a quel santo corpo. Fu l'abbondanza dei miracoli donati ai circostanti, fu l'interrotto afflusso dei conoscenti e dei devoti, fu un intenso profumo che da esso emanava, fatto ripetutamente testimoniato fino ai nostri giorni. Certo è che quel corpo non fu mai sepolto e non si è mai corrotto, ma fu subito esposto alla venerazione nel coro quattrocentesco del monastero. Consta che la festa solenne della Beata Rita si celebrava alla presenza dei consoli di Cascia, che intervenivano con ricchi donativi almeno dal 1545, molti decenni prima della beatificazione. Nel processo del 1626 il pievano di Cascia depose quotidianamente. Quasi tutti gli abitatori di questa terra vanno a raccomandarsi al corpo di questa beata Rita, dove ricevono grazie, e ho inteso dire dagli antichi che per il passato questo medesimo è stato fatto. Da allora un incredibile e costante flusso di pellegrini lega quel piccolo paese umbro al mondo interno. In Rita cercano certo la santa degli impossibili, ma nel senso che può tutto colei che tanto ha conosciuto e tanto ha amato. I devoti cercano a seconda la ragazza desiderosa di Dio, la donna dal matrimonio difficile, la sposa privata violentemente dal marito, la madre che non sa più cosa fare per salvare i propri figli, la vedova capace di perdono e di bontà, la donna consacrata che sta accanto alla croce per ricevere e distribuire quella grazia e quella salvezza. Nella storia del nostro popolo, Rita è la sorella minore, ma non la meno amata, rispetto ai suoi due grandi conterranei umbri, il grande patriarca San Benedetto da Norcia, situata a pochi chilometri da Cascia, e San Francesco d'Assisi. Ma è lei che Leone XIII definì la perla preziosa dell'Umbria.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.

0: dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita. Nella liturgia, infatti, si attua l'opera della nostra redenzione, che fa di noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato. Come ha manifestato il triplice rinnovamento biblico, patristico e liturgico che ha attraversato la Chiesa nel corso del XX secolo, il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio, nascosto dall'eternità e rivelato in Cristo, secondo l'affermazione di San Paolo. Ecco dunque il mistero cristiano, l'evento pasquale, vale a dire la passione, la morte, la risurrezione e la glorificazione di Cristo, che proprio nella liturgia ci è reso sacramentalmente presente, così che ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome, siamo immersi in questo mistero. Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, Lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia. È così che, secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucaristia, la Chiesa riceve il corpo del Signore e diventa ciò che riceve. Diventa il corpo di Cristo, dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Questa è l'opera della nostra redenzione, che ci configura a Cristo e ci edifica nella comunione. Nella Santa Liturgia, tale comunione si realizza per mezzo dei riti e delle preghiere. La ritualità della Chiesa esprime la sua fede, secondo il celebre detto «lex orandi, lex credendi» e al tempo stesso plasma l'identità ecclesiale. La parola proclamata, la celebrazione del sacramento, i gesti, i silenzi, lo spazio, tutto questo rappresenta e dà forma al popolo convocato dal Padre, corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo. Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera, come ha ricordato San Giovanni Paolo II. Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo,

si comprende perché si è stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia. Tuttavia, ogni sua attività, la predicazione, il servizio dei poveri, l'accompagnamento delle realtà umane, converge verso questo culmine. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore, e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica è al tempo stesso interiore ed esteriore. Ciò significa pure che essa è chiamata a dispiegarsi concretamente lungo tutta la vita quotidiana, in una dinamica etica e spirituale, così che la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. È in questo modo che la nostra vita diventa sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, realizzando il nostro culto spirituale. In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come tempio santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva Papa Francesco, il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono stati invitati al banchetto di nozze dell'Agnello. Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti e soprattutto dalla viva presenza di Cristo nella liturgia, che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Terzo mistero della luce. L'annuncio del regno di Dio.

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Immaginiamoci Gesù che insegna ogni giorno nelle sinagoghe, nelle strade e nelle piazze, sulle montagne e in riva al mare. Tutti coloro che lo sentivano parlare si sentivano amati con un'intensità che non avevano mai sperimentato prima, quasi fossero le sole persone a esistere per lui. Gesù amava ogni uomo senza distinzioni. Al contempo voleva bene, in modo del tutto speciale, ad una cerchia più stretta di discepoli che si era scelti con cura. Erano 12. Vivevano col Maestro giorno e notte, seguendolo dovunque. Ascoltavano a bocca aperta gli insegnamenti che egli rivolgeva loro in pubblico e in privato. Erano la sua nuova famiglia. Molti erano affascinati dal modo di vivere della nuova comunità. I discepoli non solo sentivano crescere nei loro cuori uno sconfinato affetto per Gesù, ma imparavano da lui ad amarsi reciprocamente. Non che l'amore degli apostoli fosse già perfetto, anzi, non mancavano tra loro invidie e gelosie. Tuttavia il Signore non si stancava di educarli, mostrando loro un modo d'amare più profondo e più vero. Gesù gioiva nel vedere l'impegno che mettevano nel seguirlo e ringraziava il Padre perché gli aveva donato una compagnia così bella. Quando il Maestro guardava le donne, rivedeva sua madre. Le trattava con un amore, una purezza che non avevano mai sperimentato prima, introducendo nel mondo il grande mistero della verginità. Gesù, con parole terrene, illustrava agli uomini i segreti del regno dei cieli. Egli non additava un'utopia lontana. Il suo regno era lui stesso e la comunità da lui fondata. Non costringeva nessuno a entrare nella sua compagnia, ma invitava tutti a prendervi parte. Era come se ripetesse a tutti coloro che incontrava le parole del profeta Geremia: «Ti ho amato d'un amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà». Il Maestro gettava il seme del suo regno nei cuori di tutti, ma le risposte degli uomini erano molto diverse. A coloro che l'accoglievano insegnava: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa». Il regno di Dio cresce sia nella notte della prova, sia nel giorno della gioia. Perché il seme del regno non vada perduto, dobbiamo solo preoccuparci di non abbandonare la compagnia dei discepoli che permette al seme di crescere fino alla sua completa maturazione. La folla che accorreva a lui era così tanta che non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Chi mai aveva parlato con una simile autorità? Gesù illustrava i misteri più profondi della vita facendo ricorso a esempi semplici che anche i più ignoranti potevano facilmente capire. Nessuno aveva mai sentito Dio così vicino come quando incontrava il Nazareno. Egli, con una familiarità impensabile prima di lui, si rivolgeva all'Altissimo chiamandolo Padre ed educava gli uomini a fare altrettanto. Era come se Gesù vedesse tutte le cose nascere dalle mani del Padre. Guardando i gigli del campo, si commuoveva per come il Padre li aveva rivestiti di sì grande splendore. Ammirando i campi, quasi pronti per la mietitura, insegnava agli apostoli che una grande messe di anime attendeva la loro parola. Sentendo ciò che diceva, tutti rimanevano senza parole.
descriveva Dio come un padre di famiglia che divide la sua eredità tra i figli. Quando il più piccolo, dopo aver sperperato tutto con le prostitute, torna a casa, invece di rimproverarlo, gli corre incontro, lo abbraccia commosso e prepara una festa per lui. I capi iniziarono a preoccuparsi della crescente popolarità del Nazareno. Un giorno, per metterlo alla prova, gli portarono una donna, colta in flagrante adulterio. I più giovani avevano già le pietre pronte da scagliare sulla malcapitata. Aspettavano solo un cenno degli anziani. Gesù si mise a scrivere sulla sabbia, come per dare il tempo a ciascuno di tornare a casa. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno. Chi, stando di fronte a Gesù, aveva il coraggio di ritenersi senza peccato? La sua luce illuminava le tenebre nascoste nel cuore di ognuno. Di colpo tutti si riconobbero peccatori e, cominciando dai più anziani, ritornarono sui propri passi. Allora Gesù, rivolgendosi alla donna, che ancora tremava dalla paura, la guardò negli occhi e le disse: neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare.

Più volte Gesù aveva ripetuto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Annunciava a tutti la misericordia di Dio, ma aveva parole infuocate contro l'ipocrisia dei capi del popolo, che si consideravano giusti e disprezzavano gli altri. Quando ce n'era bisogno, aveva perfino il coraggio di scacciare i mercanti dal tempio. Era l'unico che non avesse paura di avvicinare i lebbrosi. Non provava disgusto per le piaghe purulente che li sfiguravano. Al contrario, aveva il coraggio di abbracciarli. Spesso li sanava. D'altronde guariva ogni sorta di malattie. I ciechi recuperavano la vista, gli storpi camminavano, i sordi riacquistavano l'udito. Talvolta giungeva perfino a risuscitare i morti, ma cercava di farlo di nascosto. Accorrono a lui anche gli indemoniati. Questi poveretti soffrono pene terribili. Il diavolo prima li esalta, facendo credere loro di essere degli illuminati, superiori agli altri. Poi li abbatte, dicendo loro: non vali nulla, buttati nel fuoco e falla finita. Talvolta gli spiriti del male infondono nelle loro vittime una forza sovrumana, come quella delle bestie feroci. Altre volte le lasciano a terra come morte. Talvolta esse tremano dal freddo, come se fossero immerse nel ghiaccio. Altre volte hanno la sensazione di bruciare, come se fossero in mezzo alle fiamme. È sufficiente che amici o parenti riescano a trascinare un indemoniato da Gesù, e subito si capisce se si tratta di vera possessione. Infatti, non appena un uomo in potere di Satana si avvicina a Gesù, gli spiriti impuri che abitano il corpo dello sventurato cominciano a urlare con voci terrificanti, più animalesche che umane. Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Gesù non si scompone. Basta una sua semplice parola per mettere in fuga intere legioni di demoni. Tutti i presenti ne rimangono spaventati e dicono: comanda persino gli spiriti immondi e gli obbediscono. Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che annuncia il regno dei cieli. Assieme alla folla e agli apostoli camminiamo per le strade assolate della Palestina. Rimaniamo stupefatti quando Gesù, con amore ardente, insegna la verità, libera dal peccato, scaccia i demoni, guarisce le malattie. Ci sentiamo così amati da Lui da desiderare a nostra volta di riamare senza misura. Si accende nel nostro cuore la speranza di una vita bellissima. Che cosa ci può essere di più bello che vivere con un uomo così? Egli ci introduce in un'intimità con l'Altissimo, prima sconosciuta. Ci dona la grazia di chiamare Dio col nome Padre.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle Edizioni Messaggero Padova.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

22 maggio 1937. Oggi fa un caldo così soffocante che è difficile sopportarlo. Tutti desiderano la pioggia, ma la pioggia non viene. Da alcuni giorni il cielo si riempie di nubi, ma la pioggia non riesce a cadere. Quando ho osservato le piante assetate di acqua, ne ho provato compassione ed ho deciso di recitare la coroncina fino a quando Dio avesse mandato la pioggia. Ho recitato quella preghiera per 3 ore senza interruzione e dopo la merenda il cielo si è coperto di nuvole e una fitta pioggia è caduta sulla terra. E così il Signore mi ha fatto capire che con questa preghiera si può ottenere tutto.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, anima e vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e per il mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: menino de fé, ousar pela água e a do corpo de Jesus, como é sorgente de misericórdia per noi, como vivo e te.
1: Ed ora, ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Ottavo incontro. Il Padre.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questo nostro ottavo appuntamento, noi finalmente ascoltiamo la voce del Padre. Siamo dentro una nube, stiamo dentro la perdita del controllo di noi stessi, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, ed ecco che questa nube, che è assenza di visibilità, questo momento in cui perdiamo il riferimento delle cose che ci circondano, vediamo qualcosa che non lo cercavamo, ma ci sta circondando, ci sta espropriando il governo della nostra vita. Ecco che curiosamente passiamo dalla vista all'udito. Abbiamo visto il Signore, abbiamo detto che era bello vederlo, e però dobbiamo ascoltare. Infatti arriverà la voce del Padre, si ode la voce, perché la sua voce basta, perché la sua parola crea il mondo, perché di fatto incontrare il Signore Gesù è incontrare la parola del Padre. Ed è quello che sta succedendo, cioè senza una parola la visione è un po' insufficiente. Facciamo l'esempio, no? Tipico, pensiamo di stare in una chiesa e in un momento si bruciano le luci, magari è di sera, e però il predicatore possa continuare a parlare anche se al buio, ma può essere udito distintamente, l'incontro può andare tranquillamente avanti. Pensiamo invece di stare dentro la stessa chiesa ascoltando un predicatore e a un dato momento si rompe l'impianto audio, restano le luci accese, lo vediamo perfettamente gesticolare, aprire la bocca, articolare, ma non capiamo ciò che dice. L'incontro non serve più a niente. È per questo che nella scrittura il senso principe, il re dei sensi, è l'udito, non la vista. Noi che siamo in una cultura che sta scivolando sempre più nel virtuale e quindi nel visibile e quindi nel figurativo e sempre meno nel comunicativo, nel realmente detto, udito, recepibile, ecco, noi dobbiamo ricordare che ascoltare vuol dire penetrare il senso, vedere è solamente vedere la forma. Certo, la forma ha la sua esplicitazione, ma io posso essere di fronte a una meravigliosa icona della Chiesa orientale, ma se nessuno me la spiega, ma se nessuno mi dice qualche parola per entrare in quel mondo, per entrare in quella sensibilità, io resto piuttosto malmesso, cioè posso giudicare, se sono ignorante di queste cose qui, della bellezza delle macchie di colore come vengono giustapposte, ma niente di più. Non capisco perché le prospettive sono sbagliate, non capisco perché le immagini non sono così ben disegnate, non è che sono volti perfetti, sono altre cose, ma c'è un quid, c'è un qualcosa che mi viene detto, c'è una parola. Ecco, noi quando parliamo degli animali domestici che tengono compagnia, dei gatti, dei cani, di tutte queste cose qua, c'è un'espressione sentita mille volte, gli manca solo la parola. E non gli manca poco, gli manca tutto, quello è proprio quello che decide fra l'umano e il non umano, la logica, il logos, il parlare, il comunicare. Ecco, non ci serve a niente entrare dentro una nube se poi qualcosa non ci parla là dentro, non ci serve a niente salire sul monte Tabor, vedere splendido il Signore e non capire perché, e non essere oggetto di una comunicazione che mi spiega che cosa sto vedendo, che cosa c'è da capire, cosa mi deve essere detto. È interessante, Io parlo con ogni mio atto. Ogni cosa che io faccio è comunicazione, senza ombra di dubbio, come si gesticola, come ci si veste, come si sta in postura davanti agli altri, c'è la prossemica che studia quanto uno è vicino o lontano dalle persone nei momenti dei colloqui. Sì, va bene, benissimo, però fondamentalmente se non mi autorivelo, l'altro sta sempre guardandomi e ipotizzando senza certezza ciò che io porto nel cuore, e forse credendo di avere un contatto con il mio cuore e non avendolo perché io sono un ottimo attore. E invece quando io parlo, quando mi rivelo, la bocca parla dalla pienezza del cuore, dice nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo. Allora qual è il punto? Che noi abbiamo questa meravigliosa realtà, la realtà di poter dire attraverso le parole quello che abbiamo dentro. Rivelare la nostra anima lo si rivela sì molto con gli atti, ma se questi atti non sono letti come un dire qualcosa, non sono capiti, non sono recepiti, sono in certo senso anche inutili. Ecco, il Padre parla. Ne esce la voce. Chissà, potremmo chiederci, ma qual è la cosa più importante che hanno fatto quel giorno questi signori discepoli? Pietro, Giacomo e Giovanni, ma che hanno vissuto? Qual è la prima cosa da dire? Abbiamo visto il segreto di Gesù o abbiamo sentito il Padre parlare? La realtà è che sono la stessa cosa. La realtà è che qui è il segreto di questo testo. Queste due manifestazioni, una visiva, l'altra uditiva, sono la stessa rivelazione. Infatti, quando il Padre parla, parla del Figlio, parla di Lui, dice qualcosa di enormemente importante, anche se magari nei nostri ascolti reiterati del Vangelo finiamo per banalizzare queste frasi, queste dichiarazioni, perché la frase inizia e già sappiamo dove va a finire, e ci sembrano cose un po' così, un po' non immediatamente urgenti, e invece qui c'è qualcosa di grandioso, di meraviglioso. Partiamo dal fatto che il Signore Gesù li porta su un alto monte, nella prospettiva nuova e con l'ausilio delle scritture rappresentate da Mosè ed Elia, rivela il suo segreto, rivela l'invisibile, quello che è l'invisibile di tutto, la parte che Dio sa, che Dio conosce, avere lo sguardo stesso di Dio sulle cose, per cui vederle secondo una prospettiva completamente diversa, come abbiamo detto, e vedere il loro nascosto, il loro recondito. Ma a quel punto c'è bisogno di una voce. Quello che loro fanno lì, hanno visto una gloria, ma che gloria è? Hanno visto una luce, ma che luce è? Qualcosa lo deve definire e qualcosa lo definisce. La voce stessa del Padre. Peraltro, questa è una manifestazione trinitaria, perché questa ombra, attraverso il parallelo che abbiamo fatto nella trasmissione sull'ombra fra questo testo e un pochino anche l'annunciazione del Vangelo di Luca, lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Sappiamo che questa manifestazione è imparentata con la manifestazione dello Spirito Santo. Qui all'interno di questa nube spirituale, ecco, il Padre può parlare. Questa manifestazione è imparentata con la manifestazione dello Spirito Santo. Qui all'interno di questa nube spirituale,

padre dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Ecco, da una parte c'è la rivelazione dell'identità di questo uomo luminoso che i discepoli stanno seguendo e fin qui hanno creduto semplicemente, se semplicemente è, essere il Messia. È più del Messia. Non è semplicemente secondo le categorie che il popolo ebraico portava in sé, che erano le categorie di un uomo eletto, straordinario e meraviglioso, che avrebbe avuto un compito da Dio, discendente di Davide, un compito da Dio straordinario a riguardo del suo popolo. E no, è di più. Non è solamente il Messia. Questo è il figlio mio. Questo possessivo è possessivo fiero di un padre. È mio figlio. Questo è mio figlio. Se lo dico a qualcuno, sto proprio sottolineando la nostra relazione. Ma questo sarebbe poco. Il punto è che il testo aggiunge una affermazione: l'amato. Il Signore Gesù è l'amato. Questo è il suo nocciolo. Una sana intuizione della Santissima Trinità ci permette di guardare a Gesù e di capire qual è la sua sostanza. La sua sostanza divina è l'amore, e la sua identità personale, la sua realtà di seconda persona è l'esperienza dell'essere amato. Lui è gratitudine perché è esperienza di amore ricevuto. Beh, qui è facile un pochino parlare in maniera un po' clericale e diventare un po' teologici e perdere un pochino la sintonia con una comunicabilità. Purtroppo ci capita a noi che quando parliamo di queste cose finiamo per non essere proprio completamente, immediatamente utili, ma presi dalla bellezza di quello che diciamo non ci rendiamo più conto di non comunicare. Allora, qual è il punto? Che qui noi dobbiamo affrontare le due parti di questa rivelazione. Cioè, il padre dice due cose. La prima è quello che questo Gesù è per lui, e poi ci dirà quello che è per noi. Qui stiamo ripercorrendo di fatto qualcosa che la Chiesa poi sintetizzerà nel secondo articolo del Credo. Gli articoli del Credo, secondo il Credo battesimale, sono 12. Il primo è: credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Dio è Padre, in quanto Padre è creatore e onnipotente. E nel secondo articolo si predica che è in Gesù Cristo, suo unico figlio e nostro Signore. Sono le due parti di chi è il Signore Gesù, chi è per il Padre e chi è per noi, come abbiamo appena detto. Ed è figlio. La sua natura è natura di figlio. Il suo tratto è un tratto esistenziale di figlio, cioè lui vive perché c'è un padre che lo ama. Lui è qualcuno che la vita la riceve e la può dare perché l'ha ricevuta. Vive a partire da una ricezione: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del padre. La sua sostanza è l'amore. E la sua realtà personale è quella di essere un regalo. Lui è un regalo. Che vuol dire? Quando noi vediamo Gesù che fa tutte le cose che fa, e principalmente quando lo vediamo andare in croce e morire per noi e perdonare i suoi nemici e accogliere fino in fondo il disegno provvidenziale di Dio, noi cosa abbiamo davanti? Quante volte la nostra descrizione l'ha trasformata in un semplice modello, in un esempio straordinario, oppure in una dimensione eroica, di sublime coacervo di qualità? No, tutto questo è secondario, c'è ma è secondario. Quello che è centrale è che lui è figlio.

che lui tutte le cose che fa le fa da figlio. Noi che viviamo fondamentalmente da orfani, noi che da Adamo in poi abbiamo l'impostazione di vedere tutto come se fosse un'estraneità, come se fosse il segno di un qualcosa di dubitabile, e dietro il creato non vediamo la paternità di Dio, vediamo qualcuno di estraneo, e noi ci difendiamo dalla vita e nelle cose che ci succedono dobbiamo autoprovvederci, e non viviamo da figli ma appunto da orfani, da ospiti, da schiavi. Non siamo figli nella casa del padre, noi siamo servi che ragionano da salariati, che devono pagare tutto, che devono meritarsi tutto, che non sanno rilassarsi come un bimbo in braccio alla mamma, non sanno stare nella vita come chi ha qualcuno che pensa a lui. Come mangeremo, come berremo, come vestiremo? Il Padre vostro sa che ne avete bisogno, dice il Vangelo di Matteo. Allora, qual è la realtà? Quando Gesù muore in croce, sarà un altro uomo che farà la sua professione di fede, mentre appunto qui nell'ottavo capitolo di Marco, dove stiamo leggendo il testo della trasfigurazione, veniamo dalla professione di fede di Pietro, che è il primo uomo che lo riconosce come Messia di un israelita. Al capitolo quindicesimo di Marco, quando Gesù morirà in croce, il centurione, l'uomo che lo ha ucciso, l'uomo che ha comandato il drappello dell'esecuzione, il suo assassino, lo vedrà morire, vedendolo morire in quel modo dirà: questi è veramente il figlio di Dio. E cioè capirà qualcosa. Come mai gli viene quella frase lì? Ciò che qui il Padre rivela ai discepoli, e che vedremo più avanti, non dovranno dirlo, non dovranno comunicarlo, se lo dovranno tenere nel cuore. Questo viene detto dal centurione ai piedi della croce, mentre lo ha appena visto morire. È il contrario dell'immagine di Dio, la morte. Dio è vita, Dio è potenza, Dio è potere. Uno che è morto, ammazzato e insultato fino all'ultimo istante, ma che cosa ci si può vedere? Questa è la qualità della vita che il Signore Gesù manifesta, una vita filiale. Noi stiamo molto spesso malmessi nei nostri combattimenti spirituali e non andiamo avanti né indietro e non ci sdoganiamo dai nostri piccoli o grandi peccati, dalle nostre piccole e grandi fissazioni, idolatrie e quant'altro. Viviamo così, mendicando, surrogati di spiritualità, perché continuiamo a fare tutto non da figli ma da altri, da estranei. Viviamo le cose di Dio come delle cose, non come delle relazioni. Un figlio vede nelle cose, nella sua casa, nelle realtà. Se è un figlio sano, illuminato, vede in tutto quello che lo circonda la cura dei suoi genitori, vede la protezione, si sente sicuro a casa, si sente protetto, si sente circondato dall'attenzione paterna e materna. E così vive il Signore Gesù, che nelle mani del Padre affida tutte le sue angosce, fino all'ultimo parla con Lui anche delle cose più oscure, e nelle sue mani consegna il suo spirito. Muore il Signore Gesù da figlio, e in quanto figlio risorgerà. Noi riceviamo questa rivelazione. La vita nuova non è una vita dotata di chissà che caratteristica, è essenzialmente una vita da figli, dove in ogni atto si è figli di quel padre, non solo nel senso di nascere da lui, anche nel senso di essere nelle cose in relazione con lui, in tutto. Questo è l'amato, colui che si sente amato. Il nocciolo del cuore di Gesù è sentirsi amato. Questo è il nocciolo di un atto cristiano, un atto di risposta a un amore, sentirsi amati.

i bastoni sull'altar, domandando a Dio un segno per capire cui calveva di sposa la giovina Maria. Una fantata meravigliosa, biela e buona e con ogni virtù. E duc abramavin di vela in sposa, ma al fo un baston sol che al gambia sull'altar, che il di Josef, che di sec calera, al diventa vert e addirittura al sflori. E allora quel all'estate il segno e si face il fidanzamento fra Josef e Maria. E durante quest'im i due arrestavi in tali lor chiasis in spieta da sposalissi. Intanto Maria si porta a Enicarem, il paese della cugina Elisabetta, che aspettava un fi, era anziana, aveva bisogno di aiuto, e allora ie ai là da aiutala. E quando torna a Nazare, aveva clars i segnos che anche ie aspettava un fru. Josef al fevelà con ie, e ie spiega che un agnol ai era comparit, e aveva detto che quel fi al veniva di Dio per la salvezza di tutta l'umanità. Josef non sapeva ce fa. Al vedeva che Iea era una fantata brava, sincera, però si domandava o di accetta e ce che mi dice o di sfa il fidanzamento e lascia che seguisci il suo destin. Ma intanto che al dormiva, un agnol ai vignit al sium e ai dice che di Maria a saresnat un fi mandat dal Signor, che si sare esclamat Gesù, che vuol di Dio al salva, al veniva per salvare il mondo. E anche gli antichi scritturis avevin dit che una vergine adarà al mondo un fi che al sarà l'Emanuele, che vuol di Dio con noi. Josef al face come calveva dit l'agnol, e non vio dell'ora, disse il pari Teren, di che creatura divina, e al sposà Maria. Poc tim dopo, l'imperador Roman al volè che tutta la Inda la Palestina a fosse convocata per un censiment per contà i suoi sudits, e aveva in di là dalla città d'Ulaca e Rignas. Josef allora si mette in viaggio con Maria per Betlem, la sua città di nascita. A Maria stava per nascere il frutin e hanno chiattare in puest tali locandi stai albergos a scugnir in là in una stala che non era biela ma al manco l'aveva un po' di chialt, e lì con gli utori dal flat, dal musce e dalla vacchia a fo una situazione pura ma sufficiente per la grande nascita. Lì al vigni al mont il creador dal mont. E dopo di chist, Josef al fo in chiemò prisios per Maria e il suo frut, per sé che ascugni portaiu in Egit, dato che il re Erode al voleva copà il frutin. E così a ster in qualche an in Egit col suo sten devot di Josef, che al dedica tutta la sua vita alla sua santa sposa e a quel frut divin.

Riprendin la chiacchierata con Anelina Colussi per presentare il suo ultimo libro, che è titolato I Merveosci in 60 di Diana e Sandrin. Dulà che devorda la storia di chi sono i protagonisti è la storia di Anelina stessa e dal suo uomo, la storia dal fidanzamento e dai straordinari in 60. Ains di crescita, di speranza, di costrut per la nostra società. La conta, ambientata a tal mondo contadin che stava par finì, ma che dai anni 60 all'era in mo vive, a si da vuels tal scori dagli stagions e dagli fiesti liturgici che ali scandivin, e co-protagonisti della storia di Diana e Sandro a son propri di anni 60, la loro atmosfera, i loro valori, la mentalità di quel timp, che al viene riguardat in mod che lo sentin vive dalle pagine dal libri. E chi si ricorda all'importante che si può dire che sevi un toc dalla nostra storia, questo romance, perché non sconta il cemut chi erin, un po' d'ugno, il nostro passato, li ladri.

0: Che il Friula l'ha tanta bisogna di riscuviergi, no per adorare la Cinisa, ma per tignipiati il folk, per edificà un domani in l'idrisata al passato, e dunque fuart, perché che senza la dris non si può svuala. I vinchi la scrittora Anelina Colus, che hanno usiscoli so per aulis, il spirit di quiste romans.
1: La conta mi tu da dunta al me libri. Avadevo dalle stagioni spiegando come si viveva quel tempo ai champs, tali chasis, dentro le tradizioni e la famea come la me, per altri intadutis le famei contadini di Keynes. E ha scritto senza tanti nostalgie, ma doma per il piacere di ricordare e far ricordare. E speri che un puccia di siminsa dall'esi accogli drenti le nuove generazioni e così possi florì la menada freccia per mandare in devant la nostra bella lenga furlana.
0: E voi voltare per Furlan la prefazione dal libri che Karin Fatima di Stefano, a mia dall'autora, gli ha scritto per Talian. A discussi. Ma sarai alla me puartada? Chistale quel che hai pensato, quanche Anelina mi ha domandato di scrivere la prefazione dal suo libri. Pal ben chi vuoi e l'amicizia, Camille Aie, e sentivi fuarta la responsabilità di dare al lettore un resocont obiettiv, ma soprattutto calvevi la sostanza dal sentì di questa piccola grande femmina. Qui che l'ha avuto la fortuna di conoscere Anelina, alza dal sicur, troppo ti lascia di stuc, la sua trasparenza e capacità di lei l'anima di cui che sta di fronte. Di chi ha nasce la responsabilità chi sint e la voa di riconoscenza che mi travana ogni volta che incontri soi voi. Grazie alle sue poesie par Furlan, di fat, e ha imparata a ma il son di chi sta lenga e la chiera che poi di 40 anni sin devor a mia acquelta educata cresciuta. Anelina vuoi a si mette alla prova in un romance court in marilenga che poi a voltate in chie par talian. Savindi fa un'operazione difficile ma necessaria perché ducchia può di ingusta e presea chi sta a conta. La storia ha nos porta con forza in un viaggio dentro di un team che non nos partem poi ma che ie ha descriv col talent che ha là cui che l'ha amat profondamente li sola dris e al sace muto fria i letors la linfa che l'ha nudrida e formada come femmina. Il romance racconta la storia di Diana e Sandro in una chiasarsa in 60. Con grazia e semplicità, Anelina nos trasporta in un passato ormai dismenteat, scior di tradizioni, umiltà, unità, solidarietà, dulà che l'amore e la condivisione son il pan di ogni dì. Un ritratto clar e potente di una società contadina che non esiste poi. All'è inevitabile per il lettore il confronto cui dis nestris e al ven natural sentì una nostalgia. Par quel che plan plan chi vin pierdut e si è sciolt come acquerel sunt una tela. La storia di Diana e Sandro è una storia semplice, scandita dagli stagions, dalle tradizions, di una vita rural costruita sull'essenziale e sulla tensione verso il prossimo, in una chiasarsa che tal team si è plan plan urbanizzata, ma che in chiemò i podin olma dalle descrizions di Anelina. Samea un timp sospindut che il dula che Diana e Sandria si conoscin, a si innamorin e a proiettin una vita insieme. Dall'autenticità dai loro sentiments, a vivin, a crescin, a si definiscin che gli altri personaggi della storia, come se la bieleccia di chi sta amor, all'incides e all'ispiras la vita di Dutchei che incontra. Mi piace evidenziare, Anelina, che la tua storia è contata con che discrezione, con che rispetto e riservatezza dai sentiments che alle tipicamente Furlan, che tu sei su Furlana duta di un tocco, profondamente Furlana, così come che a mi piace il mondo dai valori che tu riproducis da questa storia di un team che aveva pregios e difies, ma che non smette nostalgia dal biel che all'era in che volta e chi tu non scontis. Non smette voa di recuperare la essenzialità, la solidità e la naturalità dal ritmo di vita chi vevin e chi vin pierdut. Tigino salc di che savietat dai nostri svons.
1: Sato seca diceva, me pare, sempre ne diceva, par iuda, par l'aiuto da un e l'altro. Sas che volta hai raccontato, se tu e ti has bisogno di discargare un char di fen, va sicuro la di quel che alla sa un char di fen da discargare, alla sa quel e venga aiutati te. Dopo tu ti vas aiutare lui. Se tu ti domandi a quei che hanno nulla di fare e sono sintà, non hanno tim di venire aiutati. E a me che roba lì mi ha restato dall'impresa, perché avevo di che tu e l'aiuto, gli autori, come che ti vuoi dire, di che altri?
0: Di quei che hanno buona volontà, che sono lavoratori, volonterosi.
1: Ti las sempre e ti ha sempre di cercare san bisogno.
0: Ci ridi fa un plagio, salcoventa, e ti torna il plagio che ti ven fat. Una volta era così i lavori dalla campagna e Alvarez di sei così inquieta la vita. Ma in di voi ognuno al tinta fai si e fas, si è poi individualist, poi individus. Allè un passaggio dal tuo libro, dove che a Siviot c'è molto che era in presins, dalla tua gioventù e dunque dalle vicende di Diana, che valori di solidarietà che ti ha insegnato pari.
1: L'ultimo nodal di Diana da Fantata era una famea che oggi vive amicizia, dall'ultima casa di Casarsa, aveva 9 figli questa famea e non arrivava a sbacciare lunare. Allora ic aveva detto, no?
0: Venga stai Diana, aveva detto.
1: Aveva detto, mamma, ascolta, domandando al papà prima, ma se di tu fai un bel nodal, dico io un museo e portai là per il Nadal. Allora il venuto di casa a me pare, ha detto sì, io sono d'accordo, va là e fai gli auguri a due ciuffi. Allora sta femmina, quando giù da arrivano, mi ha aiutato a arrivare, sì, ha aiutato subito che era un pacchetto e aveva giù che veniva da Plansi e ti casuda a creva una ramassuta di calicante, non aveva altri. Par dammi.
0: Come ringraziamento.
1: E allora quando si arrivasse a casa la mamma dita, io tu Nina, che roba bella che ti has fatto. Ic, dopo di contraccambiare, ha fatto una roba che è più dal cou, una roba che ic non avrei potuto fare altri.
0: Avente al chiaf l'obolo dalla vedua, che Gesù l'ha preseat pui di duc che atris, pui preziosi ma mancul di cor.
1: E allora sono tutti robis che io ho conti durante il romance, no?
0: Insegnamenti preziosi che affermi la struttura morale di una persona.
1: Forging.
0: Esattamente, riafforging come tala faria, tala fonderia, che struttura morale che non si perderà poi tala vita se avven dalle ladris, dall'infanzia. Sono valori in che modo preseas o voi sono considerati di mancul?
1: Tanti mancul, però io non sono tan pessimista. Io dico, ma sono tanti uomini che sono in samo che fanno dal ben. Io conosco tanti che fanno dal ben e hanno fatto confusione. No? Famoso detto, no? Che un albero calcola fa...
0: Che fa spui rumore un arbol calcola e dunque un fatto rumoroso, scioccante, che no una foresta che cresce. Conosco giovani che lavorano in tal volontariato, con discrezione senza far rumore.
1: Un dettaglio senza casarsi, che non fa notizia. Se ti has da dire che alle copato un, che si droghi, che robi lì, sì.
0: E che se non dan scoramente e maluseria, assi ascolti in pui volentieri le notizie brutte, mi par, che essa faci in pui audience, no? E vesi il noce lì a chiasarsa una biela realtà di volontariato.
1: Noce dopo la luna, sempre no profit.
0: Alle biel senti chist, parce che di tanti bandi si invesi i giovani si han molat, i valori dal vivi in comunità, dalla condivisione, dal collaborare. come se la generazione di Mietz fra i nostri stims, chi più ha in 60 che tu presenti sta libri e i Heinz di voi, dunque li maris dei giovani di voi, come se si fossero lasciati schiappare domo dalla mentalità consumista che ha scancellato i valori dalla gratuità, dalla comunità, dal prestarsi a far ben pal ben senza necessariamente un tornacon materiale. Per chi sta fas ben, sentì invece di realtà che vedono i giovani attivi e partecipativi. E che se dai adulti non sempre avvengono esempi costruttivi, e allora tanti volte sal par domina l'egoismo o la rassegnazione tal vivi di voi.
1: Il les qualche volta in Seneca.
0: Seneca è il filosofo latin.
1: Mi plas che frase caldis. Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele.
0: I podin orientali velis, ma i pierdi speranza e fiducia in chieta i moments più difficili. Allora, no? A ti plastand lei, Anelina, e scrivi. Ti plasin i libris. E ti plascita al riguard una detula di Goethe.
1: Dove abita un libro, il cervello non invecchia.
0: E invece di cori simpri varessin di chiata puitim per fermarsi a lei, a cognosci, imparà, simpri, che non sia mai finito imparà. Ma torni al romance e alla storia di Diana e Sandrin.
1: Allora, sabo, la giornata più importante che sia sposata, sato. Sabo mattina, Diana, alle 6, aveva avverti voi. Dalla sfesa dal barcone, dalla camera, accucava il sorelli come buon auspicio per quel dì. Cerciandi fa plan di non svea Rosuta, che era la sou che dormiva con ic. Si era vestita, era su da fota al corridò, aveva in crosa Lucia e suo mare. Sotto un bel zain pie e frutta gli aveva dita in brassamba, sentendo la fiedda alla mare. Sot brassa riso di sabas per fa marinda e lì aveva incantato il barba predi perché è venuta a sposarmi barba intent a lesi il berviare sotto cano visa che aveva detto ridint sì padre Daniel è la giornata tan spettata non con l'ora di accompagnati sot brassa inglese che aveva detto suo pari. Per me, se si può, si aveva detto al testimone rivada per petenà e truccare la nuvissa. La giornata era clara. Quel sorelli che struccava il vuli alle rose in tal giardin. Una pavea di tancio colos a si era poiata per zora di un flor. Farin l'utrimà. Subito dopo, con una sval è partita. Plan plan arrivavi e già invidas. Per arrivare senza Sandrin con la sua famiglia, l'uomo, il giovin, elegante come un pipin, e duce so che aveva infatti complimenti. Col pari all'era arrivata in camera e l'aveva io duda vestita di blanc, a si era ingroppata. Se biela che ti so sfia, poi chi il bras che ti compagniu? A bas dalle scale sruta che aveva spalancato la porta e Duccio aveva dita viva la nuvissa in coro. Sandrin, Iodingla, l'era restata a boccia aperta e dopo ormai si era avvicinata. Se biela che ti so sdiana me, voi sarà la nostra giornata tan spettata. E la fantata aveva dita di sì solo col ciaf. Tunin all'era avvitata dai metinsi in corteo che ora in tanche lì ciampasi a suonavi a fiesta Gigiuti a calera il frati pipicinin a che aveva dato a ognun un posto di confess per tiraghi per sé che papà a me a mia dita chista a sares l'ultima magari roba che ti fa per me zin a pie come una volta in iglesia. E allora Duccio Faust dal portone a Erin a dirsi così, così come una volta.
0: Tu ti sei sposata col corteo tradizionale, non strano?
1: È stato bello, non si arrivava mai, era una fifa che mi tremava in le jambe, non si arrivava mai.
0: Emozioni forti per te?
1: Papà, mi sento tante emozionata, da epoche sin quasi arrivassi. di qua e di là dall'entrata della chiesa, all'era un schiap di amics di dai nuvis. Dopo entrata, la marcia nuziale, eccetera, eccetera, insomma, no?
0: Veso fatto il viaggio di nocis?
1: No, non potevi non stare lì la notte, no, che ne faranno i scherzi. E via allora, la stessa sera, fin a Sapada. Madonna Santa Pastrada, stracca morta dalla giornata, per strada non si arrivava mai a un certo punto. Ai miei dal bosco, no? Era in sciu alberi, ma era poco illuminato. E improvvisamente si è verde e si è presentato questo paese che somigliava quasi il presepio, no? E si arrivasse, no?
0: Fasino sentisce molto cailada e rivina la conclusione del romance. C'è modo che lì si è compiuto il puzzle, il mosaico della vostra storia.
1: Il puzzle della vita di Diana e Sandri si aveva componuto. Di adesso in davanti, per i nuvis, sarebbe cominciato una vita nuova e li varesse varie eventuali difficoltà, li varesse superati insieme.
0: Fra miec dalla tua conta sono diversi poesis. Andè una finale, chi vorresti tu non slessis?
1: La nostalgia. Quando che si va via di casa per maridarsi o doma per cambiare paese, alle come che si son ciasse una planta, un flor, a fil di cera, ma non si può fermare la menata che sburta da sopra le radici. Ogni tanto ven parzora e che il sentimento è così forte che ti fa commuovi e torna da voi col tempo.
0: Dalla presentazione, la mia Karin ha scritto così. Il finale a nos lascerà i cenciatri la curiosità di sapere c'è direzione che avrà chiappato la vigni di Diana e Sandro, ma un po' il lettore a lui immaginea già dal ciclo dagli stagions una devorcheatra dulà che l'animo uman al gambia, al scombat, al cresc, all'impara, al spera, al costruis. Parcia che la vita è proprio così, un alternarsi di un viers e viertis, di dolors e giondis, di coladis e rinascitis. E in tun lam passicchiate si attira li somis, di un passat che non sa fat, c'è chi sin. I ricordin ai ascoltadors che il romance I Mereveosa in 60 di Diana e Sandrin si può schiattare tra le cartolerie, tra i tabacchini di Chiasarsa e di tutta la zona di Chiasarsa e alla libreria Il Segno a Pordenone. Alle un romance court in due versioni, da stes libri luchiatin par Furlan e in che voltat par Talian. Chi la puntata di voi a finis, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie di aver stata sintinus. Appuntamento a che settimana che ven. Mandi

0: mal di testa.
1: E mal di schiena.
2: Un po' di mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergie. Disturbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
3: Sono sano come un pesce.
5: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
6: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica di medicina. In questa puntata parliamo della malattia di Wilson. Presso l'aula Brasca del Policlinico Gemelli, un workshop sulla malattia di Wilson. Di cosa si tratta? Lo chiediamo al professor Antonio Grieco, direttore di medicina interna e trapianto di fegato della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli. Professore, benvenuto.
7: Bentrovata, cara dottoressa.
6: Malattia di Wilson, una patologia rara che provoca quali conseguenze in chi ne è affetto e che colpisce quali organi?
7: La malattia di Wilson, per semplificare, è una malattia determinata dall'accumulo di rame nei tessuti dell'organismo, determinata da un'alterazione genetica che fa sì che il rame non venga veicolato da una molecola che si chiama ceruloplasmina e di conseguenza il rame in questi organi che in eccesso determina un danno.
6: Come si manifesta? Come si rende conto un paziente di avere questa malattia?
7: Guardi, la malattia purtroppo è subdola perché i disturbi che in genere compaiono o nell'età, diciamo, giovanile, puberale prevalentemente, o nell'età adulta, è caratterizzata da delle manifestazioni che possono essere, per esempio, a livello del fegato, con delle alterazioni che richiamano delle patologie comuni come le cosiddette epatiti virali o le epatiti secondarie ad accumulo di grasso. Oggi va molto di moda la cosiddetta steatosi epatica, che quando diventa più importante diventa steatoepatite, e quindi abbiamo soltanto delle alterazioni delle transaminasi per cui viene consultato l'epatologo. Da un'altra parte possiamo avere dei disturbi di tipo neurologico, quindi che coinvolgono il cervello, che sono caratterizzate da manifestazioni piuttosto aspecifiche e di conseguenza succede che prima di arrivare a una corretta diagnosi passi del tempo, quindi non è raro che la diagnosi sia diagnosi ritardata, ma per semplificare si possono, per quanto riguarda i disturbi neurologici, presentare dei disturbi di comportamento anche, oppure dei disturbi deficitari che richiamano malattie più importanti o più gravi. E quindi si pensa poi alla malattia di Wilson quasi per esclusione.
6: È curabile oggi?
7: Sì, assolutamente sì, se presa in tempo, presa, diciamo, nelle fasi precoci, la terapia che è basata praticamente su farmaci che legano il rame, ne facilitano l'eliminazione, quindi ne determinano una minore disponibilità a livello degli organi, dei vari organi e apparati. Se noi impieghiamo per tempo questi farmaci, di conseguenza limitiamo l'accumulo di questo metallo potenzialmente tossico in questi organi, noi possiamo avere anche una vita relativamente normale e limitiamo l'evoluzione del danno nel tempo.
6: È ufficialmente riconosciuta la malattia di Wilson come malattia rara?
7: Assolutamente sì. Oggi infatti noi presentiamo questo workshop anche l'offerta di percorso diagnostico terapeutico che viene attuata presso la Fondazione Policlinico Gemelli Università Cattolica, e infatti facciamo vedere come dal primo arrivo in ambulatorio fino al momento della diagnosi e della terapia ci sia un percorso che conduca il paziente al momento finale della presa in carico e della gestione nel tempo.
6: Professore, lei ha detto che è una malattia genetica, questo significa che figli di pazienti che hanno questa malattia potrebbero avere una familiarità, un'ereditarietà?
7: Sì, infatti, allora si raccomanda, quando c'è una diagnosi in una famiglia di Wilson, di esplorare, di fare la valutazione di tutti i familiari, proprio perché è una malattia, ecco, precisiamo, è una malattia oggi va di moda, allora è una malattia genetica determinata da un'alterazione di un gene particolare, inutile che dico adesso l'ATP B28, sarebbe
6: per
7: l'opinione pubblica sarebbe un'inutile tecnicalità, però voglio dire, voglio precisare che è una malattia che una volta sospettata, va fatto l'indagine genetica, va eventualmente individuata la presenza di questa anomalia, che ha anche la possibilità di esprimersi con varie, diciamo così, gravità, perché presenta anche delle varianti, e oggi l'opinione pubblica conosce il significato di variante, visto che ne viviamo l'attualità
6: purtroppo,
7: con questo
6: sì.
7: benedetto Covid. Ebbene, anche qui abbiamo delle varianti, fino a 400 ne sono state individuate, di conseguenza con anche una capacità di esprimere una malattia di diversa entità e di diversa gravità. Spero di essere stato chiaro nel concetto.
6: È stato molto chiaro, professore, io la ringrazio per questo suo contributo. Buon lavoro.
7: Grazie a lei, buon lavoro a lei.
6: Era il professor Antonio Grieco, direttore di medicina interna e trapianto di fegato della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli.

Ieri al Policlinico Gemelli ha preso il via il progetto POP, Pony in Oncologia Pediatrica, Cavalli e Pony per l'umanizzazione della cura ospedaliera. L'obiettivo del progetto FISE Gemelli è di supportare tutte le fasi della malattia oncologica integrando il sostegno psicologico pediatrico fornito dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCS ai suoi assistiti, con altri servizi, ampliando le modalità di presa in carico dei pazienti con l'introduzione di attività di interventi assistiti con il cavallo attraverso la collaborazione con la FISE.

l'auditorium del campus di Roma dell'Università Cattolica, il Graduation Day del corso di laurea in Medicine and Surgery, la cerimonia per i 42 laureandi del corso di laurea in medicina interamente in lingua inglese, attivato dall'anno accademico 2013-2014 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo. L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali del rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli, del preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Rocco Bellantone e del presidente del corso di laurea in Medicine and Surgery Giovanni Gambassi. Il discorso inaugurale sarà tenuto tra gli altri dal cardiologo Roy Ziegelstein. Avrà luogo la cerimonia di laurea con la proclamazione dei nuovi dottori in Medicine and Surgery.

termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo, come sempre, che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita. Nella liturgia, infatti, si attua l'opera della nostra redenzione, che fa di noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato. Come ha manifestato il triplice rinnovamento biblico, patristico e liturgico che ha attraversato la Chiesa nel corso del XX secolo, il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio, nascosto dall'eternità e rivelato in Cristo, secondo l'affermazione di San Paolo. Ecco dunque il mistero cristiano. L'evento pasquale, vale a dire la passione, la morte, la risurrezione e la glorificazione di Cristo, che proprio nella liturgia ci è reso sacramentalmente presente, così che ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome, siamo immersi in questo mistero. Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia. È così che, secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucaristia, la Chiesa riceve il corpo del Signore e diventa ciò che riceve, diventa il corpo di Cristo, dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Questa è l'opera della nostra redenzione, che ci configura a Cristo e ci edifica nella comunione. Nella Santa Liturgia, tale comunione si realizza per mezzo dei riti delle preghiere. La ritualità della Chiesa esprime la sua fede, secondo il celebre detto «Lex orandi, lex credendi», e al tempo stesso plasma l'identità ecclesiale, la parola proclamata, la celebrazione del sacramento, i gesti, i silenzi, lo spazio. Tutto questo rappresenta e dà forma al popolo convocato dal Padre, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo. Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera, come ha ricordato San Giovanni Paolo II. Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché sia stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia. Tuttavia, ogni sua attività, la predicazione, il servizio dei poveri, l'accompagnamento delle realtà umane, converge verso questo culmine. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore, e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica è al tempo stesso interiore ed esteriore. Ciò significa pure che essa è chiamata a dispiegarsi concretamente lungo tutta la vita quotidiana, in una dinamica etica e spirituale, così che la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. È in questo modo che la nostra vita diventa sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, realizzando il nostro culto spirituale. In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come tempio santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva Papa Francesco, il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono stati invitati al banchetto di nozze dell'Agnello. Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti e soprattutto dalla viva presenza di Cristo nella liturgia, che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre.

0: con ritmi di festa capiremo. Le mie fonti sono in te, città di Dio. Alleluia.
1: Come un pastore, o Cristo, raduni il tuo gregge e lo guidi con amore. Alleluia.

0: Grande è il Signore in mezzo a noi, alto sopra tutti i popoli. Alleluia. Il Signore regna, tremino i popoli.
1: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
2: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
1: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
1: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
2: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
1: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grande è il Signore in mezzo a noi, alto sopra tutti i popoli. Alleluia.
0: Lo Spirito scruta ogni cosa, anche la profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato.

andate nel mondo intero, evangelizzate i popoli e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia.

0: Spirito Santo. Alleluia.
1: Benedetto sia Cristo Signore, perché per mezzo di Lui possiamo presentarci tutti al Padre in un solo Spirito. Sollecitiamo la Sua bontà.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Manda il Tuo Spirito come ospite dei nostri cuori. Donaci la grazia di non contristarlo mai.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Tu che sei risuscitato dai morti e siedi alla destra di Dio, intercedi sempre per noi presso il Padre.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Unisci pastori e fedeli nella comunione del Tuo Spirito. Fa che nulla, né vita né morte, ci separi mai da Te.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Rendici accoglienti e ospitali gli uni verso gli altri, come Tu ci hai accolto per amore del Padre.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Venga, Signore, il Tuo Spirito, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo, perché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita.

Suo padre era presidente della Corte dei Conti della Provenza e aveva visto con trepidazione il 5 maggio 1789 radunarsi gli Stati Generali a Parigi sotto l'influsso delle idee rivoluzionarie e massoniche. Nel 1790 l'illustre magistrato Monsieur de Maisonneau da Aix-en-Provence si rifugiò con la famiglia a Nizza, allora appartenente alla Repubblica di Genova, per il momento ancora libera dai rivoluzionari di Francia.

portava con sé un bambino di 8 anni, nato il 2 agosto 1782 a E, intelligente, di singolare bontà, di nome Eugenio. Dai suoi genitori, il piccolo aveva imparato a conoscere e amare Gesù e la sua Chiesa, a pregare come si parla al più grande amico e unico Signore. Quando le armate rivoluzionarie dilagheranno anche a Genova, nel Regno di Piemonte e in Italia, per diffondervi tramite violenze di ogni genere la negazione di Gesù Cristo e della sua Chiesa, Eugenio e la sua famiglia si rifugiarono prima a Torino, poi a Venezia e a Napoli, e infine a Palermo.

A Venezia, Eugenio frequentò le lezioni tenute dai fratelli Zinelli, santi preti, dai quali ebbe scuola e formazione spirituale così salda che né le difficoltà dell'esilio, né le idee sovversive del tempo, né gli ambienti in cui si trovò, poterono intaccare la sua fede. Anzi, proprio in quel tempo in cui aveva sentito di migliaia di martiri caduti per amore a Gesù sotto la ghigliottina o per la persecuzione dei rivoluzionari, era sbocciato in lui il desiderio di consacrare la vita al suo Signore e Maestro. «Sarò sacerdote per Lui. Io vivrò per Lui».

Nel 1802, a 20 anni, poté rientrare in Francia e a Parigi chiese di essere accolto nel seminario di Saint-Sulpice. Il dibattito era caldissimo sui diritti del Papa Pio VII, conculcati, e sulle offese atroci fattegli da Napoleone, giunto al potere. Eugenio de Maisonneuve, nella difesa del Papa, diventò uno dei più stretti collaboratori di Monsignore Emery, che lo nominò suo agente di collegamento con i cardinali romani, esuli a Parigi.

finalmente il 21 dicembre 1811 poté essere ordinato sacerdote dal vescovo di Amiens. Nel 1812 rientrò a Aix-en-Provence, la sua città natale, dove iniziò il suo apostolato predicando la Quaresima in provenzale nella chiesa della Maddalena per i suoi rispettabili fratelli, i poveri. Fu un successo per le confessioni e le conversioni ottenute. Subito fondò un'opera per la formazione cristiana della gioventù e accettò di dedicarsi all'apostolato nelle carceri. Nel 1815 si impegnò ancora di più nelle missioni parrocchiali, iniziando nell'antico Carmelo di Aix la Società dei Missionari di Provenza per l'apostolato della gente più povera delle campagne. Era nato il primo nucleo degli Oblati di Maria Immacolata.

Nel frattempo era stata ripristinata la diocesi di Marsiglia da affidarsi al canonico Fortunato de Masenot come arcivescovo e a suo nipote Monsignore Eugenio come vicario generale. Correva l'anno 1823 e Monsignor Fortunato aveva 73 anni, suo nipote e vicario ne aveva 41. Entrambi, con perfetto accordo, intendevano rivitalizzare la diocesi che troppo aveva patito durante la rivoluzione e l'impero. Nessuna difficoltà riuscì a fermarli nel progetto di preparare un clero all'altezza dei tempi.

Per 14 anni, Monsignor Eugenio de Maisonneuve sarà vicario generale. Poi toccherà a lui raccogliere nelle sue mani il governo episcopale di Marsiglia, fino a essere considerato il secondo fondatore della medesima diocesi. La città portuale stava enormemente sviluppandosi e crescendo. Aumentavano i traffici e i commerci, portando nuovi problemi economici e sociali. L'arcivescovo pensò subito di rendere i metodi di apostolato più adeguati alla crescita della diocesi per rispondere con il Vangelo di Gesù, sempre valido e attuale, ai nuovi problemi. In breve, 22 nuove parrocchie. Oltre a far erigere il grande santuario di Nostra Signora della Guardia e la nuova cattedrale, progettò un grande numero di chiese nuove e molte altre fece restaurare. Chiamò in diocesi ben 25 ordini religiosi a collaborare con i suoi preti diocesani per un apostolato che doveva arrivare a tutti, anche ai più lontani.

Ai suoi preti, già come vicario generale e poi come arcivescovo, si rivolge con la premura di un padre e un vero maestro di santità, affinché, a immagine di Cristo, con le dimensioni del suo cuore divino che abbraccia Dio e il mondo nella carità teologale e non ha pace finché c'è un'anima da salvare.

Ognuno di loro chiede regolarità di vita, dedizione a Cristo e al ministero del confessionale, della predicazione, del catechismo, con l'intento di portare tutti a Gesù Eucaristico e da Lui al cielo. Centro della sua azione è l'Eucaristia. Lì, spiega con frequenza, Gesù è in stato di vittima come sulla croce. E non è solo la vittima, ma anche il sacerdote che si offre e si immola per noi, per attirare su di noi tutte le grazie meritate con il suo sacrificio, per allontanare i castighi della giustizia divina che le nostre infedeltà ci attirano.

Soprattutto la povera gente del popolo, in primo luogo le note pescivendole di Marsiglia, si affezionano a lui, aristocratico anche nell'aspetto, ma così fedele alla sua vocazione di vescovo, di padre e maestro della fede. Marsiglia intera lo venera, già in vita come un santo. Ai suoi oblati di Maria Immacolata, perfezionando la loro fondazione, dà come motto l'affermazione di Gesù: «Dio mi ha mandato a evangelizzare i poveri». L'ora di Dio giunge per loro quando nel 1841 vengono chiamati in Canada. Quattro suoi missionari e due coadiutori laici si imbarcano per quel paese lontano, subito seguiti da altri. Per la loro opera, sostenuta dal Santo Arcivescovo, il messaggio di Gesù si propaga in condizioni eroiche dal Fiume Rosso all'Oceano Glaciale, dal Pacifico alla Baia di Hudson. In 20 anni gli oblati crescono da 60 a 415, davvero benedetti da Dio, con l'affluenza di numerose vocazioni.

altre missioni seguiranno negli Stati Uniti, nel Messico, a Ceylon, in Sudafrica. Vedere espandersi il regno di Gesù nella sua diocesi di Marsiglia, in terra di missione, è la gioia più grande di questo pastore dal cuore ardente come Gesù. Come grazia ultima, chiede di poter morire in piena lucidità. Offre a Dio il suo estremo sacrificio, mentre intorno a lui i suoi figli cantano dolcemente la Salve Regina. È il 21 maggio 1861. Papa Paolo VI lo beatificò il 19 ottobre 1975 e Giovanni Paolo II, il 3 dicembre 1995, lo iscrisse tra i santi. Sant'Eugenio de Maisonneuve.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Fuori dal Tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Primo incontro. La libertà del battezzato.
1: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Giuseppe Forlai.
2: Grazie e bentrovati.
1: Inizia oggi Fuori dal Tempio, questa serie di trasmissioni. Con quale proposito?
2: Ecco, vogliamo insieme fare un itinerario che ci aiuti a comprendere come la forma storica di vita di Gesù, che è quella di un uomo povero, casto e obbediente, sia una realtà che può toccare tutti i cristiani. Non solo chi professa i consigli evangelici nella vita consacrata, nella vita monastica, ma tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo. Perché c'è una grazia, c'è un dono particolare, c'è un dono di libertà dentro questi tre consigli che deve e può essere proposto a tutti. E quindi noi partiremo dalle fondamenta del battesimo, poi vedremo bene questa figura del Cristo consacrato del Padre, per poi comprendere come ogni cristiano nella vita quotidiana può seguire il Signore con uno stile di vita povero, casto e obbediente.
1: Partiamo quindi dal tema della puntata odierna che abbiamo ascoltato, è la libertà del battezzato. E come si coniuga la libertà con il battesimo?
2: Ecco, qua è bene ascoltare Paolo. E con il battesimo noi riceviamo la grazia di essere figli di Dio, e Paolo dice che noi nel battesimo siamo immersi nella morte di Cristo per risorgere con Lui. Quindi il battesimo innesca una duplice dinamica che non è data una volta per sempre, ma ci accompagna nella vita. Cioè nel battesimo noi ogni giorno moriamo e risorgiamo. Ogni giorno, non solo da quando siamo stati battezzati, quel giorno specifico, ma per sempre, fino al giorno della morte, noi moriamo e risorgiamo. Che cosa muore? Dice Paolo. Muore l'uomo vecchio. Continuamente, ogni giorno muore l'uomo vecchio. E ogni giorno chi risorge, chi si rigenera? L'uomo nuovo. Allora, concretamente, che cosa vuol dire che muore l'uomo vecchio? Chi è questo uomo vecchio? È ciascuno di noi in una dimensione particolare, nelle proprie illusioni. L'uomo vecchio per Paolo è l'uomo illuso, staccato dalla realtà, che proprio perché illuso e staccato dalla realtà, pecca. Questo è molto chiaro nella lettera ai Romani all'inizio, perché Dio abbandona al peccato coloro che non l'hanno riconosciuto, proprio perché avevano la mente offuscata. Dai vani pensieri, direbbe la lettera agli Efesini. Questa è una cosa molto interessante. Chi è l'uomo vecchio? È colui che è agganciato alle sue illusioni, derealizzato, noi diremo, dalla realtà così come viene donata, e proprio perché non vuole fare i conti con la realtà, si crea un mondo illusorio, appunto, che è il peccato. Quindi il peccato non è solo un qualche cosa di cattivo che si fa, ma è proprio il distacco dalla realtà così come viene donata. E allora questo uomo vecchio deve essere colpito, deve essere fatto morire ogni giorno, mettendo in circolo che cosa? La grazia del battesimo. E allora chi è l'uomo nuovo, al contrario, che ogni giorno si rigenera e risorge? L'uomo che non smentisce la realtà, l'uomo che accoglie il dono della sua vita quotidiana e lo mette questo dono davanti a Cristo e lo conforma a Cristo. Quindi se l'uomo vecchio è colui che è illuso e quindi pecca, l'uomo nuovo è un uomo che vede, non è illuso, guarda la realtà e quindi è capace di amore. L'uomo vecchio non è capace di amore perché chi si illude non ama, perché vuole costruire gli altri come li vuole lui, come si illude che siano o che vorrebbe che fossero in una determinata maniera. L'uomo nuovo invece è capace di amore perché solo chi guarda la realtà così com'è è capace di amarla. Quindi ogni giorno noi siamo chiamati in virtù del battesimo a far morire questo uomo che vive di illusioni e ad amare la realtà come l'uomo nuovo capace di amare. E questa è appunto la libertà che ci viene data dal battesimo e che noi conquistiamo ogni giorno.
1: La Samaritana, Lazzaro, il cieco nato, tre personaggi tratti dai brani del Vangelo di Giovanni e che sono anche i brani degli scrutini dell'iniziazione cristiana degli adulti, ci accompagneranno in questo itinerario. Iniziamo dal primo, la Samaritana.
3: Dal Vangelo secondo Giovanni. Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse, va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna, non ho marito. Le disse Gesù, hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero.
1: Don Giuseppe, come il concetto della libertà del battezzato è presente nel brano della Samaritana?
2: Ecco sì, Paolo nella lettera ai Galati ci dice che Cristo ci ha liberati per la libertà. E questi tre brani, iniziando da quello della Samaritana, sono proprio una spiegazione esistenziale della libertà che il neofita, il candidato al battesimo, riceverà attraverso il sacramento. Allora, la Samaritana è un brano conosciutissimo che ci insegna un aspetto della libertà nella vita quotidiana e molto molto importante. Chi è questa Samaritana? La Samaritana non è, come noi possiamo pensare, una donna che ha cambiato tanti uomini, perché nella società del tempo la donna non poteva scegliersi gli uomini. Quindi diciamo che questa più che altro è una donna bisognosa e desiderosa di un'unione stabile, probabilmente, che è stata varie volte ripudiata. Quindi è rimasta in mano agli uomini, che l'hanno gestita come volevano. È in un certo senso, anzi, senza eufemismi, è una donna sfruttata. Qual è la schiavitù di questa donna? Che ha accettato di iniziare delle relazioni con chi l'ha voluta sfruttare. Allora Gesù, presentandosi a questa donna e richiamandola alla realtà della sorgente dell'acqua viva che solo lui può dare, ma che zampilla dentro il cuore della donna, ridà fiducia alla donna sulla sua identità, sulla sua libertà. Non devi andare a mendicare fuori, ma hai dentro di te un dono che io ti faccio e che zampilla per la vita eterna. Non è come l'acqua che zampilla a tempo determinato, come l'amore di questi uomini che ti prendono e ti lasciano. C'è un amore che io ti do che zampilla per la vita eterna. Allora, che cosa c'entra la libertà col brano della Samaritana? La Samaritana è una icona della libertà del battezzato, perché il battezzato è colui che non vive più di mano tesa, se non davanti a Dio. Non è più un mendicante. Cioè la libertà è quella di emanciparsi dalle aspettative nei confronti degli altri. Hai avuto uomini diversi, ma noi potremmo dire li hai avuti, ma ricordati che li hai accettati perché ti sei illusa che esista la persona giusta. Ma la persona giusta non esiste, è la libertà dalle aspettative. Perché la persona giusta nella vita del battezzato è solo Cristo. E io trovo la persona giusta se l'amo in Cristo. Allora la prima libertà che la Samaritana insegna è proprio questa: libertà dalle aspettative nei confronti degli altri.
3: Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio egli te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà.
4: Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?»
1: Don Giuseppe, anche Lazzaro è un'icona della libertà.
2: Lazzaro è un'icona della libertà nella sua risuscitazione, perché ci mette davanti non più alle aspettative come nella Samaritana, ma davanti agli imprevisti. Davanti agli imprevisti della vita. Lazzaro è una persona che probabilmente per una malattia muore. Glielo dicono a Gesù, gli viene portata questa notizia: il tuo amico Lazzaro è ammalato. Gesù, come sappiamo, non va subito da Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, non va da Lazzaro per guarirlo, ma attende perché si manifesti la gloria di Dio. Gesù poi, sappiamo benissimo come va a finire l'episodio, va a Betania, incontra le sorelle Marta e Maria, si avvicina alla tomba di Lazzaro, che è già morto da 3 giorni, che è un'indicazione molto importante, perché gli ebrei pensavano che per i primi 3 giorni dopo la morte constatata le anime si aggirassero ancora intorno al sepolcro. 3 giorni passati vuol dire che ormai non c'è più nessuna speranza, che l'uomo è veramente morto e definitivamente, e Gesù lo chiama alla vita. Lo chiama alla vita e non solo, fa in modo che gli vengano tolte le bende perché quest'uomo libero continui la sua esistenza. È chiaro che la risuscitazione di Lazzaro non è la soluzione dei problemi della vita di Lazzaro, perché Lazzaro morirà di nuovo, come tutte le persone di questo mondo. Però in questo brano ci viene detta una cosa, secondo me, fondamentale. Noi di che cosa abbiamo paura e di che cosa siamo di questo mondo? Però in questo brano ci viene detta una cosa, secondo me, fondamentale. Noi di che cosa

0: naturalmente in negativo. E passiamo spessissimo, tante persone vivono veramente una vita di angoscia perché sono preoccupate dal futuro. Che cosa ci dice la risuscitazione di Lazzaro? Che il Cristo, il Signore, sarà comunque presente in ogni nostro imprevisto, che Lui non ci abbandonerà. Chi è il Cristo? Il Cristo è il Logos, il significato, il senso, che incarnandosi diventa amico di che cosa? Amico del caso. E quindi se il Logos diventa amico del caso, non esiste più il caso che ci minaccia, ma esiste una vita che ci viene incontro in cui noi sappiamo comunque e sempre che Lui sarà presente. Nei momenti che noi valutiamo come buoni e nei momenti che noi valutiamo come cattivi. Allora questo secondo brano è un brano che racconta un'altra libertà del battezzato, la samaritana, la libertà dalle aspettative. Lazzaro ci racconta la libertà dalla paura dell'imprevisto. Il cristiano è un uomo liberato dalla paura di quello che potrà succedere. E perché è liberato? Perché sa, in virtù del battesimo, che Cristo è in lui, che lui vive in Cristo. Lo dice Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E noi temiamo tantissimo che la nostra vita, anche cristiana, sia spezzata, tagliata da quello che potrà accadere, dall'angoscia per il futuro. Ecco, Lazzaro è l'icona della libertà del battezzato nei confronti del caso, di quello che potrebbe accadere. Questo è molto importante, perché se non c'è questa libertà non è possibile il discepolato. Se io ho paura del caso e dell'imprevisto, vivo una vita bloccata ed è impossibile diventare annunciatori del Vangelo, è impossibile diventare delle persone libere. Io posso essere libero dalle persone, dalle aspettative come la samaritana, ma posso essere imbrigliato dalla paura del futuro. E quindi questo brano ci fa fare un passo in avanti, è un gradino in più. È come se l'iniziazione cristiana degli adulti, proponendoci questi brani in serie, non a caso, ci insegnasse gradualmente una libertà. Allora, la prima libertà da imparare è quella delle aspettative degli altri, la schiavitù dall'affetto degli altri. La seconda libertà, il secondo gradino, la libertà dal caso, dalla paura del domani, dalla paura per l'imprevisto.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista, ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?» E c'era dissenso tra di loro.
2: Quale libertà testimonia questo episodio?
0: Ecco, nella logica dei livelli è chiaro che l'ultimo brano è la libertà più grande da conseguire, ed è anche la più difficile e la più scandalosa. Perché il brano del cieco nato, quest'uomo cieco dalla nascita che Gesù guarisce con un gesto terapeutico e invitandolo a bagnarsi nella piscina di Siloe, questo brano ci insegna una scandalosa libertà, la libertà dalla perfezione. Che cosa vuol dire questo? Il brano, lo ricordiamo, dopo la guarigione i farisei e gli scribi, cioè dottori della legge, vedono quest'uomo che tutti conoscevano perché stava lì cieco dalla nascita, e gli chiedono una cosa strabiliante: perché tu ci vedi? Quindi non si complimentano per la guarigione e non gioiscono per la vita ritrovata di quest'uomo, ma si interrogano sul fatto che quel giorno di sabato quest'uomo non poteva essere guarito. E quindi, se il giorno di sabato non si può guarire, quell'uomo non solo non è guarito, ma non è possibile che sia guarito. Che cosa succede? Che c'è una grande ironia, come in tutto il Vangelo di Giovanni, perché qua c'è un cieco dalla nascita che diventa vedente e vedi la realtà.

0: realtà. Cosa risponde il cieco nato ai dottori della legge? Io so solo questo, non mi chiedete nient'altro, che prima non vedevo, adesso ci vedo. È un uomo che vede la realtà. Non è un illuso, come dicevamo all'inizio. Ma l'ironia è che persone che credono di vedere non vedono più neanche quello che è possibile constatare. Quindi ci sono dei vedenti che diventano ciechi. Non sanno più riconoscere la realtà così come gli si presenta. Perché sono schiavi di che cosa? Della perfezione. Perché la legge dice che il sabato non si può guarire, la vita perfetta consiste nell'osservanza della legge e quindi questa realtà non esiste. Cioè loro negano la realtà. Perché? Perché perseguono una perfezione che ormai è illusoria. Allora qua c'è la più grande e difficile libertà del cristiano. Ed è scandalosa questa libertà. Da che cosa bisogna liberarsi per vivere appieno il battesimo? Guarda caso, proprio dalla perfezione. Perché Dio ci parla non nella perfezione della legge, ma nella perfezione della realtà che ci dona. Qualunque essa sia, anche la realtà più difficile e più sapiente della legge. Allora, questo è l'ultimo gradino della libertà. La libertà dalle aspettative degli altri può essere anche relativamente facile. C'è tanta gente cinica che è libera dalle aspettative degli altri. Può essere anche, tra virgolette naturalmente, più facile comprendere la libertà dal caso, dal fato, direbbero i classici, dall'imprevisto, diciamo noi. Uno non pensa al domani e vive tranquillo e sereno, anche se questo è molto difficile. Quindi le prime due libertà sono molto più facili dell'ultima, perché l'ultima non tocca gli altri, non tocca il domani, tocca me. L'idea che io ho di me, cioè io per essere libero devo rinunciare alla mia perfezione. Alla mia perfezione, ai miei desideri pii ma illusori, al come dovrei essere, anche secondo la morale religiosa, e non più a come mi vuole Dio. Perché è semplicissimo scambiare la propria idea di perfezione per la volontà di Dio, ma coincidono? Non è detto. Allora che cosa ci dice questo brano? Che dobbiamo stare in guardia dalla nostra perfezione, perché questa perfezione, se non viene da Dio, ci renderà schiavi, cioè incapaci di guardare la realtà così come la deve guardare l'uomo nuovo.
1: Ma come si fa, Don Giuseppe, nella vita quotidiana di tutti i giorni, in quello che viviamo normalmente, a discernere tra il delirio di perfezione che ciascuno di noi può avere, anche in buona fede, e quella che è la volontà di Dio su ciascuno di noi?
0: Possiamo riconoscere la nostra situazione, cioè possiamo accorgersi, vedere con gli occhi aperti dove siamo, da un criterio semplicissimo. Ce ne saranno tanti, ma a me viene in mente questo. La persona che vive nel delirio della perfezione è una persona che giudica e che è priva di misericordia. E qua è forse bene richiamare il discorso della montagna nella versione di Matteo. Siate perfetti, e questa è la vera perfezione, come il Padre vostro celeste. Non come pensate voi, come il Padre vostro celeste. E com'è perfetto il Padre celeste? E continua il brano. Il Padre celeste è perfetto perché fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Cioè il Padre è libero nel dare i suoi doni. Allora io mi accorgo che sono nella libertà dalla perfezione se sono una persona capace di amare, che non vuol dire giustificare tutto, ma vedere tutto nell'ottica del Padre misericordioso. La persona che invece fa dipendere la propria dignità dalla perfezione che riesce a perseguire è una persona prima di tutto spaventata. Da che cosa? Dall'imperfezione degli altri, e quindi giudica. Quindi da questo criterio, il giudizio, che poi è il primo invito di Gesù, non giudicare, ancor prima di perdona, e non giudicare. Se noi sapessimo non giudicare, ancor prima di farci tante domande sulla capacità di perdonare, sarebbe già un gran successo. Questo è il criterio: la persona libera dalla perfezione è la persona che insegue non la perfezione ma la santità, e la santità del Padre è la sua misericordia.
1: Siamo in chiusura. Grazie Don Giuseppe, hai scelto di concludere questo primo incontro facendo ascoltare agli amici che ci seguono un brano del padre Antonio Maria Sicari, carmelitano scalzo.
2: Nella vita dei discepoli di Gesù, la novità non fu soltanto quella documentata dall'impressionante cambiamento della loro umanità dopo alcuni anni di convivenza col Divino Maestro, ma fu anzitutto quella donata loro di getto e totalmente il giorno in cui lo incontrarono sulla riva del mare di Tiberiade e risposero alla sua chiamata, senza neppur sapere dove egli li avrebbe condotti. Quell'amicizia nascente conteneva già in sé il seme e il dono di ogni altra novità. Sempre l'esperienza cristiana comincia col miracolo di un incontro rinnovante. Ed esso accade nel momento in cui Dio non è più soltanto il padrone e signore che ci governa con i suoi comandi, ma diventa per noi lo sposo che giunge per rivelarci tutto il suo amore, per accoglierci nella sua intimità e per donarci la sua stessa vita. La novità chiesta al cristiano non è dunque quella di chi deve ad ogni costo migliorarsi e ripulirsi, ma quella di chi vuole aderire sempre più e sempre meglio a un rapporto d'amore. E l'amore ha la sua propria legge, quella del sempre di più. Chi ama Gesù non si accontenta di obbedire ai suoi comandi, ma vuole ascoltare tutto ciò che può aiutare l'amore a crescere. Tutti i suggerimenti, tutti i consigli.

0: Recita del Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona.

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, regina della pace, perché lei è l'arca dell'alleanza, è il tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazaret, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: cercare l'aria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: germane.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Purtroppo aveva patito durante la rivoluzione e l'impero. Nessuna difficoltà riuscì a fermarli nel progetto di preparare un clero all'altezza dei tempi.

Per 14 anni Monsignor Eugenio de Maisenot sarà vicario generale. Poi toccherà a lui raccogliere nelle sue mani il governo episcopale di Marsiglia, fino a essere considerato il secondo fondatore della medesima diocesi. La città portuale stava enormemente sviluppandosi e crescendo. Aumentavano i traffici e i commerci, portando nuovi problemi economici e sociali. L'arcivescovo pensò subito di rendere i metodi di apostolato più adeguati alla crescita della diocesi per rispondere con il Vangelo di Gesù, sempre valido e attuale, ai nuovi problemi. In breve, 22 nuove parrocchie. Oltre a far erigere il grande santuario di Nostra Signora della Guardia e la nuova cattedrale, progettò un grande numero di chiese nuove e molte altre fece restaurare. Chiamò in diocesi ben 25 ordini religiosi a collaborare con i suoi preti diocesani per un apostolato che doveva arrivare a tutti, anche ai più lontani.

ai suoi preti. Già come vicario generale e poi come arcivescovo, si rivolge con la premura di un padre e un vero maestro di santità, affinché, a immagine di Cristo, con le dimensioni del suo cuore divino che abbraccia Dio e il mondo nella carità teologale e non ha pace finché c'è un'anima da salvare.

ognuno di loro chiede regolarità di vita, dedizione a Cristo e al ministero del confessionale, della predicazione, del catechismo, con l'intento di portare tutti a Gesù Eucaristico e da Lui al cielo. Centro della sua azione è l'Eucaristia. Lì, spiega con frequenza, Gesù è in stato di vittima come sulla croce. E non è solo la vittima, ma anche il sacerdote che si offre e si immola per noi, per attirare su di noi tutte le grazie meritate con il suo sacrificio, per allontanare i castighi della giustizia divina che le nostre infedeltà ci attirano.

soprattutto la povera gente del popolo, in primo luogo le note pescivendole di Marsiglia, si affezionano a lui, aristocratico anche nell'aspetto, ma così fedele alla sua vocazione di vescovo, di padre e maestro della fede. Marsiglia intera lo venera, già in vita come un santo. Ai suoi oblati di Maria Immacolata, perfezionando la loro fondazione, dà come motto l'affermazione di Gesù: «Dio mi ha mandato a evangelizzare i poveri». L'ora di Dio giunge per loro quando nel 1841 vengono chiamati in Canada. Quattro suoi missionari e due coadiutori laici si imbarcano per quel paese lontano, subito seguiti da altri. Per la loro opera, sostenuta dal Santo Arcivescovo, il messaggio di Gesù si propaga in condizioni eroiche dal Fiume Rosso all'Oceano Glaciale, dal Pacifico alla Baia di Hudson. In 20 anni gli oblati crescono da 60 a 415, davvero benedetti da Dio, con l'affluenza di numerose vocazioni.

Altre missioni seguiranno negli Stati Uniti, nel Messico, a Ceylon, in Sudafrica. Vedere espandersi il regno di Gesù nella sua diocesi di Marsiglia, in terra di missione, è la gioia più grande di questo pastore dal cuore ardente come Gesù. Come grazia ultima, chiede di poter morire in piena lucidità. Offre a Dio il suo estremo sacrificio, mentre intorno a lui i suoi figli cantano dolcemente la Salve Regina.

21 maggio 1861. Papa Paolo VI lo beatificò il 19 ottobre 1975 e Giovanni Paolo II, il 3 dicembre 1995, lo iscrisse tra i santi. Sant'Eugenio de Maisonneuve.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,

0: con ritmi di festa capiremo. Le mie fonti sono in te, città di Dio. Alleluia.
1: Come un pastore, o Cristo, raduni il tuo gregge e lo guidi con amore. Alleluia.

0: Pastore o Cristo, raduni il tuo gregge e lo guidi con amore. Alleluia.
1: Grande è il Signore in mezzo a noi, alto sopra tutti i popoli. Alleluia. Il Signore regna, tremino i popoli.
2: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
0: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
2: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
2: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
0: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
2: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grande è il Signore in mezzo a noi, alto sopra tutti i popoli. Alleluia.
1: Lo Spirito scruta ogni cosa, anche la profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato.

andate nel mondo intero, evangelizzate i popoli e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia.

0: Spirito Santo. Alleluia.
1: Benedetto sia Cristo Signore, perché per mezzo di Lui possiamo presentarci tutti al Padre in un solo spirito. Sollecitiamo la Sua bontà.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Manda il Tuo Spirito come ospite dei nostri cuori. Donaci la grazia di non contristarlo mai.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Tu che sei risuscitato dai morti e siedi alla destra di Dio, intercedi sempre per noi presso il Padre.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Unisci pastori e fedeli nella comunione del Tuo Spirito. Fa che nulla, né vita né morte, ci separi mai da Te.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Rendici accoglienti e ospitali gli uni verso gli altri, come Tu ci hai accolto per amore del Padre.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Venga, Signore, il Tuo Spirito, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo, perché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: sono passati 50 giorni dalla Pasqua. Gesù a lungo aveva promesso il Consolatore, così chiamava lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, Dio che continua a vivere in mezzo a noi, nelle nostre iniziative di bene, soprattutto nei nostri cuori aperti alla riconoscenza, all'amore. Dio che continua a vivere nel coraggio dei Suoi figli quando annunciano con convinzione le Sue parole. Dio con noi quando sappiamo perdonare, riconciliarci nel nome di Gesù e ci ricordiamo l'esempio che Lui ci ha lasciato, gli insegnamenti che ci ha trasmesso. È un po' sconosciuto lo Spirito Santo, anche se lo nominiamo tutte le volte che facciamo il segno della croce, forse lo invochiamo poco e c'è il rischio di trasformare la religione soltanto in una esecuzione di cose esterne, in un apparato. Anche la Chiesa potrebbe essere una buona costituzione, un'amministrazione che funziona bene, ma non avere cuore. C'è bisogno dello Spirito che penetra nelle menti, nei cuori di tutti coloro che si professano discepoli del Signore, per evitare da un lato il fanatismo, dall'altro la pura esteriorità, quella secondare una religione senza metterci il cuore, la vita. Abbiamo sentito innanzitutto il desiderio di Dio di riempirci dei Suoi doni. Lo diceva il profeta Gioele in tempi molto difficili. Dio ha voglia di regalare anche a voi il suo amore per la vita. Questo è il significato dell'espressione: i vecchi avranno sogni e i giovani avranno visioni. Lo Spirito Santo dovrebbe dare a noi, a tutti i nostri fratelli, questo rinnovato amore per la vita. Oggi viene meno a causa di un consumismo sfrenato, a causa di chi si accontenta di una felicità momentanea passeggera e non cerca ancora il meglio. Non desidera la pienezza della vita, non ha dentro l'inquietudine di chi guarda avanti. Ecco cosa vuol dire un vecchio che sogna, un vecchio che pianta ancora un albero, anche se non lo vedrà nella piena fioritura, ma lo lascerà a chi viene dopo di lui. È una persona che crede nella vita e sa che la vita è nelle mani di Dio. Poi abbiamo sentito che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Siamo creature fragili, deboli, ci dimentichiamo facilmente i nostri doveri, i nostri impegni anche con Dio. Lo Spirito Santo suggerisce in noi il senso della adorazione di chi sa sentirsi creatura piccola davanti a Dio e piega il ginocchio davanti al suo nome, di chi lo prega, lo invoca. Dice l'Apostolo Paolo: non riusciremmo neppure a chiamare Dio con il nome di papà se lo Spirito Santo non pronunciasse dentro di noi con sapore, con vitalità questo nome. Allora la preghiera non è fredda, monotona, non sarà una cantilena, ma diventerà un dialogo filiale, cuore a cuore con il nostro Dio. Ma la nostra debolezza e anche nel comportamento, nella vita, nei sì e nei no, a volte in quella mediocrità di cui ci accontentiamo. Non siamo né santi né grandi peccatori, diciamo, ma una via di mezzo. Ebbene, lo Spirito Santo rende più fine, più delicata la nostra coscienza, ci fa avvertire la bruttura della compagnia del male, ci fa evitare le tentazioni dalle quali a volte non si sa prendere le distanze, e ci rende generosi nell'operare il bene, capaci per esempio di qualche rinuncia coraggiosa quando sentiamo che altri sono nella necessità, nel bisogno, capaci soprattutto di provare compassione. Il Signore diceva: io strapperò il vostro cuore di pietra, lo sostituirò con un cuore di carne. E lui ci ha dato l'esempio di chi piange vicino alle disgrazie dei fratelli, non prende le distanze, non fa il callo. Qualche volta, a furia di notizie negative, rischiamo anche noi di fare il callo e di perdere questa capacità di piangere, di avere compassione, di saper metterci nei panni delle persone più tribolate, più svantaggiate di noi. Penso in questi giorni anche alla situazione grave che è venuta a crearsi nel Myanmar, nell'ex Birmania, dove abbiamo delle suore che conosciamo, che operano tra quelle comunità provate. Ecco ancora lo Spirito Santo dato a noi per stare insieme, per formare la vera comunità. Si dice che la Pentecoste, fratelli, è il contrario di Babele, ma qualche volta la nostra società diventa una Babele. Si vuole andare sempre più in alto, si vuole farsi un nome, si vuole ricevere ammirazione, battimani da tutti. Era questa la mentalità degli uomini che costruivano quella torre e che a un certo punto non si sono più capiti. Diversa la Pentecoste, è in una piazza, è faccia a faccia che viene portato il Vangelo, non con la forza, neppure con la superbia, ma con l'umiltà di chi riconosce di aver messo in croce l'autore della vita. Ebbene, lì, guardandosi in faccia, capiscono i propri errori e chiedono: che cosa dobbiamo fare? Convertitevi, mettetevi insieme, formiamo la famiglia dei figli di Dio, mettiamo a servizio l'uno dell'altro le nostre capacità, i doni che abbiamo ricevuto. Perché vedete, lo Spirito Santo dà a tutti noi qualche bella qualità, qualche disponibilità. Noi li chiamiamo i suoi carismi, i suoi doni. Sono un po' le caratteristiche di ciascuno di noi che vanno messe a buon frutto per formare la famiglia dei figli di Dio. Come vivere questa vigilia se non stringendoci alla Vergine Maria? È lei che guida la preghiera nel Cenacolo assieme agli Apostoli e ripete con loro: vieni Spirito Santo, vieni come luce. Quando entriamo nelle tenebre, nel dubbio, nella confusione, vieni come fuoco dentro di noi. Quando perdiamo l'entusiasmo o siamo delusi o diciamo non vale la pena fare questa iniziativa, mettici dentro un po' del tuo coraggio, ma vieni anche come acqua che purifica, acqua che libera dalle incrostazioni e che permette a tutti noi di essere più sinceri l'uno con l'altro, senza difese, senza maschere. Vieni ancora, Spirito Santo, come colomba che tiene vicino sotto le ali i suoi colombini. Anche noi abbiamo bisogno che tu ci tenga uniti nelle nostre famiglie, dove rischiamo di andare uno da una parte, uno dall'altra, e poi nella nostra famiglia più grande, che è la parrocchia. Se tu ci fai sentire quanto è bello, quanto è gioioso stare insieme, allora contribuiremo per la comunione e l'unità. Vieni allora in tutti noi, in questa Pentecoste, perché si rinnovi la nostra vita cristiana e la nostra adesione a Cristo Salvatore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta tornati alla violenza e alla guerra. Lo ha affermato stamani all'udienza generale in Piazza San Pietro Leone XIV, accogliendo il cattolico Saran I, capo della Chiesa Apostolica Armena di Cilicia. Il Papa ha iniziato l'udienza proprio salutando calorosamente il cattolico ed esprimendo in inglese gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo, con l'auspicio che la visita a Roma di questi giorni costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità che tutti desideriamo. Sentiamo quello che il Papa ha detto in italiano.
3: Fratelli e sorelle, sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, insieme all'illustre delegazione che lo accompagna. Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese.
2: Nella catechesi, avviando una serie di riflessioni sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, Papa Leone ha sottolineato che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo e che elaborando questa Costituzione i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e approfondire quel legame vivo che la costituisce e unisce, il mistero di Cristo. Il Santo Padre ha poi ricordato che ogni azione della Chiesa è sostenuta dalla liturgia. Sentite.
3: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché sia stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia. Tuttavia, ogni sua attività, la predicazione, il servizio dei poveri, l'accompagnamento delle realtà umane, converge verso questo culmine. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore, e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune. Essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica è al tempo stesso interiore ed esteriore.
2: Concludendo la sua meditazione, il Papa ha spiegato che la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come Tempio Santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Ascoltiamo anche questo passaggio.
3: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come Tempio Santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva Papa Francesco, il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono stati invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti e soprattutto dalla viva presenza di Cristo nella liturgia, che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
2: Chiudiamo la pagina sull'udienza generale e guardiamo alla giornata di preghiera per i cattolici in Cina che si celebrerà il prossimo 24 maggio. In vista della giornata, domani sera al PIME di Milano verrà presentato il libro Calvario in Cina, l'ultimo parroco di Tonghan. L'iniziativa è promossa da Asia News e PIME. Chiediamo allora a padre Gianni Crivellea, sinologo e direttore editoriale di Asia News, di aiutarci prima di tutto a capire qual è il significato della giornata che celebreremo domenica.
4: La giornata prende origine dall'iniziativa di Papa Benedetto XVI, quando nel 2007 scrisse una importante lettera ai cattolici di Cina proponendo di istituire questa giornata di preghiera per loro il 24 maggio, il giorno di Santa Maria Ausiliatrice, che è il titolo del santuario di Seshan vicino a Shanghai, che è, diciamo, il santuario mariano più amato e più importante dei cattolici di Cina. E il Papa stesso ha scritto poi una preghiera per invocare l'unità, la libertà e la pace per i cattolici di Cina. Da quell'anno si celebra in tutto il mondo questa giornata, soprattutto dove ci sono delle comunità cattoliche cinesi che la sentono più vicina. Naturalmente non può essere celebrata dentro la Cina a causa della mancata libertà religiosa in quel paese. Quest'anno il 24 di maggio è di domenica. Solitamente tutti gli anni i cattolici cinesi in Italia si radunano in una città per celebrare questa giornata e noi abbiamo questa iniziativa al Centro Prime di Milano il prossimo 21 di maggio, domani sera.
2: Padre Crivellea, appunto, questo incontro che voi organizzate, che è di fatto la presentazione del libro Calvario in Cina, l'ultimo parroco di Tonghan, non so se la pronuncia è corretta, volevo chiederle cos'è questo libro, che cosa il diario di Padre Green, che cosa rappresenta?
4: Allora, l'incontro che faremo domani sera, appunto, nasce dall'idea di presentare la traduzione italiana di questo libro, che è stato un classico nella letteratura internazionale della persecuzione dei cattolici in Cina negli anni 50 da parte del regime comunista cinese. E la Valeria Papis, una studiosa che collabora con il PIME perché sta studiando la Legione di Maria, questa associazione cattolica che in Cina è stata molto perseguitata negli anni delle persecuzioni religiose, ha voluto tradurre questo testo perché è stata molto affascinata dalla drammaticità degli eventi che vi sono raccontati, e poi sono stati pubblicati qualche mese fa dalla casa editrice di Ares. E praticamente, ecco, noi vogliamo presentare questo testo perché rappresenta una memoria di cui poco si parla, di cui pochissimo si parla, cioè la memoria di una vera e propria persecuzione anticattolica che è avvenuta soprattutto negli anni 50 e 60 nella Repubblica Popolare Cinese, che ha visto decine di martiri e migliaia di confessori della fede, cioè di cattolici che sono stati incarcerati, torturati, mandati nei campi di lavoro. Di questo, anche se c'è una vasta letteratura, molti missionari del PIME hanno pure pubblicato le loro memorie, e abbiamo avuto anche il libro di Padre Angelo Lazzarotto che ha riassunto un po' tutte le vicende delle persecuzioni che hanno coinvolto anche i missionari del PIME. Però noi vorremmo anche parlare dell'attualità, della situazione presente dei cattolici in Cina, e non possiamo parlare più di persecuzione come era nel secolo scorso dei cattolici in Cina, nel senso che oggi i cattolici non sono generalmente presi, portati in prigione, condannati eccetera, però ci troviamo ancora di fronte a gravissime difficoltà e limitazione della libertà religiosa in Cina, e i cattolici delle comunità cosiddette sotterranee sono sicuramente ancora vittime di grande pressione, e qualche volta ci sono ancora delle persone che sono private della loro libertà.
2: Ecco, padre Crivellera, di fronte alle fatiche dell'oggi, come sta la Chiesa in Cina, la Chiesa Cattolica in Cina, come sta rispondendo, e che situazione, per chi non conosce insomma la realtà cinese, che situazione c'è e qual è il rapporto anche con queste fatiche dell'oggi?
4: I cattolici in Cina sono circa 12 milioni, è un numero più o meno convenzionale, nel senso che non sappiamo esattamente se siano magari qualche milione di più, qualche milione di meno, perché è impossibile fare un censimento. Ci sono circa quasi 100 vescovi in Cina, ci sono circa 3.000 presbiteri, sacerdoti, e 5.000 suore religiose, diciamo. Do questi numeri per dar l'idea che rispetto alla popolazione della Cina è una piccola minoranza, siamo sotto l'1%, però è un numero consistente, diciamo così, in quanto tale. Insomma, c'è una Chiesa Cattolica in Cina. Come sta rispondendo? Allora, da una parte la pressione politica sui cattolici, soprattutto sui vescovi e sui sacerdoti, sta aumentando ed è sempre più sofisticata ed è sempre più efficace, e va sotto il titolo di sinicizzazione, un termine inventato in Cina appunto per dire che tutto ciò che sta dentro in Cina deve essere governato, deve essere di carattere cinese, cioè il governo stabilisce queste caratteristiche cinesi. Dunque, diciamo così, la Chiesa Cattolica in Cina rimane sostanzialmente isolata rispetto al resto della Chiesa Cattolica universale. La notizia, diciamo così, positiva è che nonostante queste gravi difficoltà e nonostante che sia difficile sottrarsi a questa politica così persuasiva, perché viene applicata non attraverso le persecuzioni del passato, ma attraverso un coinvolgimento di favoritismi che il governo stesso offre a chi collabora con loro, da una parte però noi dobbiamo ammirare la grande resilienza dei cattolici cinesi, il loro desiderio di rimanere fedeli alla loro fede, e soprattutto tra i giovani c'è soprattutto in alcune zone c'è un grande interesse verso la fede, verso la pratica della fede, per cui abbiamo alcune, non generalizzato, ma in alcune zone della Cina dove cresce, diciamo così, anche tra i giovani l'interesse verso la fede e dunque l'adesione al battesimo. Questo l'abbiamo anche in una città come Hong Kong, che sta purtroppo diventando sempre più assorbita dal regime cinese, tuttavia è una città dove ogni anno migliaia di persone, nonostante che sia una situazione molto difficile, di migliaia di persone adulte entrano nella Chiesa Cattolica.
2: Grazie padre Crivellera, grazie davvero.
4: Grazie a voi e buona giornata.
2: Città ed evangelizzazione saranno invece al centro questo pomeriggio dalle 15 nell'aula Pio XI della Pontificia Università Lateranense del convegno La città e le sue rappresentazioni, promosso dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater. Sentiamo dalla preside dell'Ecclesia Mater, Claudia Caneva, qual è l'obiettivo del convegno.
5: Ecco, allora, il convegno La città e le sue rappresentazioni è a conclusione di un progetto di ricerca che si intitola Riflessioni sulla città, relazioni sottili e vita dello spirito, e ha come obiettivo, diciamo che il progetto della Riflessioni sulla città, relazioni sottili e vita dello spirito, e ha come obiettivo

0: che sono appunto Rosario Chiarazzo, Gennaro Cicchese, Michele Ferrari, Andrea Lonardo, Flavia Posabella, Domenico Sant'Angelo, Ennio Sanzi, Paolo Triani, Cecilia Costa, la sottoscritta, Davide Lisa, perché il progetto vuole approfondire il tema delle città. Adesso il convegno sulle sue rappresentazioni, anche perché poi la città diventa una sorta di cartina tornasole, no? Di quelle che poi sono gli stati d'animo, gli atteggiamenti, i sentimenti, lo spazio vitale di un popolo concreto. Quindi il progetto che poi ha dato vita a dei contributi che saranno pubblicati con Mimesis, non riusciamo a presentarlo al convegno, però lo faremo più in là. Insomma, ecco, il convegno e il progetto cofinanziato dalla CEI ha questo obiettivo, no? Approfondire il tema della città come spazio vitale concreto. E la riflessione teologica, che è fondamentale perché dà spessore, in dialogo con le scienze umane, aiuta ad avere una comprensione migliore della realtà cittadina, anche in vista di una presenza, no? Evangelizzatrice, che insomma non impone nulla, ma è attenta alle relazioni che si assottigliano sempre di più nella città, no? E ai deserti metropolitani, alle disuguaglianze, alle nuove povertà, alla solitudine, per una formazione proprio più adeguata dei laici, in modo particolare dei docenti, degli educatori, degli operatori pastorali, che in qualche modo possano favorire proposte formative pastorali efficaci.
1: Quindi col mutare delle città, delle relazioni al loro interno, conoscendo le sfide, le caratteristiche dei rapporti che animano le città, si può elaborare un'evangelizzazione più attenta. Quindi anche le forme di evangelizzazione devono mutare col mutare delle città. Questo ho capito, ecco. Bene?
0: Leggere i segni dei tempi senza esserne succube, no? Nel senso che l'evangelizzazione, o comunque l'attenzione, no? Che poi chi, diciamo, aderisce al Vangelo ha da sempre, no? È legata, come dicevo inizialmente, alla vita e agli spazi vitali, perché poi ovviamente la globalizzazione, l'invasività tecnologica costringe necessariamente a rispondere a nuove sfide, per esempio l'esistenza di centri antichi di memoria storica che si scontra con i nuovi bisogni di progettazione, nuove spinte creative, l'aumento della mobilità e quindi la congestione, e richiede sempre maggiori luoghi di accesso alla città, alle strutture. Noi abbiamo a cuore un po', no, anche quello che diceva Paolo VI quando diceva: ricostruire a misura della strada, del quartiere o del grande agglomerato il tessuto sociale in cui l'uomo possa soddisfare le esigenze della sua personalità. E lo cito a memoria perché è un po' stato il filo conduttore di questa ricerca che noi abbiamo proposto, la CEI ci ha aiutato a realizzarla, e si conclude con questo convegno dove abbiamo invitato appunto Francesco Rutelli, che ha appena scritto un testo sulla città di Roma, la Sonia Martone, che è un architetto che è direttrice del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e quindi del ruolo del museo all'interno della città, Chiara Curti, che è un'esperta di Gaudì, sappiamo anche diventato venerabile Gaudì, quanto, no, ha inciso sulla organizzazione e sulla strutturazione di uno spazio cittadino, Cecilia Costa, che è una sociologa di Roma 3 dei processi culturali. Quindi ecco, poi ci sarà l'intermezzo musicale, ci sarà la città tra musica e letteratura, perché appunto la città rappresenta uno spazio culturale, relazionale, spirituale, come mettiamo proprio nell'inciso del convegno, e corrisponde a un'esigenza antropologica profonda, di appartenenza, di identità. E non possiamo noi non contribuire perché la città diventi anche sempre più un luogo di esistenza, di relazione, di contatto, e nello stesso tempo non possiamo non conoscere quelle che sono le sfide, le difficoltà che la città oggi ci presenta.
1: Professoressa Caneva, grazie.
0: Grazie a voi.
1: La presidenza della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea sarà ricevuta domani in udienza dal Papa. Lo stato attuale del processo di integrazione europea e il ruolo dell'Unione Europea nella promozione

0: promozione della pace e dello sviluppo umano integrale in un mondo incerto e in rapida evoluzione al centro della discussione tra il pontefice e i vescovi europei, quanto dice la Come Se, che precisa che tra i temi affrontati durante l'udienza ci saranno anche il ruolo dell'Unione Europea sulla scena internazionale, la sua missione globale al riarmo, l'attuazione del patto UE su migrazione e asilo, la migrazione e l'ascesa del populismo in Europa, la lotta alla povertà e la promozione della coesione sociale nell'Unione, i finanziamenti dell'Unione per l'accesso transfrontaliero all'aborto. Si affronterà anche il tema di una possibile visita di Papa Leone XIV al Parlamento europeo. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Emiletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
1: Chiesa.

0: È in corso un'operazione di rastrellamento su larga scala e dove è stata bombardata la città di Zipkin.
1: E tanto è forte la condanna e la denuncia da parte di diversi paesi ONG per i video che mostrerebbero abusi subiti ad opera dei militari israeliani dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati nei giorni scorsi in acque internazionali. Le autorità della Corea del Sud, dal canto loro, hanno annunciato il rilascio da parte di Israele di due attivisti sudcoreani, membri proprio delle imbarcazioni sequestrate. Tensione sempre più alta tra Stati Uniti e Cuba dopo che ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, fratello di Fidel, per il presunto ruolo avuto nell'abbattimento di aerei di un gruppo di esuli negli anni 90. Il presidente Trump assicura che non ci sarà un'escalation, ma ha ribadito di voler liberare l'isola dal governo socialista al potere da quasi 70 anni. La cronaca di Marco Guerra.
2: Le accuse contro il 94enne ex presidente di Cuba, Raul Castro, includono omicidio e distruzione di un aereo. Il procuratore generale Todd Blanche ha fatto l'annuncio mercoledì a Miami durante una cerimonia in onore delle vittime dell'abbattimento avvenuto nel 1996. È stato emesso un mandato di arresto, ha spiegato il procuratore. Citiamo che si presenti qui. L'accusa ha coinvolto anche altre 5 persone, tra cui uno dei piloti militari accusati dell'abbattimento. L'azione dei giudici americani arriva nel contesto delle sempre più crescenti pressioni USA sul governo di Cuba. Dopo aver deposto il leader venezuelano Maduro, la Casa Bianca ha infatti ordinato un blocco commerciale che ha soffocato le spedizioni di carburante a Cuba, portando a gravi blackout. Tuttavia, ieri Trump ha garantito che non ci sarà un'escalation. Non credo ce ne sia bisogno perché il paese sta andando a pezzi, ha detto il presidente USA. Il presidente di Cuba, Miguel Díaz, liquida invece l'incriminazione di Castro come un atto politico senza base legale, volto a giustificare un'aggressione.
1: Veniamo al conflitto in Ucraina e ai possibili sviluppi diplomatici. L'Unione Europea cerca di ritagliarsi un ruolo e apre a colloqui diretti con Mosca. Il 27 e 28 maggio a Cipro i ministri degli esteri dell'UE cercheranno di individuare un profilo che possa prendere parte a eventuali negoziati di pace. Di Ucraina, lo ricordiamo, hanno parlato a Pechino anche i presidenti della Russia e della Cina, Putin e Xi Jinping. Sentiamo Lorenzo Giovanardi.
3: L'Europa deve essere coinvolta nei negoziati e avere una presenza forte al tavolo diplomatico, ha auspicato il presidente ucraino Zelensky dopo le aperture dell'omologo russo a interlocuzioni con un rappresentante UE. Tutto ancora da individuare. Un alto funzionario di Kiev ha fatto sapere che l'ex premier italiano Mario Draghi sarebbe una figura gradita, almeno all'Ucraina. Il Financial Times ha citato anche l'ex cancelliera tedesca Merkel tra i profili possibili. Il presidente russo Putin intanto ha discusso il dossier con il suo omologo cinese Xi ed entrambi ritengono necessario affrontare le cause profonde del conflitto per raggiungere, si legge nella dichiarazione congiunta, una pace duratura. Il portavoce del Cremlino, Peskov, dalla capitale cinese, ha affermato che le operazioni militari russe andranno avanti fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Commissione europea ha firmato intanto il memorandum di sostegno all'Ucraina che permetterà l'erogazione della prima tranche di 3,2 miliardi di euro nel secondo trimestre 2026 nell'ambito del prestito a Kiev da 90 miliardi, a patto che l'Ucraina adempia le condizioni richieste da Bruxelles.
1: Ieri stato di allerta in Lituania per la violazione dello spazio aereo da parte di un drone che ha portato al blocco del traffico aereo e ferroviario di Vilnius. L'allarme è poi rientrato con il ritorno alla normalità. Secondo il Ministero della Difesa lituano, il drone proveniva dalla Lettonia. Il via libera ieri dall'Unione Europea al controverso accordo commerciale con gli Stati Uniti che elimina dazi doganali sulla maggior parte dei beni industriali statunitensi importati dall'Europa potrebbe configurarsi non solo come azione economica ma anche politica, soprattutto nel contesto di relazioni ancora tese tra Bruxelles e Washington. Ai nostri microfoni Gabriele Natalizia, docente di scienze politiche alla Sapienza di Roma.
4: Da parte europea vuole essere un messaggio di distensione nella ricerca di prendere tempo. L'amministrazione Trump non sta cambiando completamente l'atteggiamento americano nei confronti dell'Europa. Il problema di Trump è che introduce un fattore imprevedibilità che rende molto più difficile prendere il rapporto stabile nel medio termine. La scelta che fa l'Unione Europea è una scelta saggia, consapevole del fatto che il rapporto con gli Stati Uniti deve rimanere un rapporto preferenziale.
1: Però a Bruxelles c'è il timore per persistente che dare spazio alle imposizioni di Trump sia un modo per dare a lui uno strumento politico di pressione anche per dossier futuri.
4: Naturalmente siamo di fronte a un dilemma. Da un lato c'è la speranza di soddisfare Trump e perciò fare abbassare il livello della tensione. Dall'altro però quale potrebbe essere il pericolo di questa scelta? È quello di far diventare sempre più, tra virgolette, prepotente l'amministrazione Trump, ossia se sanno che quello è uno strumento che produce effetti poi utilizzarlo in maniera quasi sistematica.
1: Ci trasferiamo in Vaticano, preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. All'udienza generale di ieri il Papa ha accolto il cattolico Saram I esprimendo gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. La voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
5: Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese.
6: Così Papa Leone ha accolto Aram I, Catholicos, della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia. In piazza San Pietro, durante l'udienza generale, Aram I era stato ricevuto lunedì in Vaticano. In quell'occasione, il pontefice aveva ricordato il Libano, terra a lui così cara, esprimendo profonda preoccupazione per un momento in cui l'unità e l'integrità del paese sono minacciate, un appello che è riecheggiato anche oggi. Preghiamo anche per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra. Il pontefice ha inoltre elogiato l'impegno a favore del dialogo teologico internazionale tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali.
1: Con la cultura ci spostiamo sull'arte. Ai Musei Vaticani presentato il volume di Giovanni Morello dedicato a Giovan Lorenzo Bernini, l'artista che riuscì a far parlare il marmo. Il libro ripercorre la vita e le opere del maestro del barocco attraverso documenti e testimonianze dell'epoca. Paolo Ondarza.
7: Dai primi passi nella bottega del padre Pietro fino ai grandi capolavori del barocco romano. Il volume Giovan Lorenzo Bernini, il padron del mondo di Giovanni Morello, presentato ai Musei Vaticani, racconta la vicenda umana e artistica dello scultore, omaggiato dai papi come il Michelangelo dei suoi tempi.
8: Ci sono delle cose inarrivabili, se pensiamo alla statua di Proserpi, ma come se fosse carne viva. Nessuno è arrivato a fare una cosa del genere.
7: Frutto di oltre 40 anni di studi, il libro ricostruisce la personalità di Bernini attraverso lettere e testimonianze dei contemporanei. Ne emerge il ritratto di un artista geniale, consapevole del proprio talento, ambizioso ma anche profondamente credente. Dal baldacchino al colonnato di San Pietro alle celebri sculture della Galleria Borghese, Bernini rese il marmo vivo. Il volume arriva nell'anno in cui si celebra il quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana durante il pontificato di Urbano VIII.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita. Nella liturgia, infatti, si attua l'opera della nostra redenzione, che fa di noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato. Come ha manifestato il triplice rinnovamento biblico, patristico e liturgico che ha attraversato la Chiesa nel corso del XX secolo, il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio, nascosto dall'eternità e rivelato in Cristo, secondo l'affermazione di San Paolo. Ecco dunque il mistero cristiano. L'evento pasquale, vale a dire la passione, la morte, la risurrezione e la glorificazione di Cristo, che proprio nella liturgia ci è reso sacramentalmente presente, così che ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome, siamo immersi in questo mistero. Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia. È così che, secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucaristia, la Chiesa riceve il corpo del Signore e diventa ciò che riceve, diventa il corpo di Cristo, dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Questa è l'opera della nostra redenzione, che ci configura a Cristo e ci edifica nella comunione. Nella Santa Liturgia, tale comunione si realizza per mezzo dei riti delle preghiere. La ritualità della Chiesa esprime la sua fede, secondo il celebre detto «Lex orandi, lex credendi», e al tempo stesso plasma l'identità ecclesiale, la parola proclamata, la celebrazione del sacramento, i gesti, i silenzi, lo spazio. Tutto questo rappresenta e dà forma al popolo convocato dal Padre, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo. Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera, come ha ricordato San Giovanni Paolo II. Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché sia stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia, tuttavia ogni sua attività, la predicazione, il servizio dei poveri, l'accompagnamento delle realtà umane, converge verso questo culmine. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune. Essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica è al tempo stesso interiore ed esteriore. Ciò significa pure che essa è chiamata a dispiegarsi concretamente lungo tutta la vita quotidiana, in una dinamica etica e spirituale, così che la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. È in questo modo che la nostra vita diventa sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, realizzando il nostro culto spirituale. In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come tempio santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva Papa Francesco, il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono stati invitati al banchetto di nozze dell'Agnello. Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti e soprattutto dalla viva presenza di Cristo nella liturgia, che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Sia lodato Gesù Cristo e buona giornata nel Signore, nella lode sua e nella sua benedizione. Vi saluto e vi auguro questa giornata in questa lode che noi vogliamo donare a Dio e della quale vogliamo riempire la nostra giornata, perché Dio ci ha creati per la sua gloria e noi lo dobbiamo benedire. Sempre magari noi chiediamo la benedizione a Dio, ma dobbiamo benedire, lodare il nome santissimo del Signore. Lui è nostro Padre, Lui è nostro Creatore. E allora cantiamo al Signore un canto nuovo, la sua lode riecheggi e risuoni nell'assemblea dei suoi figli. Gioisca il popolo di Dio per il suo Creatore, esultino i figli di Dio per il loro Re, per il loro Padre. Ti lodiamo, Signore, e lodiamo il tuo nome santissimo con danze, con timpani e cetre. Ti cantiamo inni perché tu ami il tuo popolo, Signore. Tu innalzi gli umili, tu apri strade nuove ai poveri, agli sbandati, e con gli ultimi costruisci il tuo regno. Esultiamo, Signore, per la tua gloria, per la tua grande, meravigliosa, straordinaria onnipotenza. Vogliamo riempire la nostra bocca delle tue lodi, Signore. La nostra lingua vuole lodarti sempre. E ti chiediamo, Signore, che tu accolga anche la lode che viene dalle tue creature. Anche gli alberi ti lodano, anche gli animali ti benedicono, anche tutte le tue creature manifestano la tua onnipotenza. Tu sei buono, sei grande, sei onnipotente, sei provvidente, Signore. Gloria a te che sei Padre, a te che sei Figlio che ci ha salvati, a te che sei Spirito Santo che ci santifica. Così, Signore, vogliamo che la giornata oggi trascorra tutta in questa gioia profonda che nasce dal cuore, che è pieno di te.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Parola del Signore.
1: In questa Eucaristia il Signore ci invita a prepararci alla Pentecoste. Oggi siamo al 9 di maggio, l'ultima domenica di questo mese, 26, celebreremo la Pentecoste. È la festa in cui celebriamo la nascita della Chiesa e anche la nascita di ognuno di noi nel corpo glorioso di Gesù Cristo. In questo tempo dobbiamo sentirci nel Cenacolo insieme con Maria, in preghiera, per attendere questa nuova effusione di Spirito Santo che verrà ancora a trasformare i nostri pensieri, i nostri affetti, il nostro cuore, la nostra vita, i nostri rapporti, che verrà a fare di noi una Chiesa nuova. Io vorrei che in questo tempo restassimo molto uniti e ci sentissimo in profonda comunione in qualsiasi parte noi ci troviamo fisicamente. Abbiamo delle scadenze anche in questo mese di maggio. Domenica 19 celebreremo una giornata di riconciliazione. In quest'anno siamo invitati tutti a entrare in una comunione più profonda nella Chiesa attraverso la completa nostra riconciliazione con Dio, con noi stessi e con i fratelli. Una riconciliazione che più che studiare e approfondire deve essere vissuta in una comunità, anche tra di noi che siamo qui per formare una comunità. Vogliamo entrare in questa riconciliazione sperimentata, vissuta, in modo che tra di noi non ci siano divisioni, giudizi, contrarietà, invidie, gelosie, contrapposizioni. Anche se nel profondo del nostro cuore questi sentimenti nascono inevitabilmente, io considero questo incontro di ogni settimana, il giovedì, come una rete gettata in mare, che una volta sollevata dalle acque porta fuori una grande quantità di pesci, anzi una grande varietà di pesci. Gesù dice che il regno di Dio è proprio così, come una rete gettata nel mare, che il pescatore tira fuori piena di pesci, poi si mette a riva e fa la scelta, getta via i pesci cattivi, conserva i pesci buoni. Cioè è una rete questa nella quale noi tutti siamo pescati dal Signore, perché abbiamo sempre più e sempre meglio da conoscere la volontà di Dio nella nostra vita, per vedere dov'è che dobbiamo andare, perché dobbiamo buttare via tutto quello che è cattivo dentro di noi, tutto quello che ci disorienta e che ci porta lontani dal Signore, per poter mettere insieme tutto quello che è buono, perché possiamo fare la volontà di Dio. E già il Signore ci ha orientati, molti di voi hanno già trovato il loro posto di destinazione in qualche missione particolare, in qualche compito, in qualche gruppo ecclesiale. Il Signore vuole che scopriamo la nostra vocazione cristiana specifica, perché possiamo svolgere la nostra missione nella Chiesa e nel mondo. Inoltre, ogni volta che noi ci riuniamo, ci incontriamo con Gesù Cristo, perché Lui è il nostro Maestro. Gesù ha chiamato i suoi apostoli, ha gettato anche lui la rete: venite, venite dietro a me, perché gli apostoli stessero con Gesù e poi perché fossero mandati. Questa è la volontà di Gesù per tutti i tempi, quindi oggi per noi. Siamo chiamati per stare col Signore. Ogni giovedì, in modo particolare, noi siamo qui per ascoltare la parola del Signore, per crescere nella nostra fede. E Gesù, nostro Maestro, oltre che darci la sua parola, ci dà la sua vita. Perché noi possiamo diventare un'immagine sua. Siamo chiamati a mostrare Gesù Cristo oggi nel mondo e nella Chiesa. Allora il pensiero che vi voglio suggerire è quello del cammino che ha fatto Gesù. Un cammino che viene definito con una parola greca, kenosi, che vuol dire discesa. Voglio fermarmi soltanto a questa parola come catechesi, perché abbiamo da acquistare una mentalità esatta per la nostra vita di perfezione, di santità. Perché forse noi ci siamo sempre illusi che per diventare santi bisogna andare in alto, diventare bravi, diventare grandi, magari andare sugli altari, essere messi sui piedestalli, che ci facciano un monumento, una lapide, far miracoli, cose strepitose. E davanti al Signore magari ci siamo tante volte rammaricati perché anziché diventare grandi ci accorgiamo che siamo sempre più deboli, sempre più peccatori. E là tutte le nostre tristezze, tutti i nostri scoraggiamenti, le nostre mormorazioni, anche contro il Signore. Gesù viene a dirci che se vogliamo essere suoi discepoli dobbiamo andare dietro a lui, fare quello che ha fatto lui. E lui cosa ha fatto? Ecco, ascoltiamo questa parola di San Paolo ai Filippesi. E certamente in questo brano, dalla lettera ai Filippesi, è un testo di origine liturgica, probabilmente era una proclamazione che veniva fatta nelle celebrazioni delle prime comunità cristiane e che San Paolo ha riportato nella sua lettera ai Filippesi, dove spiega proprio questo cammino di kenosi di Gesù Cristo. Così capite cosa vuol dire kenosi, cosa vuol dire discesa, cosa vuol dire seguire il Signore per diventare santi. San Paolo dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo. Attenti. Il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Eccola che è così. Noi non potremo mai fare questa strada di discesa come ha fatto il Signore, perché non potremo mai partire dall'altezza dalla quale è partito Lui, perché Lui è partito dalla natura divina, era Dio. Se noi dovessimo confrontarci tra la natura divina e noi e la nostra natura umana e la natura di una formica, è molto più lontano Dio da noi che noi dalla formica. Per capire, la nostra kenosi dovrebbe essere quella che, pur noi essendo di natura umana, ci siamo umiliati fino a prendere la natura della formica. Siamo diventati una formica. Sono cose che ci sbalordiscono un po', no? Perché ci sembra impossibile, incredibile. Pensate il salto che ha fatto il Figlio di Dio a farsi uomo. E ancora, avesse accettato di diventare uomo in una casa di oro, rispettato da tutti, proclamato, esaltato. Ha voluto scegliere la condizione più umile del servo, fino a lavare i piedi ai suoi discepoli, fino a diventare peccato per noi, a diventare maledizione di fronte al Padre per noi, fino ad essere rigettato da noi, sputacchiato da noi, schiaffeggiato da noi, deriso da noi, ucciso da noi, e ucciso con la morte più crudele, più disumana, quella morte che veniva inflitta agli schiavi, cioè a quelli che non avevano nessuna dignità umana, quelli ai quali si poteva fare di tutto senza mai poter essere rimproverati né di disumanità né di mancanza di rispetto. Lo schiavo che era una cosa, anzi, la tribolazione della croce, il supplizio della croce, veniva inflitto proprio perché il condannato dovesse soffrire più possibile e dovesse vivere più a lungo possibile prima di morire nella sua sofferenza. E Gesù ha scelto di diventare così. Noi sappiamo come il demonio ha tentato e Gesù Cristo in questa sua kenosi, in questa sua discesa, per fargli capire che stava sbagliando, che non doveva accettare una cosa del genere, che non doveva considerare una cosa giusta per lui che era Dio, umiliarsi in quella maniera, nascondersi in quel modo, essere ignorato in quel modo, accettare una vita così meschina, lui che era il figlio di Dio. E difatti, ecco le tentazioni. Questi sono insegnamenti che io ogni tanto sempre vi torno a rifornire, perché servono tantissimo per voi, per me, per tutti. Perché questa è stata la tentazione continua di Gesù Cristo, evidente, aveva la natura umana. Quindi anche lui sentiva la ribellione a questa kenosi, a questa umiliazione, anche perché in lui c'era la natura divina, non solo, ma anche la persona divina. Quindi pensate, è un mistero questo, lo scopriremo quando saremo lì davanti a Dio per tutta l'eternità, per sempre, e non riusciremo mai per tutta l'eternità a scoprire fino in fondo questo mistero. Perché noi tante volte desideriamo di scappare dalla nostra realtà, ma d'altra parte per noi è solo un desiderio di scappare, non avremo mai la possibilità di scappare dalla nostra realtà. Gesù Cristo aveva la possibilità, il potere, la potenza di figlio di Dio di scappare dalla sua realtà, e quindi lui ha accettato di restare in questa kenosi pur avendo la possibilità di scappare. E di fronte agli insulti li poteva rendere stecchiti coloro che lo insultavano, di fronte alla mano che l'ha schiaffeggiato li poteva paralizzarlo di colpo che la mano, di fronte agli insulti che ha avuto sulla croce li poteva annientare tutti quelli che erano davanti a lui, e lui si rese obbediente fino a che tutto si compisse. Ed ecco il demonio allora che lo tenta e le dice: ma guarda che sei un morto di fame, sei figlio di Dio e sei un morto di fame, sei qua nel deserto e stai soffrendo la fame, a chi vuoi che ti accetti come Messia? Chi vuoi? Non vedi? Fa un miracoletto, cambia 2-3 pietre in pane, tanto mangi tu e dopo fai vedere che sei un Messia, finché vale, non un morto di fame. E poi lo porta sul pinacolo del tempio e gli dice: ma vedi che nessuno ti ascolta, che nessuno ti segue, che nessuno ti crede, che i tuoi compaesani di Nazaret ti hanno cacciato via e volevano buttarti giù dalla rupe. Fai un bel miracolo spettacolare, buttati giù dal tempio. E tu sai che è scritto nella parola di Dio che gli angeli ti difenderanno, impediranno che tu abbia da inciampare nella pietra. Allora vedrai come tutti ti accoglieranno, ecco arriva il Messia, un potente, adesso tutti ti verranno dietro. Vedi come sei ignorato da tutti, come devi anche guadagnarti il pane col sudore della fronte, sei un povero carpentiere. Tu, se tu mi ascolti un pochettino, disse il demonio, io ti darò in potere tutta la terra. Guarda, è tutto mio, te lo do tutto a te. Basta che tu solo pieghi il ginocchio davanti a me. Che tu finisca di obbedire a tuo padre. Non vedi che in fondo tuo padre ti lascia nell'umiliazione. Ascoltami. Era la tentazione che il demonio aveva fatto anche ad Adamo ed Eva. E sappiamo benissimo Gesù come ha reagito violentemente a questa tentazione. Non di solo pane vive l'uomo. Non tentare il Signore Dio tuo. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo servirai. Gesù ha accettato questa kenosi, questa discesa, perché sapeva che non era Lui che doveva costruirsi la sua gloria, che Lui era venuto per la gloria del Padre e che era il Padre impegnato a esaltarlo. Ed è quello che dobbiamo imparare noi, che la santità non ce la costruiamo noi. Noi la riceveremo come dono, dono della nostra kenosi, del nostro discendere, del nostro accettarci così come siamo, dell'entrare nella nostra realtà. E difatti la parola che abbiamo ascoltato prima si conclude in questa maniera. San Paolo ancora ai Filippesi, dopo che dice che si umiliò facendosi obbediente fino alla morte di croce, ecco cosa aggiunge San Paolo: per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre, a gloria di Dio Padre. Ecco, è una parola ricchissima, profonda, che bisogna che noi l'abbiamo da assimilare, cioè che l'abbiamo da credere, perché in misura che noi la crediamo diventerà vita dentro di noi e cambierà i nostri rapporti con Dio, con noi stessi e con gli altri e con la nostra vita. Ed è questo il cammino che noi stiamo facendo. Quindi nessuno di noi adesso si meravigli se si trova ancora molto lontano da questa strada, che siamo qua pieni di mormorazioni, di malcontenti, di ribellioni, e anche forse di contrasti col Signore, che non accettiamo la sua volontà, che diciamo: ma guarda Signore cosa combini, ma perché non mi fai qualche miracolo, ma perché non mi tiri fuori da queste situazioni, ma vedi che tutte le cose mi vanno male, una peggio dell'altra, ma tu non mi ascolti, ma non vale la pena di pregare. Ecco, anche se siamo in questo atteggiamento così di ribellione, questa sera il Signore ci richiama nuovamente per dire: questa è la strada. Noi magari facciamo i testardi e il Signore ancora insistere, e insisterà sempre il Signore, perché è in questa strada che noi avremo la pienezza della gioia, la pienezza della pace, quando entreremo nella via di Dio, che è la via di Gesù Cristo, che è la nostra kenosi, cioè che è il nostro accettare la nostra vita, la nostra storia, la nostra realtà, le nostre situazioni. Fino a quando? Fino a quando il Signore verrà a tirare, che è il nostro accettare la nostra vita, la nostra storia, la nostra realtà, le nostre situazioni. Fino a quando?

E se lui accettava invece di restare lì, il padre l'avrebbe tirato giù dalla croce e l'avrebbe liberato dalla morte, non sarebbe più morto e sarebbe diventato il Signore, a gloria di Dio Padre. Ed è questa la storia che capiterà a tutti noi. Noi siamo chiamati così, a entrare nella nostra realtà di vita, a salire sulla nostra croce, in modo che da lì il Signore compirà l'opera della nostra santificazione e imprimerà in noi l'immagine di Gesù Cristo e ci darà la pienezza della gioia e della pace e dell'amore. Saremo immagine di Gesù Cristo e il Padre potrà dire: tu sei mio figlio prediletto, in te io mi sono compiaciuto. Chiedete al Signore questa grazia adesso, anche vicino alla Pentecoste. Chiedete che lo Spirito Santo vi illumini su questa realtà vostra, su questa vostra kenosi, che per diventare santi non bisogna pretendere di diventare più bravi, più buoni, di vedersi più giusti davanti agli altri, capito? Non sono venuto per i giusti, dice il Signore, sono venuto per i peccatori. Guardate che i santi più avanti andavano, più si vedevano peccatori davanti a Dio, più sporchi sempre, ogni giorno, sempre di più. E non si scoraggiavano, no, perché anzi godevano, perché dicevano: Signore, tu sei venuto per i peccatori, benissimo, più peccatore mi sento e più tu sei vicino a me. Questo non per trovare gusto di far peccati, capito? Perché non è necessario far peccati per riconoscerci peccatori. E sia chiaro questo, eh? Noi purtroppo abbiamo una mentalità molto strana. Noi crediamo di essere peccatori soltanto quando facciamo peccati. Ma noi siamo peccatori sempre, sempre. Perché abbiamo il cuore guasto, pieno di difetti, di vizi, 7 vizi capitali, ce li abbiamo tutti. Perché la Sacra Scrittura dice che il giusto pecca 7 volte al giorno? E perché ci sono i 7 vizi capitali dentro di tutti, anche dentro il santo? 7 vizi capitali sono tutti lì: superbia, secondo avarizia, terzo lussuria, quarto ira, quinto gola, sesto invidia, settimo accidia. Tutti i 7 vizi capitali sono tutti là. E allora noi siamo già peccatori. Dobbiamo prendere coscienza di questa nostra realtà, senza la paura, senza scoraggiarci, senza dire che il Signore, adesso il Signore non mi vuol bene, perché sono troppo cattivo. Ma il Signore ti vuol bene proprio perché sei cattivo. Perché il suo figlio te l'ha mandato perché eri cattivo, non perché eri buono. Perché se tu fossi stato buono non te l'avrebbe mandato il Signore. È quello che grida Sant'Agostino quando pensa al peccato di Adamo, una cosa incredibile, no? Felice colpa di Adamo, che ci ha meritato tanto Redentore, tanto Salvatore, che se tu non avessi peccato, Adamo, saremmo stati privati di un grande beneficio. Meno male che hai peccato, che abbiamo avuto questo Redentore. Guardate che cosa che dice Sant'Agostino. Ed è la verità questa, eh? È un mistero grande, che Dio abbia voluto passare attraverso la nostra debolezza, il nostro peccato, la nostra fragilità. Ecco, scendiamo giù nella nostra realtà di peccatori, accettiamoci così come siamo, con la nostra storia. E il motivo profondo che dobbiamo stare in pace, sereni, è che Dio ci ama così come siamo. Lui ci ha amati prima ancora che noi potessimo accorgersi di essere peccatori, e Lui ci ha dato la vita sapendo che avremmo fatto tantissimi orribili peccati nella vita. Pensate, se Lui fosse stato arrabbiato con noi, non ci avrebbe messo al mondo. Avrebbe detto: ah, questo qui no, lui mi offenderà troppo, quindi niente la vita a lui. E lui mi ha creato, mi ha dato la vita sapendo tutto di me, perché lui sa anche che attraverso questa mia realtà di peccato, di peccatore, io posso dar gloria a Dio, perché Dio manifesta la sua potenza nella sua misericordia nei miei riguardi. Allora sentiamoci carichi del peccato del mondo. Non vogliamo giudicare nessuno, non pensiamo a un Dio giustiziere che vuol bene ai buoni e castiga i cattivi. Verrà il giudizio, ma il giudizio non lo farà Dio, il giudizio ce lo faremo noi, perché ci troveremo davanti alla misericordia del Signore alla fine, e chi l'avrà sempre rifiutata questa misericordia del Signore non potrà dar la colpa a Dio, anzi potrà dire: Dio, ti ringrazio perché tu la misericordia me l'hai sempre data, sono io che non l'ho voluta, sono io che te l'ho rifiutata. Perché noi siamo già tutti guariti, tutti perdonati, tutti salvati.

papi in Gesù Cristo qua. Dice il Salmo che il Signore ci è venuto a prendere dallo sterco e ci ha portato su a sederci, a farci sedere sul trono dei principi, degli angeli e dei santi. Ecco quello che ha fatto il Signore. Anche per noi il Signore ha compiuto questa opera di esaltazione e ci ha dato il nome di Gesù Cristo, rendendoci anche noi potenti in Gesù Cristo, forti in Gesù Cristo, capaci di vincere tutti i nemici in Gesù Cristo, anche la nostra morte, però tutto in Gesù Cristo, per mezzo di Gesù Cristo. Ecco perché dobbiamo esultare, sentirci pieni di gioia in questo momento. Chiediamo alla Madonna, che ha capito bene tutto questo, che l'ha vissuta la Kenosi Maria, lei che era la più santa di tutte le creature, pensate, immacolata, vergine, madre di Dio, assunta in cielo, madre di tutti gli uomini, mediatrice, collaboratrice con la redenzione, strumento per l'incarnazione del figlio di Dio, lei che Kenosi ha fatto, dall'inizio alla fine della sua vita, sotto la croce, la madre di un malfattore, la madre di un condannato a morte, sulla croce, la madre di un crocifisso. E lei là presente, ritta sotto la croce di suo figlio, che è Kenosi. E là offre al padre suo figlio, per tutti gli altri figli. Perché anche lei sapeva che lì nasceva la sua grandezza. Il padre l'avrebbe tirata fuori anche lei dalla sua umiliazione. Questa è la devozione che dobbiamo avere alla Madonna. Oltre che dirle preghiere, rosario e tutto. Entrare in questa realtà spirituale. Così più facilmente imiteremo Gesù Cristo se ci avvicineremo a Maria.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 21 maggio 2026, sono le 9.03 minuti, alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9.30 intervista, alle 10 il GR Flash. Alle 10.15 saremo insieme al professore Sergio Chiarotto, insieme a Silva Bettuzzi per una nuova puntata di Filosofia e Poesia. Alle 10.11 scusate il GR Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11.30 Rete Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi una riflessione religiosa, alle 12.30 Chiesa e Comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 al vostro servizio, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, i Vespri del Giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Chiesa e Comunità. Alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23.30 la compieta, le meditazioni, l'attualità e a seguire il palinsesto della notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite. Al centro della puntata odierna, l'Alzheimer. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Oggi, cari amici, come anticipato, parleremo di Alzheimer, una patologia degenerativa che rappresenta la forma più comune di demenza progressiva. Fu descritta per la prima volta agli inizi del Novecento dal medico austriaco Alois Alzheimer, il quale si era imbattuto nel caso di una donna che definì affetta da una malattia insolita della corteccia cerebrale. I suoi allievi completarono i suoi studi e si arrivò a delineare questa patologia. Pensate, attualmente in Italia si è raggiunta la quota di circa 1.200.000 persone con Alzheimer, con una incidenza di 80.000 nuovi casi ogni anno. La previsione per i prossimi anni è che ci sia, ahimè, un incremento di questi numeri. Per conoscere meglio questa patologia, ci colleghiamo subito con il dottor Antonio Guaita, geriatra e direttore della Fondazione Golci Cenci di Abbiate Grasso. Dottor Guaita, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, dottore, innanzitutto, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori esattamente che cos'è l'Alzheimer?
1: L'Alzheimer è una malattia che colpisce il cervello, in cui le cellule del cervello tendono a degenerare, a non funzionare e poi a morire. Quindi c'è una perdita proprio di cellule del cervello in alcune aree che sono aree cruciali poi per la memoria, il ragionamento, eccetera. Quindi è una malattia con una base fisica molto, molto evidente.
0: Ecco, quali sono le caratteristiche dell'Alzheimer? E poi, è una malattia ereditaria?
1: Beh, l'Alzheimer è una malattia che esordisce spesso in età molto avanzata, diciamo dopo i 75 anni è la popolazione più a rischio e esordisce in modo subdolo, magari mutando un po' inizialmente il carattere delle persone e aumentando il disturbo della memoria che in qualche modo già l'invecchiamento può portare, però lo fa in maniera molto molto accentuata e poi tende progressivamente a peggiorare, per cui si perdono all'inizio magari la possibilità di fare delle azioni abbastanza complesse come pagare una bolletta o andare in banca eccetera, poi nella progressione della malattia i sintomi cominciano a riguardare in modo più diretto anche le attività più banali della vita quotidiana, per cui si fa fatica magari a vestirsi in modo appropriato o a cucinare qualcosa che dovremmo saper fare perché l'abbiamo fatto magari molte volte, ecco. E quindi è una malattia che esordisce in modo subdolo, prende soprattutto la memoria e le nostre capacità di programmare e poi progredisce portando ad un aggravamento dei sintomi.
0: Ecco, un'ascoltatrice ci scrive se si conosce la causa che scatena l'Alzheimer e chi sono poi le persone più a rischio.
1: Ecco, riprendendo il fatto, la causa della malattia ereditaria, cioè a dire che la genetica c'entra molto poco con l'Alzheimer. Si conoscono dei casi che riguardano gli esordi molto molto precoci, quindi di persone che si ammalano in età adulta più che in età anziana, che ereditano la possibilità di avere questa malattia, ma riguarda meno dell'1% dei casi e sono tutte famiglie ormai già conosciute, quindi diciamo l'impronta genetica non è quello che spiega la malattia di Alzheimer. La verità vera è che non lo sappiamo, cioè abbiamo un'idea di quello che succede all'interno del cervello per cui le cellule muoiono, ma non sappiamo se quello che noi abbiamo visto e misurato è la prima causa oppure già una conseguenza di qualcosa che viene prima. Questo purtroppo diciamo è un punto chiave perché spiega come mai noi abbiamo individuato la causa come una proteina tossica che si accumula nel cervello e che fa morire le cellule, ma purtroppo gli studi hanno dimostrato che una volta che noi portiamo via in modo biologico con azioni immunitarie queste proteine tossiche del cervello, non c'è un miglioramento dei sintomi, non c'è un miglioramento clinico, quindi ci deve essere qualcos'altro e quindi è importantissimo che vada avanti la ricerca proprio su questo tema, quello della prima vera causa o delle prime vere cause che mettendosi insieme scatenano la zaina. Non ti scordare di...

Lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile, nel sole d'agosto. E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre, per sempre, così al proprio posto. Il presepe, le scale, la messa a Natale, un mio.

0: Esistono delle differenze tra sintomi del normale invecchiamento e sintomi dell'Alzheimer, dottor Guaita?
1: Beh sì, diciamo certamente nelle fasi molto molto iniziali, lievi, precoce, è più difficile distinguere quello che è considerato, diciamo, un normale portato dell'invecchiamento e invece un sintomo dell'Alzheimer. Però ecco, in questo caso posso fare degli esempi. Se io non incontro una persona, so chi è, ma non mi viene in mente il nome, questo è una cosa normale che succede a tutte le persone che si sentono invecchiando. Se invece incontro una persona che dovrei conoscere, perché è un mio amico, addirittura un parente, e non la riconosco come tale, cioè non so più chi è, ecco, questo invece è un sintomo dell'Alzheimer. Se metto via qualcosa in un cassetto, vado via, eccetera, poi non mi ricordo più dove l'ho messo, questo può succedere a tutte le persone. Perché diciamo, è perché non sono stato attento, in realtà non ho mai saputo dove ho messo quella cosa. Ma se invece io diciamo, vado a cercare le calze nel frigorifero, questo è chiaramente un segno di una malattia grave, di disorientamento.
0: Non poteva essere più chiaro di così, dottor Guaita. È veramente un piacere, sono felice di averlo oggi come ospite. E parliamo ora di prevenzione. Esiste un farmaco in grado di curare o fermare il progresso della malattia?
1: E su questo forse avremmo pareri differenti fra noi e gli Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti hanno provato due farmaci che avevano l'ambizione, l'obiettivo di fermare la progressione della malattia. Purtroppo così non è, cioè i dati pubblicati di questi farmaci hanno fatto vedere che non fanno in realtà quello che dovrebbero fare, cioè oltre a migliorare la situazione, diciamo, biologica e di neuroimmagine del cervello, dovrebbero anche fermare la progressione dei sintomi della malattia, cioè le persone dovrebbero stare meglio se il farmaco funziona, e questo non succede, mi dispiace, non succede. E allora noi dobbiamo contare moltissimo sul fatto che in questo momento quello che possiamo fare è ridurre il rischio di ammalarci. E ci sono, sappiamo che questo si può fare, e da una parte diciamo, ci sono evidenze scientifiche che dimostrano come ad esempio migliorare la nostra riserva dal punto di vista cognitivo e cerebrale, cioè mantenere un'attività mentale, fisica, sociale, in modo tale da avere una buona scorta dal punto di vista delle, diciamo, della funzionalità del cervello su queste aree, è qualcosa che riduce il rischio di ammalarsi, così come ridurre tutti quelli che sono considerati anche, diciamo, dei fattori di rischio cardiovascolari, come curare bene la pressione alta, curare il diabete, evitare la sedentarietà, evitare magari, diciamo, l'obesità, anche se un po' di sovrappeso sembra non faccia male, ma la franca obesità rappresenta un fattore di rischio. Allora, se noi mettiamo assieme tutte queste cose e quindi facciamo una buona attività, manteniamo i contatti sociali, cerchiamo di vincere anche il tranello della solitudine, mangiamo magari in modo più aderente alla dieta mediterranea, mettendo insieme queste cose si riduce il rischio del 40%. Cioè, se noi avessimo un farmaco che riduce il rischio di ammalarsi del 40%, sarebbe una cosa che farebbe rumore su scala mondiale. Purtroppo, ecco, dobbiamo invece intervenire su queste attività che sembrano semplici, quotidiane della vita, ma che hanno poi un impatto importante per ridurre il rischio di ammalarsi.
2: Nonna, lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile, nel sole d'agosto. E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre, per sempre, così al proprio posto. Il presepe, le scale, la messa a Natale e un milione di ore passate sulle sedie in terrazza a parlare con

0: capitato di vedere delle persone affette da Alzheimer assumere un atteggiamento aggressivo. Perché questo, dottor Guaita?
1: Noi, a dire la verità, non parliamo mai di aggressività. Perché? Perché i disturbi caratteriali del comportamento, compreso questo comportamento, diciamo che viene comportamento aggressivo, in realtà sono un linguaggio con cui il malato ci parla e ci dice prima di tutto che lui, il malato, è a disagio. E quindi molte reazioni aggressive in realtà per il malato sono un modo di difendersi, non di aggredire. E quindi dietro questo spesso ci sono errori che facciamo noi che assistiamo la persona. Io posso essere un ausiliario o un infermiere che al mattino aiuta una persona a lavarsi, però se non sto attento, per il malato che non è in grado di leggere il contesto, c'è lì una persona che mi butta l'acqua in faccia. E quindi dobbiamo sapere entrare, diciamo, nel modo in cui il malato vede il mondo e non chiedergli quello che non può dare, metterlo in una situazione di stress a cui poi magari reagisce appunto con comportamenti che noi leggiamo come aggressione, ma che lui vede come mezzo per difendersi.
0: Ecco, per concludere questa nostra interessantissima chiacchierata, dottore, che ruolo ha un familiare che accudisce? Come si comunica con un malato di Alzheimer?
1: Innanzitutto dobbiamo tener conto che questa è una malattia che coinvolge tutta la famiglia e quindi c'è un malato nascosto, oltre a quello evidente, che è il familiare che deve prendersene cura perché la sua vita ne viene sconvolta. E sarebbe quindi molto importante, come si fa, come fa la Federazione Alzheimer, come facciamo anche noi, fare dei corsi in cui diciamo, insegnare e aiutare le persone ad avere il miglior atteggiamento possibile nei confronti del malato. E quindi, come un po' dicevo prima, per comunicare innanzitutto dobbiamo metterci dal punto di vista del malato di Alzheimer, che è un malato che perdendo la memoria non ha la capacità di pensare diciamo al contesto, quello che succede, quello che è venuto prima, quello che verrà dopo. Vi porto un esempio, una persona che è uscita di casa perché non riconosceva più la sua casa, è andata alla ricerca della sua casa, che per lui era quella dove era stato da bambino, viene ritrovato, lo riportano a casa e la moglie lo sgrida. Ma lui pensa di essere sgridato perché è tornato, perché l'idea che lui è uscito, è andato, eccetera, ormai l'ha scordata. Se una persona ha perso il senso del tempo completamente, si sveglia di notte e pensa che è mattina, è inutile ricacciarlo a letto. È meglio dargli la colazione perché è quello che lui si aspetta in quel momento. Nel 90% dei casi questo lo tranquillizza e magari poi torna a letto. Quindi dobbiamo modificare il modo come noi pensiamo, che la nostra sia, come dire, una normalità a cui il malato può accedere facilmente, e invece entrare nel mondo del malato e dargli un supporto dall'esterno per quello che lui ha perso dall'interno. Quindi essere noi malati, noi per il malato, noi familiari, noi persone che curano, una specie di protesi che gli sostiene la sua capacità di vivere.
0: Dottor Guaita, io la ringrazio, è stato veramente prezioso stamane, chiaro, le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Non troppo spesso, ma volentierissimo.
0: Lei porti un abbraccio a tutti i pazienti che incontrerà oggi da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, lo farò volentieri.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi che è già in linea, ben arrivato.
2: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
1: Che bello averla qui con noi. Io non ho anticipato nulla di lei, eh. Che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
2: Ma allora io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza. E il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello perché mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
1: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
2: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nell'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita, in quel momento ho avuto la fortuna, la grazia di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri, anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data con quella maglietta. Se sei pronto proprio a spenderti per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non si perde, ma piuttosto si accende, insomma si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
1: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia, la fortuna di incontrare questo suo senso, purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
2: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. Invece c'è una sorgente di vita, e quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non hanno acqua ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
1: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
2: Sì, una bella domanda questa, bella, perché devo dire avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché da prima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo, così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi, Bruno Pizzul, Adriano Bezzano, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro più prezioso, insomma, era così la cosa più bella che potesse capitare, era quella che si potesse accompagnare a conoscere Gesù, qui la sua parola, il suo volto, il suo amore, che io stesso avevo in qualche modo incontrato. E quindi in questo modo ho riconosciuto che la cosa più bella, il desiderio più bello, quello più profondo che avevo dentro e che avevo anche sperimentato attraverso quella esperienza di comunità che avevo fatto sin lì, poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore, sempre di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi. E così è stato, insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella quella fiducia, anche quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
1: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
2: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque, vabbè, avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata. Non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdote, della consacrazione. Quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. E anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi un po', tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa. Però, insomma, la promessa era ed è così, così attraente, che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta, con tutte le fatiche, appunto, anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare, però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
1: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica?
2: Sì. Ma sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare, soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco, ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti, oppure anche Elisa, mi piacciono molto. Proprio anche per la densità dei loro testi.
1: Infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
2: Allora, mi ricorda un po' i primi dieci anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come, in qualche modo, dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che, beh, la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché il fango ce l'abbiamo un po' dentro anche noi, tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma anche il sacerdote condivide molto un po' il fango anche degli altri, i peccati, il male, spesso lo vediamo, insomma, tutte le tracce che lascia, però allo stesso tempo il cielo, quindi passiamo, insomma, molto rapidamente, quotidianamente, un po' dal fango al cielo. E il cielo è la bellezza della vita, sta nei sacramenti anche che celebriamo, l'Eucaristia, la riconciliazione, il perdono dei peccati, quindi mi piace molto questo oscillare tra il cielo e il fango, condividendo entrambe e, insomma, lasciandosi interrogare, anche smuovere un po' da entrambe. E poi anche una canzone che parla della comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è sempre accanto a te, ti promette una compagnia grande. Nei 10 anni che ho vissuto a Rho, la prima missione, la prima destinazione, mi sono sentito, appunto, da una parte così vicino al cielo, perché sei con Gesù, la vocazione ti rende proprio, ti dà la possibilità di essere molto vicino a Gesù e di appartenere a Lui. Allo stesso tempo il fango vuol dire che ti porta a condividere la vita di tante persone, di essere fratello, sorella, ma padre di tante persone, di tanti ragazzi.
3: Io lo so che non sono solo, anche quando sono

0: di Giovanotti e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno, dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
1: Sì, la parola testimonianza certamente è bella perché racconta di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, quindi siamo noi anzitutto ad aver avuto la grazia di aver conosciuto attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, e poi anche la nostra vita diventa un po' riflesso di questo incontro che abbiamo vissuto, di questo amore che ci è stato dato. E vorrei sottolineare anche come la testimonianza però non la si può dare da soli, insomma la si dà sempre con gli altri, quindi insieme ad altri sacerdoti, quindi un po' in una fraternità, in una, un rapporto con gli altri sacerdoti, poi anche con altre vocazioni. Quindi è molto bello ad esempio anche in questo compito che sto vivendo, che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi. E questa testimonianza però non è da soli ma insieme con gli altri.
0: È uno scambio continuo, ma del resto l'altro è sempre fondamentale, non si può far nulla da soli. Ad esempio, se io le chiedessi, certo, se lei guarda a ritroso adesso tutto il suo cammino, ormai sono oltre 20 anni di sacerdozio, poi c'è stato tutto il cammino precedente al sacerdozio, sono anni di incontri densissimi, ne ha fatti tantissimi, immagino ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato qualcosa.
1: Sì, è così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciare sfuggire via un po' tutta la bellezza degli incontri che viviamo. La sera è molto prezioso raccogliersi qualche istante per ringraziare, per riconoscere almeno qualche istante di bellezza che è passato attraverso magari il volto di una persona, di un giovane, di un incontro che ho vissuto, e quindi è la sera è proprio prezioso raccogliersi per riconoscere ciò che sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio mettersi in ascolto del giovane, dedicando del tempo molto gratuito. Questo tempo mi ha dato ad esempio di accompagnare alcuni giovani personalmente, è molto prezioso il servizio nella Chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione, e questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione, quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
0: Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze, ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
1: Sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui, e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria, cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata, e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio. Il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia, quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi, in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo diremmo inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
0: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue. Che abbiamo scelto di Ligabue?
1: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella. Anche questa, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo, sono appassionato di sport. E poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui. E il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo, quindi che insomma dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro, e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra, insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra appunto è stato in mezzo e si è donato. E un po' anche, vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo, cioè mettersi un po' a stare nel mezzo, non per attirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: dopo Luciano Ligabue noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite Don Marco. Di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei ha in fondo già risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio, mi sembra una bellissima definizione.
1: Sì, la vocazione è proprio questa risposta libera e creativa all'amore di Gesù. È una risposta che non si dà da soli, ma si dà dentro una relazione, dentro un'amicizia col Signore. E poi potremmo dire che la vocazione è anche un po' una sorta di romanzo, nel senso che è un po' una storia, insomma, da scrivere insieme col Signore, anche lasciandosi proprio provocare da ciò che accade. Quindi non è già uno schema prefissato la vocazione, ma proprio Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Vocazioni ci illuminava dicendo che è un progetto di amore e di felicità, quindi è una sorta di romanzo, potremmo dire così, che si scrive insieme con il Signore, con lo Spirito Santo, lasciandosi provocare da ciò che accade e che noi ovviamente non sappiamo, non possiamo immaginare precedentemente, ma soltanto lo possiamo vivere insieme con lui.
0: L'altra cosa che mi porterò di questa nostra chiacchierata è ricordare poi, qualunque sia la propria vocazione, che va coltivata con costanza, quello scegliere tutti i giorni, fare memoria tutti i giorni, essere grati tutti i giorni.
1: Sì, e anche insomma la scelta che nel mio caso ho fatto insomma tanti anni fa, comunque più di 20 anni fa sono diventato sacerdote, e appunto non è una scelta scontata, non ci mette nel congelatore, ma piuttosto chiede di imbatterci ogni giorno in quello che accade, ma sempre in questa compagnia sicuramente di Gesù. Quando sono diventato sacerdote avevo scelto una frase di San Paolo che mi accompagnasse, questa frase di San Paolo ai Filippesi che diceva: anch'io sono stato conquistato da Gesù. È bella perché dice anch'io, quindi insieme con la Chiesa, con gli altri, sono stato attirato, conquistato dall'amore di Gesù. È proprio qualcosa che dipende proprio dall'amore di Cristo e che non è semplicemente un nostro impegno, un nostro sforzo, ma si tratta ogni giorno di lasciarsi stupire e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
0: Don Marco, grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi, grazie davvero.
1: Bene, grazie a voi e vi invito ciascuno insomma a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
0: Grazie infinita Don Marco Fusi per la sua testimonianza, ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore, e noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti che era con me in regia, Don Marco Fusi ovviamente e anche tutti voi che ci avete seguito, ci ritroviamo qui la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Buongiorno da Antonella Mittola, arrivati in Italia il deputato di 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che erano a bordo della flottiglia fermata da Israele. I due denunciano di essere stati picchiati. La Turchia evacuerà gli altri attivisti. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia mentre sono legati inginocchiati a terra. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netanyahu bacchetta il ministro falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Terremoto questa mattina a Napoli. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa è stata registrata in una vasta area ed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Scuole chiuse nella zona. A Bacoli registrati danni e crolli alle facciate di edifici. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. E intanto sul campo continuano i raid russi. Attaccata questa notte Dnipro, 2 le persone morte e 6 feriti. Esplosioni registrate in un sobborgo a Kharkiv. Crescono in Italia le malattie professionali. Negli ultimi 10 anni cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno.
1: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una e ferendone gravemente un'altra. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è poi costituito alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto. Stiamo trasmettendo da Pordenone. Quest'oggi torniamo in dialogo diretto con il professore Sergio Chiarotto e Silva Bettuzzi per proseguire nel ciclo di poesia e filosofia da loro curato sui temi di Eros e amore. Buongiorno, ben ritrovati entrambi, e a voi il microfono.
1: Buongiorno. Oggi concludiamo il nostro ciclo anche con testi e autori a noi molto vicini. Comincerà la professoressa Bettuzzi con due riferimenti poetici e faremo poi una carrellata su due volumi recentemente pubblicati, uno da Vito Mancuso e un volume un po' più antico, ma che per noi ha una memoria molto significativa, di Don Luciano Padovese. Inizia e prende l'avvio della nostra conversazione Silva Bettuzzi con la proposta di carattere poetico.
2: Buongiorno, io oggi vi parlerò di due poeti, due sposi dei nostri tempi, dei nostri giorni, che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando tuttora il nostro mondo letterario e poetico. Lui è Milo De Angelis, considerato uno dei massimi poeti tuttora viventi. Lei è Giovanna Sicari, che è morta nel 2003 per una malattia incurabile, allora incurabile, ma che è stata una fertile produttrice letteraria in quegli anni, solo che morta a meno di 50 anni, perché è stata poetessa, scrittrice, è stata anche critico letterario. Inoltre è stata anche insegnante nel carcere di Re Bibbia a Roma, quindi una donna che si è molto spesa per la società e per la letteratura, per la poesia, ma soprattutto una donna che nasce a Taranto nel 54, dove vive i primi anni della sua vita, la sua infanzia in questo mare mediterraneo che le dà molti stimoli e che porterà sempre nel suo cuore, e poi da piccola si trasferisce a Roma, ma porterà sempre nel cuore la sua nascita mediterranea, e la caratterizzerà sempre questo suo essere donna del sud, e di avere contemporaneamente tutte le caratteristiche della donna molto piena di fascino e nello stesso tempo di cuore, e anche molto intellettuale e molto profonda. La bellezza di questa coppia sta proprio nel loro amore, che ha qualcosa di profondo e di tragico. C'è qualcuno che addirittura ha definito il loro rapporto come un rapporto caratterizzato da una bellezza tragica, perché lui, che è un grandissimo poeta contemporaneo, ha avuto per lei una tenerezza e un'attenzione, una cura senza limiti in tutte le fasi della sua malattia. Ma andando con ordine, le prime poesie che lei scrive quando ancora la sua conoscenza con il marito è appena iniziata, una delle sue affermazioni poetiche è proprio questa. Lei dice: non ho che cosce dure e capelli di ferro, l'amore è una risata sarcastica, l'amore dal petto caricato di un prestigiatore attende che il petto sia una mareggiata che arriva alla gola e bussi e crepi. C'è questa forza magmatica nei versi di questa poetessa, che racchiudono contemporaneamente tutta la forza di un amore passionale e tutte le contraddizioni anche di un amore che vuole essere incanalato verso qualche cosa di più profondo. Anzi, è il vero amore coniugale vissuto con la profondità e col pudore nello stesso tempo, di una grande passione vissuta con una grande forza e anche con una grande maturità. Un altro testo che lei scrive dedicato al marito è: vorrei baciarti il sangue, amore mio. E ancora fare andare le dita nel vento, accarezzarti i capelli, la fronte, sentirti dentro l'aria, dentro il ventre, sentire come è leggero il vento e come apre le vie e come tutto sembra possibile, sapere quanto possa l'amore con la saliva e il silenzio curare dalla fonte. Lei vive questa passione amorosa fin dall'inizio, fin da subito, con l'immediatezza, con la passionalità che le deriva dalla sua natura passionale e nello stesso tempo dalla sua cultura, perché è stata anche una critica letteraria di grande livello, oltre che lavorare appunto, come dicevo, nel penitenziario di Rebibbia. Un'altra modo di scrivere di questa poetessa, che nel frattempo matura, passa gli anni della giovinezza a Roma e la caratterizza per la grande forza comunicativa che avrà anche, eppur rimanendo a fianco di un poeta come Milo De Angelis, un poeta da una forte personalità, una personalità così forte da essere contraddistinto per la moralità profonda e non negoziabile della scrittura, così è definito dalla critica internazionale, oltre che, per come noi lo conosciamo, la sua intensità e la sua concentrazione nell'assolvere tante responsabilità sia in campo artistico, sia in campo culturale, sia anche in campo del volontariato, perché lui stesso, dopo aver conosciuto condiviso con la moglie le esperienze a Rebibbia, lui stesso è diventato insegnante del carcere e ci ha lasciato molte testimonianze anche di quello che è stato il suo lavoro nel carcere. Ma andando avanti a parlare di Giovanna Sicari, un testo che è esemplare da questo punto di vista è questo: sognavo che ero morta e camminavo, l'ignoto scandiva impeti e campane, l'ignoto, quando tutti seguono la legge, dà la vertigine, una macchia il sole all'improvviso, ricordava tracce di ideali, penitenti, bagnati sull'asfalto, accarezzano l'aria. Seguitemi, dissi, ho mani divise, cerco un insensato forte luogo di alghe e sesso, dove lo scenario ha puri battiti sfrenati, coperte nuziali, ricamate di cielo. Questo testo si potrebbe dire che è la sintesi di tutti gli ossimori che caratterizzano la personalità culturale e umana di questa persona, dove contemporaneamente l'ignoto e la vertigine è anche qualche cosa da inseguire come un ideale profondo legato al sociale, però non legato all'aldilà. Nessuno dei due sembra orientato verso un sogno futuro di vita ultraterrena, e vedremo fra poco una poesia di Milo De Angelis come caratterizza questo passaggio. Eppure vivono il presente non con l'idea di una cosa che fugge e che vale la pena affrontare soltanto nel senso del fatto che è temporaneo e che verrà colto senza riflessione. Deve essere qualcosa di estremamente morale ed estremamente legato a una visione del futuro. Un'altra poesia di Giovanna Sicari, che è dedicata al marito. Ti ho sognato con una divisa allegra da marinaio, giungevi come l'uomo pietoso, dentro la schiuma morbida toccavi con calma, evitando le ferite. Ogni giorno iniziavi la discesa, bruciavano le ferite, ma le vette aprivano drappi e buchi per istinto uniformi. E qua c'è già un accenno al fatto che lei si ammala e l'uomo che è stato il suo compagno, il suo marito, e che è con il quale ha condiviso la vita sociale e la vita culturale, adesso sarà anche l'uomo che la assisterà nell'ultima parte della sua vita, nel corso della sua malattia. Tant'è che gli dedica anche una poesia, La tua assenza. Anzi, in tua assenza. Non c'è niente da temere. Su quell'unica trapunta giacciono solide valigie. L'ultimo pensiero degli arabeschi del pomeriggio è un manoscritto di quest'era senza usignoli. Sopra il borbottio barocco, l'infinito arpeggio del mondo civile, morente alla frontiera. In tua assenza è l'incontro con i forestieri, più neri dei corvi, più bianchi dei cigni. Tu sei senza archi, sei una lumaca molle. Non faccio resistenza, sono sordamente epilettica. Il mio freddo gravita nell'orbita solare fuori campo in questa scena. Non toccarmi con forza nel lago del sogno della di lui promessa terra desolata. Sono promessa sposa nel fondale marino di un bordello. Immancabile è la vertigine, lo stile preso è il giusto spavento. Qualcuno ha scritto di lei che era animale, donna zingara, selvaggia e disciplinata al tempo stesso, che era capace, come vi dicevo, di riunire tutti gli ossimori nello spazio del suo corpo e dare loro un ordine rigorosissimo. La brevità del tempo, la dialettica tra il bene e il male, il contrasto tra polpa e involucro, tra superficie e sostanza. Anche l'amore era per lei esperienza iniziatica, istintiva e logica al tempo stesso, qualcosa sulla quale non ha mai smesso comunque di ragionare fino alla fine. E infatti l'uomo della sua vita, Milo De Angelis, 3 anni più di lui, tuttora vivente, un uomo imponente, vecchio, anche piuttosto burbero, è venuto qui a Pordenone di diverse volte, non si direbbe capace di essere così dolce, così mite e anche così pudico nel seguire, nell'accompagnare la moglie in tutta la sua esperienza del mondo e soprattutto della malattia. Leggo la poesia che lui le dedica quando lei è ormai alla fine della sua vita, che una poesia che contiene tutti gli elementi del bene e del male in cui questa vita si è consumata. Il titolo è Non c'era più tempo. Non c'era più tempo. La camera era entrata in una fiala. Non era più dato spartire l'essenza. Non avevi più la collana. Non avevi più tempo. Il tempo era una luce marina tra le persiane, una festa di sorelle, la ferita, l'acqua alla gola, Villa Litta. Non c'era più giorno. L'ombra della terra riempiva gli occhi, con la paura dei colori scomparsi. Ogni molecola era in attesa. Abbiamo guardato il rammendo delle mani. Non c'era più luce. Ancora una volta ci stanno chiamando, giudicati da una stella fissa. Ritorno un attimo su alcuni passaggi di questa poesia. Poesia caratterizzata dal tema del distacco, evidentemente, dell'assenza e dell'addio. Vorrei tornare proprio sul primo verso. Non c'era più tempo, la camera era entrata in una fiala. Cioè, la fiala che simboleggia le terapie a cui questa donna doveva sottoporsi, era diventata così l'unico universo possibile in cui muoversi, che era la stessa fiala diventata la camera in cui loro vivevano. E questa ossessione del tempo li sfiora entrambi, e in questa ossessione del tempo che sta per finire, il contrasto luce-ombra viene in qualche modo messo in evidenza dal fatto che il tempo era una luce marina tra le persiane, qualche cosa che rimane fuori ad aspettare che la vita si consumi definitivamente. E qui emerge anche la difficoltà per chi sta perdendo una persona cara di incontrare l'assenza nello strazio dell'attesa della fine. E qui possiamo anche riconoscere la concezione tragica dell'esistenza, in cui la morte è una presenza costante, senza il rapporto consolatorio con la religione tradizionale. Infatti lui continua a guardare l'aldilà, non l'aldilà. Ogni molecola era in attesa, però lui guarda, abbiamo guardato il rammendo delle mani, cioè queste mani scheletriche che erano trafitte da tutti gli aghi delle terapie a cui questa donna si stava sottoponendo. La morte non ha nulla da attendersi, tant'è che alla fine la poesia si conclude con questi versi: ancora una volta ci stanno chiamando, giudicati da una stella fissa. Questa stella fissa è una misteriosa divinità che incombe da lontano, distante, sul destino di tutti gli uomini, della quale in qualche modo si dovrà tener conto, ma alla quale non vengono dati connotati. E guardando da lontano questo profilo e questa tragedia, questa visione conclude la vita di questa donna, che lascia a lui un'eredità importante, quella di continuare a vivere senza lasciarsi trascinare dalle feste della mondanità, di chi lo applaude e di chi gli promette premi, onorificenze, perché la festa per lei era la festa tra le sue sorelle, in quella villa dove si ritrovavano quando si trovavano tutte insieme al mare e avevano il piacere di rivivere momenti della loro infanzia e della loro adolescenza. Infatti quando lui scrive: non avevi più tempo, il tempo era una luce marina tra le persiane, una festa di sorelle, la ferita, l'acqua alla gola, villa litta, si riferisce proprio a un valore, al valore che lei, perché per lei aveva avuto la vita, questo valore che lui lo manterrà e lo conserverà e lo vive tuttora. E con questo consiglio, se arriverà ancora qualche altra volta, come è probabile, Milo De Angelis qui a Pordenone, di andare ad ascoltarlo, perché è un personaggio che pur nella sua austerità un po' respingente merita di essere ascoltato e di essere apprezzato. E con questo vi saluto e ricedo la parola a Sergio Chiarotto.
1: Proseguiamo per concludere questo nostro ciclo con le testimonianze di due personalità a noi vicine nel tempo, Vito Mancuso ancora presente fra di noi, Don Luciano Padovese che ci ha lasciato da qualche anno ma la cui presenza è ancora incarnata nella sua creatura, la Casa dello Studente, ma non solo, nei testi, nei libri, nelle testimonianze che ci ha lasciato. Due personalità che in maniera diversa hanno avuto rapporti con il mondo cristiano, dei rapporti di fedeltà e anche di analisi critica dei modi e dei tempi in cui stiamo vivendo, e hanno parlato dell'amore pur con un non coinvolgimento personale di tipo psicologico, ma riflettendo sulle dialoghi, sulle esperienze, sul significato più globale che questa esperienza ha nella vita dell'uomo. E quindi hanno parlato dell'umanità in quanto tale, che vede l'amore connesso da una parte con le emozioni, dall'altra parte con l'interiorità profonda e infine con un profondo senso di moralità. Ecco, vi proporrò alcune testimonianze che commenteremo brevemente come un messaggio che lasciamo come significato di queste riflessioni che abbiamo condotto in questi mesi su Amore Eros. Mancuso è autore di tanti volumi, uno è intitolato La bellezza. Può essere interpretato come un discorso sull'amore, ma in verità la bellezza è qualcosa che avvolge la vita, non solo l'arte, ma coinvolge in profondità le emozioni e le riflessioni, la cultura di ogni persona che sia capace di avvicinarsi e di vivere in questa dimensione. E quindi le frasi, le parole che Mancuso dedica alla bellezza le possiamo interpretare come dedicate all'amore, come riflessioni sull'amore e sul senso più profondo del vivere in interiorità, con un significato etico e nello stesso tempo emotivo molto profondo. Il concetto di bellezza, dice Mancuso, può essere definito con questi termini: armonia, arte, bellezza, caos, cosmo, natura, eleganza, estetica, fascino, forma, grazia, meraviglia, splendore, stile. Ma sono tutte parole che possono applicarsi anche all'amore. Possiamo ripetere alcune cose: l'amore deve essere elegante, essere accompagnato da fascino, da meraviglia, da splendore, e tutte queste caratteristiche sono contemporaneamente le caratteristiche del nostro rapporto con la bellezza e del nostro sentimento di amore. Aggiunge un'altra frase Mancuso: l'arte, possiamo dire che la frase possa avere come soggetto l'amore, nasce dall'inspiegato desiderio di narrare l'impatto tra la forza e la bellezza del mondo, del soggetto amato, e la nostra interiorità, una narrazione sognante che affronta primariamente le radici nelle emozioni e nel sentimento. Ecco, quello che dice dell'arte lo possiamo benissimo interpretare come descrizione, come espressione più profonda di un amore vissuto in quella dimensione non superficiale, non banale, ma una emozione che coinvolge tutta l'umanità di una persona nel suo essere e nei suoi rapporti. Aggiunge ancora Mancuso: nell'amore domina la volontà di stupire e ancor più di scandalizzare, accompagnata dal desiderio di divertimento, di eccesso, di evasione. E qui abbiamo una descrizione della bellezza, dell'arte e dell'amore che nel rapporto fra due persone, ma poi anche nel rapporto che l'autore, lo scrittore, nel caso di Don Luciano il sacerdote, ha con tante persone, con un mondo molto più largo, con cui si può esprimere egualmente un sentimento di amore che è in questo caso un sentimento educativo. L'educazione senza amore è priva di contenuto e di comunicazione effettiva, ma nel rapporto educativo e nel rapporto di amare i soggetti a cui si rivolge la nostra educazione, la necessità di scandalizzare e nello stesso tempo di divertire, di evasione, di eccesso, ma anche di profonda riflessione. Dice ancora Mancuso, l'amante sente non solo il soggetto che vede, ma anche l'oggetto di una rivelazione traboccante, soverchiante, eccessiva, carica di contraddizioni e lacerazioni, e talora anche di mistero, e quindi ultimamente inafferrabile, inesprimibile. Ecco, l'amore nella sua globalità, nella sua capacità di avvolgere tutta la vita e tutti se stessi, è un amore che attinge alle sponde del mistero, dell'ineffabile e del trascendente. L'amore va al di là della esperienza empirica, dell'esperienza concreta, anche nel momento dei rapporti fisici, dei rapporti materiali, c'è sempre qualcosa che porta al di là di quello che è oggetto di pura conoscenza, di pura esperienza sensibile. Ma veniamo alla conclusione che avevo in qualche modo programmato, dedicandomi a recuperare la figura, il pensiero, l'attività, le emozioni che mi hanno coinvolto nei rapporti con Don Luciano Padovese. Don Luciano Padovese ci ha lasciato qualche anno fa, ha lasciato una grandissima eredità nelle attività della Casa dello Studente e forse soprattutto nei suoi appunti, nei suoi libri, nella sua biblioteca, che restano ancora in qualche modo fermi nelle stanze in cui lui ha vissuto per tanti anni nella Casa dello Studente, tutti i giorni partecipando alle attività, dialogando con le persone, ma poi ritirandosi nelle sue stanze per riflettere, per meditare. E le sue riflessioni sono contemporaneamente il frutto della sua interiorità, dei libri, della sua cultura, della sua esperienza religiosa, della sua preghiera, ma anche dei suoi costanti contatti con i gruppi di giovani, di adulti e con i dialoghi con le singole persone. Don Luciano ha sempre integrato il momento pubblico di dialogo, di confronto, con il momento della conversazione privata a cui dedicava moltissime ore nella sua stanza, ricevendo persone. E alla luce di tutte queste esperienze, uno dei tanti corsi trasformati poi in opuscoli che lui ci ha lasciato è intitolato proprio Amore, e vorrei leggere alcune frasi che rivelano la profondità e l'autenticità di queste esperienze che lui ricavava anche dai dialoghi personali, soprattutto con i giovani, con le coppie, con le difficoltà, nello stesso tempo con gli aspetti piacevoli e gradevoli dell'amore, ma anche col suo significato sempre profondamente umano e, per Don Luciano, la profondità dell'uomo attinge sempre anche a un salto verso il trascendente, verso una dimensione religiosa, e anche l'amore è un arco che parte dalla nostra sensibilità e poi si allarga verso il cielo, arrivando ad andare al di là quasi di quello che noi viviamo, per attingere, come aveva accennato Mancuso, al mistero, al senso della vita, al senso anche dell'eternità, che pur in un contrasto con la quotidianità che è legata al tempo, che è legata alla malattia, che è legata purtroppo alla morte, però attraverso l'amore c'è la speranza, c'è la prospettiva, c'è la proiezione di andare al di là di queste contingenze del tempo che inevitabilmente ci avvolgono. La caratteristica dell'amore è una uscita da se stessi per poi ritornare in sé più arricchiti. Ecco, questo avere rapporti sempre con gli altri. Aggiunge ancora: sorpresa e tenerezza, reciprocità, complicità e compagnia, accoglienza e diversità, amicizia e dialogo, volontà e fermezza, fiducia e utopia. L'ultima parola allarga l'orizzonte in questo mondo che non sappiamo quale sia, che è il mondo della trascendenza, che nell'esperienza di amore ci è tante volte portata e ci è avvicinata e ci è fatta conoscere. Aggiunge Don Luciano: non si può generare da soli la felicità, mettersi assieme significa accettare la diversità. La sua esperienza proprio era questo mettere assieme la riflessione individuale, la solitudine anche della sua vita, della sua stanza, delle sue esperienze, e il dialogo costante, il dialogo che non era un dialogo per convertire, per portare altri nelle sue posizioni, ma un dialogo che andava a scoprire le diversità, ad accettarle e a dialogare con le diversità per arricchire l'altro e arricchire se stesso, in un percorso che è contemporaneamente sentimentale, di amore, che è anche contemporaneamente culturale e intellettuale. L'amore non è solo qualcosa di emotivo, ma è anche qualcosa di profondamente culturale e intellettuale, accettando di conseguenza un vero e proprio rischio: l'importanza e la fatica della diversità. Don Luciano, che ha conosciuto moltissime coppie che andavano da lui a parlare anche delle difficoltà che incontravano nella loro vita, aveva l'esperienza concreta del rischio dell'amore, dell'importanza, ma nello stesso tempo della fatica di accettare le diversità, ma una fatica che arricchiva, che rendeva le persone più importanti, più significative, più interessanti. Amore fondato sull'amicizia non è il colpo di fulmine, è il piacere di stare assieme, ma anche l'impegno di crescere ambedue pure con volontà e fatica. L'amicizia è serena, è pacata, è rispettosa l'uno dell'altro. Ecco le caratteristiche dell'amore adulto, in qualche modo, dell'amore che però anche già nella fase adolescenziale è importante proporre ai giovani: un amore fondato sull'amicizia, che va al di là del colpo di fulmine, che è il piacere di stare assieme, di crescere ambedue con volontà e fatica. L'amore implica la volontà di stare assieme, la volontà di mettere in comune delle esperienze e anche la volontà di mettere in comune la felicità che provoca l'amore. non necessariamente solo il discorso di cose serie, perché la vita è anche un gioco. Ecco, Don Luciano, che appariva sempre così serioso nei suoi incontri, aveva questo profondo senso di giocosità. Nelle sue stanze abbiamo trovato, chi le incontra adesso, una raccolta di tanti libri, di tanti quadri, di tante crocifissi, di tanta sobrietà e serietà nello stesso tempo, ma anche una infinita raccolta di paperette. Questo elemento giocoso del suo essere, che circondava le sue stanze, di cui riempiva tutti gli armadi per poter dare all'amore che lui coltivava, su cui rifletteva e che aiutava negli altri a crescere, mostrando una compartecipazione affettiva molto intensa nei dolori che gli venivano proposti, anche nelle felicità che gli venivano raccontate dalle persone, dalle coppie, dalle modalità con cui lui incontrava, sia nelle conferenze, sia nei libri che scriveva, sia, come dicevo, nei lunghi dialoghi personali con singole persone, con singole coppie. Aggiunge Don Luciano, e concludiamo queste nostre conversazioni: l'esercizio della volontà è indispensabile ad un amore vero, in quanto esso esige l'esercizio di una razionalità e un impegno che superino di molto un semplice assecondamento di emozioni. Questa è la sintesi di tutto il messaggio che Don Luciano ci ha lasciato. Mettere assieme e far convivere le emozioni, i sentimenti, con la razionalità intesa come mettere assieme e far convivere le emozioni, i sentimenti con

proponeva a noi che lo abbiamo incontrato, che lo abbiamo conosciuto, che abbiamo avuto la fortuna di dialogare con lui, l'esperienza dell'amore umano e dell'amore religioso. Contemporaneamente le due dimensioni si integrano e si sovrappongono per giungere a una sintesi che è la sintesi della umanità completa, dell'umanità perfetta, se potessimo dire della perfezione, di una perfezione che è sempre precaria, perché la nostra esperienza di vita comporta anche l'esperienza anticipata della fine della vita. Ci pensiamo mentre viviamo. Don Luciano ci accompagnava all'esperienza di amore, sappiamo anche l'esperienza della fine di questo amore, soprattutto quando in una coppia uno viene a mancare e l'altro deve accompagnare il compagno, la compagna, la moglie, il marito verso la fine. Ed è questo amore che apparentemente finisce e poi resta profondamente radicato nella propria esperienza. E di questo Don Luciano ci parlava costantemente, ci ricordava sempre di avere questa prospettiva di attenzione all'altro, di un amore vero che appunto mette assieme emozioni e impegno, che implicano razionalità, che non è la razionalità astratta, ma la razionalità dell'esame, delle condizioni della vita, dei momenti concreti, dei problemi da affrontare. Assieme, aggiunge un'altra frase che ci ha sempre accompagnato: rispettare lo spazio di libertà l'uno dell'altro. Fidarsi significa stimare e stimarsi. Ecco, queste sono parole chiave che accompagnano la sua visione anche della dimensione religiosa, dove l'amore è anche l'amore religioso, ma un amore che vive sempre nella dimensione della libertà. Ed è straordinario che nel proporre una esperienza religiosa sottolinei la dimensione della libertà. Della libertà che implica responsabilità, che implica anche possibilità di scelta, che implica anche possibilità di non adeguarsi costantemente alle formule che ci vengono proposte per la necessità di riviverle interiormente. E conclude Don Luciano con queste parole: la speranza cristiana è un dono regalato dalla generosità di Dio che innerva di sua onnipotenza la nostra debolezza. È una citazione che San Paolo, che Don Luciano ricava da San Paolo, che conclude il ciclo del discorso che noi vi abbiamo proposto. Non per fare un discorso religioso, ma per contenere in uno stesso orizzonte, in una stessa traiettoria, come abbiamo visto anche con i percorsi e con gli autori che vi abbiamo proposto, la dimensione umana, la dimensione più fisica, più emotiva, più erotica dell'amore, come un gradino, come diceva il vecchio Platone, la dialettica significa una scala che porta l'amore da un'esperienza immediata, concreta, sensibile, passo passo verso qualcosa di più alto, di più profondo, di più duraturo, di
che ha un

0: una prospettiva che va al di là del tempo, al di là della dimensione fisica della nostra vita. Con questo concludiamo questo ciclo, speriamo di avere occasione di incontrarci per altre esperienze. Ringraziamo i nostri ascoltatori, ringraziamo la radio che ci ha offerto questa possibilità e riprendiamo ancora questo ultimo messaggio attorno alla figura di Don Luciano Padovese, che cercheremo in altre forme, in altre modalità.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Tutti gli attivisti della flottiglia partiranno entro la giornata da Israele. L'Organizzazione per i diritti umani Adalà ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano che tutti gli attivisti saranno rilasciati oggi. L'indignazione hanno suscitato le immagini del ministro israeliano della difesa Ben Gvir che deride gli attivisti fermati, legati e inginocchiati. Egitto, Qatar, Arabia Saudita chiedono un accordo equilibrato e garanzie di sicurezza. Hanno ribadito la necessità di impedire che la regione del Golfo venga trascinata in scontri più ampi. Martedì Trump ha dichiarato di aver rinviato un attacco su vasta scala contro l'Iran su richiesta dei partner di Washington nel Golfo Persico, che gli hanno chiesto di concedere tempo per i negoziati. Trump ha inoltre indicato di essere in attesa di risposte corrette da Teheran alle condizioni poste dagli Stati Uniti in merito alle attività nucleari iraniane alla revoca del blocco dello stretto di Hormuz. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka per la presentazione delle lettere credenziali. Il pontefice ricorda che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Attesa nei prossimi giorni l'autopsia su Gianluca Benedetti, l'operatore subito individuato nella grotta di Alimatale, Maldive, dove hanno perso la vita altri 4 connazionali, i cui cadaveri sono stati recuperati dai 3 subspeleologi finlandesi. È prevista per oggi un'ultima immersione per recuperare tutta l'attrezzatura del gruppo, che sarà analizzata dagli inquirenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in una grotta così in profondità. Non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni precipitato una settimana fa mentre lavorava sul tetto di uno stabile a Fuscaldo nel Cosentino. L'uomo è deceduto oggi, era rimasto gravemente ferito dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni lavori di intervento su cavi di telecomunicazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.

Suo padre era presidente della Corte dei Conti della Provenza e aveva visto con trepidazione il 5 maggio 1789 radunarsi gli Stati Generali a Parigi sotto l'influsso delle idee rivoluzionarie e massoniche. Nel 1790 l'illustre magistrato Monsieur de Maisenau da Aix-en-Provence si rifugiò con la famiglia a Nizza, allora appartenente alla Repubblica di Genova, per il momento ancora libera dai rivoluzionari di Francia.

portava con sé un bambino di 8 anni, nato il 2 agosto 1782 a E, intelligente, di singolare bontà, di nome Eugenio. Dai suoi genitori, il piccolo aveva imparato a conoscere e amare Gesù e la sua Chiesa, a pregare come si parla al più grande amico e unico Signore. Quando le armate rivoluzionarie dilagheranno anche a Genova, nel Regno di Piemonte e in Italia, per diffondervi tramite violenze di ogni genere la negazione di Gesù Cristo e della sua Chiesa, Eugenio e la sua famiglia si rifugiarono prima a Torino, poi a Venezia e a Napoli, e infine a Palermo.

A Venezia, Eugenio frequentò le lezioni tenute dai fratelli Zinelli, santi preti, dai quali ebbe scuola e formazione spirituale così salda che né le difficoltà dell'esilio, né le idee sovversive del tempo, né gli ambienti in cui si trovò, poterono intaccare la sua fede. Anzi, proprio in quel tempo in cui aveva sentito di migliaia di martiri caduti per amore a Gesù sotto la ghigliottina o per la persecuzione dei rivoluzionari, era sbocciato in lui il desiderio di consacrare la vita al suo Signore e Maestro. «Sarò sacerdote per Lui. Io vivrò per Lui».

Nel 1802, a 20 anni, poté rientrare in Francia e a Parigi chiese di essere accolto nel seminario di Saint-Sulpice. Il dibattito era caldissimo sui diritti del Papa Pio VII, conculcati, e sulle offese atroci fattegli da Napoleone, giunto al potere. Eugenio de Maisonneuve, nella difesa del Papa, diventò uno dei più stretti collaboratori di Monsignore Emery, che lo nominò suo agente di collegamento con i cardinali romani, esuli a Parigi.

finalmente il 21 dicembre 1811 poté essere ordinato sacerdote dal vescovo di Amiens. Nel 1812 rientrò a Aix-en-Provence, la sua città natale, dove iniziò il suo apostolato predicando la Quaresima in provenzale nella chiesa della Maddalena per i suoi rispettabili fratelli, i poveri. Fu un successo per le confessioni e le conversioni ottenute. Subito fondò un'opera per la formazione cristiana della gioventù e accettò di dedicarsi all'apostolato nelle carceri. Nel 1815 si impegnò ancora di più nelle missioni parrocchiali, iniziando nell'antico Carmelo di Aix la Società dei Missionari di Provenza per l'apostolato della gente più povera delle campagne. Era nato il primo nucleo degli Oblati di Maria Immacolata.

Nel frattempo era stata ripristinata la diocesi di Marsiglia da affidarsi al canonico Fortunato de Maseno come arcivescovo e a suo nipote Monsignor Eugenio come vicario generale. Correva l'anno 1823 e Monsignor Fortunato aveva 73 anni, suo nipote e vicario ne aveva 41. Entrambi, con perfetto accordo, intendevano rivitalizzare la diocesi che troppo aveva patito durante la rivoluzione e l'impero. Nessuna difficoltà riuscì a fermarli nel progetto di preparare un clero all'altezza dei tempi.

Per 14 anni Monsignor Eugenio de Maisonneau sarà vicario generale. Poi toccherà a lui raccogliere nelle sue mani il governo episcopale di Marsiglia, fino a essere considerato il secondo fondatore della medesima diocesi. La città portuale stava enormemente sviluppandosi e crescendo. Aumentavano i traffici e i commerci, portando nuovi problemi economici e sociali. L'arcivescovo pensò subito di rendere i metodi di apostolato più adeguati alla crescita della diocesi per rispondere con il Vangelo di Gesù, sempre valido e attuale, ai nuovi problemi. In breve, 22 nuove parrocchie. Oltre a far erigere il grande santuario di Nostra Signora della Guardia e la nuova cattedrale, progettò un grande numero di chiese nuove e molte altre fece restaurare. Chiamò in diocesi ben 25 ordini religiosi a collaborare con i suoi preti diocesani per un apostolato che doveva arrivare a tutti, anche ai più lontani.

Ai suoi preti, già come vicario generale e poi come arcivescovo, si rivolge con la premura di un padre e un vero maestro di santità, affinché, a immagine di Cristo, con le dimensioni del suo cuore divino che abbraccia Dio e il mondo nella carità teologale e non ha pace finché c'è un'anima da salvare.

ognuno di loro chiede regolarità di vita, dedizione a Cristo e al ministero del confessionale, della predicazione, del catechismo, con l'intento di portare tutti a Gesù Eucaristico e da Lui al cielo. Centro della sua azione è l'Eucaristia. Lì, spiega con frequenza, Gesù è in stato di vittima come sulla croce. E non è solo la vittima, ma anche il sacerdote che si offre e si immola per noi, per attirare su di noi tutte le grazie meritate con il suo sacrificio, per allontanare i castighi della giustizia divina che le nostre infedeltà ci attirano.

soprattutto la povera gente del popolo, in primo luogo le note pescivendole di Marsiglia, si affezionano a lui. Aristocratico anche nell'aspetto, ma così fedele alla sua vocazione di vescovo, di padre e maestro della fede. Marsiglia intera lo venera, già in vita come un santo. Ai suoi oblati di Maria Immacolata, perfezionando la loro fondazione, dà come motto l'affermazione di Gesù: «Dio mi ha mandato a evangelizzare i poveri». L'ora di Dio giunge per loro quando nel 1841 vengono chiamati in Canada. Quattro suoi missionari e due coadiutori laici si imbarcano per quel paese lontano, subito seguiti da altri. Per la loro opera, sostenuta dal santo arcivescovo, il messaggio di Gesù si propaga in condizioni eroiche dal fiume Rosso all'oceano glaciale, dal Pacifico alla baia di Hudson. In 20 anni gli oblati crescono da 60 a 415, davvero benedetti da Dio, con l'affluenza di numerose vocazioni.

altre missioni seguiranno negli Stati Uniti, nel Messico, a Ceylon, in Sudafrica. Vedere espandersi il regno di Gesù nella sua diocesi di Marsiglia, in terra di missione, è la gioia più grande di questo pastore dal cuore ardente come Gesù. Come grazia ultima, chiede di poter morire in piena lucidità. Offre a Dio il suo estremo sacrificio, mentre intorno a lui i suoi figli cantano dolcemente la Salve Regina. È il 21 maggio 1861. Papa Paolo VI lo beatificò il 19 ottobre 1975 e Giovanni Paolo II, il 3 dicembre 1995, lo iscrisse tra i santi. Sant'Eugenio de Maisonneuve.

0: Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort, proposto al microfono da Mara Miceli.
1: I predestinati seguono le vie della Vergine Santa, loro madre, e cioè la imitano. Proprio in questo sono veramente felici e devoti e posseggono il segno infallibile della loro predestinazione, come dice loro questa madre amorevole: beati quelli che seguono le mie vie. Felici, cioè, quelli che col soccorso della grazia divina praticano le mie virtù e camminano sulle tracce della mia vita. Sono felici in questo mondo, durante la loro vita, per l'abbondanza delle grazie e dolcezze che io comunico loro dalla mia pienezza. In più larga misura che a quanti non mi imitano così da vicino. Sono felici nella loro morte, che è dolce e tranquilla e alla quale abitualmente assisto per introdurli io stessa nelle gioie dell'eternità. Saranno felici infine nell'eternità, perché mai si è perduto un mio buon servo fedele che in vita abbia imitato le mie virtù. I reprobi, al contrario, sono infelici in vita, in morte e nell'eternità, perché non imitano per niente le virtù della Vergine Santissima, ma si contentano di iscriversi talvolta nelle sue confraternite, di recitare qualche preghiera in suo onore o di compiere qualche altra devozione esteriore. O Vergine Santa, mia tenera madre, quanto felici, ripeto con il più vivo trasporto del cuore, quanto felici sono gli uomini e le donne non fuorviati da falsa devozione verso di te. Seguono fedelmente le tue vie, i tuoi consigli e i tuoi comandi. E quanto infelici e sventurati tutti quelli che non osservano i comandamenti di tuo figlio sotto il pretesto di esserti devoti. Premure di Maria verso i suoi fedeli servi. Ecco ora le doverose premure che la Vergine Santa, la migliore di tutte le madri, rivolge ai suoi servi fedeli che hanno fatto a lei il dono di sé nel modo suddetto e secondo l'esempio prefigurato di Giacobbe. Io amo coloro che mi amano. Li ama perché è loro vera madre, e una madre ama sempre il proprio figlio, il frutto del suo grembo, per un senso di gratitudine, perché anche essi l'amano veramente come loro madre affettuosa, perché Dio stesso li ama come predestinati. Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù, perché si sono consacrati interamente a lei e quindi sono una sua porzione ed eredità. Prendi in eredità Israele. Ella li ama con tenerezza, una tenerezza che supera quella di tutte le madri messe insieme. Certo, una madre amerà molto suo figlio. Eppure si deve dire con verità che Maria ama ancor più teneramente i suoi figli di quanto quella madre amerebbe il suo. Li ama non soltanto di semplice affetto, ma con efficacia. Il suo amore per essi è attivo e operoso come e più di quello di Rebecca per Giacobbe. Ecco ciò che fa questa madre amorevole raffigurata in Rebecca per ottenere ai suoi figli la benedizione del Padre Celeste. Come Rebecca spia ogni occasione favorevole per far loro del bene, per elevarli ed arricchirli, poiché vede chiaramente in Dio tutti i beni e tutti i mali, le buone e le cattive fortune, le benedizioni e le maledizioni di Dio. Ella predispone le cose in modo che i suoi servi evitino ogni sorta di mali e siano invece ricolmi d'ogni sorta di bene. Così, se c'è da raggiungere un vantaggio presso Dio con la fedeltà della creatura nell'adempimento di qualche incarico elevato, è certo che Maria procurerà tale fortuna a qualcuno dei suoi veri figli e servi devoti, e gli otterrà la grazia di portarla fedelmente a compimento. Essa si prende cura dei nostri interessi, dice un santo. Da loro buoni consigli come Rebecca a Giacobbe. Figlio mio, segui i miei consigli. Tra l'altro, ispira loro di portare due capretti, cioè l'anima e il corpo, e di consacrarglieli entrambi perché li possa preparare lei stessa secondo il gusto di Dio. Ispira loro anche di fare tutto ciò che Gesù, suo figlio, ha insegnato con le parole e con l'esempio. Se tali consigli non li dà lei stessa, li fa trasmettere per ministero degli angeli, il cui onore e piacere più ambito sta nell'obbedire ad un suo comando e di scendere in terra in soccorso di qualcuno dei suoi servi. Che fa questa madre buona quando le portano e consacrano il corpo e l'anima con tutto ciò che da essi dipende, senza eccezioni? Fa anche lei quello che Rebecca fece con i due capretti portati da Giacobbe. Li uccide e li fa morire la vita del vecchio Adamo. Li scortica e li spoglia della loro pelle naturale, cioè delle cattive inclinazioni naturali, dell'amor proprio e della volontà propria, di ogni affetto in debito alla creatura. Li purifica dalle loro macchie, brutture e peccati. Li prepara secondo il gusto e la maggior gloria di Dio. Lei sola, infatti, conosce perfettamente questo gusto divino e questa maggior gloria dell'Altissimo, e quindi lei sola può, senza errori, disporre e preparare il nostro corpo e la nostra anima secondo quel gusto infinitamente squisito e quella gloria infinitamente nascosta. Dopo aver ricevuto da parte nostra la perfetta donazione di noi stessi e dei nostri meriti e soddisfazioni, secondo la devozione da me esposta, e dopo averci spogliati dei nostri vecchi abiti, questa madre buona ci riordina e ci fa degni di comparire dinanzi al nostro Padre Celeste. Dapprima ci riveste degli abiti puliti, nuovi, preziosi e profumati del fratello maggiore Esaù, cioè Gesù Cristo, suo figlio, che lei custodisce in casa sua, vale a dire tiene a sua disposizione. È infatti la tesoriera e dispensatrice universale ed eterna dei meriti e delle virtù di Gesù Cristo, suo figlio, meriti e virtù che ella dà e comunica a chi vuole, quando vuole, nel modo che vuole e nella misura che vuole. Poi ricopre il collo e le mani dei suoi servi con le pelli dei capretti uccisi e scorticati, cioè li orna dei meriti e del valore delle loro stesse azioni. In realtà ella uccide e distrugge tutto quel che hanno di impuro e di imperfetto, però non disperde né dissipa tutto il bene che la grazia ha operato in loro. Anzi, lo custodisce ed accresce per farne l'ornamento, la forza del loro collo e delle loro mani. In altre parole, li rende forti per portare il giogo del Signore che si porta sul collo ed a compiere grandi cose per la gloria di Dio e la salvezza dei fratelli. Da ultimo, ella sparge un nuovo profumo e una nuova grazia sui loro abiti e ornamenti, comunicando loro i suoi stessi abiti, cioè i meriti e le virtù che morendo ha lasciato ad essi in testamento. In tal modo non devono per nulla temere il freddo di Gesù Cristo, bianco come la neve, mentre i nudi e gli spogli dei meriti di Gesù Cristo e della Vergine Santa non lo potranno sopportare.
0: Mara Miceli ha proposto Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignani.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 21 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. La liturgia si traduca in vita. Rendiamo concreto ciò che celebriamo. L'ha affermato ieri il Papa, proseguendo il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II all'udienza generale. Il Pontefice ha tenuto la prima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium e ha spiegato che la ritualità della Chiesa esprime la sua fede e al contempo plasma l'identità ecclesiale. La proclamazione della parola, ha detto il Papa, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune incoraggiano e rinnovano i credenti nella loro missione. E poi il Papa ha detto: preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. All'udienza generale il Papa ha infatti accolto così il capo della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia, esprimendo gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. Così al Catholicos Aram I ha detto: preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. Ad Acerra il vescovo ha detto: le criticità ci sono, ma toglieteci il marchio terra dei fuochi. Così il presidente della conferenza episcopale campana, Monsignor Di Donna, ha descritto la realtà dei territori dove il Papa si recherà in visita pastorale il 23 maggio, dicendo: l'educazione alla cura del creato deve entrare più concretamente nella catechesi ordinaria delle comunità, siamo ancora lontani da questo. Alle istituzioni la richiesta è di creare sinergie, assicurando continuità e risorse economiche per vigilare su queste zone dove vive gente laboriosa e ospitale. Mongolia, lo sforzo della Chiesa per una piena inculturazione. Il cardinale Giorgio Marengo ha inaugurato a Ulaanbaatar un nuovo centro studi, lo Studium, quasi sconosciuto al grande pubblico nazionale, non ha la presunzione di presentarsi come un centro di ricerca accademico, ma semplicemente come servizio interno alla comunità cattolica per favorire l'impegno di inserimento rispettoso in un mondo culturale poliedrico e dinamico. Papa Leone in visita alla Specola Vaticana, seconda volta per il Pontefice all'Osservatorio Astronomico di Castel Gandolfo. Il 19 maggio la visita alla struttura con un breve momento di preghiera e il saluto al personale religioso, laico e scientifico. Sinodo sulla sinodalità, il cammino per l'attuazione. È stato pubblicato il documento che indica tappe, criteri, strumenti in vista delle assemblee del 2027-2028. Nel testo, calendario, metodologia e criteri con cui le chiese locali di tutto il mondo e i loro raggruppamenti nazionali e continentali sono chiamati a condividere i frutti del cammino avviato dopo la pubblicazione del documento finale. Il cardinale Parolin ha detto: l'Unione Europea sia sforzo creativo per la pace minacciata da nuovi conflitti. Il cardinale segretario di Stato l'ha affermato ricevendo l'ordine al merito europeo e intervenendo alla cerimonia di conferimento in occasione della plenaria del Parlamento continentale a Strasburgo. Ha sottolineato quindi l'impegno internazionale del Papa e della Santa Sede per promuovere una convivenza civile che affermi l'inviolabile dignità umana. Dicastero Laici, Famiglia e Vita al via l'incontro di movimenti e associazioni. Circa 200 moderatori e rappresentanti delle aggregazioni si riuniscono da oggi al 22 maggio nell'aula nuova del Sinodo, con un focus su autorità, comunione e responsabilità nelle realtà associative. È atteso anche l'intervento di Leone XIV. Cascia, celebrazioni per Santa Rita con la fiaccola dagli Stati Uniti e il premio a tre donne. A madri e mogli il riconoscimento internazionale Santa Rita per aver imitato la monaca agostiniana che tanto ha promosso pace e concordia. Oggi l'arrivo da Chicago della fiaccola della pace e del perdono, benedetta da Leone XIV all'udienza generale. Nel giorno della memoria liturgica della Santa presiede il pontificale il cardinale Zivisk. Il progetto solidale legato alla festa di quest'anno è l'Oasi Santa Rita, casa vacanze per persone con disabilità. Le università cattoliche d'Europa di fronte alle sfide dei tempi. Si tiene a Zagabria, da ieri fino a domani, l'Assemblea Generale della Federazione delle Università Cattoliche Europee, guidata dal rettore Elena Beccalli, un meeting per discutere dei grandi cambiamenti che oggi interessano il sistema universitario: crisi demografica, trasformazione digitale, fragilità delle nuove generazioni. Notizie dal mondo. Israele ha mostrato come tortura gli attivisti, anche italiani, della flottiglia, rapiti in acque internazionali, inginocchiati e ammanettati. Nel video si vedono gli attivisti della Global Sumud Flottiglia rapiti da Israele in acque internazionali al largo delle coste di Cipro, detenuti in condizioni disumane. A pubblicare il video è stato Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele e politico di estrema destra. Nel video Ben-Gvir prende in giro gli attivisti mentre vengono costretti a terra in ginocchio con le braccia legate. Come raramente accade in Italia, c'è stata una reazione molto compatta sia delle opposizioni che del governo, che ha preteso delle scuse da Israele. Anche se, oltre alle scuse, è arrivato il momento, dicono gli analisti, di pretendere che Israele smetta di compiere atti del genere. Intanto Israele ha sparato anche contro gli attivisti sulle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, nello specifico proiettili di gomma. Durante l'episodio nessun contestatore sarebbe rimasto ferito. L'operazione di intercettazione della nuova flottiglia è iniziata lunedì mattina in acque internazionali, in cui sono stati fermati 430 attivisti. Il governo degli Stati Uniti ha stanziato un fondo da 1,776 miliardi di dollari per risarcire le vittime di Biden. Si chiama Anti-Weaponization Fund ed è destinato agli alleati di Trump che sarebbero stati ingiustamente indagati o incriminati dal Dipartimento di Giustizia della precedente amministrazione. La cifra del risarcimento non è casuale, ma richiama il 1776, anno della dichiarazione di indipendenza statunitense. Il fondo sarà gestito dalla President Donald J. Trump Truth and Justice Commission. Sarà composta da 5 membri, removibili da Trump senza fornire motivazioni, e non sarà tenuta a rendere pubblico il proprio processo decisionale. Tra i potenziali beneficiari del risarcimento ci sono gli oltre 1600 incriminati per l'assalto a Capitol Hill del gennaio 2021, già graziati dall'attuale presidente. Gli Stati Uniti hanno proibito l'ingresso nel paese a tutte le persone non statunitensi che hanno viaggiato in aree colpite da Ebola. L'hanno stabilito i Centers for Disease Control and Prevention, emettendo un provvedimento che prevede la sospensione del diritto di ingresso nel paese per chi non è cittadino ed è stato nelle zone colpite da Ebola, cioè Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan, negli ultimi 21 giorni. La misura, che ha una durata di 30 giorni, è finalizzata a proteggere la salute degli Stati Uniti dal grave rischio rappresentato dall'introduzione della malattia da virus Ebola negli Stati Uniti da parte di questi stranieri. La Cina ha addestrato circa 200 militari russi, poi schierati in Ucraina. L'ha rivelato Reuters, basandosi su fonti di intelligence europee. Stando a quanto riferito, alla fine dello scorso anno le forze armate cinesi hanno addestrato segretamente molteplici militari russi tra le città di Pechino e Nanchino. L'addestramento si fonda su un accordo russo-cinese firmato da alti ufficiali lo scorso 2 luglio. Il tutto è successo nonostante la Cina continui a definirsi neutrale e un mediatore nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina. È stata lanciata la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. La missione SMILE è stata lanciata alle 5:52 ora italiana dell'altro ieri dal Centro Spaziale Europeo di Kourou in Guyana francese. La missione, avvenuta su un razzo Vega C, aiuterà a capire i meccanismi delle tempeste geomagnetiche.
4: Notizie dall'Italia. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Siamo stati picchiati. Quasi tutti quelli che passavano per il container d'ingresso venivano picchiati e sentivamo le grida dall'esterno. Anche gli abbordaggi sono stati molto più violenti che in passato. È la testimonianza del giornalista Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, che racconta che anche lui e Carotenuto sono state messi in manette, le caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. Ho visto, testimonia, anche donne colpite. Italia e India sono più vicine che mai, le relazioni sono state elevate a livello di partenariato strategico speciale e in 3 anni puntano ad aumentare da 14 a 20 miliardi di euro l'interscambio commerciale. Giorgia Meloni definisce storica la visita di Narendra Modi a Roma e rivendica di aver costruito questo percorso coltivando un rapporto di amicizia con il leader che dal 2014 guida il governo del paese più popoloso al mondo. L'ospite è stato di quelli speciali e lo ha dimostrato l'attenzione con cui è stato preparato il protocollo di accoglienza, dalla visita notturna al Colosseo, tenuta segretissima fino allo scatto pubblico sui social poco prima di mezzanotte, alla cena, nonché la copertura mediatica dell'evento. Condanna a 8 mesi confermata anche in appello per Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, imputato per rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. E quanto hanno deciso i giudici della terza corte d'appello di Roma, che non hanno recepito la richiesta della procura generale, che per l'esponente di Fratelli d'Italia aveva sollecitato l'assoluzione, con la formula perché il fatto non costituisce reato. Dopo la pena 8 mesi, l'esponente di Fratelli d'Italia ha commentato: «Non mi fermo». Gli indicatori stanno talmente tanto procedendo verso il negativo che se non si ferma al più presto questa guerra, se non si fermano i suoi impatti, rischiamo di precipitare molto rapidamente in uno scenario che è quello di stagnazione, per ora, se non qualcosa di peggiore. Così avverte il direttore del centro di studi di Confindustria Alessandro Fontana, che afferma: se superiamo l'estate così, senza uno stop alla guerra e una riapertura dello stretto di Hormuz, ci avvicineremo molto allo scenario recessivo. Così ha detto, commentando, dal Festival dell'Economia di Trento, l'ultimo aggiornamento su congiuntura economica e previsione degli economisti di Viale dell'Astronomia. Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.4. Il sisma alle 5.51 di questa mattina, avvertito anche nei comuni dell'area Flegrea occidentale. Sono in corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti. Tuttavia è stata disposta la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli e contestualmente anche la verifica di tutte le strutture scolastiche. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. E quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della 4ª edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e saperi. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Ed è proprio l'equilibrio che sarà al centro di oltre 60 appuntamenti tra dibattiti e conferenze che si svolgeranno dal 2 al 4 ottobre tra Udine, Gemona, Pordenone e Gorizia. Save the Children, con l'evento Impossibile 2026, investire nelle periferie, investire nell'infanzia, è il titolo dell'edizione di quest'anno, la terza dal 2022, in cui esperti accademici e rappresentanti del terzo settore, della cultura e dell'impresa si confronteranno su proposte e iniziative concrete per superare le disuguaglianze urbane e sociali che ancora ostacolano l'accesso ai diritti di bambine, bambini e adolescenti. Sport, inclusione e territorio sono le parole d'ordine della 5ª edizione di In carrozza da Spoleto ad Assisi, il viaggio paradriving in Umbria concepito con carrozze guidate o attrezzate per accogliere persone con disabilità, che si svolgerà lungo il cammino tra Spoleto e Assisi dal 30 maggio al 2 giugno. Organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri Umbria insieme ad altri volontari, è stato presentato a Palazzo Cesaroni. Il progetto di fundraising e corporate membership 67 colonne per l'Arena di Verona fa scuola in Italia e mette a segno un risultato straordinario, sfiorando i 12 milioni di euro raccolti dalla sua nascita nel 2021 ad oggi. Si può così continuare ad innalzare la qualità artistica del festival, preservare le professionalità del palcoscenico e mantenere l'opera lirica come un organismo vivo, contemporaneo e strategicamente proiettato verso le sfide internazionali. E per le notizie locali, il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, si è presentato di persona davanti ai cancelli dello stabilimento Electrolux di Porcia per esprimere solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie, in un momento di forte preoccupazione per il futuro occupazionale del territorio. Per il sindaco la vicenda va ben oltre le sorti di un singolo impianto produttivo. La crisi del sito produttivo di Porcia, secondo Basso, coinvolge l'intero sistema economico e sociale del pordenonese. Basso ha così chiesto che si apra immediatamente un confronto tra istituzioni, aziende e sindacati. Un segnale che l'amministrazione comunale intende assumere un ruolo attivo nella gestione della crisi, senza lasciare soli i lavoratori di fronte ad una situazione definita complessa e delicata. Il gruppo consigliere del Partito Democratico ha deciso di depositare un'interrogazione per chiedere un intervento urgente di messa in sicurezza della pista ciclabile di via San Giuliano a Borgo Meduna, Pordenone, nel tratto in prossimità della rotatoria di viale Martelli, sperando che si possa dare una risposta immediata ai cittadini di Borgo Meduna che da tempo segnalano quel problema e chiedono sicurezza. Il problema di cui si parla riguarda i costanti errori che vengono fatti dagli automobilisti che, a causa dell'assenza di segnaletica, si immettono spesso all'interno della pista ciclabile. Questi errori, secondo le testimonianze, sarebbero all'ordine del giorno. Manca quindi una segnaletica verticale e andrebbe rifatta una parte della ciclabile che oggi è in cemento armato e anche rotto. La messa in sicurezza non può attendere la riqualificazione della piazza di Borgo Meduna, dunque viene richiesto che sia fatta in anticipo e sicuramente in tempi brevi. La regione Friuli Venezia Giulia stanzia quasi 15 milioni di euro per aiutare le imprese a fronteggiare il caro carburanti e accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidiobini durante la discussione in consiglio regionale sul disegno di legge multisettoriale. Ater, 6 sfratti l'anno, controlli potenziati, verifiche trimestrali sugli inquilini per sanare le eventuali insolvenze. Il presidente Candido commenta, partiamo con una diffida, tuteliamo le case popolari. Treni, via i lavori sulla Trieste-Portogruaro-Venezia, la linea Udine-Venezia va in tilt. Treni in coda sull'unica linea rimasta dopo lo stop temporaneo sulla bassa. Ritardi anche oltre la mezz'ora, merci in serie e freccia rossa deviati. E quanto è successo ieri, nonostante i lavori siano stati annunciati con largo anticipo, corredati da comunicazioni impeccabili. Il prezzo però, come sempre, lo stanno pagando per lo più i pendolari. E torna a Pordenone la maratona di pattinaggio a rotelle. La roller marathon organizzata dallo skating club Comina si svolgerà domenica 24 maggio, un circuito che toccherà i comuni di Pordenone, Cordenons, San Quirino, Roveredo e Aviano. Il comune di Pordenone fa sapere che durante lo svolgersi della manifestazione è momentaneamente sospesa la circolazione dei veicoli. Notizie dal Bellunese, 100 anni di storia di vita quotidiana, Belluno si prepara a celebrare il Ponte della Vittoria, uno dei luoghi più identitari della città, con una cerimonia in programma questo sabato 23 maggio. L'anniversario cade ad un secolo esatto da quell'inaugurazione del 1926, alla presenza del re Vittorio Emanuele III, anticipata rispetto al collaudo definitivo che sarebbe arrivato solo 2 anni dopo. Edinbosch accordo e posti salvi, firmata la cessione a Tecnomeccanica che si impegna a confermare i dipendenti. La firma è stata apposta, ufficiale così la cessione di Edinbosch a Tecnomeccanica, realtà industriale italiana, specializzata principalmente nella pressofusione di alluminio, nella lavorazione di metalli e nella produzione meccanica. Si è svolto ieri 20 maggio nella sala consigliare di Palazzo Rosso a Belluno l'incontro dedicato al progetto Culture Link Fase 3, promosso dal Comune di Belluno insieme a Fondazione Teatri delle Dolomiti, Centro Consorzi e Fondazione EIC Università Ca' Foscari di Venezia. L'appuntamento ha permesso di illustrare lo stato di avanzamento delle attività e i principali strumenti già attivati a supporto di giovani interessati a sviluppare percorsi professionali nel settore culturale e creativo. Tra i risultati ottenuti lo sportello territoriale che offrirà orientamento, consulenze specialistiche e supporto nella valutazione delle idee progettuali. E Belluno si prepara ad accogliere quasi 40 atleti da tutto il nord Italia per una giornata che unisce sport e spettacolo. Questa domenica 24 maggio il Teatro Dino Buzzati ospiterà la Silver Moon, competizione interregionale di acrobatica aerea artistica che porterà in città atleti provenienti da Veneto, Lombardia, Trentino e Bellunese. Sul palco si alterneranno performance di cerchio e tessuti aerei con atleti dai 7 anni fino alla categoria over 40. A fare la differenza sarà soprattutto la componente artistica. Oltre alla tecnica, la giuria valuterà espressività e interpretazione, premiando la capacità di trasformare l'esercizio in una vera performance scenica.

0: E dal mondo dello sport calcio, l'Aston Villa vince l'Europa League. In finale a Istanbul il Friburgo battuto per 3-0. I gol di Tielemans al 41esimo, Boendi al 45+3 e Rogers al 61esimo per l'inglese. Dal ciclismo giro, Narvez cala il tris a Chiavari e Eulalio ancora maglia rosa. Terza vittoria per l'ecuadoriano che precede in uno sprint a due lo spagnolo Mas. A Bodie e Nepi, ecco l'America's Cup, così si valorizza l'Italia. Inizia l'avvicinamento al trofeo nel 2027 a Napoli. Bagnoli la base, 1,5 miliardi di ricadute. Il ministro Bodie promette, l'America's Cup è una manifestazione che renderemo molto popolare. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 21 maggio avremo cielo sereno poco nuvoloso su tutte le zone. Dal pomeriggio sulla zona montana e in genere sulle zone orientali sarà probabile variabilità, con la possibilità di qualche rovescio di qualche locale temporale. Venti a regime di brezza. Domani, venerdì 22 maggio, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le zone. Al pomeriggio sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile e sarà possibile qualche rovescio o qualche locale temporale. Ancora, venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, sabato 23 maggio, cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio sulla zona montana da poco nuvolosa variabile, con qualche rovescio o qualche locale temporale. Sulla costa al mattino, soffierà borino. In giornata, venti a regime di brezza sul settore centro-occidentale. Probabilmente rimarrà ancora borino invece a Trieste. La temperatura in questi tre giorni in pianura toccherà una minima di 8 gradi e una massima di 29. Concludiamo, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi per il vostro cortese ascolto. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon giovedì e un buon proseguimento, sempre in compagnia della nostra consueta programmazione, pensata quotidianamente per voi.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore, l'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra sale verso il cielo. Può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge, attraverso la sua umanità, l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate: papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre, e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare, alleluia.
1: Via quelle ruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Resurrexit, Dominus Fere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis Recum aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucea Deis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Un'antica leggenda racconta che San Giovanni Evangelista, vecchio e ormai sul letto di morte, continuava a mormorare: «Figli miei, amatevi gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri». Questo testamento di Gesù che egli ci ha trasmesso era per lui molto importante, e certamente questo amore non era facile nemmeno in quei tempi. Non è mai così necessario parlare d'amore come laddove non ce n'è. È la stessa cosa che succede per la pace. Non si è mai parlato tanto di pace come oggi, e intanto si continua a fare la guerra in moltissimi luoghi. Ma proprio su questo punto il Vangelo di Giovanni pone un'importante distinzione: c'è una pace di Gesù e un'altra pace data dal mondo. San Giovanni attira la nostra attenzione sul fatto che noi non dobbiamo lasciarci accecare dalle parole, dobbiamo tenere conto soprattutto dello spirito nel quale esse sono dette. Dio ci ha mandato lo Spirito Santo per insegnarci la sua volontà. Il suo spirito ci insegna anche a penetrare il senso delle parole. Possiamo allora rivolgersi a Lui quando siamo disorientati, quando ci sentiamo deboli, quando non sappiamo più cosa fare. È un aiuto al quale possiamo ricorrere quando ci aspettano decisioni difficili da prendere. Egli ci aiuta. E accanto a Lui troviamo sempre la dolcissima figura di Maria Santissima, colei che noi veneriamo con il bellissimo titolo datole da Benedetto XV, Regina della Pace. La Madonna ci chiama tutti i giorni a pregare secondo le sue intenzioni, affinché veramente il mondo creda in colui che Dio ha mandato, Gesù Cristo, il Signore della Pace. Invochiamo lo Spirito perché possa lavorare nelle coscienze e negli uomini di buona volontà.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati ancora voi tutti, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo giovedì 21 maggio 2026. A breve trasmettiamo Chiese e Comunità a mezzogiorno e 30 con una nuova puntata in diretta. Prima ascoltiamo un po' di musica. Alle 13 il notiziario, alle 13.12 al vostro servizio, alle 13.35 il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione, a seguire per l'informazione quotidiana, alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina alla Divina Misericordia Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario della Luce, alle 16.15 commento al Vangelo del giorno, a seguire i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 catechesi di Don Angelo Pandin, a seguire alle 18 Chiesa e Comunità, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione, a seguire Santo Rosario alle 18.30 e Santa Messa alle 19, alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin e alle 23.30 compieta meditazioni e attualità. Poi la programmazione continuerà come sempre per tutte le ore notturne, per farvi sempre compagnia. E quindi auguriamo a voi tutti una buona giornata in ascolto di Radio Voce nel Deserto da Pordenone e quindi un buon proseguimento in compagnia dei nostri programmi.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo della frutta di stagione, ma anche delle primizie che ci sono sulla tavola degli italiani ormai. Frutta molto richiesta, davvero molto colorata anche, e parleremo anche di questo aspetto. Lo faremo con il nostro ospite, con Lorenzo Bazzana, che ringrazio come sempre, responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti. Allora, possiamo dire ai nostri radioascoltatori quali sono i prodotti di stagione, anche le primizie che ormai si alternano nei mercati?
2: Sì, beh, ormai stanno entrando in disponibilità quelli che sono appunto i prodotti tipici dell'estate, quindi abbiamo lo stacco delle prime ciliegie, sono arrivate le albicocche, ci sono le prime pesche nettarine e poi completano appunto questa offerta i meloni e le angurie, tenendo presente che il frutto in questo momento sicuramente più presente sono le fragole, che si stanno spostando appunto verso nord, completando quello che è la disponibilità del prodotto nazionale. Ovviamente dal punto di vista della stagionalità questi sono i primi stacchi e quindi sono varietà non in grande disponibilità, sono varietà che hanno anche caratteristiche particolari, ad esempio le prime ciliegie sono quelle più morbide come frutto, più andiamo avanti più arriveranno i duroni, quindi frutti comunque più croccanti e sicuramente molto più richiesti dal punto di vista di quelli che sono gli appassionati di questo frutto. Le stesse albicocche arriveranno appunto varietà più zuccherine e poi verso un certo periodo della stagione arriveranno anche le varietà rosse che hanno contraddistinto l'offerta negli ultimi anni.
1: Riusciamo a autoprodurci un po' tutti questa frutta o dobbiamo importare, e in particolare che tipologie di importazione arrivano in nostro paese?
2: Ma noi siamo dei grandi esportatori, quindi la produzione italiana è sicuramente una produzione di livello, di qualità e anche abbondante. In questa fase della stagione troviamo sugli scaffali anche prodotti di importazione, perché come si diceva siamo all'inizio della stagione e quindi ci sono paesi come il Marocco, come la Spagna, che hanno magari dei climi che riescono ad anticipare rispetto alla produzione nazionale e quindi nei supermercati troviamo sugli scaffali questi prodotti. Non dobbiamo farci ingolosire, aspettiamo la produzione nazionale, perché questi frutti, tutti questi frutti hanno una caratteristica, soprattutto le ciliegie, soprattutto le albicocche, le pesche e le nettarine, ovvero sia più sono raccolte mature e più è la soddisfazione organolettica che noi possiamo avere. Troppo spesso se devono viaggiare e fare tanti chilometri vengono staccate prima, poi non c'è più l'evoluzione degli zuccheri, quindi comunque rimangono dei frutti maturi a metà e che non ci daranno quel gusto, quel sapore che può avere un frutto che invece è stato raccolto maturo dalla pianta, e questo noi in Italia lo possiamo fare.
1: Ecco, ci sono delle eccellenze italiane da questo punto di vista? Sicuramente sì, IGP, DOP.
2: Sì, abbiamo eccellenze sia nel campo delle ciliegie, anche nel campo delle fragole ad esempio, nel campo delle pesche e delle nettarine, anche i meloni e le angurie hanno appunto riconoscimenti DOP e IGP. Ricordiamo che la DOP e l'IGP hanno due elementi, un elemento è quello appunto del legame col territorio, che ovviamente è contraddistinto da quello che può essere l'origine del frutto, ovvero dove è stato coltivato, e poi hanno dietro un disciplinare che viene a definire chiaramente quali sono le modalità di coltivazione, e questo è interessante per il consumatore perché andando sui siti dei consorzi possono vedere il disciplinare e capire e avere alcune informazioni in più rispetto ai frutti che stanno per acquistare.
1: Dicevo all'inizio della trasmissione, il colore la fa da padrone in questo periodo, è il periodo estivo della frutta colorata, bella, che invoglia anche all'acquisto e a mangiarla, ma e chi c'entra? È importante al momento dell'acquisto guardare il colore della frutta e quali sono gli elementi per garantire un prodotto di qualità?
2: Beh, il colore è ovviamente è una caratteristica varietale, e all'interno della stessa varietà ci può anche dare indicazioni sullo stato di maturazione. Ad esempio le ciliegie, abbiamo ciliegie che rimangono rosse anche in piena maturazione, abbiamo ciliegie invece che devono diventare nere, per cui ci sono delle ciliegie, alcune varietà di ciliegie che quando le acquistiamo rosse in effetti non sono ancora completamente mature e quindi sono magari un po' asprigne. Ci sono ciliegie che invece in piena maturazione sono rosse oppure poi ce ne sono alcune che sono screziate, gialle e rosse, ciliegie come le amarene, che sono un tipo particolare di ciliegie, una ciliegia più aspra, appunto, più brusca, sono rosse in piena maturazione, anche se ci sono delle varietà che diventano più colorate. Stesso discorso può valere ad esempio per le albicocche. Quindi il colore è una caratteristica varietale, ma che va poi vista nell'ottica di un grado di maturazione più o meno avanzato del frutto.
1: Ecco, siamo in un periodo particolare dove soprattutto ci sono delle preoccupazioni nel mondo dell'agricoltura, da un lato per il gasolio, il cosiddetto gasolio agricolo, dall'altra parte per i fertilizzanti, che hanno dei prezzi sempre più alti a causa di questa situazione di estrema fragilità geopolitica. Tutto questo avrà delle ripercussioni sulla frutta, su questa tipologia di frutta, Bazzana?
2: Ma noi innanzitutto in questo momento abbiamo delle ripercussioni che sono determinate dall'andamento climatico. Abbiamo visto che in giorni scorsi ha addirittura nevicato in montagna, ci sono state forti grandinate in alcune zone, forti precipitazioni in altre zone, tanto è vero che ad esempio in Puglia purtroppo le ciliegie di tipo Bigarrone, quindi queste varietà precoci, hanno avuto grossi danni proprio per le precipitazioni. Ricordiamo che la pioggia, se non c'è una copertura sopra le piante, può danneggiare appunto i frutti, perché li porta a spaccare, perché si rigonfiano di acqua e quindi poi si crepano, e dove si spaccano le ciliegie ci può essere appunto lo sviluppo di funghi. Quindi in questo momento le preoccupazioni maggiori sono quelle generate dall'andamento climatico, che in certi casi ha ridotto l'offerta. Ovviamente c'è il problema dell'aggravio dei costi di produzione, quindi sia il gasolio che i fertilizzanti sono cresciuti in maniera esorbitante, però questo evidentemente non è un elemento che il produttore può riuscire a controllare, nel senso che purtroppo il prezzo non è deciso dal produttore, ma il prezzo lo fa il mercato. Quindi avremo delle situazioni in evoluzione per i prezzi, ma è più probabile che sia una dipendenza di questi prezzi da quello che possono essere l'andamento dei trasporti o la frigoconservazione di questi frutti, piuttosto che la parte all'origine. La parte all'origine fa fatica a riuscire a farsi pagare questo aumento dei costi.
1: Comunque, se vogliamo risparmiare, andare dal produttore direttamente ci consente un minimo margine di risparmio, tenendo presente che non c'è la filiera, che insomma, per cui quel prodotto sì, fa il giro e arriva fino al negozio sotto casa. Lì possiamo ottenere chiaramente un buon risparmio.
2: Possiamo ottenere due risultati. Un primo risultato è quello di avere un prezzo più contenuto, proprio perché i soggetti evidentemente sono di meno, ma poi soprattutto il giusto grado di maturazione, perché il frutto viene staccato quotidianamente e quindi noi possiamo avere il frutto maturato sulla pianta. Chi ha esperienza magari di una pianta nel giardino della propria casa o di un orto eccetera eccetera, sa benissimo che raccogliere il frutto al giusto grado di maturazione è determinante, e purtroppo le strategie di distribuzione moderna avvantaggiano il fatto che il frutto sia stabile, resista sullo scaffale, piuttosto che avere un frutto molto maturo che poi magari, se non si riesce a vendere giornalmente, deve essere eliminato dallo scaffale stesso. Quindi il fatto di andare direttamente dal produttore ha anche questo vantaggio competitivo enorme, che è assaggiare della frutta veramente matura e quindi veramente buona, oltre che ricca di quelle che sono le sue proprietà nutrizionali.
1: Ci fermiamo solo qualche istante e torneremo dopo il brano musicale con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti.

0: al vostro servizio.
1: Entriamo in studio, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, Lorenzo Bazzana, responsabile economico e ortofrutta della Coldiretti. Stiamo parlando della frutta di stagione e soprattutto delle primizie della frutta estiva, dall'anguria al melone, dall'albicocca alla fragola fino alle pesche. Insomma, c'è tanta frutta in questo periodo davvero straordinaria. Le chiedo, Bazzana, innanzitutto i metodi di conservazione, che sono differenti in base a questi tipi di frutta che io ho citato qualche istante fa.
2: Sì, il metodo di conservazione soprattutto per quello che riguarda le fragole, le ciliegie, le albicocche e le pesche è il freddo, nel senso che devono essere tenuti in frigorifero. Ovviamente dipende dal grado di maturazione, se sono già mature, pronte per essere consumate, bisogna metterle in frigorifero. Se non sono ancora mature, le possiamo tenere sul portafrutta, però con un'avvertenza, che queste tipologie di frutti non aumentano la maturazione, quindi non aumenta il grado zuccherino, diventeranno più morbidi ma non maturano di più. Differente invece è il discorso per quello che riguarda ad esempio il melone lasciato sul portafrutta avanza di maturazione e può appunto assumere un grado zuccherino e una consistenza migliore dal punto di vista del consumo, e lo possiamo mettere in frigorifero nel momento in cui lo vogliamo appunto preparare per il consumo, perché sappiamo che il melone, ma anche il soprattutto l'anguria, vengono utilizzati perché sono prodotti rinfrescanti e quindi solitamente vengono consumati, non dico freddi, ma comunque freschi.
1: Nell'ottica della diversificazione da parte dei produttori, molti tendono a trasformare tutti questi prodotti in prodotti, insomma, in vetro, in scatole, cioè soprattutto puntiamo sulle marmellate, sulle confetture. Ecco, siamo tranquilli come consumatori o ci stanno ancora dei buchi da questo punto di vista per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti di cui citavo prima?
2: Beh, la trasformazione consente di ottenere due risultati. Un primo risultato è la destagionalizzazione, quindi il fatto di poter consentire al consumatore di trovare questi frutti anche fuori dal loro periodo di disponibilità. Ad esempio una marmellata di albicocche, una confettura di albicocche assaggiata in pieno inverno evidentemente ci consente di sentire il gusto dell'albicocca anche in un periodo in cui le albicocche fresche non ci sono. Dal punto di vista dell'azienda è anche la possibilità di poter utilizzare frutti di piccole dimensioni che magari non verrebbero accettati dal mercato, magari non verrebbero acquistati perché magari sono piccoli ma sono buonissimi ugualmente. Dal punto di vista normativo noi stiamo cercando come Coldiretti di ottenere dall'Unione Europea, che ha ancora delle ritrosie, l'etichettatura trasparente anche per le confetture e le marmellate, ovvero sia che il consumatore sia informato in etichetta di dove sono stati coltivati questi frutti che vengono utilizzati per fare confetture e marmellate. Teniamo presente che non esiste ancora un obbligo, però ci sono aziende che volontariamente riportano dove sono stati coltivati questi frutti. Possiamo trovare sia grandi aziende magari al supermercato che lo fanno, ma ovviamente se andiamo direttamente dal produttore in azienda abbiamo appunto la sua marmellata, la sua confettura che è realizzata con la frutta che è stata da lui coltivata.
1: Ecco Bazzana, lei prima nella prima parte della trasmissione ha lanciato questa preoccupazione, questo timore dei cambiamenti climatici che incidono in maniera significativa anche sulla stagionalità, sui prodotti, ma anche e soprattutto sull'attività delle imprese. Sarà sempre più così e soprattutto come devono attrezzarsi i produttori?
2: Ma probabilmente sarà sempre più così, perché vediamo che il trend è quello di un aumento della temperatura, ma non solo un aumento della temperatura, insieme con l'aumento della temperatura aumenta la probabilità di eventi climatici violenti, grandinate estese, grandine di grosse piezature, bombe d'acqua diffuse. Quindi contro queste situazioni ci si sta cercando di organizzare. Poi anche la siccità, ci si sta cercando di organizzare con reti antigrandine, utilizzando varietà più resistenti, scaglionando magari la stagionalità del prodotto in modo tale che varietà diverse vengano mature in periodi diversi, in modo tale da cercare di sfuggire a quelli che sono in periodi più problematici, e poi con gli invasi, che anche questa è una cosa assolutamente da portare avanti, che possono permetterci di conservare l'acqua quando ne viene giù troppa per poterlo utilizzare nei momenti di grande siccità che, e vediamo, aumentano sempre di più.
1: Grazie, grazie davvero a Lorenzo Bazzana, responsabile economico e responsabile ortofrutta della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare per la disponibilità della regia, al di là del vetro, Paolo Accorona, per quanto concerne invece l'organizzazione Fabio Cruciani, e per la produzione Donatella D'Amato. È tutto per questa puntata da parte di Giuseppe Caporaso, un caro saluto a tutti quanti voi all'ascolto e chiaramente l'augurio di una serena, serena giornata a tutti quanti voi.

Suo padre era presidente della Corte dei Conti della Provenza e aveva visto con trepidazione il 5 maggio 1789 radunarsi gli Stati Generali a Parigi sotto l'influsso delle idee rivoluzionarie e massoniche. Nel 1790 l'illustre magistrato Monsieur de Maisonneau, da Aix-en-Provence, si rifugiò con la famiglia a Nizza, allora appartenente alla Repubblica di Genova, per il momento ancora libera dai rivoluzionari di Francia.

portava con sé un bambino di 8 anni, nato il 2 agosto 1782 a E, intelligente, di singolare bontà, di nome Eugenio. Dai suoi genitori, il piccolo aveva imparato a conoscere e amare Gesù e la sua Chiesa, a pregare come si parla al più grande amico e unico Signore. Quando le armate rivoluzionarie dilagheranno anche a Genova, nel Regno di Piemonte e in Italia, per diffondervi tramite violenze di ogni genere la negazione di Gesù Cristo e della sua Chiesa, Eugenio e la sua famiglia si rifugiarono prima a Torino, poi a Venezia e a Napoli, e infine a Palermo.

A Venezia, Eugenio frequentò le lezioni tenute dai fratelli Zinelli, santi preti, dai quali ebbe scuola e formazione spirituale così salda che né le difficoltà dell'esilio, né le idee sovversive del tempo, né gli ambienti in cui si trovò, poterono intaccare la sua fede. Anzi, proprio in quel tempo in cui aveva sentito di migliaia di martiri caduti per amore a Gesù sotto la ghigliottina o per la persecuzione dei rivoluzionari, era sbocciato in lui il desiderio di consacrare la vita al suo Signore e Maestro. «Sarò sacerdote per Lui. Io vivrò per Lui».

Nel 1802, a 20 anni, poté rientrare in Francia e a Parigi chiese di essere accolto nel seminario di Saint-Sulpice. Il dibattito era caldissimo sui diritti del Papa Pio VII, conculcati, e sulle offese atroci fattegli da Napoleone, giunto al potere. Eugenio de Maisonneuve, nella difesa del Papa, diventò uno dei più stretti collaboratori di Monsignore Emery, che lo nominò suo agente di collegamento con i cardinali romani, esuli a Parigi.

Finalmente, il 21 dicembre 1811 poté essere ordinato sacerdote dal vescovo di Amiens. Nel 1812 rientrò a Aix-en-Provence, la sua città natale, dove iniziò il suo apostolato predicando la Quaresima in provenzale nella chiesa della Maddalena per i suoi rispettabili fratelli, i poveri. Fu un successo per le confessioni e le conversioni ottenute. Subito fondò un'opera per la formazione cristiana della gioventù e accettò di dedicarsi all'apostolato nelle carceri. Nel 1815 si impegnò ancora di più nelle missioni parrocchiali, iniziando nell'antico Carmelo di Aix la Società dei Missionari di Provenza per l'apostolato della gente più povera delle campagne. Era nato il primo nucleo degli Oblati di Maria Immacolata.

Nel frattempo era stata ripristinata la diocesi di Marsiglia da affidarsi al canonico Fortunato de Masenot come arcivescovo e a suo nipote Monsignore Eugenio come vicario generale. Correva l'anno 1823 e Monsignor Fortunato aveva 73 anni, suo nipote e vicario ne aveva 41. Entrambi, con perfetto accordo, intendevano rivitalizzare la diocesi che troppo aveva patito durante la rivoluzione e l'impero. Nessuna difficoltà riuscì a fermarli nel progetto di preparare un clero all'altezza dei tempi.

Per 14 anni Monsignor Eugenio de Maisenot sarà vicario generale. Poi toccherà a lui raccogliere nelle sue mani il governo episcopale di Marsiglia, fino a essere considerato il secondo fondatore della medesima diocesi. La città portuale stava enormemente sviluppandosi e crescendo. Aumentavano i traffici e i commerci, portando nuovi problemi economici e sociali. L'arcivescovo pensò subito di rendere i metodi di apostolato più adeguati alla crescita della diocesi per rispondere con il Vangelo di Gesù, sempre valido e attuale, ai nuovi problemi. In breve, 22 nuove parrocchie. Oltre a far erigere il grande santuario di Nostra Signora della Guardia e la nuova cattedrale, progettò un grande numero di chiese nuove e molte altre fece restaurare. Chiamò in diocesi ben 25 ordini religiosi a collaborare con i suoi preti diocesani per un apostolato che doveva arrivare a tutti, anche ai più lontani.

Ai suoi preti, già come vicario generale e poi come arcivescovo, si rivolge con la premura di un padre e un vero maestro di santità, affinché, a immagine di Cristo, con le dimensioni del suo cuore divino che abbraccia Dio e il mondo nella carità teologale e non ha pace finché c'è un'anima da salvare.

ognuno di loro chiede regolarità di vita, dedizione a Cristo e al ministero del confessionale, della predicazione, del catechismo, con l'intento di portare tutti a Gesù Eucaristico e da Lui al cielo. Centro della sua azione è l'Eucaristia. Lì, spiega con frequenza, Gesù è in stato di vittima come sulla croce. E non è solo la vittima, ma anche il sacerdote che si offre e si immola per noi, per attirare su di noi tutte le grazie meritate con il suo sacrificio, per allontanare i castighi della giustizia divina che le nostre infedeltà ci attirano.

Soprattutto la povera gente del popolo, in primo luogo le note pescivendole di Marsiglia, si affezionano a lui, aristocratico anche nell'aspetto, ma così fedele alla sua vocazione di vescovo, di padre e maestro della fede. Marsiglia intera lo venera, già in vita come un santo. Ai suoi oblati di Maria Immacolata, perfezionando la loro fondazione, dà come motto l'affermazione di Gesù: «Dio mi ha mandato a evangelizzare i poveri». L'ora di Dio giunge per loro quando nel 1841 vengono chiamati in Canada. Quattro suoi missionari e due coadiutori laici si imbarcano per quel paese lontano, subito seguiti da altri. Per la loro opera, sostenuta dal Santo Arcivescovo, il messaggio di Gesù si propaga in condizioni eroiche dal Fiume Rosso all'Oceano Glaciale, dal Pacifico alla Baia di Hudson. In 20 anni gli oblati crescono da 60 a 415, davvero benedetti da Dio, con l'affluenza di numerose vocazioni.

Altre missioni seguiranno negli Stati Uniti, nel Messico, a Ceylon, in Sudafrica. Vedere espandersi il regno di Gesù nella sua diocesi di Marsiglia, in terra di missione, è la gioia più grande di questo pastore dal cuore ardente come Gesù. Come grazia ultima, chiede di poter morire in piena lucidità. Offre a Dio il suo estremo sacrificio, mentre intorno a lui i suoi figli cantano dolcemente la Salve Regina. È il 21 maggio 1861. Papa Paolo VI lo beatificò il 19 ottobre 1975 e Giovanni Paolo II, il 3 dicembre 1995, lo iscrisse tra i santi. Sant'Eugenio de Maisonneuve.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Leggiamo oggi un altro bellissimo testo poetico, il Salmo 138. È un testo sapienziale, scritto da un saggio filosofo che dialoga con il Signore, riconoscendo che l'unico veramente sapiente è il Signore. È Lui che conosce la realtà fino in fondo e soprattutto conosce ciascuno di noi. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Signore, Tu mi scruti. Notiamo che all'inizio c'è proprio il gioco Tu ed Io. È una relazione personale. La fede è un'esperienza di relazione, non una teoria, ma una relazione con un'altra persona. Tu conosci me e mi scruti. È un verbo che indica un guardare con attenzione. Non mi guardi distrattamente, mi scruti. Non è però il tener d'occhio del controllore che scruta per controllare che nessuno faccia qualcosa di male. È invece un guardare con passione, con l'affetto di uno che è interessato. È il guardar fisso. Quel tuo sguardo profondo mi conosce. Tu conosci me quando mi siedo e quando mi alzo. Quando sei seduto è l'immagine di quando sei in una situazione di abbattimento. Tu mi conosci nella buona e nella cattiva sorte, quando sto bene e quando sto male, quando sono triste e quando sono contento, quando sono inattivo e quando sono impegnato. Mi conosci di giorno e di notte, con la bella stagione e con il brutto tempo. Da lontano intendi i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo. Di nuovo, il cammino è l'azione, il riposo è il mio modo di essere. Tu conosci le mie azioni, ma conosci anche il mio modo di pensare. Tutte le mie vie ti sono note. Io sono pienamente conosciuto da te, mentre io non mi conosco bene. Tu mi scruti e mi conosci. Io ho difficoltà invece a conoscermi e tantomeno conosco bene te. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Il Signore è una persona con un grande intuito. Non ho ancora parlato che Lui ha già capito fino in fondo quello che volevo dire. Fa piacere parlare con uno così. Tante volte invece quando parliamo con un interlocutore ci accorgiamo che non ha capito quello che volevamo dire. Tu invece mi capisci fino in fondo, al punto che non ho nemmeno bisogno di parlare. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Mi sento circondato da tutte le parti. Sei davanti, sei dietro, sei sopra. O è un'ossessione, un incubo, una presenza che mi schiaccia, oppure è veramente la compagnia della vita, è la presenza che realizza. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. L'orante è un sapiente che resta meravigliato per la sapienza del Signore e gli fa i complimenti. Quello che tu conosci e capisci è talmente meraviglioso che risulta inaccessibile per me, decisamente troppo alto. È un atteggiamento di umiltà. Per quanto io possa studiare e sapere, non potrò mai avere la tua conoscenza. La tua presenza è ovunque. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti.

Posso allontanarmi da te? Questa volta la persona del Signore è sdoppiata nello spirito, dal tuo spirito, cioè dalla tua intelligenza, dal tuo affetto, dal tuo amore. Posso allontanarmi? Come faccio? Dove posso andare lontano da te? Qui la frase è importantissima. Salire al cielo, scendere agli inferi. Discese agli inferi, salì al cielo. Sono azioni applicate a Gesù. Nel mistero pasquale, discendere agli inferi vuol dire morire, andare nel mondo dei morti. Salire al cielo è invece la glorificazione. In qualche modo l'orante riprende il tema del sedere e dell'alzarsi. Se salgo al cielo nella gloria dell'ascensione, tu ci sei, e qui è normale. Se scendo negli inferi, ecco la sorpresa. Eccoti, come dire, nel punto più profondo del mondo, in fondo all'abisso, in fondo agli inferi, al mondo dei morti, al punto opposto al cielo, tu ci sei. Non sei soltanto in cielo, sei anche nel profondo degli inferi. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Qui l'autore diventa poeta, prende le ali dell'aurora. L'aurora non ha le ali, però è una bella immagine. Volare e andare al di là del mare per un ebreo è raggiungere la parte opposta del mondo. Gli ebrei non sono gente di mare, non hanno imbarcazioni, vivono sulle montagne e il mare è proprio il confine. Andare al di là del mare è attraversare tutta la terra, arrivare nei luoghi più strani e impervi. Anche se potessi prendere mare è proprio il confine. Andare al di là del mare è attraversare tutta la terra, arrivare nei luoghi più strani e impervi. Anche se si prendere le ali

Nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Non c'è notte che tenga. Posso agire al buio completo e tu mi vedi. Nel profondo della mia coscienza tu mi conosci. Le tenebre sono però l'immagine del male, della sofferenza, dell'angoscia, della malattia e della morte. Per te le tenebre sono come luce. Lo diciamo nella notte di Pasqua, nell'Exultet, che annuncia la risurrezione. Si dice che è scritto che la notte sarà chiara come il giorno. Ecco, questa è la notte chiara come il giorno. Le tenebre sono come luce, cioè anche nel momento peggiore della mia situazione umana, nel momento della mia malattia, della mia angoscia, della mia disperazione, o nel momento del mio peccato in cui ho l'impressione di essere lontanissimo da te, quella tenebra per te è come luce e quella notte è luminosa come il giorno. Allora diventa una consolazione per me sapere che la mia notte per lui è luminosa. Io non vedo dove andare, c'è il buio pesto, non so dove mettere i piedi, ma lui vede anche al buio, e quindi è bene che io tenga quella mano e che non mi lasci andare. Resta con noi quando camminiamo al buio.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 21 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. La liturgia si traduca in vita, rendiamo concreto ciò che celebriamo. L'ha affermato ieri il Papa, proseguendo il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II all'udienza generale. Il Pontefice ha tenuto la prima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium e ha spiegato che la ritualità della Chiesa esprime la sua fede e al contempo plasma l'identità ecclesiale. La proclamazione della parola, ha detto il Papa, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune incoraggiano e rinnovano i credenti nella loro missione. E poi il Papa ha detto: preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. All'udienza generale il Papa ha infatti accolto così il capo della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia, esprimendo gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. Così al Catholicos Aram I ha detto: preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. Ad Acerra il vescovo ha detto: le criticità ci sono, ma toglieteci il marchio terra dei fuochi.

0: Così il presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Di Donna, ha descritto la realtà dei territori dove il Papa si recherà in visita pastorale il 23 maggio, dicendo: «L'educazione alla cura del creato deve entrare più concretamente nella catechesi ordinaria delle comunità, siamo ancora lontani da questo. Alle istituzioni la richiesta è di creare sinergie, assicurando continuità e risorse economiche per vigilare su queste zone, dove vive gente laboriosa e ospitale». Mongolia, lo sforzo della Chiesa per una piena inculturazione. Il cardinale Giorgio Marengo ha inaugurato a Ulaanbaatar un nuovo centro studi, lo Studium, quasi sconosciuto al grande pubblico nazionale, non ha la presunzione di presentarsi come un centro di ricerca accademico, ma semplicemente come servizio interno alla comunità cattolica per favorire l'impegno di inserimento rispettoso in un mondo culturale poliedrico e dinamico. Papa Leone in visita alla Specola Vaticana, seconda volta per il pontefice all'Osservatorio Astronomico di Castel Gandolfo. Il 19 maggio la visita alla struttura con un breve momento di preghiera e il saluto al personale religioso, laico e scientifico. Sinodo sulla sinodalità, il cammino per l'attuazione. È stato pubblicato il documento che indica tappe, criteri, strumenti in vista delle assemblee del 2027-2028. Nel testo, calendario, metodologia e criteri con cui le chiese locali di tutto il mondo e i loro raggruppamenti nazionali e continentali sono chiamati a condividere i frutti del cammino avviato dopo la pubblicazione del documento finale. Il cardinale Parolin ha detto: l'Unione Europea sia sforzo creativo per la pace minacciata da nuovi conflitti. Il cardinale segretario di Stato l'ha affermato ricevendo l'ordine al merito europeo e intervenendo alla cerimonia di conferimento in occasione della plenaria del Parlamento continentale a Strasburgo. Ha sottolineato quindi l'impegno internazionale del Papa e della Santa Sede per promuovere una convivenza civile che affermi l'inviolabile dignità umana. Dicastero Laici, Famiglia e Vita al via l'incontro di movimenti e associazioni. Circa 200 moderatori e rappresentanti delle aggregazioni si riuniscono da oggi al 22 maggio nell'aula nuova del Sinodo, con un focus su autorità, comunione e responsabilità nelle realtà associative. È atteso anche l'intervento di Leone XIV. Cascia, celebrazioni per Santa Rita con la fiaccola dagli Stati Uniti e il premio a tre donne. A madri e mogli il riconoscimento internazionale Santa Rita per aver imitato la monaca agostiniana che tanto ha promosso pace e concordia. Oggi l'arrivo da Chicago della fiaccola della pace e del perdono, benedetta da Leone XIV all'udienza generale. Nel giorno della memoria liturgica della Santa presiede il pontificale il cardinale Zivisk. Il progetto solidale legato alla festa di quest'anno è l'Oasi Santa Rita, casa vacanze per persone con disabilità. Le università cattoliche d'Europa di fronte alle sfide dei tempi. Si tiene a Zagabria, da ieri fino a domani, l'Assemblea Generale della Federazione delle Università Cattoliche Europee, guidata dal rettore Elena Beccalli, un meeting per discutere dei grandi cambiamenti che oggi interessano il sistema universitario, crisi demografica, trasformazione digitale, fragilità delle nuove generazioni. Notizie dal mondo. Israele ha mostrato come tortura gli attivisti, anche italiani, della flottiglia, rapiti in acque internazionali, inginocchiati e ammanettati. Nel video si vedono gli attivisti della Global Sumud Flottiglia rapiti da Israele in acque internazionali al largo delle coste di Cipro, detenuti in condizioni disumane. A pubblicare il video è stato Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele e politico di estrema destra. Nel video Ben-Gvir prende in giro gli attivisti mentre vengono costretti a terra in ginocchio con le braccia legate. Come raramente accade, in Italia c'è stata una reazione molto compatta sia delle opposizioni che del governo, che ha preteso delle scuse da Israele. Anche se, oltre alle scuse, è arrivato il momento, dicono gli analisti, di pretendere che Israele smetta di compiere atti del genere. Intanto Israele ha sparato anche contro gli attivisti sulle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, nello specifico proiettili di gomma. Durante l'episodio nessun contestatore sarebbe rimasto ferito. L'operazione di intercettazione della nuova flottiglia è iniziata lunedì mattina in acque internazionali, in cui sono stati fermati 430 attivisti. Il governo degli Stati Uniti ha stanziato un fondo da 1,776 miliardi di dollari per risarcire le vittime di Biden. Si chiama Anti-Weaponization Fund ed è destinato agli alleati di Trump che sarebbero stati ingiustamente indagati o incriminati dal Dipartimento di Giustizia della precedente amministrazione. La cifra del risarcimento non è casuale, ma richiama il 1776, anno della dichiarazione d'indipendenza statunitense. Il fondo sarà gestito dalla President Donald J. Trump Truth and Justice Commission. Sarà composta da 5 membri, removibili da Trump senza fornire motivazioni, e non sarà tenuta a rendere pubblico il proprio processo decisionale. Tra i potenziali beneficiari del risarcimento ci sono gli oltre 1600 incriminati per l'assalto a Capitol Hill del gennaio 2021, già graziati dall'attuale presidente. Gli Stati Uniti hanno proibito l'ingresso nel paese a tutte le persone non statunitensi che hanno viaggiato in aree colpite da Ebola. L'hanno stabilito i Centers for Disease Control and Prevention, emettendo un provvedimento che prevede la sospensione del diritto di ingresso nel paese per chi non è cittadino ed è stato nelle zone colpite da Ebola, cioè Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan, negli ultimi 21 giorni. La misura, che ha una durata di 30 giorni, è finalizzata a proteggere la salute degli Stati Uniti dal grave rischio rappresentato dall'introduzione della malattia da virus Ebola negli Stati Uniti da parte di questi stranieri. La Cina ha addestrato circa 200 militari russi, poi schierati in Ucraina. L'ha rivelato Reuters, basandosi su fonti di intelligence europee. Stando a quanto riferito, alla fine dello scorso anno le forze armate cinesi hanno addestrato segretamente molteplici militari russi tra le città di Pechino e Nanchino. L'addestramento si fonda su un accordo russo-cinese firmato da alti ufficiali lo scorso 2 luglio. Il tutto è successo nonostante la Cina continui a definirsi neutrale e un mediatore nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina. È stata lanciata la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. La missione SMILE è stata lanciata alle 5:52 ora italiana dell'altro ieri dal Centro Spaziale Europeo di Kourou in Guyana francese. La missione, avvenuta su un razzo Vega C, aiuterà a capire i meccanismi delle tempeste geomagnetiche.
1: Notizie dall'Italia. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Siamo stati picchiati. Quasi tutti quelli che passavano per il container d'ingresso venivano picchiati e sentivamo le grida dall'esterno. Anche gli abbordaggi sono stati molto più violenti che in passato. È la testimonianza del giornalista Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, che racconta che anche lui e Carotenuto sono state messi in manette, catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. Ho visto, testimonia, anche donne colpite. Italia e India sono più vicine che mai, le relazioni sono state elevate a livello di partenariato strategico speciale e in 3 anni puntano ad aumentare da 14 a 20 miliardi di euro l'interscambio commerciale. Giorgia Meloni definisce storica la visita di Narendra Modi a Roma e rivendica di aver costruito questo percorso coltivando un rapporto di amicizia con il leader che dal 2014 guida il governo del paese più popoloso al mondo. L'ospite è stato di quelli speciali e lo ha dimostrato l'attenzione con cui è stato preparato il protocollo di accoglienza, dalla visita notturna al Colosseo, tenuta segretissima fino allo scatto pubblico sui social poco prima di mezzanotte, alla cena, nonché la copertura mediatica dell'evento. Condanna a 8 mesi confermata anche in appello per Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, imputato per rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. E quanto hanno deciso i giudici della terza corte d'appello di Roma, che non hanno recepito la richiesta della procura generale, che per l'esponente di Fratelli d'Italia aveva sollecitato la soluzione, con la formula perché il fatto non costituisce reato. Dopo la pena 8 mesi, l'esponente di Fratelli d'Italia ha commentato: «Non mi fermo». Gli indicatori stanno talmente tanto procedendo verso il negativo che se non si ferma al più presto questa guerra, se non si fermano i suoi impatti, rischiamo di precipitare molto rapidamente in uno scenario che è quello di stagnazione, per ora, se non qualcosa di peggiore. Così avverte il direttore del centro di studi di Confindustria Alessandro Fontana, che afferma: se superiamo l'estate così, senza uno stop alla guerra e una riapertura dello stretto di Hormuz, ci avvicineremo molto allo scenario recessivo. Così ha detto commentando dal Festival dell'Economia di Trento l'ultimo aggiornamento su congiuntura economica e previsione degli economisti di Viale dell'Astronomia. Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.4. Il sisma alle 5:51 di questa mattina, avvertito anche nei comuni dell'area Flegrea occidentale. Sono in corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti. Tuttavia è stata disposta la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli e contestualmente anche la verifica di tutte le strutture scolastiche. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. E quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e saperi. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Ed è proprio l'equilibrio che sarà al centro di oltre 60 appuntamenti tra dibattiti e conferenze che si svolgeranno dal 2 al 4 ottobre tra Udine, Gemona, Pordenone e Gorizia. Save the Children con l'evento Impossibile 2026, investire nelle periferie, investire nell'infanzia, è il titolo dell'edizione di quest'anno, la terza dal 2022, in cui esperti accademici e rappresentanti del terzo settore, della cultura e dell'impresa si confronteranno su proposte e iniziative concrete per superare le disuguaglianze urbane e sociali che ancora ostacolano l'accesso ai diritti di bambine e bambini adolescenti. Sport, inclusione e territorio sono le parole d'ordine della quinta edizione di In carrozza da Spoleto ad Assisi, il viaggio paradriving in Umbria concepito con carrozze guidate o attrezzate per accogliere persone con disabilità, che si svolgerà lungo il cammino tra Spoleto e Assisi dal 30 maggio al 2 giugno. Organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri Umbria insieme ad altri volontari, è stato presentato a Palazzo Cesaroni. Il progetto di fundraising e corporate membership 67 colonne per l'Arena di Verona fa scuola in Italia e mette a segno un risultato straordinario, sfiorando i 12 milioni di euro raccolti dalla sua nascita nel 2021 ad oggi. Si può così continuare ad innalzare la qualità artistica del festival, preservare le professionalità del palcoscenico e mantenere l'opera lirica come un organismo vivo, contemporaneo e strategicamente proiettato verso le sfide internazionali. E per le notizie locali, il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, si è presentato di persona davanti ai cancelli dello stabilimento Electrolux di Porcia per esprimere solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie, in un momento di forte preoccupazione per il futuro occupazionale del territorio. Per il sindaco la vicenda va ben oltre le sorti di un singolo impianto produttivo. La crisi del sito produttivo di Porcia, secondo Basso, coinvolge l'intero sistema economico e sociale del pordenonese. Basso ha così chiesto che si apra immediatamente un confronto tra istituzioni, aziende e sindacati. Un segnale che l'amministrazione comunale intende assumere un ruolo attivo nella gestione della crisi, senza lasciare soli i lavoratori, di fronte ad una situazione definita complessa e delicata. Il gruppo consigliere del Partito Democratico ha deciso di depositare un'interrogazione per chiedere un intervento urgente di messa in sicurezza della pista ciclabile di via San Giuliano a Borgo Meduna a Pordenone, nel tratto in prossimità della rotatoria di Viale Martelli, sperando che si possa dare una risposta immediata ai cittadini di Borgo Meduna che da tempo segnalano quel problema e chiedono sicurezza. Il problema di cui si parla riguarda i costanti errori che vengono fatti dagli automobilisti che, a causa dell'assenza di segnaletica, si immettono spesso all'interno della pista ciclabile. Questi errori, secondo le testimonianze, sarebbero all'ordine del giorno. Manca quindi una segnaletica verticale e andrebbe rifatta una parte della ciclabile che oggi è in cemento armato e anche rotto. La messa in sicurezza non può attendere la riqualificazione della piazza di Borgo Meduna, dunque viene richiesto che sia fatta in anticipo e sicuramente in tempi brevi. La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia quasi 15 milioni di euro per aiutare le imprese a fronteggiare il caro carburanti e accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini durante la discussione in consiglio regionale sul disegno di legge multisettoriale. Ater, 6 sfratti l'anno, controlli potenziati, verifiche trimestrali sugli inquilini per sanare le eventuali insolvenze. Il presidente Candido commenta: partiamo con una diffida, tuteliamo le case popolari. Treni, via i lavori sulla Trieste-Portogruaro-Venezia, la linea Udine-Venezia va in tilt. Treni in coda sull'unica linea rimasta dopo lo stop temporaneo sulla bassa. Ritardi anche oltre la mezz'ora, merci in serie e freccia rossa deviati. E quanto è successo ieri, nonostante i lavori siano stati annunciati con largo anticipo, corredati da comunicazioni impeccabili. Il prezzo però, come sempre, lo stanno pagando per lo più i pendolari. E torna a Pordenone la maratona di pattinaggio a rotelle. La roller marathon organizzata dallo skating club Comina si svolgerà domenica 24 maggio, un circuito che toccherà i comuni di Pordenone, Cordenons, San Quirino, Roveredo e Aviano. Il comune di Pordenone fa sapere che durante lo svolgersi della manifestazione è momentaneamente sospesa la circolazione dei veicoli. Notizie dal Bellunese, 100 anni di storia di vita quotidiana, Belluno si prepara a celebrare il Ponte della Vittoria, uno dei luoghi più identitari della città, con una cerimonia in programma questo sabato 23 maggio. L'anniversario cade ad un secolo esatto da quell'inaugurazione del 1926, alla presenza del re Vittorio Emanuele III, anticipata rispetto al collaudo definitivo che sarebbe arrivato solo 2 anni dopo. Edinbosch accorde posti salvi, firmata la cessione a Tecnomeccanica che si impegna a confermare i dipendenti. La firma è stata apposta, ufficiale così la cessione di Edinbosch a Tecnomeccanica, realtà industriale italiana specializzata principalmente nella pressofusione di alluminio, nella lavorazione di metalli e nella produzione meccanica. Si è svolto ieri 20 maggio nella sala consigliare di Palazzo Rosso a Belluno l'incontro dedicato al progetto Culture Link Fase 3, promosso dal Comune di Belluno insieme a Fondazione Teatri delle Dolomiti, Centro Consorzi e Fondazione EIC Università Ca' Foscari di Venezia. L'appuntamento ha permesso di illustrare lo stato di avanzamento delle attività e principali strumenti già attivati a supporto di giovani interessati a sviluppare percorsi professionali nel settore culturale e creativo. Tra i risultati ottenuti lo sportello territoriale che offrirà orientamento, consulenze specialistiche e supporto nella valutazione delle idee progettuali. E Belluno si prepara ad accogliere quasi 40 atleti da tutto il nord Italia per una giornata che unisce sport e spettacolo. Questa domenica 24 maggio il Teatro Dino Buzzati ospiterà la Silver Moon, competizione interregionale di acrobatica aerea artistica, che porterà in città atleti provenienti da Veneto, Lombardia, Trentino e Bellunese. Sul palco si alterneranno performance di cerchio e tessuti aerei, con atleti dai 7 anni fino alla categoria over 40. A fare la differenza sarà soprattutto la componente artistica. Oltre alla tecnica, la giuria valuterà espressività e interpretazione, premiando la capacità di trasformare l'esercizio in una vera performance scenica.

0: E dal mondo dello sport calcio, l'Aston Villa vince l'Europa League. In finale a Istanbul il Friburgo battuto per 3-0. I gol di Tielemans al 41esimo, Boendi al 45+3 e Rogers al 61esimo per l'inglese. Dal ciclismo giro, Narvez cala il tris a Chiavari e Eulalio ancora maglia rosa. Terza vittoria per l'ecuadoriano che precede in uno sprint a due lo spagnolo Mas. A Bodie e Nepi, ecco l'America's Cup, così si valorizza l'Italia. Inizia l'avvicinamento al trofeo nel 2027 a Napoli. Bagnoli la base, 1,5 miliardi di ricadute. Il ministro Bodie promette, l'America's Cup è una manifestazione che renderemo molto popolare. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 21 maggio avremo cielo sereno poco nuvoloso su tutte le zone. Dal pomeriggio sulla zona montana e in genere sulle zone orientali sarà probabile variabilità, con la possibilità di qualche rovescio di qualche locale temporale. Venti a regime di brezza. Domani, venerdì 22 maggio, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le zone. Al pomeriggio sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile e sarà possibile qualche rovescio o qualche locale temporale. Ancora, venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, sabato 23 maggio, cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio sulla zona montana da poco nuvolosa variabile, con qualche rovescio o qualche locale temporale. Sulla costa al mattino, soffierà borino. In giornata, venti a regime di brezza sul settore centro-occidentale. Probabilmente rimarrà ancora borino invece a Trieste. La temperatura in questi tre giorni in pianura toccherà una minima di 8 gradi e una massima di 29. Concludiamo, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi per il vostro cortese ascolto. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon giovedì e un buon proseguimento, sempre in compagnia della nostra consueta programmazione, pensata quotidianamente per voi.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

L'eccesso della misericordia. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Abbiamo già incontrato i pubblicani, odiosi collaborazionisti dell'invasore pagano, ladri che si arricchivano alle spalle di quelli che lavoravano dalla mattina alla sera con le proprie mani e che toglievano loro il pane dei figli. Zaccheo, inoltre, non è solo un pubblicano, ma addirittura capo dei pubblicani e ricco. Quest'ultima specificazione non è da poco. Se i demoni sono odiosi, pensiamo il capo dei demoni, e Zaccheo è come un Satana nel suo ambito. Se i ricchi sono odiosi perché normalmente arroganti e figli di papà, anche se fossero onesti e ricchi solo per una questione di fortuna, immaginiamo un ricco che è tale perché sta a capo di una banda di venduti, come appunto il nostro Zaccheo. Ne abbiamo pure una descrizione fisica. Era piccolo di statura, il che rimanda anche a qualcosa di più profondo. Non sempre siamo infatti pacificati con il nostro corpo. Essere belli o alti o biondi, secondo l'immaginario comune dei canoni della bellezza, è un grosso aiuto per inserirsi nel mondo e stare tra la gente. Essere all'opposto di questo può alimentare una certa mancanza di stima verso di sé, un rancore verso se stessi che si cerca di superare facendosi appunto alti o belli in un senso diverso da quello normalmente inteso. È possibile che il nostro Zaccheo, trovatosi ad essere un adulto non cresciuto, abbia voluto mostrare una propria altezza, la grandezza nel male. Il suo ragionamento era forse questo: se questo mondo di pii osservanti mi deride per quel che sono, io lo maledico e lo schiaccio e dimostro questo facendo platealmente proprio il contrario di quel che le regole di quel mondo mi chiedono. Se loro si prendono gioco di me, anch'io mi prenderò gioco di loro. E tanto più il loro gioco sarà pesante, tanto più lo sarà il mio. Possiamo leggere tutto questo dietro quel muro di persone, evidentemente alte, che gli si rinserrava davanti, tanto da impedirgli di vedere Gesù. Infatti, non gli riusciva a causa della folla. Questa folla impedisce di vedere Gesù. E possiamo domandarci se anche noi impediamo di vedere Gesù. Perché in fondo in questa scena, come nelle altre che abbiamo contemplato, noi vediamo certo svelata la misericordia per Zaccheo, ma al tempo stesso vediamo che non è l'unico peccatore e che accanto a lui ce ne sono degli altri che semplicemente non credevano di esserlo, che si pensavano persone normali. Normali, appunto, perché è normale quello che fanno, è abituale. Ma non è da Dio, perché Gesù mostra come Dio vada oltre la giustizia degli uomini e riveli una giustizia più grande. Penso che a volte le persone normali, quelli che si reputano buoni cristiani, a volte persino i sacerdoti, possano essere di ostacolo a incontrare Gesù anziché di aiuto. E questo accade quando il loro cuore non è conforme alla misericordia di Gesù e il loro comportamento non esprime la tenerezza di Dio.

salì su di un sicomoro. In effetti questo arbusto è sufficientemente basso da poter essere in un certo senso quasi scalato e offre per la sua forma, che chiunque può vedere anche oggi se va in pellegrinaggio nei luoghi santi, degli appoggi molto comodi per salire e sedervisi sopra. Qual è il tuo sicomoro? Ricordo una persona che diceva che la sua malattia era stata il suo sicomoro, il trampolino o la scala, potremmo dire, per salire verso Gesù. Un'affermazione non da poco, se penso che quest'uomo in effetti morì di quella malattia. Ma morì santamente, e davvero quella fu la scala per incontrare Gesù. Quest'uomo poté dire: «Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono». Voglio ricordare questa vicenda perché mostra come il Signore venga incontro alla nostra piccolezza di statura o bassezza in molti modi veramente misteriosi. Lui, che ci ha fatti piccoli, ci fornisce la scala e a noi permette un incontro che altri non hanno. E così Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Il regno di Dio, l'incontro con Gesù, non è un libro che leggiamo. Pure se avvenisse attraverso un libro, non è un'idea che abbiamo in testa, ma è una persona che incontriamo. Gesù Cristo stesso, anche se a volte lo incontriamo attraverso qualche altra persona. C'è un oggi nel quale Lui entra a casa nostra, nella tua vita reale, nei tuoi dolori e nelle tue attese, nelle tue frustrazioni e nei tuoi amori. Devo. Questo verbo dice la volontà stessa di Dio, il piano salvifico con il quale il Padre ha stabilito che si compisse la nostra redenzione. Nostra, non in senso generico, riferita a tutti gli uomini di tutti i tempi, ma in senso proprio, cioè la mia, la tua. La visita di Gesù ricolma quel vuoto che era la vita di Zaccheo, poiché l'immenso entra nell'abisso del tuo io. Un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. L'amore di Dio, il Padre, si concentra nel Figlio, nell'uomo Gesù, sussunto dal Verbo, così che l'immenso si fa visibile, si coagula o si restringe, per così dire, in quella goccia che riflette la vastità del cielo, la santissima umanità di Gesù, un uomo tra i miliardi che sono vissuti, ma in realtà l'uomo Dio, il Figlio dell'uomo per eccellenza. La persona umana di Cristo riflette in sé la pienezza di Dio e compie le sue opere. Lo Spirito, che è il loro dono, agisce in noi, uomini come il Figlio, liberando in noi la sua stessa vita, aprendo la nostra umanità rinsecchita a una nuova vita, più libera e alta, quella che chiamiamo vita eterna e che inizia fin da qui e della quale la fede è porta e inizio. Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù rivela il Padre, che rivela noi come figli e non come estranei o perduti. Ciò che era nascosto agli occhi degli uomini, la dignità di Zaccheo, non lo è agli occhi di Dio. Credo che la santità consisterebbe nel vedere tutti gli uomini e noi stessi tra di loro con lo stesso sguardo di Dio, con gli stessi occhi di Gesù, come dall'alto della croce ci hanno visti. Citando un pensiero molto bello di Georges Bernanos, uno scrittore francese, «Odiare e odiarsi è più facile di quanto si creda. La grazia consiste nel dimenticarsi, ma se in noi fosse morto ogni orgoglio, la grazia delle grazie sarebbe di amare umilmente se stessi, allo stesso modo di qualunque altro membro sofferente di Gesù Cristo».

Liberaci, Signore, da ogni arida pretesa della mente e del cuore. Donaci lo stupore dinanzi al tuo mistero, la fedeltà dell'inconoscenza. Conduci la nostra intelligenza, vivificata dal tuo spirito, sui sentieri dove tu ti riveli nella tenebra luminosa del silenzio. Dà a noi occhi limpidi per contemplarti e un umile cuore per lasciarci contemplare da te. Dio della storia, che hai parlato le parole eterne adattandole all'orecchio dell'uomo, che non hai esitato a entrare tu stesso nel tempo per farti incontrare, conoscere e amare da noi, donaci di non cercarti lontano, ma di riconoscerti dovunque la tua parola proclama la certezza della tua presenza, velata oggi certamente e sofferta, libera un giorno e splendente al tramonto del tempo, quando sorgerà l'alba del tuo ritorno glorioso. Vieni, Spirito Santo, vieni in noi, inquieti per la febbre che tu stesso ci hai contagiato. Vieni a ripresentare in noi e per noi il mistero del crocifisso risorto. Vieni a riempire così la nostra vita, perché la bocca parli finalmente per la sovrabbondanza del cuore. Alleluia.

L'eccesso della misericordia. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.

22 maggio 1937. Oggi fa un caldo così soffocante che è difficile sopportarlo. Tutti desiderano la pioggia, ma la pioggia non viene. Da alcuni giorni il cielo si riempie di nubi, ma la pioggia non riesce a cadere. Quando ho osservato le piante assetate di acqua, ne ho provato compassione ed ho deciso di recitare la coroncina fino a quando Dio avesse mandato la pioggia. Ho recitato quella preghiera per 3 ore senza interruzione e dopo la merenda il cielo si è coperto di nuvole e una fitta pioggia è caduta sulla terra. E così il Signore mi ha fatto capire che con questa preghiera si può ottenere tutto.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti auguro.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: i misericordia dei nostri peccati, e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: come sorgente di misericordia per noi in confine del o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi in confine del o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi in confine del
1: ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza. Amen.

con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, proposte da Rosario Tronnolone.

cena è il luogo della prima manifestazione della gloria di Cristo. A questa manifestazione ha contribuito Maria con la sua umiltà e discrezione. Era così abituata a vivere nel nascondimento e nel silenzio che ha avuto sempre paura di fare ombra al figlio. Non è lei che compie il miracolo a Cana. Quando il figlio le manifesta la sua disponibilità, essa lo invita a prendere l'iniziativa che a lui solo compete. Non troviamo mai dalla parte di Maria l'invadenza che nasce da una concezione egoistica e sbagliata della maternità. Si è tenuta in disparte in tutta la vita pubblica per lasciare pieno spazio a Gesù, unico Maestro e Salvatore. Non è stata mai tentata di sostituirsi a Lui. È una grande lezione per chi vuole coltivare un'autentica devozione alla Madre del Signore. Maria rifugge da ogni fanatismo e da ogni devozionismo sconsiderato. Chi l'avvicina sa che lei indirizza Gesù Cristo e che non accetterà mai di prendere il posto che spetta a Lui solo. L'equilibrio e il senso della misura devono essere il segno dell'autentica devozione mariana. Maria ha dato dimostrazione di umiltà e di discrezione nei confronti del figlio, che pure mostrava docilità e stima verso di lei. Nessuna invadenza inopportuna e curiosa l'ha mai tentata. Ha sempre lasciato spazio al mistero e alla libertà del figlio. Quando non ha capito le sue parole o il suo comportamento, è rimasta in silenzio, a conservare e meditare tutto nel suo cuore. Aveva capito che ogni uomo, e in modo particolare quel suo figlio divino, è un mistero di autonomia insondabile, che non consente di essere impunemente violato. A Cana non chiede ciò che Gesù intende fare per gli sposi o come intenda comportarsi. Lascia a lui la piena responsabilità della decisione.

Se il Signore è il capo della Chiesa, la mite Maria è la dispensatrice della grazia di Dio, il vero cuore della Chiesa per mezzo della quale essa distribuisce ai suoi membri la vita, l'eternità, i doni dello Spirito. Essa è veramente colei che dona la vita. Essa è il simbolo vivo, la primizia del mondo che si purifica, la purificatrice. È il roveto ardente abbracciato dalle fiamme dello Spirito Santo, la manifestazione viva e anticipatrice dello Spirito sulla terra. Come lo Spirito è la bellezza dell'assoluto, la Madre di Dio è la bellezza del creato, la gloria del mondo, l'ornamento di tutto l'universo. Coloro che sono nati dalla terra si rallegrano ornandosi della tua gloria divina, perché accolta nel cuore la bellezza è la gioia. E la bellezza del mondo, che esso contempla con un tremore sacro, è la gioia del mondo, la sua gioia in attesa, la sua tenerezza, il suo conforto, la sua consolazione, il bacio dolce con cui il mondo inferiore bacia il mondo celeste. È la gioia di tutte le gioie, come ci ha insegnato San Serafino a chiamare l'icona della tenerezza, l'unica icona che gli tenesse nella sua cella e davanti alla quale compiva la sua salvezza. La Madre di Dio è la gioia e la mediatrice della gioia del mondo. Nella contemplazione della bellezza celeste, essa è la consolazione delle pene, la gioia di tutti gli afflitti, la consolazione nelle pene e nelle afflizioni. La Madre di Dio è il difensore zelante, il ricorso dei perduti, il conforto dei peccatori, l'intenerimento dei cuori malvagi. Ella si china sulla tristezza, è colei che velocemente esaudisce, colei che ascolta, la liberazione di chi patisce disgrazie, la guaritrice misericordiosa. Essa è l'angelo custode del mondo, il velo steso sul mondo più vasto della nube, è l'udigitria, cioè colei che mostra la via, che conduce il mondo come una colonna di fuoco o di ombra alla terra promessa, alla vita eterna. Essa è il muro incrollabile che protegge il mondo, la sua liberatrice. Essa è la ferma difesa dell'universo. Di lei e per lei si rallegra ogni creatura, il genere umano. Noi cantiamo: di te si rallegra, o piena di grazie, ogni creatura, il coro degli angeli, il genere umano, o tempio santificato e paradiso verbale, lode virginale. Di te si rallegra, o piena di grazie, ogni creatura, gloria a te.

0: detto Benedetto XVI nella Santa Messa nella piazza del santuario di Altötting in Germania l'11 settembre del 2006. Maria non rivolge una vera richiesta a Gesù. Gli dice soltanto: non hanno più vino. Le nozze in Terra Santa si festeggiavano per una settimana intera. Era coinvolto tutto il paese e si consumavano quindi grandi quantità di vino. Ora gli sposi si trovano in difficoltà e Maria semplicemente lo dice a Gesù. Non chiede una cosa precisa e ancor meno che Gesù eserciti il suo potere, compia un miracolo o produca del vino. Semplicemente affida la cosa a Gesù e lascia a lui la decisione su come reagire. Vediamo così, nelle semplici parole della madre di Gesù, due cose. Da una parte, la sua sollecitudine affettuosa per gli uomini, l'attenzione materna con cui avverte l'altrui situazione difficile. Ma a questo primo aspetto, molto familiare a tutti noi, se ne unisce ancora un altro che invece facilmente ci sfugge. Maria rimette tutto al giudizio del Signore. A Nazaret ha consegnato la sua volontà immergendola in quella di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Questo è il suo permanente atteggiamento di fondo e così ci insegna a pregare. Non voler affermare di fronte a Dio la nostra volontà e i nostri desideri, per quanto importanti, per quanto ragionevoli possano apparirci, ma portarli davanti a Lui e lasciare a Lui di decidere ciò che intende fare. Da Maria impariamo la bontà pronta ad aiutare, ma anche l'umiltà e la generosità di accettare la volontà di Dio, dandogli fiducia nella convinzione che la sua risposta, qualunque essa sia, sarà il nostro, il mio, vero bene. Non è ancora giunta la mia ora, dice Gesù, che non agisce mai solamente da sé, mai per piacere agli altri. Egli agisce sempre partendo dal Padre, ed è proprio questo che lo unisce a Maria, perché là, in questa unità di volontà col Padre, ha voluto deporre anche lei la sua richiesta. Per questo, dopo la risposta di Gesù, che sembra respingere la domanda, lei sorprendentemente può dire ai servi e con semplicità: fate quello che vi dirà. Gesù non fa un prodigio, non gioca col suo potere in una vicenda in fondo del tutto privata. No, egli pone in essere un segno col quale annuncia la sua ora, l'ora delle nozze, l'ora dell'unione tra Dio e l'uomo. Egli non produce semplicemente vino, ma trasforma le nozze umane in un'immagine delle nozze divine, alle quali il Padre invita mediante il Figlio e nelle quali egli dona la pienezza del bene, rappresentata nell'abbondanza del vino. Le nozze diventano l'immagine di quel momento in cui Gesù spinge l'amore fino all'estremo, lascia lacerare il suo corpo e così si dona a noi per sempre. Diventa tutt'uno con noi, nozze tra Dio e l'uomo. L'ora della croce, l'ora dalla quale scaturisce il sacramento, in cui egli si dà realmente a noi in carne e sangue, pone il suo corpo nelle nostre mani e nel nostro cuore. E questa, l'ora delle nozze. Così, in modo veramente divino, viene risolta anche la necessità del momento e la domanda iniziale, largamente oltrepassata. L'ora di Gesù non è ancora arrivata, ma nel segno della trasformazione dell'acqua in vino, nel segno del dono festivo, anticipa la sua ora in questo momento. Nel canone, la Chiesa implora sempre di nuovo questa anticipazione dell'ora. Chiede che venga già adesso e si doni a noi. Così vogliamo lasciarci guidare da Maria verso l'ora di Gesù. Maria e Gesù vanno insieme. Santa Madre di Dio, prega per noi, come a Cana hai pregato per gli sposi. Guidaci verso Gesù, sempre di nuovo.
1: Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria, meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazia, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo e la conversione.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, conservaci al fuoco d'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: Delle grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù nella cena il pane spezzò, è il mio corpo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Divina dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente o Pia o dolce Vergine.

0: su sol creato.
1: Crea per noi.
0: Tempio di tutte le grazie.

0: dei bambini.
1: Lega per noi.
0: Speranza ai giorni dei giovani.
1: Lega per noi.
0: Difesa per la fede degli anziani.
1: Lega per noi.
0: Salute dei nostri malati.
1: Lega per noi.
0: Consolatrice dei carcerati.

delle grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Siamo nel pieno della domenica di Pentecoste, che vuole essere un periodo di preghiera, di riflessione, di raccoglimento per aprirci alla realizzazione della promessa di Gesù che disse: sarete tutti battezzati nello Spirito Santo. E la Chiesa ci invita in questi giorni a proseguire nello spirito di preghiera, nell'apertura al dono dello Spirito Santo. E questo dono, fratelli, noi lo riceviamo prima di tutto attraverso la fede nel Signore Gesù, vero Figlio di Dio e vero uomo, che ha assunto su di sé la nostra natura e ha pagato nel suo sangue le nostre colpe. Gesù è la rivelazione dell'amore del Padre verso di noi. E in Gesù questo amore ha operato, anzi Lui è amore, e questo amore si è manifestato nel dare tutto di sé per la nostra salvezza, per la salvezza di tutti gli uomini. Invochiamo lo Spirito Santo di Dio dicendo: vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E vogliamo fare nostra, fratelli, la preghiera di Gesù che oggi viene proclamato come brano del Vangelo, la terza parte del 17° capitolo di San Giovanni, quello che è chiamata la preghiera sacerdotale. E Gesù, dopo aver pregato per i discepoli, dice: Padre, non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me, io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Vedete la prima cosa che Gesù chiede? La comunione d'amore. E la gloria che tu hai data a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. E sentite come Gesù conclude questa preghiera che noi vogliamo fare nostra con tutto il cuore. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Ecco il mistero dello Spirito Santo. Noi in Gesù e Gesù in noi. La sua vita si stende a tutti noi e Gesù ci assorbe nella sua vita. E la vita di Gesù è amore, l'amore eterno del Padre e lo Spirito Santo. Questo amore deve operare in noi e lodiamo il Signore, fratelli, per questa chiamata. Tu, mentre ascolti questo salmo, guarda Gesù che si è caricato dei tuoi peccati e ti comunica la vita del Figlio di Dio. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e il mio calice. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Vindicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Ecco la chiamata che tutti abbiamo, fratelli, ad essere figli di Dio, amati da Gesù, che ci partecipa la sua divinità e fa una cosa sola con noi, Padre, che sia una cosa sola come noi affinché il mondo creda. E Gesù concludeva la sua preghiera: Padre, che l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Gesù in noi. Gesù dice dello Spirito Santo: prenderà del mio e ve lo annuncerà. E nella prima lettura di oggi, fratelli, la Chiesa ci presenta un episodio. San Paolo, dopo aver terminato il suo terzo viaggio missionario, torna a Gerusalemme, ma lì era pericoloso, poteva essere riconosciuto, arrestato, maltrattato e anche ucciso. Allora gli fu consigliato, siccome si diceva in giro che lui negava la legge di Mosè, invitava i religionari a trasgredire la legge di Mosè, gli suggerirono di andare al Tempio a sciogliere un voto insieme a quattro uomini che dovevano sciogliere un voto per radersi, perché chi faceva il voto rimaneva per un periodo di tempo senza tagliarsi i capelli. E mentre San Paolo faceva questo, una persona lo riconobbe e allo sollecitò la gente di saltarlo addosso, e stavano cercando di ucciderlo quando il centurione romano, vista la cosa, intervenne e lo liberò. Ma pensava che fosse un rivoluzionario, per cui dette ordine di legarlo, di flagellarlo per sapere la verità. E San Paolo chiese di parlare anche al popolo che l'aveva arrestato, e lui si presentò come un giudeo che aveva studiato la Sacra Scrittura a Gerusalemme ai piedi di un grandissimo maestro di quel tempo, Gamaliele, che è ricordato anche oggi nel Talmud. E San Paolo raccontò la sua conversione, come il Signore aveva chiamato, ma quando seppero che Dio l'aveva chiamato a diventare cristiani, subirono tutti perché lo uccidessero. E allora il centurione lo condusse nel pretorio, lo fece incatenare, ma San Paolo disse al centurione che gli stava vicino: guarda che io sono cittadino romano, e come tale lui non poteva essere flagellato senza essere stato prima giudicato, perché chi faceva un errore del genere perdeva la propria autorità, doveva dimettersi da giudice. Allora il tribune ebbe paura di lui e lo fece sciogliere dalle catene e il giorno dopo San Paolo chiese di poter essere presentata al Sinedrio. Il tribuno lo presentò davanti al Sinedrio e qui davanti al Sinedrio lui si rivolse all'assemblea in una maniera molto scaltra. Sapeva che l'assemblea era divisa in due fazioni, uno di farisei e uno di sadducei, che praticavano però avevano delle ideologie diverse. San Paolo si presentò dicendo: fratelli, io sono giudeo, figlio di giudeo, e sono stato arrestato perché predico la risurrezione dei morti. Allora i farisei, che credevano tutte queste cose, si schierarono dalla sua parte, i sadducei invece erano dalla parte opposta, e il tribuno lo fece prendere e portare via per paura che venisse ucciso, perché rischiava questo. Ma guardate l'atteggiamento dell'Apostolo: per annunciare il Vangelo ricorre anche a questa scaltrezza, pur di portare a termine la sua missione. Signore Gesù, tu hai pregato, Padre, che sia una cosa sola come noi. Eccoci, uniscici a te e uniscici fra di noi. Fa che ogni spirito di divisione in mezzo alla tua Chiesa scompaia e non abbia più danneggiato la tua Chiesa. Allora te gloria del tuo nome, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre del Salvatore, ma Madre di ciascuno di noi, che sei stata ricolmata di Spirito Santo nella Pentecoste, guida anche noi al cuore di Gesù per essere coinvolti totalmente nell'accoglienza del suo Spirito d'amore, per non vivere più per noi stessi, ma per Lui, che è morto e risorto per noi. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E lo Spirito Santo avvolga la vostra vita e vi ricolmi della presenza di Gesù. Amen.
2: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Cristo, figlio di Davide, il Signore ha dato il regno. Alleluia.
1: Salmo 131. Le promesse divine fatte a Davide ed elezione di Davide stesso.
0: Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove. Quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto.
1: Non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe.
0: Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.
1: Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia.
0: Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
1: Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono.
0: Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono.
1: Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato.
0: Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri. Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli.
1: Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.

0: a Cristo, unico sovrano, Re dei re, Signore dei signori, gloria, alleluia.
1: Chi è forte come te, o Signore? Chi è come te, meraviglioso in santità? Alleluia.

0: forte come te, o Signore. Chi è come te, meraviglioso in santità. Alleluia.
1: Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.

0: guiderà la verità tutta intera e vi annunzierà le cose che verranno. Alleluia.
1: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
2: perché
1: ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
1: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
0: Ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viene lo Spirito Santo, egli vi guiderà alla verità tutta intera e vi annunzierà le cose che verranno. Alleluia. Preghiamo il Cristo Salvatore perché ci doni la pienezza del suo Spirito.
1: Il tuo Spirito edifichi la Chiesa nell'unità e nella pace.
0: La preservi da ogni lacerazione o discordia.
1: Tu che ci hai riscattati dalla schiavitù di Satana,
0: libera il mondo dalla cupidigia e da ogni forma di sopraffazione.
1: Cristo Signore, consacrato dallo Spirito per il ministero messianico, mentre pregavi il Padre,
0: fa che i sacerdoti compenetrino la loro vita di preghiera per renderla feconda nello Spirito.
1: Il tuo Spirito illumini i potenti della terra,
0: perché vincano le tentazioni del potere e cerchino sinceramente il bene dell'umanità.
1: Tu che vivi nella gloria del Padre,
0: accogli i defunti nella tua luce sempiterna.

0: Venga, Signore, il tuo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e conformarci alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. 18ª parte. Terzo mistero glorioso. La Pentecoste.

Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Arriviamo con questo appuntamento al terzo mistero glorioso, il dono dello Spirito Santo, la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti con Maria nel Cenacolo. Ecco, cosa noi chiediamo in questo mistero? Dobbiamo contemplare quello che è il mistero forse più rilevante sotto il punto di vista dell'impatto sulla nostra esistenza. In effetti, quando andiamo a vedere la lettera di cui abbiamo parlato varie volte, il documento di San Giovanni Paolo II sul Rosario della Beata Vergine Maria, noi troviamo una maggior diffusione di parole, diciamo così, da parte di San Giovanni Paolo II, perché qui c'è qualcosa di rilevante. Lui dice: al centro di questo percorso di gloria del Figlio e della Madre, cioè dei misteri gloriosi, il Rosario pone nel terzo mistero glorioso la Pentecoste, che mostra il volto della Chiesa quale famiglia riunita con Maria, ravvivata dall'effusione potente dello Spirito, pronta per la missione evangelizzatrice. La contemplazione di questo, come di altri misteri gloriosi, deve portare i credenti a prendere coscienza sempre più viva della loro esistenza nuova in Cristo all'interno della realtà della Chiesa, un'esistenza di cui la scena della Pentecoste costituisce la grande icona. Ecco, vediamo che San Giovanni Paolo sottolinea moltissimo questo mistero. Perché? Perché appunto, come abbiamo detto in prima battuta, è il più rilevante sotto il punto di vista dell'attinenza con la nostra vita. Possiamo tranquillamente dire che il vero annunzio che la Chiesa ha da dare da 2000 anni, più che la risurrezione, è la Pentecoste, ovvero sia, è la risurrezione di Cristo l'annunzio della Chiesa. Ma questa risurrezione non è un fatto che si delimita a Cristo. Il suo essere assunto in cielo a Signore dell'universo deve avere un impatto, un'attinenza alla nostra vita. È con il dono dello Spirito Santo che la risurrezione di Cristo entra in noi. È con lo Spirito Santo che la vita umana viene veramente cambiata. Infatti possiamo guardare il fatto che i discepoli, fino al dono dello Spirito Santo, non sono molto diversi da quel che erano prima della passione, morte e risurrezione di Cristo. È il dono dello Spirito quello che fa di loro dei risorti, fa di loro degli uomini nuovi. La vita di Dio in noi non entra semplicemente per l'apprendimento di un'informazione, cioè il fatto che Cristo è risorto. Questa informazione, questa notizia, questo annunzio è ciò che innesca il processo che porterà però al vero momento della trasfigurazione dell'uomo, cioè il dono dello Spirito Santo. Allora dobbiamo un pochino guardare per capire cosa chiedere in questo mistero, a cosa è questo dono, cos'è il dono dello Spirito Santo, perché dire cosa è lo Spirito Santo è offensivo, perché stiamo parlando di una persona, non è una cosa. Chi è lo Spirito Santo? E allora già con questo iniziamo a entrare in qualcosa di molto rilevante. Dio agisce nell'uomo per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è ciò che consegna all'uomo la presenza di Dio nel più profondo del suo essere. Allora, premettendo che noi siamo fatti per lo Spirito Santo, dobbiamo un po' capire come lo Spirito Santo lavora in noi. In primis, noi possiamo vedere come si manifesta nel momento della sua glorificazione nella vita degli apostoli nel giorno appunto di Pentecoste. Si presenta come lingue di fuoco che si posano su di loro. Ecco, dobbiamo un po' capire questa immagine, lingue di fuoco, quindi delle cose che sono lingue, dice proprio glossa in termine greco, proprio della lingua. Noi pensiamo all'immagine del fuoco che effettivamente prende la forma di lingue così nelle sue fiamme, ma la realtà è che questi apostoli
subito dopo parleranno, sapranno parlare. Allora è una lingua di fuoco, cioè è un fuoco che sa parlare, che entra nel nostro cuore dicendo qualcosa. Ed è appunto fuoco. Il fuoco è un'immagine anche di Dio, perché è ciò che incendia, accende, è potente, apparirà a Mosè in un roveto ardente. Il roveto è l'immagine della terra e della maledizione della terra, era ciò che era stato dato come conseguenza del peccato ad Adamo, quella spinosità che è frutto del peccato. Però c'è il fuoco, è un'immagine molto molto antica che prepara l'incarnazione, cioè l'incontro fra Dio e l'uomo, questo fuoco che brucia ma non consuma. Il fuoco umano, il fuoco terrestre, distrugge e basta. Questo è un fuoco che arriva, brucia ma non consuma, e fa degli uomini dei roveti ardenti, cioè sono persone che portano la loro debolezza nella spinosità della loro realtà, nella loro povertà, ma hanno Dio che parla in loro. E questo non esclude la loro umanità, ma anzi unisce la loro umanità alla presenza di Dio. Ecco, è proprio quello che succede ai discepoli. E quindi queste lingue di fuoco arrivano come una parola di fuoco nel cuore dell'uomo, come una parola di Dio che entra nel cuore dell'uomo e lo incendia profondamente e dialoga con lui e gli dice cose che hanno il potere di bruciare ciò che non conta e di accendere e far brillare ciò che è importante, ciò che è bello, ciò che è per la salvezza. Ecco, il primo punto è: noi preghiamo per chiedere una parola di fuoco nel nostro cuore, che è lo Spirito Santo.

Lo Spirito Santo, che noi chiediamo nel terzo mistero glorioso, ha un nome. Il suo nome è Consolatore, Paracletos in greco. Cosa vuol dire Consolatore? Advocatus in latino. La parola consolatore di fatto ci può portare un pochino verso l'idea di colui che sta con colui che è solo, ma non è esatta questa etimologia. È piuttosto interessante tener presente ciò che vuol dire in greco paracletos. Paracaleo vuol dire chiamare d'appresso, esattamente ciò che si dice con il latino advocatus. E che vuol dire advocatus? Cioè chiamato vicino, chiamato accanto. Allora noi dobbiamo considerare che anticamente la giurisprudenza non prevedeva che un imputato fosse difeso da qualcun altro, fosse aiutato sì, ma non difeso esplicitamente da qualcun altro. Nel caso del processo ebraico, per esempio, o nel caso appunto di quello che vediamo in Cristo stesso e in San Paolo negli Atti degli Apostoli, è sempre l'accusato che deve rispondere, però può permettersi il lusso di un paracletos, di un advocatus, cioè qualcuno che stia accanto a lui, chiamato vicino a lui e che lo consiglia. Questo sta nella posizione del consigliere, sta vicino al suo orecchio e alle varie domande che vengono fatte risponde secondo una sapienza maggiore dell'imputato e lo consiglia su come e se rispondere. Ecco, questo è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non si sostituisce a noi. Lo Spirito Santo non ci spersonalizza. Chiedere il dono dello Spirito Santo non vuol dire chiedere il dono di qualcuno che agisca in noi in un certo senso malgrado noi, o asfaltandoci o bypassandoci. No, chiediamo il dono di qualcuno che ci dà forza, che ci aiuta, ma ci lascia sempre comunque persone. Alla fine restiamo sempre comunque liberi. Lui è un consigliere, dà un consiglio, non è un attore che prende e si sostituisce a noi. E questo ci apre a capire molte cose importanti. Se abbiamo detto che lo Spirito Santo è una lingua di fuoco, è una parola di fuoco nel cuore, comunque questa parola stabilisce appunto un dialogo. Noi restiamo, ripetiamo sempre, noi persone. Noi vediamo che Pietro, dopo la Pentecoste, ha le caratteristiche della novità, ma conserva le sue caratteristiche personali. È comunque un semita, un uomo che è stato un pescatore, un uomo che ha le sue linee, il suo modo d'essere. E però tutto questo è vivificato da una relazione interiore meravigliosa che è lo stesso Spirito Santo. Infatti, quel coraggio che lui aveva manifestato nel momento della cattura di Gesù, e che però era un coraggio torbido, un eroismo autoreferenziale e che era sfociato poi, naufragato nel rinnegamento, quel coraggio adesso torna a essere la sua spina dorsale, ma questa volta lui è ispirato dall'amore, lui è guidato dall'amore. Quel che dice è per l'amore, non è contro qualcuno, non tira fuori più una spada, non combatte, non si contrappone. Eppure però mantiene quella caratteristica propositiva, impulsiva, che era quella nel suo carattere. Era un uomo che si lanciava, che si buttava. Ecco, noi siamo di fronte a questo dono meraviglioso, il dono di essere confermati nella nostra identità autentica, aiutati a vivere secondo la nostra più reale verità. Lo Spirito Santo ci fa noi stessi. Perché? Perché noi siamo noi stessi solamente nella relazione. Le persone tirano fuori il meglio di sé nelle buone relazioni, non da soli. E il meglio di ognuno di noi è l'amore, quindi ciò che diamo a qualcuno, ciò che diamo nelle relazioni. È come se lo Spirito Santo, dialogando nel profondo con noi, sbloccasse la nostra capacità comunicativa, proprio ciò che vediamo nel giorno di Pentecoste. È come se ci desse la capacità
di non essere più imbastiti, incastrati, incartati dentro le nostre paure, dentro i nostri complessi, ci fa completamente noi stessi. Lo Spirito Santo, ripetiamolo, non si sostituisce a noi. Quindi noi non saremo mai abusati dallo Spirito Santo. Se una persona dice: ma com'è che ho ricevuto sacramentalmente il dono dello Spirito Santo nel sacramento della confermazione, ma io ho continuato a fare esattamente tutto quello che facevo prima, questo non ha cambiato proprio niente, e possiamo tranquillamente focalizzare che molta gente che in questo mondo fa del male magari è battezzata, comunicata e cresimata e ha tutti i sacramenti che deve avere, ma la realtà è che lo Spirito Santo mai ci imporrà la sua guida. Infatti lui è un consolatore e dice il Vangelo di Giovanni: egli vi guiderà alla verità tutta intera. Una guida si può seguire e si può non seguire. Non ci costringerà alla verità tutta intera, ci guiderà alla verità tutta intera. Ognuno di noi è perfettamente libero, in fondo solo davanti a Dio, perché Dio non si impone, perché Dio è amore. Se noi siamo di fronte a un Dio che sentiamo obbligante, coattivo, impositivo, noi non siamo di fronte a Dio, siamo di fronte a un'immagine demoniaca di Dio, perché Dio è amore. L'idea di un Dio che ci imponga le cose è un'idea ridicola, perché se noi dobbiamo arrivare all'amore, all'amore non si arriva se non con un atto personale autentico. Figuriamoci che allegria sarebbe se tutti gli atti d'amore umani fossero solamente forzati, se io facessi le cose solamente per paura, se io servissi le persone che mi è dato di servire solo perché questo mi è imposto, cioè non ci stia dentro il mio cuore, non sia un amore anche mio. Lo Spirito Santo cerca l'amore anche nostro, perché cerca noi, perché noi non siamo banali, noi siamo importanti. Noi siamo belli, noi siamo dotati di prerogative donate da Dio che siamo liberi di usare o non usare. Noi siamo liberi, questo sì, ma non siamo banali, non siamo da bypassare, come si dice adesso con questo verbo inglese e non italiano, ma per capirci. Allora lo Spirito Santo si propone, mai si impone, e allora lui ci consiglia delle cose, un consiglio si può seguire oppure no. E allora questo è abbastanza importante, perché all'opera dello Spirito Santo ci si apre, e ci si apre con delle caratteristiche. Il dono della Pentecoste è un dono ecclesiale, è un dono fraterno, non riceve lo Spirito Santo un singolo, ma una chiesa, una assemblea. Lo Spirito Santo infatti è tendenzialmente sempre un'opera di comunione, un'opera di fraternità, un'opera di relazione, ed è nella relazione che c'è il luogo del dono dello Spirito Santo. Noi sappiamo che nella Chiesa noi abbiamo la possibilità, non la costrizione, ma la possibilità sì, di vivere secondo relazioni redente, e questo è l'opera dello Spirito Santo in noi. E dobbiamo capire ancora meglio come e perché fa questa opera in noi.

Lo Spirito Santo quindi viene per darci di essere noi stessi e darci di stare bene con gli altri, di saperci relazionare con gli altri. Perché e come fa questo? Allora, lo Spirito Santo è il dono della presenza di Dio in noi, del segreto di Dio in noi, è l'intimo di Dio che entra nell'intimo dell'uomo. E che cos'è questo intimo di Dio? In poche parole, adesso qui in coda di trasmissione, proviamo a dire qualche cosa che illumina un pochino la natura dello Spirito Santo all'interno della Santissima Trinità. Non ci spaventiamo, perché queste cose non sono astratte e teologiche, bisogna dirle in maniera precisa, però sono in realtà molto belle e molto esistenziali. Noi abbiamo un cielo paterno, Dio è padre, la sua persona è paterna, lui è padre in tutto ciò che fa. Noi nel primo articolo del credo diciamo che crediamo in Dio Padre onnipotente e creatore. Non è onnipotente, è un padre onnipotente, non è creatore e basta, è un padre creatore. La sua forma di creare, di esercitare il potere è la forma di un padre che si prende cura. Per questo le cose scappano un pochino alle nostre categorie razionali, perché sono le categorie invece agapiche, cioè dell'amore. E il padre genera per sua natura, perché questa è la sua condizione. Il padre è sorgente di vita. E cosa fa? Genera il figlio. Non c'è padre senza figlio. E il suo figlio eterno è colui che è figlio, cioè in tutto ciò che è, Cristo è sempre con il Padre, è figlio in ogni sua condizione, è figlio in ogni momento. Chiamerà il Padre Abba nel Getsemani, il momento più tragico, proprio quando gli deve obbedire, come se fosse semplicemente una potestà a cui si deve piegare. No, è una relazione invece figlio-padre. Sulla croce lo chiamerà Padre e nelle sue mani affiderà il suo spirito. Ecco, questa relazione fra di loro è la comunione. Quel che c'è fra di loro è l'amore. Questo amore è lo Spirito Santo, l'amore che c'è fra di loro, per cui il Padre generosamente, felicemente genera il Figlio, e il Figlio è felice di esistere, è amato in tutto ciò che è e ha gratitudine per il Padre, vive verso il Padre. Questa relazione fra di loro è una persona. La relazione che c'è fra di loro è la comunione, è il movimento che c'è fra loro due, è l'aspirazione che c'è fra i due, e allora questo è lo spirito. Questa relazione, che è lo spirito di Cristo, entra nell'uomo e fa dell'uomo un figlio, e fa dell'uomo una persona che non si sente più nel mondo per caso o nel mondo a dover giustificare la sua esistenza. Si sente amato a priori, prima di ogni suo atto, amato perché esistente, amato perché c'è, così come egli è. Per questo lo Spirito Santo, entrando nel cuore dell'uomo, ne fa pienamente una persona, e lo fa a se stesso, perché lo fa sentire amato per quello che è, con le sue caratteristiche, con le sue prerogative. Infatti, lo Spirito Santo non ci porterà mai a metterci a fare la scimmiottatura di qualcun altro. Lo Spirito Santo ci porterà sempre a cercare di essere fino in fondo noi stessi nell'amore, noi stessi nella comunione, nella relazione. Il dono dello Spirito Santo che noi chiediamo è quindi una lingua di fuoco che ci parla del Padre, che ci dice nel cuore qualcosa che è nel cuore di Cristo. È lo stesso cuore di Cristo, è lo stesso amore di Cristo verso il Padre che entra in noi e ci fa guardare a Dio con una fiducia allegra, gioiosa, sconfinata, e ci rende capaci di conoscere la verità tutta intera. La verità tutta intera è l'amore di Dio, non è un'astrazione o qualcosa di questo genere, e ci rende noi stessi. Per questo lo Spirito Santo permette la Chiesa, perché permette l'unione di persone diverse fra di loro. La Chiesa non è una uniformità, non dobbiamo diventare tutti uguali, anzi sarebbe una perdita gravissima
probabilmente nessuno sarebbe se stesso. Abbiamo pensato che il dono dello Spirito Santo fosse certe volte il dono di essere conformati a un modello fisso di cristiano o cose di questo genere. Non è assolutamente così. Allora noi in questa preghiera, in questa decina del rosario, fisso di cristiano o cose di questo genere, non è assolutamente così. Allora noi in questo questa

E così ci avviamo verso la fine del mese di maggio, guidati sempre dalla nostra madre e maestra spirituale Maria, che ci accompagna e ci protegge con la sua benedizione, mettendoci sempre in guardia dal nemico, il nemico implacabile che come leone ruggente ci circuisce cercando di divorarci e che sempre attacca per distruggere ciò che Dio fa crescere. Per questo stiamo attraversando tante tribolazioni di ogni genere, che sono provocate dai continui attacchi del nemico, il quale però non potrà mai avere il sopravvento, perché la nostra Mamma Celeste ci affida sempre tutti a Dio, ci affida con amore nelle mani di Dio, e Dio è il creatore, a Lui sono sottomesse tutte le creature e quindi anche tutte le potenze infernali sono a Lui soggette. Ecco come allora la Beata Vergine Maria diventa il nostro rifugio, la nostra sicurezza, la nostra difesa. Noi ci affidiamo a Lei, ci consacriamo il suo cuore immacolato e Lei ci affida a Dio, il creatore. Così ogni opera di Dio cresce forte, si collauda sotto la croce e diventa indistruttibile agli attacchi del nemico. Ecco perché sempre io insisto che non dobbiamo crearci delle paure, perché se ci affidiamo a Dio non dobbiamo nulla temere. Il nemico può disturbarci, ma niente più. E questo disturbo non ci fa del male, ma ci rafforza, ci collauda, ci fa santi. E se talvolta vediamo che tante opere di Dio falliscono, magari anche tante famiglie, che sono le prime opere di Dio, se falliscono è perché sono

Sono rimaste prive di difese di fronte agli attacchi del nemico. Quindi piuttosto che preoccuparci degli attacchi del nemico, che sono controllati da Dio, preoccupiamoci di procurarci le difese. Allora saremo sicuri. E a chiunque si trovi così attaccato dal nemico, sia nella famiglia o nella propria comunità, o in qualsiasi altra situazione di vita o di lavoro, la Vergine Maria, la nostra Mamma Celeste, per poter resistere e vincere, domanda un duplice impegno. Ed è qui che io questa sera vi espongo la catechesi, un duplice impegno che ci suggerisce la nostra Mamma Celeste, che ci dice sempre: fate quello che Gesù vi dice. E la difesa è costituita da molta pazienza e dalla preghiera con il cuore. Della pazienza abbiamo già parlato e sappiamo che è la capacità di soffrire, di sopportare, di resistere alla prova, la capacità di saper aspettare che tutto giunga a buon fine, confidando nel Signore, perché tutto collabora al bene per coloro che amano il Signore. Non c'è nulla che nella nostra vita sia veramente male. Tutto è finalizzato al bene. Dobbiamo avere questa idea molto ottimista e chiara nella nostra vita. Quindi non c'è spazio per scoraggiamenti, per mormorazioni contro il Signore, per disperazione. Soltanto abbiamo bisogno della pazienza, perché è questa la grande virtù che ci fa resistere. La pazienza è il contrario della precipitazione. Chi manca di pazienza, lo vediamo, no? Scatta, reagisce, è precipitoso, è uno che perde sempre e che rovina sempre tutto. L'impaziente combina sempre disastri, crea sempre disorientamenti e disordini. Invece chi è paziente vince sempre. Perché? Perché là si ha posto a Dio e Dio vince sempre. Quando uno è precipitoso quasi dice: tu Dio mi hai abbandonato e perciò adesso mi metto io in azione, e noi facciamo il disastro perché siamo soli. Se siamo pazienti invece diciamo: Signore, guarda, io mi metto in disparte, pensaci tu. E questo è il caso di Santa Rita da Cascia, che oggi festeggiamo. Noi la veneriamo come la santa degli impossibili, ma la Chiesa ci propone la venerazione dei santi non solo perché ci ottengano grazie straordinarie, ma soprattutto perché abbiamo da imitare le loro virtù. Fermiamoci allora un pochino a considerare proprio la pazienza di Santa Rita, una pazienza che possiamo dire veramente impossibile, umanamente impossibile. Sappiamo qualche notizia della sua vita, che è vissuta a cavallo del 1300-1400, che è nata a Rocca Porena presso Cascia in Umbria, provincia di Perugia. È nata miracolosamente per grazia del Signore da anziani genitori che la educarono con ogni cura. Si nota in questa piccola bambina una particolare attitudine all'obbedienza, alla laboriosità. È una bambina veramente piena di amore di Dio e voleva farsi religiosa. Eppure i genitori non compresero questo progetto di Dio, proprio perché Dio aveva un progetto a maggior lunga scadenza, e lei dovette sottostare, come era usanza del tempo, all'imposizione di un matrimonio poco felice umanamente parlando. Dovette difatti sposare un giovane che possiamo definire brutale, violento, iroso.
Ma è qui che si inserisce la pazienza di Santa Rita, che con infinita dolcezza lo condusse a Dio, addirittura lo convertì. Davanti alla bontà incrollabile di Rita, Paolo, suo marito, crollò con le sue resistenze. È una testimonianza grossa questa, Quanti matrimoni falliti che potevano essere salvati se uno dei due, bastava uno dei due, avessero imitato Santa Rita. E nonostante che il marito si fosse convertito, anzi, con la grazia della bontà, della dolcezza della sposa, acquistò anche lui un carattere mite, buono, comprensivo. Ciò nonostante, non è che i suoi vecchi amici lo avessero sopportato perché è diventato buono. C'erano dei vecchi rancori e così un giorno cadde vittima di un agguato e fu assassinato. La moglie, sposa Santa Rita, dopo aver superato il gravissimo dolore, immaginate, arrivò prima di tutto a perdonare eroicamente all'uccisore. Ecco, siamo veramente su un piano di virtù eroiche. Ma se una persona piccola, umile, semplice come Rita d'Acacia riesce a raggiungere tale eroicità di virtù, vuol dire che Dio è disposto di concedere queste virtù a tutti, perché la santità è chiamata di Dio per tutti. Perdonò all'uccisore, all'assassino di suo marito. Dal matrimonio le nacquero due figli, i quali, avendo saputo la sorte del papà assassinato e avendo nel loro sangue molto carattere focoso del loro padre, giurarono di vendicare la morte di suo papà, del loro papà. Santa Rita si impressionò e fece di tutto per distogliere i figli da questo sbaglio, da questo peccato, da questo orrore. E quando vide che i figli non desistevano da questo proposito, ecco l'altro gesto eroico di Santa Rita: si mise davanti al Signore e disse: Signore, piuttosto che i miei figli si macchino le mani di sangue, ti prego, falli morire. E il Signore accoglie la preghiera. Si ammalano, muoiono tutti e due, a breve distanza di tempo. Santa Rita si trova sola. E così le rinasce nel cuore il desiderio di farsi religiosa. Va a chiedere di essere accolta nel convento delle Agostiniane, ma le fu risposto di no, la regola proibisce di accogliere persone vedove nel monastero. Ma ancora un prodigio del Signore, perché Dio deve sempre vincere e la pazienza acconsente a Dio di essere fedele, ecco che può entrare tra le Agostiniane e lì conduce una vita di elevata santità nell'obbedienza, nella pietà, nella carità, nella penitenza. E si accese nel suo cuore un ardentissimo amore per la passione del Signore Gesù, per cui un giorno, in un momento di preghiera estatica, ricevette da Gesù una spina in fronte che le causò una piaga e dolori acutissimi. E Rita fu molto contenta di poter partecipare alla sofferenza di Gesù, non solo, ma siccome questa piaga poi era molto puzzolente, dovette subire anche l'isolamento di tutte le sorelle che non potevano sopportare quel fetore. Insomma, il Signore gliele ha date tutte.
fossimo stati noi, certamente avremmo detto: Signore, basta. Ma Santa Rita aveva capito che Dio non delude e resta fedele, e la sua santità crebbe, e noi tutti ora la veneriamo, proclamata santa dalla Chiesa e venerata in tutto il mondo. Ecco, questo è il cammino che, se non proprio fino a questi limiti di eroismo, siamo chiamati a percorrere anche noi. Anche noi quindi abbiamo bisogno di chiedere allo Spirito Santo la forza di saper aspettare con pazienza i tempi di Dio, che di solito sono molto lunghi, ma sono tempi sicuri. Dio non ci lascerà delusi, e in più, nell'attesa, ci farà santi. Quindi ogni impazienza è una scelta sbagliata in qualsiasi situazione, soprattutto nella via dello Spirito. Quindi abbiamo tutto da perdere se ci mettiamo nel dispetto, nella ribellione o nella precipitazione. Abbiamo tutto da guadagnare se ci mettiamo nella pazienza. Ecco ciò che ci domanda anche la nostra Mamma Celeste. Volete vincere il nemico? Volete che il nemico collabori per la vostra santità? Perché ogni tentazione vinta è un cammino verso la santità che si apre sempre più, un atto di amore, di fedeltà a Dio. Allora questa sera, Santa Rita d'Acacia, anziché chiedere altre grazie, proviamo a chiedere la pazienza per poter diventare santi anche noi. Salveremo i nostri figli. L'altra difesa contro gli attacchi del nemico, e mezzo anche molto efficace per ottenere il dono della pazienza, perché nessuno si costruisce la pazienza, o ce l'ha da Dio o non c'è niente da fare, l'altra difesa è la preghiera con il cuore, cioè la preghiera non fatta con le labbra o con le formule o con devozioni esterne, ma la preghiera che coinvolge tutta la nostra vita, che impregna tutte le nostre azioni, che libera il nostro cuore da ogni preoccupazione, da ogni ansia, da ogni paura, da ogni sregolato attaccamento alle cose o alle persone, da ogni risentimento, da ogni rancore. Cioè la preghiera che nasce dal cuore, che è tutto pieno di Dio, è totalmente distaccato dal peccato. Un cuore la cui preghiera diventa una sola parola: amore. È un altro cammino non facile, però sono queste le due direttive sulle quali siamo chiamati a camminare, sulla via della pazienza e sulla via della preghiera con il cuore. Ecco allora la descrizione di chi possiede il dono della preghiera con il cuore. Questo intanto per innamorarci di questa preghiera e anche per chiedere questo dono, per aprirci a questo dono. Dopo di aver chiesto la pazienza, chiediamo anche il dono della preghiera con il cuore. Chi sa pregare con il cuore ama Dio sopra ogni cosa, lo ama più di ogni altra cosa, senza confronti, senza condizionamenti. Perché chi sa pregare con il cuore capisce che l'amore è la cosa più bella che Dio gradisce dalle sue creature fatte a sua immagine e somiglianza. Chi sa pregare con il cuore dà sempre, senza mai pretendere. E questa è la legge dell'amore vero: dare tutto senza mai aspettarsi niente. Per fare questo ci vuole molta pazienza, ma molta grazia di Dio soprattutto. Posso dire Dio, perché è Lui che opera dentro di noi. Allora è Lui l'amore. E chi sa pregare con il cuore capisce che l'unica cosa da chiedere a Dio è solo amore, perché Dio è unicamente amore e non ha nient'altro da donarci se non l'amore, perché Dio è amore.
E questo amore di Dio spetta a noi che siamo sue creature fin dal principio, perché Dio ha creato tutto solo per amore e non ha altro da darci se non l'amore. Perciò l'amore di Dio è infinito e durerà in eterno, e noi sue creature da sempre siamo tutti amati da Dio. Nessuno di noi è mai uscito dall'amore di Dio. Allora, chi sa pregare con il cuore si rende conto che non potrà mai conoscere quanto grande è l'amore di Dio. E si rende conto che non gli basterà tutta la vita per poterlo capire, e neanche tutta l'eternità. Per il momento sa solo che chi non ama non ha nel cuore Dio. E questo pensiero lo rende molto triste, soprattutto pensando ai tanti fratelli che non sono e non vivono nell'amore e quindi non hanno Dio nel cuore. E questo pensiero lo spinge a pregare sempre più intensamente con il cuore, chiedendo a Dio una sola cosa anche per i fratelli: l'amore. Ogni altro dono, ogni altra grazia scompare in confronto dell'amore. Cos'è che volete chiedere di più per i vostri fratelli, per i vostri figli, per i vostri familiari, a Dio, se non l'amore? Anzi, chi sa pregare con il cuore è convinto che quando uno possiede l'amore, possiede già ogni altra cosa, ogni altra grazia, perché possiede Dio, e quindi non occorre chiedere mai niente a Dio in fuori dell'amore. Per questo Gesù dice: il Padre vostro già sa tutto quello di cui avete bisogno. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, cioè l'amore, e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. E quando noi chiediamo tante cose a Dio e non otteniamo niente, proviamo a verificarci un pochino se forse la nostra preghiera è fatta con il cuore libero e pieno dell'amore di Dio. Perché è questo che Dio vuole darci prima di tutto e soprattutto. E quando preghiamo con il cuore, Dio ci concederà veramente tutto, perché Egli ci ama. E chi sa pregare con il cuore si rende conto anche del dovere di ringraziare sempre la Divina Sapienza per questo grande dono di amore eterno, immensamente grande. E dopo di aver ricevuto tutto con l'amore di Dio, non ci resta che ringraziare Dio e dare questo amore a chiunque lo cerca. Ecco allora, in questo clima, che la preghiera sta diventando sempre più preghiera di lode, di benedizione, di rendimento di grazie. Chi prega con il cuore non può mai chiudere il proprio cuore di fronte al fratello. L'amore di Dio è come un incendio che divampa e brucia tutto e si diffonde irresistibilmente. Ecco allora il nostro apostolato come gruppi di preghiera: far divampare attorno di noi l'amore di Dio per incendiare tutti, per far conoscere a tutti l'infinita sapienza di Dio che è Gesù, l'amore del Padre che si è fatto carne nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo ed è apparso in mezzo a noi per riunire tutta l'umanità nell'unico amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la Santissima Trinità che abbiamo celebrato ieri. Un amore che in Gesù ha compiuto la sua opera quando è stato inchiodato sulla croce. Gesù disse: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ecco allora il nostro cammino verso la pienezza dell'amore, portando ogni giorno la nostra croce, sostenuti dalla pazienza e dalla preghiera con il cuore, assieme alla nostra Mamma Celeste, che ci affida tutti a Dio, che ci affida con amore nelle mani di Dio. È evidente che per giungere a questo abbiamo bisogno anche di confrontarci
con il canto 131, dove ci incontriamo con San Francesco, il quale ci insegna che ogni uomo semplice porta in cuore un sogno con amore e umiltà, e solo così potrà costruirlo. E se davvero tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. E poi, se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra, in alto arriverai, non con precipitosità, con molta pazienza, rispettando i tempi di Dio.

0: ascoltando prima l'insegnamento, forse ci siamo scoraggiati per l'altezza della meta che ci viene proposta nella nostra vita cristiana. Ma se consideriamo che ora questa meta già la possediamo, perché la meta della santità è Gesù Cristo e noi possediamo Gesù Cristo, allora cominciamo a capire che tutto diventa facile. O meglio, tutto è impossibile senza Dio, senza Gesù Cristo, ma con Gesù tutto è possibile. Ecco allora perché Santa Rita è chiamata la santa degli impossibili, perché è la santa che possiede Gesù e nulla è impossibile a Dio. Vogliamo anche noi rafforzarci in questa fede e nel momento del silenzio chiediamo che Gesù non soltanto sia posseduto da noi, ma anche Lui possieda noi, prenda pieno, totale, completo possesso del nostro cuore, della nostra mente, della nostra volontà, della nostra libertà, della nostra vita, della famiglia, del lavoro, di qualsiasi cosa, per cui in noi resti solo Gesù. Dalla potenza di Gesù Cristo nasce anche ogni voce e ogni opera del missionario e quindi anche la voce e l'opera di Padre Fortunato che ora con tanta gioia noi ascolteremo.
1: In un primo momento, miei cari fratelli, faccio le mie congratulazioni a Don Angelo e a voi. Credo che questi gruppi di orazione siano la nuova speranza della Chiesa. Mi fa piacere di incontrarvi in orazione. Forse è quello che manca a tanti fratelli e si vede risorgere il popolo di Dio nella preghiera. Ringrazio in questi momenti il Signore anche per questa esperienza. Mi sembra un nuovo Pentecoste dove gli apostoli e i discepoli si riunirono con la Madonna ad aspettare lo Spirito Santo, la promessa di Cristo: non vi lascerò orfani. Ringraziamo il Signore e cerchiamo di vivere, di fare esperienza di questo Dio che è tra noi, che è dentro di noi. Non solo così vicino a noi, ma è dentro di noi. Non sapete che siete templi dello Spirito Santo, ci dice l'Apostolo Paolo. Però in questi giorni di visita in famiglia, di ritorno, e qualche volta mi sono domandato perché, sì, sentendo di queste apparizioni, mi sono domandato e mi domando perché la Madonna, la mamma di Dio, compare ainda oggi. Che cosa ha questa mamma che ci vuol bene da dirci? Che cosa vuole? Che cosa ci aspetta a ognuno di noi? Di dentro del suo profondo, il santuario del nostro essere, cerchiamo la risposta. Anch'io ho ricevuto una chiamata speciale. Spero, mi do da fare per rispondere a Dio. Nel 56, primo ottobre, partivo. Lasciavo la mia casa a Ponzano Veneto e partivo per il Brasile. Era un sogno. Aveva cercato il mio fratello maggiore e mio cognato di frenarmi perché avevo perduto il primo gennaio dello stesso anno il papà. La mamma vedova con 10 figli Dinanzi alle difficoltà, sì, prima è stata brava la mamma a dire che se il Signore mi chiamava era libero di seguire. E in secondo momento dicevo, rispondevo al mio fratello dinanzi alle difficoltà, ai problemi che potrei aver incontrato all'estero, dicevo che mi bastava amare. Non so, cari fratelli, se ho saputo amare, però me l'ha fatto ricordare Don Angelo nei due punti che lui ha presentato alla nostra meditazione oggi: la pazienza e l'amore. Quando sono arrivato in Brasile nel 56, e sono arrivato proprio a Campo Grande, dove non ero sacerdote ancora, fate i vostri calcoli, avevo 22 anni, sono andato là a fare il mio noviziato, la filosofia, il tirocinio, la teologia, poi a San Paolo, e nel 67, il 16 settembre, mi sono ordinato sacerdote. Quando sono arrivato nel 56 a Campo Grande, 56, alla fine, dopo 57, si parlava di un 50.000 abitanti e non si pensava che Campo Grande, questa città, avesse uno sviluppo che ha oggi. Pensate che oggi si parla di 600.000 abitanti. È stata fatta capitale nella divisione del Mato Grosso del Nord è rimasto con la capitale Cuiabá e Mato Grosso del Sud, allora capitale Campo Grande. Ci sono molte migrazioni. Campo Grande è una città di futuro, corre denaro forse immaginabile, corre droga, è centro di passaggio di droga, con tutti i suoi problemi, dell'oro, con tutti i suoi problemi. Ciò i grandi ricchi nella parrocchia, come ciò i barricati, i poverissimi. Possiamo dire che in Brasile oggi manca la classe media. Abbiamo la classe ricca, si parla di un 5%, va là, votiamo 10%, un 45% di poveri e il resto sono miserabili. Però è ricco il Brasile col suo subsuolo, è ricchissimo, solo che non si sa dove vanno le ricchezze, dove va l'oro. Forse non è bene amministrato. Diceva il parroco, sì, ho una parrocchia, quasi 200.000 abitanti. Sono 2 anni che mi trovo là. E realmente sono ancora un poco sperduto in questo mare di cose. Solamente con i laici il Signore sta benedicendoci. Sembra che stiamo facendo qualche cosa. Abbiamo una università col collegio Don Bosco, 11.000 alunni, e lì e ciò 9 sacerdoti fra la comunità del collegio e dell'università, e alla domenica mi soccorrono nelle 18 comunità fra il centro e la periferia della parrocchia. Abbiamo anche un lebrosario. C'è un'altra comunità a 9 chilometri di un piccolo seminario aspirantato salesiano, sono salesiano, e i sacerdoti di quella comunità mi soccorrono altre 3, più una 4, ma specialmente 3 sono le comunità rurali, zona rurale. Il campo è grande, è immenso. Abbiamo necessità di sacerdoti, di missionari. Forse oggi dovremmo dire abbiamo necessità di questi gruppi di orazione che surgono. Sì, ne abbiamo anche là. Grazie a Dio. Lo Spirito Santo sopra, anima, ci chiama. Molte volte lo soffochiamo dentro di noi. Non diamo a Dio la risposta che desidera, che aspetta. Nella visita pastorale che il Vescovo ci ha fatto alla fine dell'anno scorso, ho mostrato, si è reso conto dell'estensione e della necessità di suddividere la parrocchia, perlomeno e urgentemente, in altre 3-4, portanto con il centro. Ma dove sono i preti? Avevamo una speranza, sembrava già definita, si aspettava a giugno dell'anno scorso un sacerdote tedesco che già aveva una certa esperienza nel Brasile, ma dopo il vescovo ce l'ha bloccato e così una nuova parrocchia che poteva sorgere nella mia non è stato possibile. Stiamo aspettando adesso, sembrava che per Pasqua già arrivasse uno, due indiani, ma quando io uscivo il primo gennaio, scusate, il primo maggio, quando uscivo dal Brasile, dalla parrocchia, ancora non erano arrivati. Ecco là un grande campo di lavoro. Ci sono dei grossi problemi, non solo qua, anche all'estero, anche nel Brasile. Solamente con Dio li potremmo risolvere. Vi chiedo questo aiuto di preghiera, che realmente sappiamo scoprire le vocazioni, sostentarle e aiutarle a questi giovani che certamente Dio suscita dalle nostre comunità, aiutarli a conquistare la meta. Grazie.
2: Anche questa testimonianza credo resti profonda nel nostro cuore, anche proprio come un incoraggiamento. Ringraziamo Padre Fortunato che se lo ha dato, ma soprattutto un impegno proprio per le vocazioni. Ecco, il nostro scopo fondamentale di pregare tanto, di operare per le vocazioni, per questo vogliamo curare tanto i giovani. Ecco, uniamoci in questo impegno e allarghiamo sempre il nostro sguardo, non lamentiamoci mai di quello che ci sembra che ci manchi. Siamo veramente ricchi. Stasera siamo particolarmente ricchi perché abbiamo il Signore con noi. E allora, mettendo il nostro cuore nel cuore di Gesù, fissando gli occhi nei Suoi, facciamo l'adorazione, consegniamo la Vergine Maria, nostra mamma, che faccia la pellegrina, nei gruppi di preghiera, e aspettiamo la benedizione del Signore. Canto 247.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

un cammino. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alessandro De O, pubblicato dalle Edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

fatto Maria a reggere tutto quel dolore? Come ha fatto a sopravvivere al tradimento, al sangue, alla violenza, alle accuse infami, ai chiodi, alla morte, alla croce, alla sepoltura e soprattutto al silenzio? Come ha fatto Maria a tornare in quella stanza del piano superiore insieme agli 11? Perché è tornata? Dove ha trovato la forza? Maria ha imparato, un giorno alla volta, non senza dubbi e fatiche. Questa è la sua storia e forse anche la nostra, perché si può imparare a vivere solo respirando tutti i respiri che la storia ci consegna, tutti, sempre, un giorno alla volta, respirando fino in fondo, anche se spesso ce ne dimentichiamo, anche quando la paura ci ruba il fiato. Il Vangelo ci ha tramandato poche tracce su di lei e solo su quelle ci appoggeremo. Sono più che sufficienti. Tappe luminose e vere. Le affronteremo partendo dalla fine, perché la luce arriva dalla fine. Perché la vita si comprende solo dopo averla vissuta. Perché questo è il racconto di una donna che torna alle sorgenti dopo aver visto il figlio consegnarsi alla sorgente. Questo è un racconto di luce. Ci aggrapperemo alla risurrezione per tornare a cercare tutta quella vita risorta che Gesù aveva già cantato, fin dall'inizio. Questo è il racconto di come Maria si è scoperta creatura risorta, fin dall'inizio. 7 passi, 7 come i giorni di una nuova creazione. Nulla nasce senza tempo. Questo è il racconto di una nuova genesi, possibile per chi crede che a risorgere si impara

0: e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone ha da poco concluso l'attesa visita pastorale alla Sapienza di Roma, attesa perché da 35 anni un pontefice non visitava l'Ateneo. L'ultima volta risale a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Dopo 18 anni fa la mancata visita di Benedetto XVI, che aveva rinunciato per le polemiche e le proteste che avevano accompagnato la possibilità dell'evento. Ebbene, stamani invece Papa Leone ha incontrato la rettrice, i docenti, gli studenti in un clima di grande cordialità e rispetto reciproco, e come lui stesso ha sottolineato a conclusione del suo discorso, la visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la prestigiosa università che proprio insieme alla Chiesa è nata e cresciuta, ha detto il Papa. Presenti anche 4 studenti appena arrivati da Gaza con un corridoio umanitario universitario promosso proprio dalla diocesi di Roma insieme alla comunità di Sant'Egidio e all'Ateneo, studenti che il Papa ha salutato personalmente. Nel suo discorso a tutta la platea universitaria il pontefice si è rivolto con cuore di pastore prima agli studenti e poi ai docenti. Sentiamo allora cosa ha detto innanzitutto ai giovani.
2: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano.

0: mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri, esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
1: Poi la domanda suscitata da questo malessere, chi sei? A cui, ha detto il Papa, non possiamo rispondere da soli, perché noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. Ma ascoltiamo che cosa ha detto poi Papa Leone.
0: A chi è più adulto, il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università. Una cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca e gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita. Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
1: Ai giovani universitari della Sapienza, Leone XIV ha indicato anche un'altra pista prioritaria, quella della sfida ecologica. Ascoltiamo le sue parole.
0: Secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che che condivide senza consumare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione, così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza.
1: Significativi i lunghi applausi, come abbiamo sentito, che hanno accompagnato vari passaggi del discorso di Papa Leone. Intensa anche la domanda che il Papa ha rivolto ai docenti, a cui ha chiesto se credono nei loro studenti, se hanno fiducia in loro, e ha ricordato che insegnare è una forma di carità. Ascoltiamolo.
0: La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma il pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni.
1: Così dunque il Papa stamani alla Sapienza, nella storica visita alla Sapienza di Roma, e proprio ieri è stata presentata la visita pastorale che Leone XIV compirà invece ad Acerra il prossimo 23 maggio. Una visita anche questa molto significativa, dato che il Papa tornerà in Campania dopo sole 2 settimane dalla giornata di Pompei e Napoli. Sentiamo allora dal Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio Di Donna, che cosa accadrà il 23 maggio e soprattutto qual è l'importanza di questa visita.
2: L'importanza è perché si tratta di una visita storica, intanto storica è esagerato dire questo, perché mai venuto un Papa da Serra. La Serra è una piccola realtà rispetto alle altre realtà, e poi eccezionale perché viene per la seconda volta in Campania a distanza di 2 settimane e a visitare 3 diocesi, quindi Napoli, Pompei e adesso Acerra. Storica perché doveva venire anche il Papa Francesco 5 anni fa, perché non dimentichiamo il motivo di questa visita, quello motivo che la caratterizza, che rende questa visita, diciamo, specifica, e cioè l'incontro con la popolazione di questo territorio. Non è solo Acerra, lui viene da Acerra, ma in realtà incontra una popolazione molto estesa che va da Napoli a Caserta, il territorio noto tristemente come terra dei fuochi. Quindi e il motivo è per celebrare l'anniversario di un'enciclica, di un documento di Papa Francesco molto importante proprio sulla cura del creato, sulla cura della casa comune, che è la Laudato Si. Questo è il motivo proprio, specifico, e caratterizza questa visita del Papa da Acerra.
1: Monsignor Di Donna, quindi l'incontro con le persone della Terra dei Fuochi avrà un valore simbolico? Possiamo dire che sarà un incontro simbolicamente con tutte le persone che vivono il dramma dell'inquinamento?
2: Sì. Certo, quel giorno a Acerra sarà un po' il simbolo di tutte le terre inquinate, e ce ne sono tante. Solo per l'Italia il Ministero ogni anno pubblica un report, e l'ultimo report del Ministero dice che in Italia si possono recensire almeno 50 siti altamente inquinati e al nord e al sud della penisola. E cito questo dato per dire che non si deve più parlare di una terra dei fuochi singolare, ma al plurale. Ci sono più terre dei fuochi in Italia ed è ingiusto addossare al nostro territorio questo marchio come se fosse l'unica realtà. In realtà le terre di fuochi sono tanti e si esce dal dramma ambientale insieme, tutti insieme.
1: Monsignor Di Donna, lei cosa chiederà al Papa?
2: Chiederò una parola di consolazione per le famiglie delle vittime, perché l'inquinamento ambientale, come dice lo stesso documento, provoca malattie, come è successo anche da noi, che succede ovunque dove c'è inquinamento ambientale. Il Papa incontrerà un gruppo di famiglie, soprattutto i genitori, che in questi 30-40 anni hanno perso figli piccoli, ragazzi giovani, senza parlare di adulti, e il Papa incontrerà, quindi chiederò una parola di consolazione per queste famiglie, una parola di incoraggiamento per tutti quelli che comunque si sono impegnati e si impegnano, e sono tanti, per fronteggiare questa emergenza a tutti i livelli, dalle madri coraggio ai comitati, ai medici, alle istituzioni e anche ovviamente alla Chiesa. E chiederò una parola di stimolo, ecco, che scuota le coscienze sia delle istituzioni, sia dei cittadini e anche delle comunità ecclesiali, perché se è stato fatto molto, e bisogna riconoscerlo, ma molto resta ancora da fare.
1: Monsignor Di Donna, lei ci diceva che il Papa verrà appunto a rilanciare, a sottolineare l'importanza della Laudato Si. Presentando la visita, mi pare che lei abbia detto una cosa molto interessante riguardo all'importanza della Laudato Si per il nostro tempo. Che cosa rappresenta questa enciclica?
2: Io sono solito dire che la Laudato Si per questo nostro tempo, in cui la questione ambientale è veramente centrale, dico centrale perché si tratta di salvaguardare la nostra terra, e dal momento che appunto non ne abbiamo un'altra, ed è una questione vitale, perché si tratta della sopravvivenza della stessa terra, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. La Laudato Si, sono solito dire, è per questo tempo di oggi quello che fu all'inizio, alla fine dell'Ottocento, 1891, un altro paleone, che è la Rerum Novarum. Quello che allora fu la Rerum Novarum per la questione sociale operaia, oggi lo è la Laudato Si per la questione della salvaguardia dell'ambiente, e ce n'è bisogno soprattutto per noi comunità ecclesiale, perché bisogna riconoscere purtroppo che la Laudato Si è un documento più conosciuto, apprezzato, letto, studiato in un ambiente, negli ambienti cosiddetti laici, che non invece comunità ecclesiale. È un documento non ecologista, non è un documento verde, green, ma è un documento del magistero sociale della Chiesa, appartiene alla dottrina sociale della Chiesa, e io chiedo al Papa che stimoli soprattutto le comunità ecclesiali a prendere più sul serio Laudato Si. Se l'educazione, la cura del creato non entra concretamente nella predicazione di noi preti e vescovi, non entra nelle catechesi, nei cammini di fede delle nostre comunità ecclesiali, sarà sempre un tema di elite, anche di elite ecclesiale, un tema di alcuni, forse dei più sensibili, ma non entrerà nel cammino ordinario della grande Chiesa che vive nelle tante comunità parrocchiali.
1: Monsignor Di Donna, grazie.
2: Prego, grazie a lei e buon lavoro.
1: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Mileti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata su Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa?

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Suo padre era presidente della Corte dei Conti della Provenza e aveva visto con trepidazione il 5 maggio 1789 radunarsi gli Stati Generali a Parigi sotto l'influsso delle idee rivoluzionarie e massoniche. Nel 1790 l'illustre magistrato Monsieur de Mazenod da Aix-en-Provence si rifugiò con la famiglia a Nizza, allora appartenente alla Repubblica di Genova, per il momento ancora libera dai rivoluzionari di Francia.

portava con sé un bambino di 8 anni, nato il 2 agosto 1782 a E, intelligente, di singolare bontà, di nome Eugenio. Dai suoi genitori, il piccolo aveva imparato a conoscere e amare Gesù e la sua Chiesa, a pregare come si parla al più grande amico e unico Signore. Quando le armate rivoluzionarie dilagheranno anche a Genova, nel Regno di Piemonte e in Italia, per diffondervi tramite violenze di ogni genere la negazione di Gesù Cristo e della sua Chiesa, Eugenio e la sua famiglia si rifugiarono prima a Torino, poi a Venezia e a Napoli, e infine a Palermo.

A Venezia, Eugenio frequentò le lezioni tenute dai fratelli Zinelli, santi preti, dai quali ebbe scuola e formazione spirituale così salda che né le difficoltà dell'esilio, né le idee sovversive del tempo, né gli ambienti in cui si trovò, poterono intaccare la sua fede. Anzi, proprio in quel tempo in cui aveva sentito di migliaia di martiri caduti per amore a Gesù sotto la ghigliottina o per la persecuzione dei rivoluzionari, era sbocciato in lui il desiderio di consacrare la vita al suo Signore e Maestro. «Sarò sacerdote per Lui. Io vivrò per Lui».

Nel 1802, a 20 anni, poté rientrare in Francia e a Parigi chiese di essere accolto nel seminario di Saint-Sulpice. Il dibattito era caldissimo sui diritti del Papa Pio VII, conculcati, e sulle offese atroci fattegli da Napoleone, giunto al potere. Eugenio de Maisonneuve, nella difesa del Papa, diventò uno dei più stretti collaboratori di Monsignore Emery, che lo nominò suo agente di collegamento con i cardinali romani, esuli a Parigi.

Finalmente, il 21 dicembre 1811 poté essere ordinato sacerdote dal vescovo di Amiens. Nel 1812 rientrò a Aix-en-Provence, la sua città natale, dove iniziò il suo apostolato predicando la Quaresima in provenzale nella chiesa della Maddalena per i suoi rispettabili fratelli, i poveri. Fu un successo per le confessioni e le conversioni ottenute. Subito fondò un'opera per la formazione cristiana della gioventù e accettò di dedicarsi all'apostolato nelle carceri. Nel 1815 si impegnò ancora di più nelle missioni parrocchiali, iniziando nell'antico Carmelo di Aix la Società dei Missionari di Provenza per l'apostolato della gente più povera delle campagne. Era nato il primo nucleo degli Oblati di Maria Immacolata.

Nel frattempo era stata ripristinata la diocesi di Marsiglia da affidarsi al canonico Fortunato de Masenot come arcivescovo e a suo nipote Monsignore Eugenio come vicario generale. Correva l'anno 1823 e Monsignor Fortunato aveva 73 anni, suo nipote e vicario ne aveva 41. Entrambi, con perfetto accordo, intendevano rivitalizzare la diocesi che troppo aveva patito durante la rivoluzione e l'impero. Nessuna difficoltà riuscì a fermarli nel progetto di preparare un clero all'altezza dei tempi.

Per 14 anni, Monsignor Eugenio de Maisenot sarà vicario generale. Poi toccherà a lui raccogliere nelle sue mani il governo episcopale di Marsiglia, fino a essere considerato il secondo fondatore della medesima diocesi. La città portuale stava enormemente sviluppandosi e crescendo. Aumentavano i traffici e i commerci, portando nuovi problemi economici e sociali. L'arcivescovo pensò subito di rendere i metodi di apostolato più adeguati alla crescita della diocesi per rispondere con il Vangelo di Gesù, sempre valido e attuale, ai nuovi problemi. In breve, 22 nuove parrocchie. Oltre a far erigere il grande santuario di Nostra Signora della Guardia e la nuova cattedrale, progettò un grande numero di chiese nuove e molte altre fece restaurare. Chiamò in diocesi ben 25 ordini religiosi a collaborare con i suoi preti diocesani per un apostolato che doveva arrivare a tutti, anche ai più lontani.

ai suoi preti. Già come vicario generale e poi come arcivescovo, si rivolge con la premura di un padre e un vero maestro di santità, affinché, a immagine di Cristo, con le dimensioni del suo cuore divino che abbraccia Dio e il mondo nella carità teologale e non ha pace finché c'è un'anima da salvare.

A ognuno di loro chiede regolarità di vita, dedizione a Cristo e al ministero del confessionale, della predicazione, del catechismo, con l'intento di portare tutti a Gesù Eucaristico e da Lui al cielo. Centro della sua azione è l'Eucaristia. Lì, spiega con frequenza, Gesù è in stato di vittima come sulla croce. E non è solo la vittima, ma anche il sacerdote che si offre e si immola per noi, per attirare su di noi tutte le grazie meritate con il suo sacrificio, per allontanare i castighi della giustizia divina che le nostre infedeltà ci attirano.

Soprattutto la povera gente del popolo, in primo luogo le note pescivendole di Marsiglia, si affezionano a lui. Aristocratico anche nell'aspetto, ma così fedele alla sua vocazione di vescovo, di padre e maestro della fede. Marsiglia intera lo venera, già in vita come un santo. Ai suoi oblati di Maria Immacolata, perfezionando la loro fondazione, dà come motto l'affermazione di Gesù: «Dio mi ha mandato a evangelizzare i poveri». L'ora di Dio giunge per loro quando nel 1841 vengono chiamati in Canada. Quattro suoi missionari e due coadiutori laici si imbarcano per quel paese lontano, subito seguiti da altri. Per la loro opera, sostenuta dal Santo Arcivescovo, il messaggio di Gesù si propaga in condizioni eroiche dal Fiume Rosso all'Oceano Glaciale, dal Pacifico alla Baia di Hudson. In 20 anni, gli oblati crescono da 60 a 415, davvero benedetti da Dio, con l'affluenza di numerose vocazioni.

altre missioni seguiranno negli Stati Uniti, nel Messico, a Ceylon, in Sudafrica. Vedere espandersi il regno di Gesù nella sua diocesi di Marsiglia, in terra di missione, è la gioia più grande di questo pastore dal cuore ardente come Gesù. Come grazia ultima, chiede di poter morire in piena lucidità. Offre a Dio il suo estremo sacrificio, mentre intorno a lui i suoi figli cantano dolcemente la Salve Regina. È il 21 maggio 1861. Papa Paolo VI lo beatificò il 19 ottobre 1975 e Giovanni Paolo II, il 3 dicembre 1995, lo iscrisse tra i santi. Sant'Eugenio de Maisonneuve.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
6: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
6: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, siamo stati convocati dallo Spirito Santo. Siamo prossimi a celebrare la solennità della Pentecoste. Siamo qui insieme a Maria, come un tempo lei stava insieme agli Apostoli nel Cenacolo. Siamo qui per celebrare l'Eucaristia, cioè per rendere grazie al Signore. Vogliamo unirci anche ai nostri fratelli e sorelle che sono ammalati, che non possono essere presenti, ma ricevono questo conforto spirituale. Vogliamo insieme a loro diventare un cuor solo e un'anima sola e insieme rendere gloria a Dio. Ma prima di celebrare quest'inno di lode e di ringraziamento, riconosciamoci peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio nostro Padre.

0: Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Il tuo Spirito, o Signore, invonta con potenza i suoi doni, crea in noi un cuore a te gradito e ci renda conformi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei, sono chiamati in giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra Farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. I Sadducei, infatti, affermano che non c'è resurrezione né angeli né spiriti. I Farisei, invece, professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei Farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sa la mia destra, non potrò vacillare.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.

siamo tutti una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Vogliamo fare qualche riflessione sulla parola di Dio, che come sempre viene a illuminarci, viene a infondere speranza e conforto nella nostra vita. In questi giorni la liturgia ci fa comprendere che anche Gesù prega. Forse ci meravigliamo, ma Gesù sentiva questo bisogno di pregare, cioè di confrontarsi col Padre, perché la preghiera è questo confronto con il Padre, una preghiera continua. Gli evangelisti ci riportano vari momenti della vita di Gesù che si rivolge al Padre. A volte al mattino presto si ritira su un monte e prega, perché ecco, vuole che il Padre e lui formino una cosa sola, e lui non fa niente se il Padre non lo vuole. Quindi c'è questo filo diretto col Padre, e Gesù sente forte questo bisogno di confrontarsi con il Padre. Dicevo che il Vangelo di oggi, come nei giorni passati, ci presenta questo Gesù che prega per il suo gruppo. Prima di lasciare questa terra, prima di andare incontro alla morte, prega per i suoi apostoli, prega perché ha paura che durante la sua assenza possano disperdersi. Invoca il Padre perché li aiuti, li mantiene uniti, li mantiene saldi nella fede, e dice: Padre, fa che siano una sola cosa, come io e te siamo una sola cosa. Ecco, fa che si uniscono a me come la vite i tralci, in modo che loro scorrono i miei stessi sentimenti, e sono sentimenti di amore, di bontà, di tenerezza. Fa che possano essere annunciatori miti e coraggiosi della mia parola. Custodiscili nel tuo amore. Ecco, una preghiera di intercessione, perché lui è il sacerdote, anzi, dice la lettera agli ebrei, è il sommo sacerdote che fa da tramite tra noi e il Padre, che intercede per noi giorno per giorno insieme a sua madre, perché sa che abbiamo bisogno di questa presenza di Dio e di sua madre nella nostra vita. Padre, fa che questi siano una sola cosa con me, fa che possano diventare un tutt'uno con me, fa che possano portare a termine quella missione che io ho portato a termine per te. E poi Gesù non si limita a pregare soltanto per i dodici, ma sente il bisogno di allargare, ecco, questo sguardo, e prega anche per tutti noi, per me, per te. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché anche loro siano una sola cosa con me, come io e te siamo una sola cosa. Quindi ecco, Gesù sente questo bisogno di pregare anche per noi. Il suo sguardo, dicevo, si allarga oltre quella sala, oltre quell'ora, per comprendere tutti coloro che nel tempo a venire, in ogni parte della terra, crederanno attraverso la parola, attraverso la predicazione apostolica, crederanno in Lui. Ecco perché prega anche per noi, perché anche noi possiamo avere fiducia in Lui, possiamo trovare rifugio e conforto in Lui. Quindi Gesù prega per me, per tutti noi, perché vuole che il suo amore ci coinvolga, quell'amore che è riversato su tutti gli uomini, non fa distinzione di persone. Ma Gesù si limita non soltanto a pregare per l'unità della Chiesa, della comunità, ma vuole che questa comunità faccia parte anche della sua gloria. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi dove sono io, perché contemplino la mia gloria. Cioè, ecco, Gesù vuole allargare anche questa gloria che Lui possiede, che è l'amore del Padre, e lo vuole dare anche a noi, questa gloria. Lui è andato a prepararci un posto. Lui vuole che noi entriamo a far parte della vita eterna, e quella vita eterna che già è iniziata su questa terra attraverso la sua parola, attraverso la sua presenza. È come una cascata infinita che questa presenza ci raduna, ci accomuna, ci disseta. E allora, ecco, rinforziamo questa nostra comunione con Lui. Cerchiamo di avere i Suoi stessi intenti. Cerchiamo di entrare sempre di più nella Sua vita per capire sempre di più i Suoi sentimenti, a tal punto da dire come Paolo: non sono io più che vivo, ma è Lui, è Cristo che vive in me. E allora preghiamo colei che ha saputo essere sempre unita al suo figlio, colei che si è stata adombrata dallo Spirito Santo, colei che chiamiamo Maria, la madre di Dio, la madre di Gesù, la madre della Chiesa. Preghiamo lei, donna dell'unità, perché come è riuscita a tenere uniti gli apostoli nel cenacolo dopo la morte del suo figlio, possa tenere uniti tutti noi, la Chiesa, che è nata proprio, ecco, dalla Pentecoste, quella Chiesa che ha bisogno dello Spirito per vivere in comunione, per diventare un cuor solo e un'anima sola. Quindi affidiamoci a Maria, perché sia lei a guidare i nostri passi, sia lei a essere sempre accanto nel momento della prova, perché è madre e sappiamo che le madri stanno a cuore, alle madri stanno a cuore i figli. Figli però dobbiamo essere obbedienti, cioè in ascolto, come lei è stata in ascolto dello Spirito. E tutto questo possa avverarsi. Amen.

0: fratelli e sorelle, il Signore Gesù ha elevato un'appassionata preghiera per l'unità fra tutti i credenti. Raccogliendo il suo anelito, eleviamo con fiducia le nostre suppliche.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i credenti in Cristo, perché collaborino alle iniziative che cercano e promuovono l'unità fra i cristiani, divisi nelle varie confessioni, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le comunità religiose, perché siano per la Chiesa e per il mondo testimonianza viva dell'unità voluta da Cristo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i laici impegnati nell'azione sociale e politica della pace, perché si conformino sempre allo spirito cristiano della non violenza e del perdono, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i poveri, gli emarginati e quanti sono discriminati, perché imitando San Bartolo Longo e andando oltre la cultura dello scarto, la nostra comunità si impegni sempre più nella ricerca della giustizia e nel praticare gesti concreti di carità, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre Santo, che sei fonte di amore e principio di unità, rendici docili alla parola del tuo Figlio, perché per mezzo dello Spirito Santo possiamo essere fra noi una cosa sola in te, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo posso offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro, tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifico, Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode. Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo, è entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama ad un'anime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, unite agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidata dallo Spirito di Gesù e illuminate dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, hai detto agli apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità in pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

0: pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, o Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita perché possiamo ottenere i doni dello Spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Ritorno a casa iniziato, rimpatrio degli attivisti della flottiglia, condanna da più parti per l'atteggiamento del ministro di Tel Aviv Ben-Gvir. L'Italia chiede sanzioni per lui e l'Europa, anche in Israele si chiede di rimuoverlo. Intesa vicina, accordo quasi trovato per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. Una pace senza armi, Papa Leone riceve in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, avverte, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Fotografia in chiaroscuro, un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, è il ritratto del nostro paese scattato dall'Istat nel rapporto 2026. Buonasera da Piera Achille Dolfini, condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini, intanto tutti i manifestanti fermati hanno lasciato Israele. Alessio Orlandi.
3: Aggrediti, maltrattati, presi a calci e pugni quando erano in manette e con le catene alle caviglie, e poi gli sfottò e le prese in giro dei militari israeliani, una sequenza di umiliazioni, quella denunciata dal deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista Alessandro Mantovani a bordo della flottiglia e rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio i circa 400 membri della spedizione umanitaria, inclusi i nostri connazionali, sono partiti con 3 voli charter verso Istanbul, da dove poi raggiungeranno i rispettivi paesi. Dopo la condanna del presidente della Repubblica Mattarella e quella del governo, il responsabile degli esteri Tajani ha chiesto alla Commissione europea di adottare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per il video in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati. Le immagini finiranno nell'indagine sulla vicenda della flottiglia aperta dalla Procura di Roma, che sentirà anche tutti gli attivisti a bordo. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato democratico, le parole di Peled. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir mette in imbarazzo anche il governo di Tel Aviv. Molti chiedono al premier Netanyahu di licenziare il ministro, anche se la legislatura è ormai al termine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Una macchia morale per Israele da parte di un ministro teppista, un criminale condannato per incitamenti all'odio, che Netanyahu deve licenziare perché ha già danneggiato troppo il paese. Lo scrivono gli ex ambasciatori diplomatici israeliani del Forum di Politica Estera, non certo gli unici a condannare l'ennesimo e vergognoso show di Ben-Gvir. Non è la prima richiesta di licenziamento del ministro a cui Netanyahu ha affidato la pubblica sicurezza. La Corte Suprema israeliana ha limitato alcuni suoi poteri, ma Ben-Gvir è ancora al suo posto, mentre il governo è a fine mandato. Le elezioni sono fissate per il 27 ottobre, ma potrebbero tenersi qualche settimana prima, perché è già stato votato in prima lettura lo scioglimento anticipato del Parlamento. Saranno gli israeliani a decidere se volere una svolta oppure no verso un governo incurante dell'isolamento, specie in termini di opinione pubblica all'estero, in cui è precipitato Israele negli ultimi 3 anni. Sul caso Ben-Gvir anche l'ambasciatore americano in Israele, sostenitore convinto di Netanyahu, ha sentito il dovere di condannare Ben-Gvir, ha tradito la dignità della sua nazione, ha scritto Huckabee, ma liquidando la flottiglia come una stupida bravata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque pronti ad intervenire. Massimiliano Cocchi.
5: A Teheran oggi è arrivato il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, che è anche il capo del pool dei mediatori. È la conferma che le trattative per l'accordo di pace sono entrate nella fase cruciale. Teheran ha fatto sapere che sta preparando la risposta alla nuova bozza presentata dagli Stati Uniti. Il nodo da sciogliere resta il programma nucleare iraniano, in particolare 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Uniti ne chiedono la consegna. Oggi però la guida suprema, l'Ayatollah Mostaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta l'invio l'invio all'estero di quell'uranio, una decisione sostenuta dalla Russia, secondo la quale l'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione. L'altra questione da dirimere è il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran vorrebbe istituire una sorta di pedaggio per la navigazione in modo da poterlo controllare, cosa che gli Stati Uniti però non sono disposti ad accettare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Sul fronte cubano, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. E oggi il segretario di Stato americano Rubio fa sapere che Cuba ha accettato 100 milioni di dollari di aiuti. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia: abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, un centinaio tra morti e feriti. Intanto la Germania propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Amelia Cartina.
6: In attesa di una piena adesione all'Unione, procedura che richiederà tempi lunghi, il cancelliere tedesco Merz ha proposto in una lettera indirizzata ai colleghi leader di concedere allo Stato sotto attacco russo lo status di membro associato, un passo che viene nella lettera definito decisivo, uno status che consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, di avere un commissario europeo senza portafogli e dei membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. Trattative anche sul fronte russo, con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnare per trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Intanto non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: Non si ottiene la pace con le armi, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, ricevendo un'udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Paolo Fucili.
7: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
8: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
7: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni critiche. L'ex presidente della CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo in Emilia-Romagna, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026. Antonella Mazza-Teruel.
9: Siamo un popolo di figli unici. Secondo il rapporto annuale dell'Istat, che conferma in Italia il calo della fecondità, le famiglie sono quasi 27 milioni, ma in 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate. In crescita l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne, è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione: in un anno hanno lasciato la penisola 25.000 giovani laureati. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, oltre 2 milioni di nuclei familiari, circa l'8% del totale, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata lievemente negativa. negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni praticamente in parità, perdendo lo 0,03% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'Italia chiede all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto, mentre la premier visita Niscemi e annuncia un pacchetto di aiuti da 150 milioni di euro, il vecchio continente taglia la crescita del nostro paese. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
10: Buonasera Pierachile, vigile d'attesa per il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori, di cui una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche dei cittadini, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock energetico in corso. Europa che raffredda anche le speranze del governo sulla flessibilità per gli aiuti contro il caro energia. Alla vigilia della riunione informale dei ministri delle finanze, fonti della Commissione mettono in guardia Roma sul lasciarsi andare a facili entusiasmi, muoversi con cautela. Dunque l'invito di Bruxelles che accompagna la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi, la cittadina siciliana colpita dalla frana del 25 gennaio scorso. Saranno stanziati, spiega la Premier, circa 150 milioni per infrastrutture e indennizzi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
2: Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici. In una giornata, quella di oggi, di verifiche. Lucia Scione.
11: Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si sono svegliate alle 5.50 con la grande paura. Con una scossa di magnitudo 4.4, profondità di 3 km, al largo del golfo di Pozzuoli. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private. Scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi. Tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata. I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico, inizialmente interrotte, non hanno evidenziato problemi e la circolazione è ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO, qualora si rendessero necessari punti di raccolta della popolazione. Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania.
12: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante.
11: Lucia Scione, linea allo studio.
2: È risultato positivo ai test di alcol e droga l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo. Dopo essersi allontanato dal luogo, l'uomo si è poi costituito. Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta raggiri smascherati a Milano e a Ischia. Federico Plotti.
13: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultra ottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate migliaia di euro per scagionare il marito da un presunto coinvolgimento in una rapina. Ma non sapeva che era seguito e controllato dai militari dell'arma che lo hanno colto in flagranza. Ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche queste edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Leggiamo oggi un altro bellissimo testo poetico, il Salmo 138. È un testo sapienziale, scritto da un saggio filosofo che dialoga con il Signore, riconoscendo che l'unico veramente sapiente è il Signore. È Lui che conosce la realtà fino in fondo e soprattutto conosce ciascuno di noi. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Signore, Tu mi scruti. Notiamo che all'inizio c'è proprio il gioco Tu ed io. È una relazione personale. La fede è un'esperienza di relazione, non una teoria, ma una relazione con un'altra persona. Tu conosci me e mi scruti. È un verbo che indica un guardare con attenzione. Non mi guardi distrattamente, mi scruti. Non è però il tener d'occhio del controllore che scruta per controllare che nessuno faccia qualcosa di male. È invece un guardare con passione, con l'affetto di uno che è interessato. È il guardar fisso. Quel tuo sguardo profondo mi conosce. Tu conosci me quando mi siedo e quando mi alzo. Quando sei seduto è l'immagine di quando sei in una situazione di abbattimento. Tu mi conosci nella buona e nella cattiva sorte, quando sto bene e quando sto male, quando sono triste e quando sono contento, quando sono inattivo e quando sono impegnato. Mi conosci di giorno e di notte, con la bella stagione e con il brutto tempo. Da lontano intendi i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo. Di nuovo, il cammino è l'azione, il riposo è il mio modo di essere. Tu conosci le mie azioni, ma conosci anche il mio modo di pensare. Tutte le mie vie ti sono note. Io sono pienamente conosciuto da te, mentre io non mi conosco bene. Tu mi scruti e mi conosci. Io ho difficoltà invece a conoscermi e tantomeno conosco bene te. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Il Signore è una persona con un grande intuito. Non ho ancora parlato che Lui ha già capito fino in fondo quello che volevo dire. Fa piacere parlare con uno così. Tante volte invece quando parliamo con un interlocutore ci accorgiamo che non ha capito quello che volevamo dire.

che realizza. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me inaccessibile. L'orante è un sapiente che resta meravigliato per la sapienza del Signore e gli fa i complimenti. Quello che tu conosci e capisci è talmente meraviglioso che risulta inaccessibile per me, decisamente troppo alto. È un atteggiamento di umiltà. Per quanto io possa studiare e sapere, non potrò mai avere la tua conoscenza. La tua presenza è ovunque. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti.

Posso allontanarmi da te? Questa volta la persona del Signore è sdoppiata nello spirito, dal tuo spirito, cioè dalla tua intelligenza, dal tuo affetto, dal tuo amore. Posso allontanarmi? Come faccio? Dove posso andare lontano da te? Qui la frase è importantissima. Salire al cielo, scendere agli inferi. Discese agli inferi, salì al cielo. Sono azioni applicate a Gesù. Nel mistero pasquale, discendere agli inferi vuol dire morire, andare nel mondo dei morti. Salire al cielo è invece la glorificazione. In qualche modo l'orante riprende il tema del sedere e dell'alzarsi. Se salgo al cielo nella gloria dell'ascensione, tu ci sei, e qui è normale. Se scendo negli inferi, ecco la sorpresa. Eccoti, come dire, nel punto più profondo del mondo, in fondo all'abisso, in fondo agli inferi, al mondo dei morti, al punto opposto al cielo, tu ci sei. Non sei soltanto in cielo, sei anche nel profondo degli inferi. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Qui l'autore diventa poeta, prende le ali dell'aurora. L'aurora non ha le ali, però è una bella immagine. Volare e andare al di là del mare per un ebreo è raggiungere la parte opposta del mondo. Gli ebrei non sono gente di mare, non hanno imbarcazioni, vivono sulle montagne e il mare è proprio il confine. Andare al di là del mare è attraversare tutta la terra, arrivare nei luoghi più strani e impervi. Anche se potessi prendere le ali dell'aurora e arrivare dall'altra parte del mondo, anche là mi guida la tua mano. È il bambino che tiene la mano al papà ed è sicuro che quella mano non lo abbandona. Non è l'afferrare dell'aquila che ghermisce l'animale, ma è la mano di una persona cara che afferra il bambino, che lo tiene al sicuro dovunque. Se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Non c'è notte che tenga. Posso agire al buio completo e tu mi vedi. Nel profondo della mia coscienza tu mi conosci. Le tenebre sono però l'immagine del male, della sofferenza, dell'angoscia, della malattia e della morte. Per te le tenebre sono come luce. Lo diciamo nella notte di Pasqua. Nell'Exultet, che annuncia la risurrezione, si dice che è scritto che la notte sarà chiara come il giorno. Ecco, questa è la notte chiara come il giorno. Le tenebre sono come luce, cioè anche nel momento peggiore della mia situazione umana, nel momento della mia malattia, della mia angoscia, della mia disperazione, o nel momento del mio peccato in cui ho l'impressione di essere lontanissimo da te, quella tenebra per te è come luce e quella notte è luminosa come il giorno. Allora diventa una consolazione per me sapere che la mia notte per lui è luminosa. Io non vedo dove andare, c'è il buio pesto, non so dove mettere i piedi, ma lui vede anche al buio e quindi è bene che io tenga quella mano e che non mi lasci andare. Resta con noi quando camminiamo al buio.

portano dentro. E allora lo Spirito Santo che invochiamo è perché metta in sussulto questi progetti che sorgono dall'egoismo, dalla voglia di apparire o di dominare sugli altri. Faccia maturare progetti di comunione, di fraternità. È bello che proprio dal Cenacolo gli apostoli si riversano sulla piazza, dove le persone sono l'una accanto all'altra e possono insieme sentirsi frutto della benedizione del cielo, invitate a riconoscere in Gesù Cristo l'unico Salvatore, non uno sopra l'altro, come quella torre dava da pensare, ma uno accanto all'altro. E questo è il nostro rapporto nella comunità, nelle famiglie. Questa dovrebbe essere la posizione di ciascuno sul pianeta Terra. Viene poi riportata la lettura in cui nel libro dell'Esodo si parla dello spirito che scende sugli anziani. Sappiamo che Mosè non ce la fa a dare consiglio, a sostenere le crisi di fede del suo popolo, impegnato e messo alla prova lungo il cammino del deserto. Ecco allora che convoca ad aiutarlo questi anziani. Lui poi si stacca e sale sulla montagna a incontrare il Signore per capire qual è la luce della coscienza che dovrà guidare e regolare i rapporti con Dio e tra di noi. C'è bisogno che anche oggi persone sagge diano consigli, in particolare ai giovani, per formare una retta coscienza, perché non venga messo tra parentesi il Signore e perché tra di noi si viva nel rispetto, nella lealtà, con il senso di giustizia, osservando fedelmente i comandamenti del Signore. C'è ancora la lettura molto nota del profeta Ezechiele, quel campo, quella vallata immensa di ossa inaridite sotto il sole. Probabilmente erano persone cadute in una battaglia, e poi quel luogo abbandonato era diventato un cimitero. Lì il profeta, l'uomo di Dio, avverte la potenza dello Spirito che fa risorgere quelli che sono morti, morti anche nello spirito. Quanta gente allora oggi si sente morta dentro, spenta, senza iniziative, o perché delusa, per non essere stata accettata, gradita dagli altri, o perché molti progetti non sono arrivati a buon fine, o perché vede tutti andare alla deriva e non sa accorgersi e apprezzare il bene che pure spunta qua e là in tante occasioni. L'uomo di Dio ascolta le parole del Signore che dice a lui: io riaprirò i vostri sepolcri, vi risusciterò dalle vostre tombe, farò entrare il mio spirito in voi e rivivrete. Questo spirito lo domandiamo per quanti sono particolarmente amareggiati della vita e senza più iniziative di bene. L'ultima lettura che ci viene proposta dalle pagine dell'Antico Testamento e dal libro del profeta Gioele, là dove dice: fonderò il mio spirito sopra ogni uomo
e diventerà

Hanno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni. Molto bello questa donazione dello spirito a tutte le categorie di persone, uomini e donne, senza privilegi. Anche gli anziani saranno capaci ancora di sognare e non di vivere soltanto di nostalgia. È lo spirito che perfora il futuro e lo fa vedere sempre come un investimento, perché noi siamo chiamati al domani, all'incontro con Dio, e anche i giovani avranno visioni, saranno cioè capaci di progetti di vita autentici. Così lo spirito che noi invochiamo, ciascuno di noi sa come il fuoco dovrà accendere il cuore di fervore rinnovato, di incontro con Dio più personale. Se noi siamo spenti dentro, anche la nostra sarà una preghiera recitata, magari esternamente, formalmente giusta, ma non espressiva di un rapporto di riconoscenza, di fiducia e soprattutto non perseverante. I santi ci mostrano come trasformarsi in preghiera e come lo Spirito Santo li ha resi incandescenti nel rapporto con Dio. Ciascuno di noi poi chieda allo Spirito, nel segno dell'acqua che purifica, ma anche che dona vita sulle nostre aridità, che possono essere le abitudini, il peso di tirare avanti, essere in qualche maniera senza nessuna iniziativa di bene, ci porti a stabilire nuove relazioni con Dio e con i fratelli e ci renda uniti in una nuova fraternità dove siamo capaci di portare i pesi gli uni degli altri, ma anche di godere del bene gli uni degli altri. Sì, mentre siamo ancora consapevoli delle nostre paure e delle nostre abitudini sbagliate, abbiamo fiducia di riprendere il cammino cristiano e la bella testimonianza del Vangelo, grazie al dono dello Spirito, a questa Pentecoste che assieme a Maria vogliamo accogliere come il dono dei doni, segno del grande cuore di Dio che non ci lascia mai soli, ma riversa su di noi il suo amore tenero e misericordioso. E per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi e le vostre famiglie Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore.

cari fratelli e care sorelle, questa sera la nostra preghiera fa memoria di un giovane cristiano ucciso a 38 anni dalla mafia presente nella provincia di Agrigento. La sua vita di magistrato e di cristiano era stata orientata fin dalla giovinezza dall'impegno concreto, dalla preghiera, dal suo contributo alle associazioni cattoliche, alla sua parrocchia, alla sua presenza viva e attiva all'interno della sua comunità. Sentiva Rosario Livatino in quegli anni di fare parte di una nuova generazione di cristiani che volevano guardare con uno sguardo nuovo alla propria terra e al proprio futuro, non più segnato dalla rassegnazione e dalla paura. Sì, perché la presenza delle organizzazioni mafiose era un'ipoteca pesante sul futuro di intere generazioni, dato che permeava praticamente tutti gli aspetti della vita, monopolizzando la vita economica e politica e diventando una vera macchina di violenza e di morte. La voce della Chiesa si era levata più volte a condannare la mentalità e la prassi mafiosa, ma era necessario che la testimonianza dei cristiani potesse essere credibile, evidente anche nella vita concreta, nelle scelte, tanto da rappresentare una vera e propria alternativa. Livatino, da giudice, si trovò a partecipare ad alcune delle più importanti inchieste contro Cosa Nostra siciliana, già nella metà degli anni Ottanta del secolo scorso. Alcune delle sue inchieste furono decisive per smantellare delle complicità gravissime tra criminalità mafiosa ed imprenditori collusi, uno dei più gravi problemi di corruzione che in qualche modo impedisce uno sviluppo economico serio e positivo. Dice il Signore: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Livatino aveva fame e sete della giustizia per la sua gente, perché i piccoli fossero difesi e non umiliati dall'arroganza dei violenti, perché le ragioni degli ultimi fossero difese davanti alla protervia dei malvagi. La sua azione come magistrato nasceva dall'amore per le vittime di Cosa Nostra, che in quegli anni viveva come un delirio di onnipotenza. Aveva ucciso il generale della Chiesa a Palermo, il giudice Chinnici con un attentato bomba in piena città, il giudice Costa e tanti altri appartenenti alla magistratura, alle forze dell'ordine, ma anche uomini e donne che non volevano cedere alla logica mafiosa, come anche giornalisti, uomini di cultura come Giuseppe Favo, Mario Francese. Un fiume di sangue che scorreva per le vie di città e paesi, che nelle intenzioni degli assassini avrebbe voluto rappresentare un messaggio chiaro per tutti: qui non potrà mai cambiare nulla, qui comandiamo noi. Livatino credeva nella possibilità dei cristiani di cambiare il mondo con il Vangelo in mano, affidandosi al Signore, lui che concludeva spesso i suoi appunti con la sigla STD, sub tutela Dei, sotto la tutela di Dio. In particolare guardava i giovani, con la preoccupazione di evitare loro di finire irretiti dalle illusorie promesse dei reclutatori mafiosi. Rosario Livatino venne ucciso in un agguato il 21 settembre 1990 da un gruppo di sicari mafiosi. Sembrò, per qualche momento, una ennesima vittoria del male, una conferma del potere oscuro dei dispensatori di morte. Ma il Signore proclama beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Livatino, che era minacciato, sapeva bene i rischi della sua testimonianza cristiana da magistrato e, come dicevo, anche se minacciato come altri martiri, come Don Pino Puglisi, come in tempi più recenti Floribert Bonaciui, decise di resistere, come loro, anche lui, forte della sua resistenza al male grazie all'amore per la vita dei piccoli. 3 anni dopo la sua morte giungeva ad Agrigento Giovanni Paolo II. Era la domenica del 9 maggio 1993
e Giovanni Paolo II, diretto verso la Valle dei Templi, decise di fermare il corteo papale davanti a un'abitazione. Il Papa scese e andò a incontrare i genitori di Rosario Livatino, Rosalia e Vittorio. Loro spiegarono che il loro figlio aveva tratto dalla fede la sua forza per agire e lottare contro il male. Il Papa sfogliò il diario del giudice Livatino. Fu molto colpito dalle loro parole, dalla sua testimonianza. E alla fine della messa nella Valle dei Templi pronunciò delle parole indimenticabili, a braccio, durissime, contro la mafia. Disse Giovanni Paolo II: Dio ha detto una volta non uccidere. Non può l'uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Quelle parole generarono la risposta rabbiosa della mafia. Esplosero bombe a Roma, a San Giovanni Laterano, e pochi mesi dopo venne ucciso Don Pino Puglisi a Brancaccio. Ma quel sangue non è stato versato invano, come mai il sangue dei martiri è versato invano. La loro testimonianza ha aperto gli occhi a quanti non volevano vedere e ha rivelato, al di là dei nascondimenti, al di là delle mimetizzazioni, il vero volto della mafia, il volto orrendo, il volto mostruoso della mafia, che la mafia cercava sempre di nascondere dietro abili mimetizzazioni per farsi accettare. Cari fratelli e care sorelle, il Vangelo delle Beatitudini sembra essere paradossale per la mentalità di questo mondo, ma è il cuore stesso del messaggio di Gesù. In esso vediamo disegnato il suo stesso volto. È lui, è Gesù, il perseguitato per causa della giustizia. È lui l'insultato, è lui il mite, è lui l'operatore di pace, è lui il povero di spirito. Per questo, le vite di martiri, come quella del Beato Livatino, ci attraggono, ci parlano, perché in esse vediamo riflessa la luce del volto di Cristo. A lui ci rivolgiamo nella preghiera, affinché anche le nostre vite possano testimoniare la forza mite di un Vangelo che cambia la storia. Fratelli e sorelle, confortati dall'esempio di tanti testimoni della fede, apriamo il nostro cuore alla preghiera fiduciosa al Padre, perché la nostra umanità possa incamminarsi sulla via del Vangelo.

Signore, aiutaci a servire il Vangelo con audacia, non lasciandoci intimidire o confondere dallo spirito di questo mondo. Fa che la memoria dei martiri qui raccolti ci sostenga nella preghiera e nella testimonianza della nostra fede. Preghiamo.

Perché sull'esempio del beato martire Rosario Livatino possiamo resistere al male e vincerlo con il bene, per essere testimoni della forza del Vangelo. Preghiamo.

perché il Signore riempia della sua grazia e dei suoi doni la Chiesa nella sua opera evangelizzatrice, protegga e sostenga con il suo amore il Papa Leone e accompagni il suo vicario Baldo nel suo ministero. Preghiamo.

0: per le comunità cristiane che vivono in contesti segnati dalla criminalità organizzata, perché il Signore faccia crescere il seme piantato dai martiri, dal Beato Livatino, dal Beato Puglisi, perché possano comunicare a tutti la bellezza della via evangelica, della riconciliazione e del perdono. Preghiamo.
1: Per quanti sono coinvolti in trame di crimine organizzato, perché il Signore risvegli sentimenti di umanità e di pentimento, perché siano liberati dal potere di quelle strutture di peccato e possano riacquistare la loro dignità piena di tuoi figli. Preghiamo.

perché siano disarmati i disegni dei violenti, perché l'odio, la violenza e soprattutto la guerra non mietano più vittime innocenti. Per l'Ucraina, per la Terra Santa, l'Iran, il Mali, il nord del Mozambico, per quanti sono sequestrati e in pericolo nel mondo, per la protezione della loro vita e per la loro liberazione, preghiamo.

0: O Dio nostro Padre, esaudisci nella tua misericordia la preghiera che innalziamo a te, nella memoria del beato martire Rosario Livatino. Da te invochiamo il dono della pace e della giustizia e la liberazione da ogni male, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Raccogliamo, fratelli e sorelle, le nostre preghiere nella preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Nel nome del Signore ci scambiamo il dono della pace.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore ci benedica e ci protegga. Mostri il suo volto e abbia misericordia, rivolga su di noi il suo sguardo e ci doni la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi che è già in linea, ben arrivato.
2: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
1: Che bello averla qui con noi. Io non ho anticipato nulla di lei, eh. Che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
2: Ma allora io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza. E il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello perché mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
1: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
2: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nell'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita, in quel momento ho avuto la fortuna, la grazia di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri. Anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data con quella maglietta. Se sei pronto proprio a spenderti per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non si perde, ma piuttosto si accende, insomma si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
1: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia, la fortuna di incontrare questo suo senso, purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
2: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. E invece c'è una sorgente di vita, e quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non hanno acqua ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
1: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
2: Sì, una bella domanda questa, bella, perché devo dire avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché dapprima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo. Così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi, Bruno Pizzul, Adriano De Zano, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione, certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro più prezioso, insomma, era così la cosa più bella che potesse capitare, era quella che si potesse accompagnare a conoscere Gesù, qui la sua parola, il suo volto, il suo amore, che io stesso avevo in qualche modo incontrato. E quindi in questo modo ho riconosciuto che la cosa più bella, il desiderio più bello, quello più profondo che avevo dentro e che avevo anche sperimentato attraverso quella esperienza di comunità che avevo fatto sin lì, poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore, sempre di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi, e così è stato. Insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella fiducia, anche quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
1: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
2: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque, vabbè, avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata. Non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdote, della consacrazione, quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. E anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi un po', tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa, però insomma la promessa era ed è così, così attraente, che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta, con tutte le fatiche, appunto, anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare, però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
1: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica? Sì.
2: Ma sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare, soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco, ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti, oppure anche Elisa, mi piacciono molto. Proprio anche per la densità dei loro testi.
1: E infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
2: Allora, mi ricorda un po' i primi dieci anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come, in qualche modo, dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che, beh, la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché il fango ce l'abbiamo un po' dentro anche noi, tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma anche il sacerdote condivide molto un po' il fango anche degli altri, i peccati, il male, spesso lo vediamo, insomma, tutte le tracce che lascia, però allo stesso tempo il cielo, quindi passiamo, insomma, molto rapidamente, quotidianamente, un po' dal fango al cielo. E il cielo è la bellezza della vita, sta nei sacramenti anche che celebriamo, l'Eucaristia, la riconciliazione, il perdono dei peccati, quindi mi piace molto questo oscillare tra il cielo e il fango, condividendo entrambe e, insomma, lasciandosi interrogare, anche smuovere un po' da entrambe. E poi anche una canzone che parla della comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è sempre accanto a te, ti promette una compagnia grande. Nei 10 anni che ho vissuto a Rho, la prima missione, la prima destinazione, mi sono sentito, appunto, da una parte così vicino al cielo, perché sei con Gesù, la vocazione ti rende proprio, ti dà la possibilità di essere molto vicino a Gesù e di appartenere a Lui. Allo stesso tempo il fango vuol dire che ti porta a condividere la vita di tante persone, di essere fratello, sorella, ma padre di tante persone, di tanti ragazzi.
3: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: 12 giovanotti e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno, dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
1: Sì, la parola testimonianza certamente è bella perché racconta di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, quindi siamo noi anzitutto ad aver avuto la grazia di aver conosciuto attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, e poi anche la nostra vita diventa un po' riflesso di questo incontro che abbiamo vissuto, di questo amore che ci è stato dato. E vorrei sottolineare anche come la testimonianza però non la si può dare da soli, insomma la si dà sempre con gli altri, quindi insieme ad altri sacerdoti, quindi un po' in una fraternità, in un rapporto con gli altri sacerdoti, poi anche con altre vocazioni. Quindi è molto bello ad esempio anche in questo compito che sto vivendo, che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi. E questa testimonianza però non è da soli ma insieme con gli altri.
0: È uno scambio continuo, ma del resto l'altro è sempre fondamentale, non si può far nulla da soli. Ad esempio, se io le chiedessi, certo, se lei guarda a ritroso adesso tutto il suo cammino, ormai sono oltre 20 anni di sacerdozio, poi c'è stato tutto il cammino precedente al sacerdozio, sono anni di incontri densissimi, ne ha fatti tantissimi, immagino ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato qualcosa.
1: Sì, è così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciare sfuggire via.
0: Ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato qualcosa.
1: Sì, è così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciare

0: sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio mettersi in ascolto del giovane dedicando del tempo molto gratuito. Questo tempo mi ha dato ad esempio di accompagnare alcuni giovani personalmente, è molto prezioso il servizio nella chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione, e questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione, quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
1: E Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze, ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
0: Sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui, e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria, cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata, e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio. Il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia. Quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi, in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. Quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo diremmo inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
1: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue. Che abbiamo scelto di Ligabue?
0: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella. Anche questa, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo, sono appassionato di sport, e poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui, e il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo, quindi che insomma dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro, e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra, insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra appunto è stato in mezzo e si è donato, e un po' anche vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo, cioè mettersi un po', stare nel mezzo, non per attirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: E dopo Luciano Ligabue noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite Don Marco. Di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei in fondo già ha risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio, mi sembra una bellissima definizione.
1: Sì, la vocazione è proprio questa risposta libera e creativa all'amore di Gesù. È una risposta che non si dà da soli, ma si dà dentro una relazione, dentro un'amicizia col Signore. E poi potremmo dire che la vocazione è anche un po' una sorta di romanzo, nel senso che è un po' una storia, insomma, da scrivere insieme col Signore, anche lasciandosi proprio provocare da ciò che accade. Quindi non è già uno schema prefissato la vocazione, ma proprio Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Vocazioni ci illuminava dicendo che è un progetto di amore e di felicità. Quindi è una sorta di romanzo, potremmo dire così, che si scrive insieme con il Signore, con lo Spirito Santo, lasciandosi provocare da ciò che accade e che noi ovviamente non sappiamo, non possiamo immaginare precedentemente, ma soltanto lo possiamo vivere insieme con lui.
0: L'altra cosa che mi porterò di questa nostra chiacchierata è ricordare, poi, qualunque sia la propria vocazione, che va coltivata con costanza, quello scegliere tutti i giorni, fare memoria tutti i giorni, essere grati tutti i giorni.
1: Sì, anche insomma la scelta che nel mio caso ho fatto insomma tanti anni fa, comunque più di 20 anni fa sono diventato sacerdote, appunto non è una scelta scontata, non ci mette nel congelatore, ma piuttosto chiede di imbatterci ogni giorno in quello che accade, ma sempre in questa compagnia sicuramente di Gesù. Quando sono diventato sacerdote avevo scelto una frase di San Paolo che mi accompagnasse, questa frase di San Paolo ai Filippesi che diceva: anch'io sono stato conquistato da Gesù. È bella perché dice anch'io, quindi insieme con la Chiesa, con gli altri, sono stato attirato, conquistato dall'amore di Gesù. È proprio qualcosa che dipende proprio dall'amore di Cristo e che non è semplicemente un nostro impegno, un nostro sforzo, ma si tratta ogni giorno di lasciarsi stupire e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
0: Don Marco, grazie, grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi, grazie davvero.
1: Bene, grazie a voi e vi invito ciascuno insomma a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
0: Grazie infinita Don Marco Fusi per la sua testimonianza, ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore, e noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti che era con me in regia, Don Marco Fusi ovviamente e anche tutti voi che ci avete seguito, ci ritroviamo qui la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

1380 Rita da Cascia, 1381-1457. Avrebbe potuto essere una mediocre o anche una pessima cristiana, inasprita dalla sofferenza e provocata alla ribellione. Fu invece una santa. Questa riflessione del più recente e prestigioso biografo di Santa Rita da Cascia ci permette subito di affrontare con realismo una delle figure più popolari e universali della storia cristiana. La devozione a Santa Rita ha qualcosa di inspiegabile. Vissuta tra la fine del 300 e la prima metà del 400, subito venerata e invocata come una santa, venne però beatificata solo nel 1628 e canonizzata solo nel 1900. E tuttavia il popolo cristiano le ha sempre dimostrato un incredibile attaccamento. Per i miracoli, certo, e anche per le leggende con cui si è arricchito il racconto della sua vita, tanto che ella viene chiamata affettuosamente la santa degli impossibili, quella cioè a cui si può chiedere una grazia perfino nelle situazioni più disperate e irresolvibili. Nel 1457 un notaio, allora Cascia era la città dei notai che tutto documentavano e ad ogni atto pubblico presiedevano, un notaio dunque registrava 11 miracoli compiuti dalla santa solo in quell'anno. E nel corso del processo canonico del 1626 esaminarono circa 216 tavolette ex voto, descrivendole minuziosamente, e tutte raccontavano prodigi e favori ottenuti per intercessione di lei. Anche ai nostri giorni, il bollettino che il santuario invia ai devoti sparsi in tutto il mondo, un santuario sempre pieno di pellegrini, il bollettino elenca pagine e pagine di grazie ottenute per sua intercessione. Ma se è evidente che i miracoli accrescono la devozione, è ancor più evidente che essi accadono per lo più ai già devoti che assediano la santa con le loro preghiere e la loro affezione. C'è dunque una devozione che dipende dal miracolo e una che lo anticipa e lo provoca. E questa è infinitamente più vasta. Insistere su questa evidenza nel caso di Santa Rita significa accorgersi che questa devozione popolare è legata più di quanto non sembri proprio alla sua persona, alle vicende della sua vita e alla comprensività della esperienza di questa donna vissuta nell'alto Medioevo. La tradizione assegna la nascita di Rita al 1381 e la morte al 1457, ma le date precise sono incerte. Qualcuno le anticipa ambedue di una decina d'anni. Comunque si può dire che Rita eredita la Chiesa così come l'ha lasciata Santa Caterina da Siena, che muore appunto un anno prima della sua nascita. Una Chiesa che è uscita dal grande dramma dell'esilio di Avignone, ma è caduta nella tragedia del grande scisma d'Occidente, che si risolverà solo nel 1417, quando Rita viveva già da più di un decennio nel suo monastero. Ma allora Cascia era abbastanza decentrata rispetto ai grandi avvenimenti storici e alle grandi questioni ecclesiali, anche se era una cittadina cinque volte più grande di adesso, fiorente di commerci, poiché da lì passava una delle grandi arterie commerciali che legavano Milano a Firenze, Foligno e Napoli. Situata ai confini del Regno Pontificio e di quello di Napoli, retta come repubblica, dotata di severi statuti e politicamente divisa in fazioni di Guelfi e Ghibellini. Sappiamo con certezza che Rita apparteneva all'ambiente borghese,
e non era priva di istruzione. La tradizione ci parla dei suoi genitori piuttosto anziani e di qualche prodigio che avrebbe accompagnato la nascita della piccola. Il più celebre e documentato è quello gentile delle api che si posano sulla bocca della bambina in fasce, ma senza pungerla, come per deporvi il loro miele. Le antiche cronache parlano anche di una fanciulletta trascorsa, dicono, con singolare innocenza e pietà, in grandissimo desiderio di congiungersi strettamente con Dio. Noi saremmo tentati istintivamente di attribuire questi racconti alla caratteristica sensibilità di un'epoca assai lontana dalla nostra, quella medievale, nella quale ragazzi e fanciulle, crediamo, crescevano con attrattive e preoccupazioni ben diverse da quelle che oggi hanno i nostri figli. Se non che possediamo un interessante libretto che circolava a Cascia in quei tempi, intitolato Regole per le anime devote. Era un manuale che doveva servire all'esame di coscienza per poter fare una buona confessione. L'interesse sta nel fatto che veniamo così a conoscere quali erano i peccati più in voga a quel tempo, ciò di cui ci si confessava e a cui bisognava prestare attenzione nell'esame di coscienza. Ora, un capitolo di questo libretto tratta della vanità delle donne e possiamo così sapere quali erano i problemi e i peccati delle ragazze coetanee di questa Rita, che invece, ci si dice, coltivava il suo grandissimo desiderio di congiungersi strettamente con Dio. Dice dunque il libretto: rifletti se hai imbiondito i capelli tuoi, o fatto le crespature sopra gli occhi, ovvero se li hai lavati con acqua artificiata, o se sei stata con i capelli sopra le spalle per farli più belli, se hai portato in capo corone di perle o di tremolanti o frange di seta o ghirlanda di fiori o velette di seta o di lino molto sottile, se sei gita a messa o alla predica o ad altre perdonanze, non tanto per amor di Dio né per devozione né in remissione dei tuoi peccati, quanto l'hai fatto per vagheggiare e per essere vagheggiata, a ciò che si dica degli altri, quella sì è una bella creatura. Se quando te devi vestire qualche cosa di nuovo, ne ricevi in te grande consolazione, diletto, così che non solamente l'animo tuo il dì cerca questo, sta occupato, ma anche la notte, e delle vestimenta dell'anima poco niente ne hai cura. Potremmo leggere ancora i capitoli dedicati a tutti e sette i vizi capitali, con l'abbondanza di minuziose precisazioni, per scoprire che allora, come oggi, l'eterna lotta tra il bene e il male, la virtù e i vizi, peccato e grazia, si svolgeva più o meno negli stessi termini. Da ciò dipende che di migliaia di ragazze del tempo di Rita nessuno parla più, mentre di lei si racconta ancora che dal bel principio, dicono le cronache, cominciò a disprezzare il mondo e a privarsi delle vanità mondane. Aggiunse anzi il biografo che quando i genitori insistevano perché si acconciasse secondo il grado e la condizione che ricercava lo stato loro, la fanciulla rispondeva splendidamente che lo stato suo e la sua condizione non era altro che servire a Gesù crocifisso morto per lei. Possediamo fortunatamente anche il racconto di come possa accadere che una ragazza si senta attratta in maniera così determinante e inesorabile da un legame di fede che per molte altre ragazze resta per lo più pallido e sbiadito. Stando una volta alla Santa Messa, questa nostra beata Rita da Cascia, nella chiesa delle Reverende Madri di Santa Maria Maddalena, le si improntarono talmente nell'intelletto queste sante parole: ego sum via, veritas et vita, cioè io sono la via, la verità e la vita, che le cominciò talmente a considerare che da quell'ora cominciò ferventissimamente ad amare questo Gesù e a servirlo. E l'era giusto un dire che non poteva verità dire se non parlando con Lui, né poteva vivere se non con Lui, né poteva camminare se non con Lui, né insomma mai adoperare bene alcuno senza Lui. Perciò strinse
e abbracciò strettamente il suo dolce Gesù. Queste antiche cronache. Così dunque, l'avventura spirituale di Rita cominciò con un miracolo, cioè il miracolo di una parola evangelica udita in tutta la sua profondità e ampiezza, a cui ella decise di dare carne, la propria carne. Infatti, una parola fatta carne, come si dice di Gesù, può essere veramente udita solo da un ascolto che si faccia ugualmente carne. Ascolta davvero solo chi accetta di incarnare la parola nella propria esistenza. Per questo l'agiografo commenta saggiamente, sottolineando l'effetto di tale reciprocità. Da un lato Rita tutto il suo cuore aveva dedicato a Gesù Cristo e dall'altro, sempre la vecchia cronaca, ella fu da lui svisceratissimamente amata. Fu dunque una logica conseguenza che la fanciulla sentisse il desiderio di consacrarsi a Dio, restando in quel monastero di claustrali in cui aveva udito quella decisiva e affascinante parola. Ma il volere dei genitori era allora determinante secondo gli statuti di Cascia e la ragazza dovette accettare il marito che le venne assegnato. Alcuni cronisti dicono che la diedero in sposa a un giovane di costumi molto aspri. Qualcuno lo descrive addirittura come uomo molto feroce. Il documento della canonizzazione accetta questa versione e giunge a creare un grave gioco di parole, dicendo che le toccò in sorte un martirio più che un marito. Probabilmente ha ragione invece il cronista più sobrio, che lo descrive come un giovane ben disposto ma risentito, cioè di indole buona ma coinvolto in qualche storia che l'aveva inasprito e reso ribelle. Dobbiamo qui di necessità dilungarci un po' sulla situazione sociale e politica della Cascia di allora. Un documento del tempo la definisce paese pieno di parzialità e di vendette, guelfi contro ghibellini, sopraffazioni di nobili e borghesi contro plebei, liti e vendette tra famiglie, rivolte popolari, conflitti tra città e campagne, risse tra fazioni, delitti politici. Il peggio era che ogni violenza si dilatava a macchia d'olio e a catena, covava per generazioni e si estendeva a vicini e congiunti, e il sangue chiedeva sangue. La vendetta poteva giungere anche dopo decenni. In questa città regna un vizio, scrive un documento del tempo, quando uno commette una cosa che reca ingiuria, subito tutti i parenti maschi vengono coinvolti nella vendetta. Le cose erano talmente gravi e inveterate che gli statuti di Cascia comminavano forti pene a chi anche solo nominasse un congiunto ucciso fino alla quarta generazione. Se poi c'era di mezzo una questione di donne o di onore, le gelosie erano così assurde e le vendette così feroci che si diceva allora che un padre, dopo aver maritato una figlia, doveva stare attento nel salutarla quando la incontrava per strada. Quando poi l'offesa era compiuta e il sangue era sparso, non restavano che due strade: o un processo pubblico che rinfocolava e aggravava gli odi, o l'opera dei paceri, una vera istituzione sociale del tempo. Costoro, prima e al di fuori di procedimenti penali, cercavano di convincere le parti a firmare la pace, ne stendevano pubblico documento la cui validità veniva riconosciuta civilmente. A volte ci volevano anni per giungere a una pacificazione. In caso di omicidio l'accordo restava segreto perché i colpevoli non cadessero nelle mani della giustizia, ma veniva pubblicato in caso di trasgressione della pace firmata. Spesso però anche queste paci erano solo strategiche, firmate nell'attesa di avere abbastanza forza per potersi vendicare e per estirpare dalla terra non solo il nemico, ma anche i suoi discendenti, il suo seme. Tutto questo è stato necessario premettere perché stiamo per osservare Rita non più come ragazza cristiana dotata di trasporti spirituali e nemmeno come giovane sposa alle prese con un matrimonio difficile, ma come sposa e madre, simile a tante donne dei nostri giorni che abbiamo visto piangere in televisione, coinvolte da tragedie familiari
per la violenta uccisione del loro uomo. Fu probabilmente nel 1401 che il marito di Rita, Paolo Mancini, fu ucciso in un agguato. Forse l'omicidio avvenne in concomitanza o in conseguenza della ribellione popolare scoppiata contro il podestà in quello stesso anno. Rita era madre di due ragazzi, padre gemelli, di circa 14 anni l'uno. L'angoscia per la morte dell'uomo veramente amato, tanto che Rita era giunta a cambiargli il carattere e a renderlo dolce e affettuoso, si faceva ancora più grave al pensiero della faida di sangue che stava per scatenarsi. Nell'antica biografia si legge che Rita pregava Dio per l'omicida, per obbedire al santo precetto di Dio e ricordandosi dell'esempio del suo Signore, il quale stando in croce perdonò ai crocifissori, anzi pregava ed esortava quanto poteva i suoi figlioli a perdonare e a rimettere l'offesa per amore di Dio. Infatti quella morte e quella sventura non erano ancora il tormento maggiore. Rita conosceva la propria gente, la sua gente, sapeva che era iniziata una storia di sangue e di ritorsioni umanamente inarrestabile. Se già è naturalmente difficile indurre i figli al perdono, era quasi impossibile farlo in un ambiente sociale che premeva per la vendetta, anzi l'esigeva come riscatto. Le famiglie legate per parentela all'ucciso, e sappiamo che i Mancini erano numerosi, guardavano a quei ragazzi già abbastanza adulti, sangue chiedeva sangue, e non ci si poteva sottrarre. Essi, i ragazzi, erano ormai destinati alla violenza, a compierla prima, a patirla poi. Se non restavano a loro volta uccisi, prima o poi, nella catena ininterrotta di rappresaglie, gli statuti di Cascia prevedevano comunque la pena capitale per i vendicatori, oppure dovevano fuggire dalla città e vivere come banditi. Così il cronista dice che Rita nascose la camicia insanguinata del marito quando fu ammazzato, a ciò che vedendola i figli non si muovessero a vendetta, e si diede con meravigliosa carità ad addolcire gli animi loro e a disporgli non soltanto alla dimenticanza ma al perdono del commesso misfatto. E un antico affresco mostra Rita mentre stringe a sé i due figli e indica loro il crocifisso con atteggiamento dolce e deciso. Ma dovette accorgersi che nemmeno lei riusciva a imprimere nel cuore dei ragazzi la legge del perdono. Era come averli davanti già morti, non solo spiritualmente e moralmente, per una giovinezza ormai avvelenata dall'odio, ma anche fisicamente, per l'inevitabile tragico destino che li attendeva. Può essere che i ragazzi abbiano anche tentato qualcosa. Un antico inno liturgico intitolato Salve Rita Generosa, che rassomiglia allo Stabat Mater, allude oscuramente a un rischio che i figli effettivamente corsero, dice l'inno nel bel latino antico, Alma Mater Amorosa, circa tuo spirito se stitisti lacrimosa, preca vensesilium, nex morte erumnosa sentirent supplicium, che vuol dire, può essere tradotto, o alma madre amorosa, che hai circondato di lacrime i tuoi figli, cercando di preservarli dall'esilio, che non patissero il supplizio di una morte ingiusta. La tradizione si limita a raccontarci, forse anticipando gli avvenimenti, che Rita giunse a offrire a Dio la vita dei figli, che se li prendesse, prima che arrivassero a morire due volte, una per la mortale infezione dell'odio e della colpa, l'altra per la condanna sociale. Accettò la divina bontà, dice il testo, l'olocausto di Rita, che Rita le faceva delle viscere proprie, chiamando a sé in brevissimo tempo quei giovinetti. Il nostro sentimentalismo ci rende quasi inaccettabile l'idea di una madre che prega Dio perché si riprenda quei figli che le ha donato, anche se poi noi leggiamo senza batter ciglio quasi ogni giorno di genitori che tolgono la vita ai figli o di figli che la strappano ai padri, o almeno notizie di chi maledice di essere nato o l'aver fatto nascere, o di chi strada i figli su strade, su vie che portano dritto all'inferno in questa vita e nell'altra. Ma pur ammettendo l'eccezionalità del caso e l'angoscia di una madre che vede assegnato ai figli un destino di morte, pur ammettendo questo, dobbiamo riconoscere la grandezza del gesto oggettivo di Rita, l'affermazione che un padre e una madre non sono mai veramente tali come quando sanno affidare i figli, perfino nel modo più radicale possibile, a colui che è l'unico vero padre.
Rimasta sola, la sventurata madre pensò di affidare anche se stessa totalmente nelle mani di Dio e chiese, come era il suo giovane desiderio, di entrare nel monastero delle Agostiniane, ma venne rifiutata per 3 volte. I tristi avvenimenti della sua vita continuavano a pesare. Accogliere una vedova di sangue nel monastero voleva dire coinvolgere nella faida anche quel luogo sacro e le sue ospiti, tutte inevitabilmente legate per nascita e parentela all'una o all'altra fazione in lotta. E Rita comprese che quelle porte non si sarebbero aperte se prima non si fosse giunte a una pacificazione tra il parentado dell'uccisore e quello dell'ucciso. E si sobbarcò lei stessa la fatica di tessere legami di perdono, e forse occorsero anni. Quanto odio e quanto rancore dovette accettare su di sé, quanto disprezzo, quanti rifiuti, prima che i cuori induriti si sciogliessero. Fu un lungo e estenuante lavoro, e nonostante questo il risultato positivo venne come un miracolo. La tradizione, leggendo ingenuamente certi antichi dipinti, ha raccontato solo che le monache rifiutarono più volte di aprire le benedette porte del monastero, fin quando un giorno ella era prodigiosamente riuscita ad entrare a porte chiuse, miracolosamente guidata e assistita da San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, i patroni del luogo. E lì, in una piccola cella, Rita condusse una vita di penitenza, di espiazione, di preghiera. Il cronista è molto scarno ed essenziale, dice: perseverò per 40 anni nel servire Dio con amore. Di lei si ricorda la semplice e gioiosa obbedienza, e i pellegrini, quando entrano a visitare il monastero, cercano subito la vite prodigiosa all'angolo dell'antico coro, volendo una volta, sempre la storia antica, volendo una volta la reverenda madre abbadessa provare l'obbedienza della beata Rita. Per lungo spazio di tempo le fece annaffiare una secca pianta che dentro il suo orticino si trovava, ed ella volentieri e pazientemente il faceva, ed allora il tralcio riprese a fiorire e a dare frutti abbondanti e ricercati. Quasi tutto quello che sappiamo dell'esperienza spirituale di Rita e del suo cammino di santità lo sappiamo da una testimonianza caratteristica molto antica e molto sobria, quella della sua cassa funebre. Le pitture e la iscrizione poetica sulla cassa ci dicono quali siano i misteri cristiani che dominarono la sua esistenza. Un poeta scrisse, imitando maldestramente Dante, in 15 versi in dialetto casciano, senza molto curare né la bellezza né l'esattezza del verso, e tuttavia utilizzò immagini piene di forza quasi imposte dall'evidenza. Ecco l'iscrizione metrica, dice: o beata, con fermezza e con virtude, quando alluminasti nella croce, dove pene da te avviste acute, lassando la mundana e triste foce, per sanare tue inferme e scure piaghe in quella passion tanto feroce, che merito sci grande attribuisti, che a te sopra ogni donna fu donata, che una delle spine di Cristo recepisti, non per mezzo mundano, non per mercede, che ella credesse avere altro tesoro, se non colui che tutta a lui si diede. E non te parve ancora esser munda che 15 anni la spina patisti per andare alla vita più iocunda. L'immagine che risalta è quella di una donna forte, fermezza e virtude, che dalla croce di Cristo trasse la luce e il fuoco, il bellissimo verso quando alluminasti nella croce, alla quale non furono risparmiate nel mondo le più atroci sofferenze, nelle piaghe scure e insanabili. Ricordiamo la morte violenta del marito e il sacrificio dei figli, che niente considerò suo merito guadagno se non ricevere una delle spine della corona di Gesù. Nessun altro tesoro ella volle se non colui al quale interamente si consegnò, che tutta a lui si diede. E solo quando per 15 anni interi ebbe sofferto il dolore di quella spina, solo allora si sentì abbastanza pura per ascendere alla vita beata del paradiso. E in ogni raffigurazione Rita porta sempre in fronte il segno della sua mistica piaga. Ascoltiamo il racconto del miracolo. Era un venerdì santo e Rita aveva ascoltato una commovente predica sulla passione di Gesù.
Ritornata che fu al monastero, si gettò immediatamente ai piedi di un crocifisso e ivi orando, ivi meditando, con ogni affetto di cuore, lo pregava con abbondantissime lacrime, ardentissimi prieghi e accese parole che dal suo infiammato cuore le uscivano, e dimandò a Gesù Cristo che le facesse grazia di sentire e provare nel corpo suo, con dolore simile a quello di Gesù, che Gesù Cristo aveva sentito per una delle spine della sua sacratissima passione, e meritò d'essere esaudita, perché nel mezzo della fronte sentì non solamente il dolore di pungenti spine, ma ancora una ve ne rimase, la quale fece una ferita e si convertì in piaga che le durò tutto il tempo di sua vita. Il fenomeno delle stigmate non è raro nella esperienza dei santi e merita che ne diciamo qualcosa, soprattutto nel caso di Santa Rita. Infatti il racconto che abbiamo appena ascoltato sintetizza quasi tutto ciò che sappiamo di lei nel tempo della sua vita monastica. Questo ci sorprende nella vita dei santi, che quanto più crescono nella fede, quanto più diventano spirituali, tanto più si avvicinano al mistero della incarnazione, della passione di Gesù, e quanto più se ne lasciano afferrare, tanto più si affezionano anche a quegli aspetti che noi saremmo tentati di superare come troppo legati al mondo dei sensi. Pensiamo per un istante a Francesco d'Assisi, quando chiede che gli facciano a Greccio un presepio vivente, perché vuole vedere proprio con i suoi occhi la grotta, la paglia, il bue, l'asino, il bambino tremante di freddo. Pensiamo ancora a Francesco nella stessa notte, durante la predica, quando ogni volta che diceva a Gesù bambino di Betlemme, si passava la lingua sulle labbra, come se volesse assaporare la dolcezza di quel nome. È come se la fede e l'amore esigessero di pervedere tutto l'essere, e l'affetto del cuore risalisse fino a documentarsi nella sensibilità. Il fenomeno delle stimmate è certo prodigioso, ma si radica nello stesso impeto. L'anima e lo spirito vengono misticamente feriti dall'amore di Cristo sofferente e per Cristo sofferente, amore vero, totalmente umano, verso la umanità crocifissa di Lui, tanto che questo amore risale a documentarsi nel corpo. San Francesco di Sales, nel suo bellissimo trattato dell'amor di Dio, ha spiegato così questo processo, descrivendo Francesco d'Assisi che viene progressivamente impregnato dall'amore per Gesù, finché tutte le facoltà interiori sono afferrate e infine, per sovrabbondanza, anche il corpo. Scrive, ascoltatelo bene perché è un testo di una precisione anche psicologica notevole. Quanto grande doveva essere la tenerezza di San Francesco allorché vide l'immagine di Nostro Signore immolato in croce. L'anima, così commossa, intenerita e quasi trasfusa in tale amoroso dolore, si trovò disposta a ricevere le impressioni e le stimmate dell'amore e del dolore del sommo suo amante. E poiché la memoria si stemperava tutta al ricordo di quel divino amore, l'immaginazione era fortemente applicata a rappresentarsi le ferite, le lividure che gli occhi contemplavano in quel momento, e l'intelletto riceveva le figure vivissime che l'immaginazione gli forniva, e da ultimo l'amore usava tutte le forze della volontà per conformarsi alla passione del diletto. E così l'anima si trovava senza dubbio trasformata in un secondo crocifisso. Allora l'anima, come forma del corpo, usando del suo potere, impresse il dolore delle piaghe delle quali era ferita nei singoli luoghi corrispondenti a quelli in cui le aveva sentito l'amato suo. L'amore è ammirabile nell'acuire l'immaginazione affinché essa penetri fino all'esterno. L'amore dunque fece trasparire all'esterno del grande amante San Francesco gli interni tormenti e ferì il corpo con lo stesso dardo di dolore che gli aveva ferito il cuore. Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Rita da Cascia, Caterina da Genova, Angela da Foligno, Padre Pio da Pietrelcina sono i nomi di una catena che non si è mai spezzata fino ai nostri giorni. Da tanti altri accenni disseminati nell'antica biografia sappiamo che la spina infitta nella fronte fu come l'evidenza esteriore di molti anni passati
nella sopportazione buona e paziente di una malattia che la ridusse per alcuni anni inferma sul suo povero giaciglio, senza nemmeno la forza e forse nemmeno la necessità di nutrirsi. Attorniata dall'affetto e dalla venerazione delle monache e di tutto il popolo di Cascia, si diceva che ormai le bastasse solo l'Eucaristia. Durante gli ultimi giorni di vita, un altro episodio venne ad abbellire e impreziosire la sua leggenda. Quindi si compiacque Dio nostro Signore di dare segni evidenti dell'amore che egli portava alla sua diletta sposa, e nel più aspro rigore dell'inverno, essendo ogni cosa ricoperta di neve, una buona parente fu a visitarla e nel partire le richiese se da casa sua voleva cosa alcuna. Rispose Rita che avrebbe desiderato una rosa e due fichi del suo orto. Sorrise la buona donna, credendo che la delirasse per la violenza del male, e se ne andò. Ma giunta a casa ed entrata ad altro fine nell'orto, vide sulle spine spogliate d'ogni verdura e cariche di neve una bellissima rosa e sulla pianta due fichi ben maturi, e rimasta attonita per la contrarietà della stagione e per la qualità di quel freddissimo clima, veduti di fiori e i frutti miracolosi, li colse e a Rita li portò. È questo l'episodio che spiega la tradizione delle rose. Dovunque c'è una chiesa a lei dedicata, il giorno della festa, il 22 maggio, è tutto un accorrere di devoti che portano mazzi di rose che vengono benedette. Non fu un miracolo, solo un miracolo cortese, ma un mistico scambio. Per tanti anni Rita aveva portato sulla fronte la dolorosa ferita della spina. Al termine della passione, Cristo le donava giustamente una rosa. Quando Rita morì, e subitamente le campane del monastero per se stesse suonarono, qualcosa dovette certamente accadere a quel santo corpo. Fu l'abbondanza dei miracoli donati ai circostanti, fu l'interrotto afflusso dei conoscenti e dei devoti, fu un intenso profumo che da esso emanava, fatto ripetutamente testimoniato fino ai nostri giorni. Certo è che quel corpo non fu mai sepolto e non si è mai corrotto, ma fu subito esposto alla venerazione nel coro quattrocentesco del monastero. Consta che la festa solenne della Beata Rita si celebrava alla presenza dei consoli di Cascia, che intervenivano con ricchi donativi almeno dal 1545, molti decenni prima della beatificazione. Nel processo del 1626 il pievano di Cascia depose quotidianamente. Quasi tutti gli abitatori di questa terra vanno a raccomandarsi al corpo di questa beata Rita, dove ricevono grazie, e ho inteso dire dagli antichi che per il passato questo medesimo è stato fatto. Da allora un incredibile e costante flusso di pellegrini lega quel piccolo paese umbro al mondo interno. In Rita cercano certo la santa degli impossibili, ma nel senso che può tutto colei che tanto ha conosciuto e tanto ha amato. I devoti cercano a seconda la ragazza desiderosa di Dio, la donna dal matrimonio difficile, la sposa privata violentemente dal marito, la madre che non sa più cosa fare per salvare i propri figli, la vedova capace di perdono e di bontà, la donna consacrata che sta accanto alla croce per ricevere e distribuire quella grazia e quella salvezza. Nella storia del nostro popolo, Rita è la sorella minore, ma non la meno amata, rispetto ai suoi due grandi conterranei umbri, il grande patriarca San Benedetto da Norcia, situata a pochi chilometri da Cascia, e San Francesco d'Assisi. Ma è lei che Leone XIII definì la perla preziosa dell'Umbria.

E così ci avviamo verso la fine del mese di maggio, guidati sempre dalla nostra madre e maestra spirituale Maria, che ci accompagna e ci protegge con la sua benedizione, mettendoci sempre in guardia dal nemico, il nemico implacabile che come leone ruggente ci circuisce cercando di divorarci e che sempre attacca per distruggere ciò che Dio fa crescere. Per questo stiamo attraversando tante tribolazioni di ogni genere, che sono provocate dai continui attacchi del nemico, il quale però non potrà mai avere il sopravvento, perché la nostra Mamma Celeste ci affida sempre tutti a Dio, ci affida con amore nelle mani di Dio, e Dio è il creatore, a Lui sono sottomesse tutte le creature e quindi anche tutte le potenze infernali sono a Lui soggette. Ecco come allora la Beata Vergine Maria diventa il nostro rifugio, la nostra sicurezza, la nostra difesa. Noi ci affidiamo a lei, ci consacriamo al suo cuore immacolato e lei ci affida a Dio, il Creatore. Così ogni opera di Dio cresce forte, si collauda sotto la croce e diventa indistruttibile agli attacchi del nemico. Ecco perché sempre io insisto che non dobbiamo crearci delle paure, perché se ci affidiamo a Dio non dobbiamo nulla temere. Il nemico può disturbarci, ma niente più. E questo disturbo non ci fa del male, ma ci rafforza, ci collauda, ci fa santi. E se talvolta vediamo che tante opere di Dio falliscono, magari anche tante famiglie, che sono le prime opere di Dio, se falliscono è perché sono rimaste prive di difese di fronte agli attacchi del nemico. Quindi piuttosto che preoccuparci degli attacchi del nemico, che sono controllati da Dio, preoccupiamoci di procurarci le difese. Allora saremo sicuri. E a chiunque si trovi così attaccato dal nemico, sia nella famiglia o nella propria comunità o in qualsiasi altra situazione di vita o di lavoro, la Vergine Maria, la nostra Mamma Celeste, per poter resistere e vincere, domanda un duplice impegno. Ed è qui che io questa sera vi espongo la catechesi, un duplice impegno che ci suggerisce la nostra Mamma Celeste, che ci dice sempre: fate quello che Gesù vi dice. E la difesa è costituita da molta pazienza e dalla preghiera con il cuore. Della pazienza abbiamo già parlato e sappiamo che è la capacità di soffrire, di sopportare, di resistere alla prova. La capacità di saper aspettare che tutto giunga a buon fine, confidando nel Signore, perché tutto collabora al bene per coloro che amano il Signore. Non c'è nulla che nella nostra vita sia veramente male. Tutto è finalizzato al bene. Dobbiamo avere questa idea molto ottimista e chiara nella nostra vita. Quindi non c'è spazio per scoraggiamenti, per mormorazioni contro il Signore, per disperazione. Soltanto abbiamo bisogno della pazienza, perché è questa la grande virtù che ci fa resistere. La pazienza è il contrario della precipitazione. Chi manca di pazienza, lo vediamo, no? Scatta, reagisce, è precipitoso, è uno che perde sempre e che rovina sempre tutto. L'impaziente combina sempre disastri, crea sempre disorientamenti e disordini. Invece chi è paziente vince sempre. Perché? Perché là si ha posto a Dio e Dio vince sempre.
Quando uno è precipitoso, quasi dice: tu Dio mi hai abbandonato e perciò adesso mi metto io in azione. E noi facciamo il disastro, perché siamo soli. Se siamo pazienti, invece diciamo: Signore, guarda, io mi metto in disparte, pensaci tu. E questo è il caso di Santa Rita da Cascia, che oggi festeggiamo. Noi la veneriamo come la santa degli impossibili, ma la Chiesa ci propone la venerazione dei santi non solo perché ci ottengano grazie straordinarie, ma soprattutto perché abbiamo da imitare le loro virtù. Fermiamoci allora un pochino a considerare proprio la pazienza di Santa Rita, una pazienza che possiamo dire veramente impossibile, umanamente impossibile. Sappiamo qualche notizia della sua vita, che è vissuta a cavallo del 1300-1400, che è nata a Rocca Porena presso Cascia in Umbria, provincia di Perugia. È nata miracolosamente per grazia del Signore da anziani genitori che la educarono con ogni cura. Si nota in questa piccola bambina una particolare attitudine all'obbedienza, alla laboriosità. È una bambina veramente piena di amore di Dio e voleva farsi religiosa. Eppure i genitori non compresero questo progetto di Dio, proprio perché Dio aveva un progetto a maggior lunga scadenza, e lei dovette sottostare, come era usanza del tempo, all'imposizione di un matrimonio poco felice umanamente parlando. Dovette difatti sposare un giovane che possiamo definire brutale, violento, iroso. Ma è qui che si inserisce la pazienza di Santa Rita, che con infinita dolcezza lo condusse a Dio, addirittura lo convertì. Davanti alla bontà incrollabile di Rita, Paolo, suo marito, crollò con le sue resistenze. È una testimonianza grossa questa, eh? Quanti matrimoni falliti potevano essere salvati se uno dei due, bastava uno dei due, avessero imitato Santa Rita. E nonostante che il marito si fosse convertito, anzi, con la grazia della bontà, della dolcezza della sposa, acquistò anche lui un carattere mio, si fosse convertito, anzi, con la grazia della bontà, della dolcezza della sposa,

Superato gravissimo dolore, immaginate, arrivò prima di tutto a perdonare eroicamente all'uccisore. Ecco, siamo veramente su un piano di virtù eroiche. Ma se una persona piccola, umile, semplice come Rita D'Acacia riesce a raggiungere tale eroicità di virtù, vuol dire che Dio è disposto di concedere queste virtù a tutti, perché la santità è chiamata di Dio per tutti. Perdonò all'uccisore, all'assassino di suo marito. Dal matrimonio le nacquero due figli, i quali, avendo saputo la sorte del papà assassinato e avendo nel loro sangue molto carattere focoso del loro padre, giurarono di vendicare la morte di suo papà, del loro papà. Santa Rita si impressionò e fece di tutto per distogliere i figli da questo sbaglio, da questo peccato, da questo orrore. E quando vide che i figli non desistevano da questo proposito, ecco l'altro gesto eroico di Santa Rita: si mise davanti al Signore e disse: Signore, piuttosto che i miei figli si macchino le mani di sangue, ti prego, falli morire. E il Signore accoglie la preghiera. Si ammalano, muoiono tutti e due, a breve distanza di tempo. Santa Rita si trova sola e così le rinasce nel cuore il desiderio di farsi religiosa. Va a chiedere di essere accolta nel convento delle Agostiniane, ma le fu risposto di no. La regola proibisce di accogliere persone vedove nel monastero. Ma ancora un prodigio del Signore, perché Dio deve sempre vincere e la pazienza acconsente a Dio di essere fedele, ecco che può entrare tra le Agostiniane e lì conduce una vita di elevata santità nell'obbedienza, nella pietà, nella carità, nella penitenza. E si accese nel suo cuore un ardentissimo amore per la passione del Signore Gesù, per cui un giorno, in un momento di preghiera estatica, ricevette da Gesù una spina in fronte che le causò una piaga e dolori acutissimi. E Rita fu molto contenta di poter partecipare alla sofferenza di Gesù, non solo, ma siccome questa piaga poi era molto puzzolente, dovette subire anche l'isolamento di tutte le sorelle che non potevano sopportare quel fetore. Insomma, il Signore gliele ha date tutte. Fossimo stati noi, certamente avremmo detto: Signore, basta. Ma Santa Rita aveva capito che Dio non delude e resta fedele, e la sua santità crebbe. E noi tutti ora la veneriamo, proclamata santa dalla Chiesa e venerata in tutto il mondo. Ecco, questo è il cammino che, se non proprio fino a questi limiti di eroismo, siamo chiamati a percorrere anche noi. Anche noi quindi abbiamo bisogno di chiedere allo Spirito Santo la forza di saper aspettare con pazienza i tempi di Dio, che di solito sono molto lunghi, ma sono tempi sicuri. Dio non ci lascerà delusi e in più, nell'attesa, ci farà santi. Quindi ogni impazienza è una scelta sbagliata in qualsiasi situazione, soprattutto nella via dello Spirito. Quindi abbiamo tutto da perdere se ci mettiamo nel dispetto, nella ribellione o nella precipitazione. Abbiamo tutto da guadagnare
se ci mettiamo nella pazienza. Ecco ciò che ci domanda anche la nostra Mamma Celeste.

Volete vincere il nemico? Volete che il nemico collabori per la vostra santità? Perché ogni tentazione vinta è un cammino verso la santità che si apre sempre più, un atto di amore, di fedeltà a Dio. Allora questa sera a Santa Rita da Cascia, anziché chiedere altre grazie, proviamo a chiedere la pazienza per poter diventare santi anche noi. Salveremo i nostri figli. L'altra difesa contro gli attacchi del nemico, e mezzo anche molto efficace per ottenere il dono della pazienza, perché nessuno si costruisce la pazienza, o ce l'ha da Dio o non c'è niente da fare. L'altra difesa è la preghiera con il cuore, cioè la preghiera non fatta con le labbra o con le formule o con devozioni esterne, ma la preghiera che coinvolge tutta la nostra vita, che impregna tutte le nostre azioni, che libera il nostro cuore da ogni preoccupazione, da ogni ansia, da ogni paura, da ogni sregolato attaccamento alle cose o alle persone, da ogni risentimento, da ogni rancore. Cioè la preghiera che nasce dal cuore che è tutto pieno di Dio, è totalmente distaccato dal peccato. Un cuore la cui preghiera diventa una sola parola: amore. È un altro cammino non facile, però sono queste le due direttive sulle quali siamo chiamati a camminare, sulla via della pazienza e sulla via della preghiera con il cuore. Ecco allora la descrizione di chi possiede il dono della preghiera con il cuore. Questo intanto per innamorarci di questa preghiera e anche per chiedere questo dono, per aprirci a questo dono. Dopo di aver chiesto la pazienza, chiediamo anche il dono della preghiera con il cuore. Chi sa pregare con il cuore ama Dio sopra ogni cosa. Lo ama più di ogni altra cosa, senza confronti, senza condizionamenti. Perché chi sa pregare con il cuore capisce che l'amore è la cosa più bella che Dio gradisce dalle sue creature fatte a sua immagine e somiglianza. Chi sa pregare con il cuore dà sempre, senza mai pretendere. E questa è la legge dell'amore vero: dare tutto senza mai aspettarsi niente. Per fare questo ci vuole molta pazienza, ma molta grazia di Dio soprattutto. Posso dire Dio, perché è Lui che opera dentro di noi allora, è Lui l'amore. E chi sa pregare con il cuore capisce che l'unica cosa da chiedere a Dio è solo amore, perché Dio è unicamente amore e non ha nient'altro da donarci se non l'amore. Perché Dio è amore, e questo amore di Dio spetta a noi che siamo sue creature fin dal principio, perché Dio ha creato tutto solo per amore e non ha altro da darci se non l'amore. Perciò l'amore di Dio è infinito e durerà in eterno, e noi sue creature da sempre siamo tutti amati da Dio. Nessuno di noi è mai uscito dall'amore di Dio. Allora, chi sa pregare con il cuore si rende conto che non potrà mai conoscere quanto grande è l'amore di Dio. E si rende conto che non gli basterà tutta la vita per poterlo capire, e neanche tutta l'eternità. Per il momento sa solo che chi non ama non ha nel cuore Dio, e questo pensiero lo rende molto triste, soprattutto pensando ai tanti fratelli che non sono e non vivono nell'amore e quindi non hanno Dio nel cuore. E questo pensiero lo spinge a pregare sempre più intensamente con il cuore, chiedendo a Dio una sola cosa anche per i fratelli: l'amore. Ogni altro dono, ogni altra grazia scompare in confronto dell'amore.
cos'è che volete chiedere di più per i vostri fratelli, per i vostri figli, per i vostri familiari, a Dio, se non l'amore? Anzi, chi sa pregare con il cuore è convinto che quando uno possiede l'amore, possiede già ogni altra cosa, ogni altra grazia, perché possiede Dio. E quindi non occorre chiedere mai niente a Dio in fuori dell'amore. Per questo Gesù dice: il Padre vostro già sa tutto quello di cui avete bisogno. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, cioè l'amore, e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. E quando noi chiediamo tante cose a Dio e non otteniamo niente, proviamo a verificarci un pochino se forse la nostra preghiera è fatta con il cuore libero e pieno dell'amore di Dio, perché è questo che Dio vuole darci prima di tutto e soprattutto. E quando preghiamo con il cuore, Dio ci concederà veramente tutto, perché Egli ci ama. E chi sa pregare con il cuore si rende conto anche del dovere di ringraziare sempre la Divina Sapienza per questo grande dono di amore eterno, immensamente grande. E dopo di aver ricevuto tutto con l'amore di Dio, non ci resta che ringraziare Dio e dare questo amore a chiunque lo cerca. Ecco allora, in questo clima, che la preghiera sta diventando sempre più preghiera di lode, di benedizione, di rendimento, di grazie. Chi prega con il cuore non può mai chiudere il proprio cuore di fronte al fratello. L'amore di Dio è come un incendio che divampa e brucia tutto e si diffonde irresistibilmente. Ecco allora il nostro apostolato come gruppi di preghiera: far divampare attorno di noi l'amore di Dio per incendiare tutti, per far conoscere a tutti l'infinita sapienza di Dio che è Gesù, l'amore del Padre che si è fatto carne nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo ed è apparso in mezzo a noi per riunire tutta l'umanità nell'unico amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la Santissima Trinità che abbiamo celebrato ieri. Un amore che in Gesù ha compiuto la sua opera quando è stato inchiodato sulla croce. Gesù disse: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ecco allora il nostro cammino verso la pienezza dell'amore, portando ogni giorno la nostra croce, sostenuti dalla pazienza e dalla preghiera con il cuore, assieme alla nostra Mamma Celeste, che ci affida tutti a Dio, che ci affida con amore nelle mani di Dio. È evidente che per giungere a questo abbiamo bisogno anche di confrontarci con il canto 131, dove ci incontriamo con San Francesco, il quale ci insegna che ogni uomo semplice porta in cuore un sogno con amore e umiltà, e solo così potrà costruirlo. E se davvero tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. E poi, se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra, in alto arriverai, non con precipitosità, con molta pazienza, rispettando i tempi di Dio.

0: ascoltando prima l'insegnamento, forse ci siamo scoraggiati per l'altezza della meta che ci viene proposta nella nostra vita cristiana, ma se consideriamo che ora questa meta già la possediamo, perché la meta della santità è Gesù Cristo e noi possediamo Gesù Cristo, allora cominciamo a capire che tutto diventa facile, o meglio, tutto è impossibile senza Dio, senza Gesù Cristo, ma con Gesù tutto è possibile. Ecco allora perché Santa Rita è chiamata la santa degli impossibili, perché è la santa che possiede Gesù e nulla è impossibile a Dio. Vogliamo anche noi rafforzarci in questa fede e nel momento del silenzio chiediamo che Gesù non soltanto sia posseduto da noi, ma anche Lui possieda noi, prenda pieno, totale, completo possesso del nostro cuore, della nostra mente, della nostra volontà, della nostra libertà, della nostra vita, della famiglia, del lavoro, di qualsiasi cosa, per cui in noi resti solo Gesù. Dalla potenza di Gesù Cristo nasce anche ogni voce e ogni opera del missionario e quindi anche la voce e l'opera di Padre Fortunato che ora con tanta gioia noi ascolteremo.
1: In un primo momento, miei cari fratelli, faccio le mie congratulazioni a Don Angelo e a voi. Credo che questi gruppi di orazione siano la nuova speranza della Chiesa. Mi fa piacere di incontrarvi in orazione. Forse è quello che manca a tanti fratelli e si vede risorgere il popolo di Dio nella preghiera. Ringrazio in questi momenti il Signore anche per questa esperienza. Mi sembra un nuovo Pentecoste dove gli apostoli e i discepoli si riunirono con la Madonna ad aspettare lo Spirito Santo, la promessa di Cristo: non vi lascerò orfani. Ringraziamo il Signore e cerchiamo di vivere, di fare esperienza di questo Dio che è tra noi, che è dentro di noi. Non solo così vicino a noi, ma è dentro di noi. Non sapete che siete templi dello Spirito Santo, ci dice l'Apostolo Paolo. Però in questi giorni di visita in famiglia, di ritorno, e qualche volta mi sono domandato perché, sì, sentendo di queste apparizioni, mi sono domandato e mi domando perché la Madonna, la mamma di Dio, compare ainda oggi. Che cosa ha questa mamma che ci vuol bene da dirci? Che cosa vuole? Che cosa ci aspetta a ognuno di noi? Di dentro del suo profondo, il santuario del nostro essere, cerchiamo la risposta. Anch'io ho ricevuto una chiamata speciale, spero mi do da fare per rispondere a Dio. Nel 56, primo ottobre, partivo. Lasciavo la mia casa a Ponzano Veneto e partivo per il Brasile. Era un sogno. Aveva cercato il mio fratello maggiore, il mio cognato, di frenarmi perché avevo perduto il primo gennaio dello stesso anno il papà. La mamma vedova con 10 figli. Dinanzi alle difficoltà, sì, prima è stata brava la mamma a dire che se il Signore mi chiamava era libero di seguire. E in secondo momento dicevo, rispondevo al mio fratello dinanzi alle difficoltà, ai problemi che potrei aver incontrato all'estero, dicevo che mi bastava amare. Non so, cari fratelli, se ho saputo amare, però me l'ha fatto ricordare Don Angelo nei due punti che lui ha presentato alla nostra meditazione oggi: la pazienza e l'amore. Quando sono arrivato in Brasile nel 1956, e sono arrivato proprio a Campo Grande, dove non ero sacerdote ancora, fate i vostri calcoli, avevo 22 anni, sono andato là a fare il mio noviziato, la filosofia, il tirocinio, la teologia, poi a San Paolo, e nel 67, il 16 settembre, mi sono ordinato sacerdote. Quando sono arrivato nel 56 a Campo Grande, 56, alla fine, dopo 57, si parlava di un 50.000 abitanti e non si pensava che Campo Grande, questa città, avesse uno sviluppo che ha oggi. Pensate che oggi si parla di 600.000 abitanti. È stata fatta capitale nella divisione del Mato Grosso del Nord, è rimasto con la capitale Cuiabá e Mato Grosso del Sud, allora capitale Campo Grande. Ci sono molte migrazioni. Campo Grande è una città di futuro, corre denaro forse immaginabile, corre droga, è centro di passaggio di droga, con tutti i suoi problemi, dell'oro, con tutti i suoi problemi. Ciò i grandi ricchi nella parrocchia, come ciò i barricati, i poverissimi. Possiamo dire che in Brasile oggi manca la classe media. Abbiamo la classe ricca, si parla di un 5%, va là, votiamo 10%, un 45% di poveri e il resto sono miserabili. Però è ricco il Brasile col suo subsuolo, è ricchissimo, solo che non si sa dove vanno le ricchezze, dove va l'oro. Forse non è bene amministrato. Diceva il parroco, sì, ho una parrocchia, quasi 200.000 abitanti, sono 2 anni che mi trovo là. E realmente sono ancora un poco sperduto in questo mare di cose. Solamente con i laici il Signore sta benedicendoci. Sembra che stiamo facendo qualche cosa. Abbiamo un'università col collegio Don Bosco, 11.000 alunni, e lì e ciò 9 sacerdoti fra la comunità del collegio e dell'università, e alla domenica mi soccorrono nelle 18 comunità fra il centro e la periferia della parrocchia. Abbiamo anche un lebrosario. C'è un'altra comunità a 9 chilometri di un piccolo seminario aspirantato salesiano, sono salesiano, e i sacerdoti di quella comunità mi soccorrono altre 3, più una 4, ma specialmente 3 sono le comunità rurali, zona rurale. Il campo è grande, è immenso. Abbiamo necessità di sacerdoti, di missionari. Forse oggi dovremmo dire abbiamo necessità di questi gruppi di orazione che surgono. Sì, ne abbiamo anche là. Grazie a Dio. Lo Spirito Santo sopra, anima, ci chiama. Molte volte lo soffochiamo dentro di noi. Non diamo a Dio la risposta che desidera, che aspetta. Nella visita pastorale che il Vescovo ci ha fatto alla fine dell'anno scorso, ho mostrato, si è reso conto dell'estensione e della necessità di suddividere la parrocchia, perlomeno e urgentemente, in altre 3-4, portanto con il centro. Ma dove sono i preti? Avevamo una speranza, sembrava già definita, si aspettava a giugno dell'anno scorso un sacerdote tedesco che già aveva una certa esperienza nel Brasile, ma dopo il vescovo ce l'ha bloccato, e così una nuova parrocchia che poteva sorgere nella mia non è stato possibile. Stiamo aspettando adesso, sembrava che per Pasqua già arrivasse uno, due indiani, ma quando io uscivo il primo gennaio, scusate, il primo maggio, quando uscivo dal Brasile, dalla parrocchia, ancora non era arrivato, non erano arrivati. Ecco là un grande campo di lavoro. Ci sono dei grossi problemi, non solo qua, anche all'estero, anche nel Brasile. Solamente con Dio li potremmo risolvere. Vi chiedo questo aiuto di preghiera, che realmente sappiamo scoprire le vocazioni, sostentarle e aiutarle a questi giovani che certamente Dio suscita dalle nostre comunità, aiutarli a conquistare la meta. Grazie.
2: Anche questa testimonianza credo resti profonda nel nostro cuore, anche proprio come un incoraggiamento. Ringraziamo Padre Fortunato che se lo ha dato, ma soprattutto un impegno proprio per le vocazioni. Ecco, il nostro scopo fondamentale di pregare tanto, di operare per le vocazioni, per questo vogliamo curare tanto i giovani. Ecco, uniamoci in questo impegno e allarghiamo sempre il nostro sguardo, non lamentiamoci mai di quello che ci sembra che ci manchi. Siamo veramente ricchi. Stasera siamo particolarmente ricchi perché abbiamo il Signore con noi. E allora, mettendo il nostro cuore nel cuore di Gesù, fissando gli occhi nei Suoi, facciamo l'adorazione, consegniamo la Vergine Maria, nostra mamma, che faccia la pellegrina, nei gruppi di preghiera, e aspettiamo la benedizione del Signore. Canto 247.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: A voi tutti buongiorno, ben ritrovati. State ascoltando Radio Voce nel Deserto, sintonizzati su queste frequenze. Stiamo trasmettendo dai nostri studi di Pordenone e quest'oggi riprendiamo le nostre conversazioni insieme al professor Roberto Castenetto, che saluto subito. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ricordiamo che il professor Castenetto è responsabile del Centro Culturale Augusto del Noce e quest'oggi inizieremo una serie di conversazioni sulla storia della devozione mariana in Friuli. In particolare oggi parleremo di Aquileia. L'argomento è molto vasto e interessante, le lascio subito i nostri microfoni.
1: Sì, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.

Chiesa nella società del Cinquecento. Ecco, sono due visioni che evidentemente non sono rappresentative di un fenomeno qual è quello della devozione mariana. Allora noi ci poniamo semplicemente nel campo della storia, potremmo dire anche della cronaca, nel senso che cercheremo di ricostruire sulla base della documentazione disponibile il manifestarsi del culto mariano, che ovviamente ha implicazioni di vario tipo, sia dottrinali, teologiche, molto importanti, ma non saranno l'oggetto diretto del nostro discorso, ma anche implicazioni in campo sociale, culturale, politico. Basti pensare alle forme associative generate nel corso dei secoli dalla devozione mariana. Faccio degli esempi. I nostri ospedali sono nati da confraternite mariane. Le prime casse rurali di fine Ottocento, nate per dare al popolo la possibilità di avere del denaro a tassi ragionevoli, non da usura, erano spesso dedicate a Maria. Il culto mariano ha ispirato gran parte della nostra arte, anche dal punto di vista politico ci sono implicazioni importanti. L'immagine di Maria è entrata in molte discussioni di tipo politico, pensiamo al dopoguerra, ma anche oggi questo accade. Allora vedremo in questo percorso come nel culto mariano ci sia un dialogo fecondo tra il sentire popolare e la riflessione teologica, l'alta riflessione teologica. Quindi come venga superata in questa esperienza religiosa la separazione tra il popolo e le classi dirigenti, tra la fede popolare e la riflessione teologica. Entriamo dunque nel merito del nostro discorso, partendo inevitabilmente dalle origini aquileiesi e anche concordiesi del cristianesimo ancora presente nelle nostre terre.

Allora, riprendiamo il nostro discorso e vediamo quali sono le fonti storiche per conoscere le origini del cristianesimo nelle nostre terre. Purtroppo queste fonti sono scarse per i motivi ben precisi, perché le nostre terre hanno subito, come è noto, nel corso dei secoli, da 1500 anni a questa parte, una serie di scorrerie, invasioni, distruzioni che hanno portato alla perdita, che hanno causato la perdita di moltissimi documenti, moltissima documentazione. Quindi abbiamo pochissime testimonianze dei primi secoli cristiani. Però sappiamo dalle lettere dal Nuovo Testamento che Apostolo Paolo diffuse il Vangelo fino all'Illirico, cioè agli attuali Balcani, e che lo dice lui stesso, fu attento a portare Cristo nei luoghi, cito le sue parole, in cui non era stato ancora nominato il nome di Cristo, per non fabbricare sopra fondamenta altrui.

questo che cosa significa? Significa che altri, e siamo negli anni 50 del primo secolo, tra la fine degli anni 50, 57 e 58 d.C., vuol dire che in quegli anni altri avevano predicato nelle terre dell'Illirico, per Illirico si intende l'area degli attuali Balcani. Evidentemente questi evangelizzatori venivano da Aquileia, dove il cristianesimo era già presente. E ripeto, siamo alla metà del primo secolo d.C. Questa è una notizia molto importante. Abbiamo poi documentazione certa di vari martiri aquileiesi, come Ilario e Taziano, cui è dedicata tra l'altro anche la chiesa di Torre di Pordenone, Canzio, Canziano e Canzianilla, Proto, Ermacora e Fortunato, Felice e Fortunato, Crisogono. Pertanto, come afferma uno storico del cristianesimo, Giorgio Fedalto, ad Aquileia, nel suo territorio, alla fine del III secolo e agli inizi del IV, il cristianesimo è già diffuso e affermato. Secondo la tradizione, il cristianesimo sarebbe stato portato ad Aquileia negli anni 40 del primo secolo dall'evangelista Marco, inviatovi dall'apostolo Pietro, di cui Marco era discepolo. Marco aveva trascritto la predicazione di Pietro a Roma e in questo modo si era formato il primo Vangelo, appunto il Vangelo di Marco. Ritornato a Roma da Aquileia, appunto dove era stato inviato da Pietro, Marco sarebbe andato ad Alessandria d'Egitto, dove fu poi martirizzato. Si tratta di una tradizione del tutto verosimile, se pensiamo che Paolo ebbe cura, come abbiamo detto prima, di non sovrapporre la propria evangelizzazione a quella di altri nell'Illirico e quindi presumibilmente a quella di Pietro attraverso Marco o altre persone comunque legate alla comunità cristiana di Roma. Noi non affronteremo adesso la questione, la cosiddetta questione marciana, ovvero il fondamento storico o meno di questa tradizione, dal momento che lo scopo dei nostri interventi è quello di ricostruire le prime tracce di devozione mariana in Friuli. Però è interessante notare che la Basilica di Aquileia, la cui costruzione fu progettata dal vescovo Teodoro dopo l'editto di Milano di Costantino del 313, in un'area di magazzini del porto, ebbene questa costruzione è orientata sul punto in cui il sole sorge il giorno della festa di San Marco, ovvero il 25 aprile. Questo è un dato che ricavo dagli studi di Angelo Crosato, che mi ha gentilmente fornito questa informazione, studi sull'orientazione delle nostre chiese, le quali erano, quando erano attualmente chiese di costruzione antica o medievale, le quali erano orientate sul giorno del santo titolare. Dal punto di vista teologico, colpisce nella chiesa di Aquileia delle origini la sottolineatura della resurrezione di Cristo e la speranza che, come dice Rufino, che nacque a Concordia nel 345 circa, dice Rufino nel commento al credo di Aquileia che noi risorgeremo nella medesima condizione
nel medesimo modo, nel medesimo aspetto, col quale il Signore è risorto dai morti, per riprendere questo nostro corpo nel quale ora viviamo e moriamo. Questa verità sulla risurrezione dei corpi è ben rappresentata nel grande mosaico teodoriano della Basilica di Aquileia, in particolare nella famosa scena riguardante il profeta Giona. Bene, dopo questa premessa sul cristianesimo delle origini ad Aquileia, ci domandiamo se nella comunità cristiana di Aquileia ci sono rilevabili tracce di devozione mariana. Anche in questo caso, purtroppo, la documentazione scarseggia. Certamente il cristianesimo aquileiese ebbe rapporti intensi non solo con Roma, come abbiamo detto prima, sin dalle prime origini, ma anche con Alessandria d'Egitto, dove sappiamo che un patriarca, alla fine del III secolo, fece costruire la prima chiesa in onore della Madre di Dio, preceduta solo dalla casa della Vergine di Nazareth. Abbiamo visto che agli inizi del IV secolo sorse il primo nucleo della Basilica di Aquileia, grazie al vescovo Teodoro. Secondo un manoscritto del IX secolo, quindi tardo, essa, cioè la chiesa di Aquileia, sarebbe stata dedicata alla Madonna. Se si potesse dimostrare con certezza questo, ci troveremmo di fronte al più antico caso in Occidente di una chiesa dedicata alla Vergine, precedente alla chiesa di Santa Maria Maggiore di Roma, voluta da Papa Sisto III, dopo il concilio di Efeso del 431, in cui si proclamò il dogma della Theotokos, ovvero di Maria, Madre di Dio. Anche qui, se guardiamo l'orientazione della chiesa di Aquileia, notiamo che il giorno in cui il sole sorge, il giorno di San Marco, cade anche la festa dell'Assunzione della Vergine, ovvero il 15 agosto, cioè il punto in cui il sole sorge, il giorno di San Marco, è il punto in cui il sole sorge anche il 15 agosto. Pertanto la Basilica risulta orientata sia sul giorno di San Marco sia sul giorno dell'Assunta. Se ci chiediamo quando siano state istituite tali festività, non troviamo risposte certe, perché nel più antico martirologio conosciuto, che risale al IV secolo, le due festività non compaiono. Quindi questo è un punto che deve essere ancora studiato accuratamente. Mariana Cerno, che citavo prima, in un articolo comparso sul bollettino delle Grazie di Udine, scrive che la solennità dell'Assunzione di Maria è certamente una delle feste più antiche e sentite della comunità cristiana. Ha un'origine orientale e viene celebrata in Occidente nel tardo VII secolo. A Bisanzio l'imperatore Maurizio la istituì ufficialmente alla fine del VI secolo, quando era già ampiamente attestata nei territori di Costantinopoli. Ecco, quindi capite che i dati storici sono tardi, ma se l'orientazione della Basilica di Aquileia è corretta, noi avremmo ad Aquileia una prima attestazione della festa dell'Assunzione della Vergine. Ripeto, sono dati che devono essere ulteriormente studiati ed approfonditi.

0: Bene, riprendiamo il nostro colloquio e diciamo che il primo documento in cui viene attestata la devozione mariana nel mondo cristiano è certamente la benedizione di Maria da parte di Elisabetta riportata nel Vangelo di Luca. Benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, in Luca 1,42. Questa espressione, oltre a essere un documento su quanto è accaduto durante il commovente incontro tra Maria ed Elisabetta, testimonia l'esistenza di una comunità di fedeli in Palestina che benedicono la Madonna e il frutto del suo seno. Se invece ci domandiamo chi ha introdotto per primo il termine Theotokos, madre di Dio, che poi sarà sancito dal Concilio di Efeso nel 431, abbiamo la figura del teologo di Alessandria d'Egitto, Origene, vissuto tra il 185 e il 284. La prima testimonianza materiale di culto mariano, invece, nel mondo cristiano orientale, sarebbero alcune statuette votive rinvenute nella località di Abumena, a sud di Alessandria d'Egitto, risalenti al IV-V secolo d.C., dove viene rappresentata Maria in gravidanza. Queste statuette erano offerte dalle donne per invocare la protezione della Vergine durante il parto. Questa devozione naturalmente si contrapponeva all'eresia gnostica che negava una reale natura umana di Cristo. A testimonianza di ciò sta anche il protovangelo di Giacomo, che risale al II secolo ed è la fonte principale per l'arte paleocristiana, nel quale si dice che quando la levatrice ebrea giunse al luogo della nascita di Gesù a Betlemme, apparve una grande luce nella grotta, tanto che i nostri occhi non la potevano sopportare, dice il testo. Ma a poco quella luce si attenuò, finché non apparve il bambino e andò a prendere la poppa di sua madre Maria. Questa, tra l'altro, c'è un'immagine nelle catacombe a Roma in cui c'è una donna che allatta e questa è stata interpretata come una immagine appunto della Vergine allattante, anche se tale interpretazione è discussa. Un discorso analogo si deve fare riguardo alle prime rappresentazioni pittoriche della Vergine. Ci sono, diciamo, due immagini che ci vengono sempre dall'Oriente, che però appunto troviamo anche a Roma, come dicevo, nelle catacombe. Uno è quello di Maria allattante, l'altro modello è quello che troviamo a Costantinopoli di Maria Domene, cioè orante, con il bambino davanti a sé, detta anche Blachernitissa, perché è presente nella chiesa delle Blachern, costruita nel V secolo dagli imperatori. In epoca post-bizantiniana tale icona fu denominata poi con vari nomi, Madonna del Segno, Platitera, eccetera. Sono immagini queste di Costantinopoli molto importanti perché la popolazione si affidò a queste icone, oltre che alla reliquia del velo della Vergine, presente a Costantinopoli, per chiedere protezione per la città durante gli assedi che si susseguirono nei secoli, come ben sappiamo. Pertanto, le più antiche rappresentazioni della Vergine provengono dall'Oriente. Importante in questo senso l'osservazione di Monsignor Guglielmo Biasutti, che è stato uno dei maggiori studiosi delle origini del cristianesimo aquileiese, il quale dice che ad Aquileia giunse molto presto quella che si può considerare una delle più antiche preghiere alla Vergine, sub tuum presidium. Sarebbe entrata questa preghiera già agli inizi del IV secolo ad Aquileia e dice, lo leggo in traduzione: noi ci rifugiamo sotto la tua protezione, o Santa Madre di Dio. Non disdegnare le nostre suppliche né le necessità, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. La figura di Maria è significativamente presente nella predicazione di Cromazio, che guidò la chiesa di Aquileia dal 388 al 408. Fu un periodo di relativa pace, dopo la grave crisi dell'eresia ariana, che fu risolta nei decenni precedenti, e prima dell'arrivo dei Goti, che dopo aver devastato Aquileia saccheggiarono addirittura Roma nel 410. Bene, in questo tempo di pace e di sviluppo per la chiesa aquileiese, Cromazio tiene alcune omelie che sono giunte fino a noi e scrive alcune riflessioni sui Vangeli, sui testi sacri, e in queste riflessioni paragona Maria a una nuova Eva. L'uomo attraverso Maria risorge, dice, mentre a causa di Eva era caduto. Cito dal testo di Cromazio: osserva anche qui il mistero. Osserva che si restituisce al mondo la salvezza nello stesso modo in cui un tempo si era introdotta la rovina. Adamo è plasmato da una terra ancora vergine. Il figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria. Là una vergine concepì la morte, qui una vergine generò la vita, dice nel Trattato II. In una delle espressioni più famose della predicazione di Cromazio, Maria viene definita evangelica virgo dei capax, cioè la vergine evangelica capace di accogliere in sé Dio. Sempre Cromazio usa alcune metafore per sottolineare la verginità di Maria. Ad esempio, Maria viene prefigurata nel bastone di Aronne, in Numeri 17, che germoglia e dà un frutto soavissimo, senza l'umore della terra. Maria viene anche definita pecora immacolata e inviolata. Per Cromazio Maria rappresenta anche la Chiesa. La Chiesa non può essere definita tale se non è presente Maria, la Madre del Signore, dice nel Salmone 30. La Chiesa di Cristo è dove abita Maria. La Chiesa di Cristo è la madre, è la casa della Madre del Signore, Salmone 29. Ecco, direi che possiamo quindi concludere questo breve percorso sulla chiesa aquileiese delle origini, dicendo che nonostante la scarsità di documentazione che abbiamo rilevato sin dall'inizio, la chiesa di Aquileia però ci ha lasciato delle importantissime testimonianze di culto mariano, che devono essere naturalmente ancora studiate e approfondite, ma che fanno della chiesa di Aquileia certamente uno dei centri di irradiazione di questa devozione sin dai primi secoli cristiani. La prossima volta continueremo la nostra carrellata storica e vedremo che cosa succede nei secoli successivi, quelli dell'alto medioevo, il cosiddetto alto medioevo. Grazie, alla prossima trasmissione.
1: Ringraziamo molto anche noi il professor Roberto Castenetto, responsabile del Centro Culturale Augusto Del Noce, che ha iniziato per noi, insieme a noi quest'oggi, una serie di conversazioni nuove sulla storia della devozione mariana in Friuli. Oggi, come appena ricordato, abbiamo parlato di Aquileia. A voi tutti grazie e buona giornata in ascolto di Radio Voce nel Deserto.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: con pietà.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia. Sostiamo per l'esame di coscienza.

confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

0: Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

0: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
1: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
0: Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
1: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre dinanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
1: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
1: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

Lettura breve. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore, nostro Gesù Cristo.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
1: Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Alleluia. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola.
0: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
1: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Amen.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.

0: Preghiamo, Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

0: parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Iticoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La necessità della Pentecoste. Buon ascolto.

Ecco, oggi vorrei proprio condividere con voi una riflessione che spero possa esservi utile nel vostro percorso, nella vostra vocazione, nella vostra vita monastica e anche soprattutto per quello che riguarda il percorso, il cammino della vostra vita spirituale. E vorrei partire esattamente da questo. Voi sapete che un po' anche per l'educazione che noi abbiamo ricevuto nella tradizione della Chiesa, siamo più abituati a celebrare la Quaresima, perché la Quaresima è un tempo austero di digiuno, di ascolto, di preghiera, di penitenza. Siamo diventati molto esperti nel gestire la Quaresima. Non è altrettanto vero che siamo diventati esperti nel gestire il tempo di Pasqua. Se la Quaresima sono 40 giorni che ci preparano la Pasqua, il tempo pasquale ne dura 50 di giorni. E così come noi ci alleniamo a vivere il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo, il tempo pasquale dovrebbe servire assolutamente a imparare la Pasqua, cioè a cercare di portare la Pasqua all'interno della nostra vita. Perché questo non è facile? Io so che mi ascoltate, quindi qualcosa certamente la sentirete familiare. Sono assolutamente convinto che il male, come la sofferenza, come il dolore, è un'esperienza immediata dentro la nostra vita, non ha bisogno di nessuna riflessione. Quando una persona soffre, la reazione è immediata. Se io prendo un martello e tiro un martello sulla mia mano, non c'è bisogno che nessuno mi spieghi niente. Il dolore è immediato. Benissimo. Se io mi innamoro di qualcuno, oppure se io scopro una gioia dentro la mia vita, anche se questa gioia è entrata dentro la mia vita, ho bisogno di tempo per accorgermi. Cioè, la reazione non è immediata, cioè ho bisogno di una mediazione. Ecco perché è più facile la Quaresima del tempo pasquale. Ma il tempo pasquale è un tempo assolutamente prezioso, perché è soltanto attraverso la consapevolezza del tempo pasquale che noi possiamo vivere una vita completamente diversa. È come se noi attraversassimo il racconto del Vangelo e cominciassimo a dire: Gesù come è entrato nella vita pubblica? Gesù è entrato nella vita pubblica attraverso il deserto. Ma dopo i 40 giorni del deserto comincia la vita pubblica di Gesù. Gesù non rimane in quel deserto, non rimane a battagliare o a dialogare con il demonio. È una parte della sua vita che lo aiuta ad entrare nella vita pubblica. Ora, dobbiamo stare attenti, perché a volte noi rimaniamo imprigionati nel deserto, pensiamo che la nostra condizione normale è la condizione del deserto, è la condizione della Quaresima, è la condizione della prova, della tentazione, dell'ascesi, della penitenza, dello sforzo. Ma no, la nostra condizione normale dovrebbe essere la condizione pasquale. Questo è molto importante per ciascuno di noi, vivere costantemente immersi nel mistero pasquale. Certo, però, dobbiamo imparare a vivere immersi nel mistero pasquale così come ci insegna il Vangelo. Sapete, quando Gesù risorto appare ai discepoli, non appare semplicemente come risorto, appare come il crocifisso risorto. E questo è importante, perché la vita pasquale non è la vita che viene dopo la croce. Dice: prima ho sofferto e poi è finita la sofferenza ed è cominciato il tempo pasquale. Il tempo pasquale tiene dentro di sé anche la sofferenza della croce, ma la trasfigura, la cambia. Questo è il motivo per cui Gesù risorto non ha nessun problema a mostrare ai suoi discepoli le mani, i piedi, il costato feriti. Che cosa significa questo? Che tante volte, ma questo non succederà alle Carmelitane di Arezzo, a noi poveri mortali invece molto spesso questo capita, è che pensiamo che la vita spirituale debba risolvere i nostri problemi, ad esempio debba risolvere una sofferenza, un dolore, una ferita, debba risolvere alcune questioni del nostro carattere. Alcune cose nella vita si risolvono perché le risolve il tempo, perché si matura, perché si diventa più grandi, perché si impara ad avere pazienza con noi stessi. Ma alcune caratteristiche della nostra storia noi ce le porteremo fino alla fine. E la vita spirituale non è cancellare questo.
ma è inglobare questo, assumere questo. Vogliamo fare un esempio molto concreto. Se per il vissuto mio personale, no? Ad esempio, per il vissuto familiare che io ho avuto, ho sviluppato una particolare sensibilità, no? E quindi questo mi rende particolarmente permaloso magari nei confronti degli altri. Cioè, quando una persona si avvicina a me, io avverto subito, soprattutto quando non è d'accordo. Questa è una cosa del mio carattere che è più grande della mia volontà, me la porto addosso perché è figlia della mia storia. La vita pasquale prende questa ferita e la trasfigura, cioè la trasforma in qualcosa che concorre al bene. Quindi tu non devi passare la vita tentando di eliminare questa tua sensibilità, devi passare la vita tentando di far arrivare luce in quella sensibilità che ti porti. Spero di non dire niente che vi possa scandalizzare, ma anche Teresa d'Avila, la più donna tra le sante, questo credo che debba essere detto per dire che non è una donna neutrale, è una donna con un carattere anche veramente marcato e deciso. Se noi non conoscessimo i nomi, leggessimo le opere e le vicende di Teresa e Giovanni, ci verrebbe più spontaneo dire che la parte più femminile sembra Giovanni, no? Sembra più in seconda fila. Invece Teresa è irruente, forte, decisa, ha un carattere, è una donna straordinaria. È interessante che la grazia non ha cambiato Teresa, ha trasfigurato Teresa esattamente così com'era Teresa. E quindi questa donna che per sua indole, io credo che una grande fortuna che questa donna ha avuto è quella di nascere in una famiglia e di fare una buona esperienza di vita familiare che l'ha molto rafforzata nella sua sicurezza di fondo. Per esempio, questa è una donna capace di amicizie. Questo è sicuro, ve lo dico per un motivo molto semplice, perché nel tempo di Teresa, lo insegnate voi a me, le affermazioni di Teresa sono molto pericolose, gli scritti di Teresa sono sul filo del rasoio dell'eresia, cioè qualcuno potrebbe dire ma c'è qualcosa qui che non funziona. Teresa si salva per le sue amicizie, perché Teresa è capace di amicizie tali che persino chi deve giudicare le sue opere lo fa a partire dalle relazioni che lei ha costruito, e quindi tutto diventa comprensibile perché questa donna è stata pienamente una donna, pienamente capace di relazioni, pienamente capace di portarsi i suoi difetti e di trasformare i suoi difetti in un punto di forza. Non ricordo dove viene citato questo episodio, poi forse me lo sapete dire con più decisione. Vi ricordate quando lei riporta questo dialogo con Gesù bambino, che è in questo bambino entrato dentro il monastero, no? Chi sei tu, no? No, dimmi chi sei tu. Io sono Teresa di Gesù e io sono Gesù di Teresa, no? Guardate che per mettersi a tu per tu con Gesù bisogna avere davvero un carattere da Teresa, ecco. Ma questo carattere da Teresa è una questione che riguarda semplicemente quella persona o è una chiamata per ciascuno di noi? Ecco, qui vorrei aggiungere un tassello. In realtà Teresa d'Avila dimostra, mette fuori, evidenzia una caratteristica che tutti noi dovremmo avere, cioè Teresa non ha nessun atteggiamento servile, mai, neanche nei confronti di Dio. E sapete perché? Perché Teresa si sente figlia. Ecco, se qualcuno dovesse domandarvi qual è lo scopo della vita pasquale, sentirsi figli. Questo è lo scopo della vita pasquale. È smettere di vivere in soggezione. Guardate che il demonio è tremendo, eh? Se il demonio venisse da noi e ci dicesse vuoi credere in Dio o vuoi non credere in Dio, sarebbe semplicissimo dire che noi vogliamo credere in Dio. Se si mettesse davanti a noi e cominciasse a dire qui c'è il bene e qui c'è il male, tu che cosa vuoi? Beh, a meno che non siamo degli sprovveduti, noi diremmo vorremmo il bene.
Quando si cresce nella vita spirituale, il male smette di essere male. E per poter agire dentro la nostra vita deve agire vestendosi di bene. Quindi è molto difficile riuscire a capire che ad esempio lì c'è il male. Vi ho fatto questa premessa per dirvi che a volte questa soggezione che ci portiamo nei confronti di Dio, cioè non ci sentiamo figli, noi la riempiamo di devozione, di religiosità, no? Non sono degno, no? Non sono all'altezza, non posso neanche alzare lo sguardo nei tuoi confronti, no? E poi che cosa facciamo? Per avvalorare questo nostro atteggiamento cominciamo a prenderci le citazioni del Vangelo, no? Anche il pubblicano faceva così, no? Anche non Maria diceva io sono la serva del Signore. Ci prendiamo dei pezzettini, ma perché pensate che il male abbia paura di citare la Bibbia? Ma vi ricordo che quando ha tentato Gesù ha usato esattamente questo escamotage. E sotto questo atteggiamento servile in realtà c'è una cosa molto pericolosa: il male ti lascia tutto l'apparato religioso, tutto, completamente tutto, ma in fondo tu sei in ostaggio di un senso di colpa, un senso di inadeguatezza, ti senti sempre sbagliata, sembra come se mancasse qualcosa alla tua vita, come se devi fare una grande fatica a poter corrispondere a quello che Dio ha in mente per te. Ecco, questo senso di inadeguatezza, questo sentirsi sbagliati, può accompagnare tutto il resto della nostra vita, lasciandoci un abito monastico, un monastero, la messa ogni giorno, la preghiera, l'orazione, la Bibbia, il rosario, può lasciarci tutto questo, ma ha ottenuto quello che voleva, cioè che tu non viva come figlia. Ecco, se una persona dovesse dire perché possiamo dire che Teresa d'Avila è santa per i monasteri che ha costruito? No. Per chi ha riformato il Carmelo? No. Per gli scritti che ha fatto? No. Teresa è santa perché ha mostrato di essere figlia e l'ha mostrato in tutto ciò che ha fatto dentro la sua vita, tutto. Ecco, se qualcuno dovesse dire che cosa significa mostrarsi come figlia, come figlio, è il battesimo. Quindi capite che il problema fondamentale del tempo pasquale è ricordarsi il battesimo e vivere di conseguenza al battesimo. Se tu ti dimentichi questo, qualunque cosa che tu faccia, persino la cosa più eroica, non ti santifica. Se tu ti dimentichi questo, qualunque cosa che tu faccia, persino la cosa più eroica, non ti santifica.

spirituale è il dono della carità, dell'amore, del saperci amati e dell'amore di Dio che è stato effuso dentro i nostri cuori. Vedete, mie care sorelle, è la festa di domani. Cioè, uno dovrebbe dire, ma abbiamo già risolto il problema. Gesù ha vissuto la passione, la morte e la risurrezione. Ah no, mica basta questo. Finché l'amore di Dio non è riversato nei nostri cuori e tu non vivi come se fossi figlio, a non serve a niente la redenzione. È qualcosa di esterno a noi, ma non è qualcosa di interno a noi, di decisivo per noi dentro la nostra vita. Ok, riuscite a seguire un po' il discorso, vero? Ecco, vorrei a questo momento, in questo momento, portarvi a capire qual è la logica dello spirito e in che senso questa logica dello spirito fa cambiare la nostra vita spirituale. Allora, prendiamo i 3 anni di vita pubblica della vita di Gesù. Allora, Gesù in questi 3 anni di vita pubblica si circonda di un manipolo di persone. Ecco, voi siete 8, quelli erano 12, non è che erano molto di più, eh? Non pensate che sia una questione di numeri, eh? Il Vaticano magari può pensare che è una questione di numeri, ma è una questione di qualità delle relazioni, eh? Si può essere molti e non avere niente di significativo, si può essere pochi e avere molto di significativo. Ecco, il gruppo intorno a Gesù è un gruppo di 12 persone. Queste 12 persone sono convinte in quei 3 anni di aver fatto l'esperienza più importante della loro vita, e in un certo senso è vero. Ma sapete qual è il problema dell'esperienza di quei discepoli? È che l'esperienza che hanno fatto ha un inizio e ha una fine. Quanto è durato? 3 anni. È iniziato ed è finito. E che cos'è iniziato e finito in questi 3 anni? Ad esempio i discorsi di Gesù. Li hanno ascoltati. Altro che ascoltare Don Luigi. Pensate di poter passare le giornate a sentire Gesù che parla alla gente, che parla a ciascuno dei discepoli. Deve essere un'esperienza meravigliosa. Hanno visto i miracoli. Gesù che sanava le persone, che le guariva, che risuscitava i morti, li tirava fuori dal sepolcro, che moltiplicava i pani e i pesci. Gesù che portava l'interpretazione giusta della legge e quindi litigava con gli scribi e i farisei, che invece avevano una visione schematica, no, della legge di Mosè. E poi che hanno fatto più? Erano presenti durante il cenacolo, durante l'ultima cena, nel cenacolo. Hanno mangiato, bevuto con Gesù la prima Eucaristia. Sono stati con lui nell'orto degli ulivi. Qualcuno di loro era persino sotto la croce. Volete che continuo? Dopo la morte e la risurrezione fanno l'esperienza di incontrarlo risorto. Ma qual è la caratteristica di tutte le esperienze che fanno i discepoli? Ha un inizio e ha una fine. Un inizio e una fine. Dice, è apparso Gesù risorto. Sì, ma poi se n'è andato. E quindi che facciamo? Sapete come si traduce tutto questo nella vita di una persona? Tu fai un'esperienza fortissima di Dio e pensi che aver fatto questa esperienza fortissima di Dio ti abbia cambiato la vita. In qualche maniera ti segna, ma appena passa la memoria emotiva di quell'incontro, la memoria di quello che è accaduto, tu torni esattamente come prima. Perché quello che hai vissuto con Gesù è esterno a te. Abbiamo un esempio molto bello nel Vangelo di Giovanni. Se andate alla fine del Vangelo di Giovanni, dei 4 Vangeli, voi sapete che il Vangelo di Giovanni è quello un po' più complicato, no? È complicato perché a Giovanni non interessa raccontare la storia, questo l'hanno già fatto gli altri. A Giovanni interessa raccontare il senso della storia. Per questo Giovanni ha una narrazione diversa. Se normalmente le storie sono 1, 2, 3, 4, in successione, Giovanni non racconta le storie in successione, le racconta in profondità, scende dentro le cose. Un esempio, voi sapete che
la cosa più importante dell'ultima cena dovrebbe essere quello che Gesù fa su quel tavolo, no? Prendere il pane, spezzarlo, distribuirlo. Questa è

Gesù è un'esperienza esterna a noi. Dalla Pentecoste ogni esperienza con Gesù non è più esterna a noi, ma è dentro di noi, interiore a noi. Qual è la caratteristica di un'esperienza esterna e di un'esperienza spirituale? L'esperienza esterna inizia e finisce. L'esperienza spirituale non ha tempo, è fuori dal tempo, si dilata, non finisce mai. Diamo una traduzione teologica: è eterna. La vita spirituale è partecipazione all'eternità. Quindi quando tu comprendi questo, tu comprendi che l'unica cosa che devi cercare è trovare ciò che ti introduce a questa esperienza dentro, non fuori. Usiamo un'immagine di Teresa: è entrare nel castello. E qui dico una cosa che non so se Teresa, certamente Teresa lo dice meglio di me, ma io devo semplificarlo anche per motivi di tempo. Questo entrare dentro non dipende da noi, è una grazia. La Pentecoste è accorgerti che l'unica cosa che trasforma le esperienze umane in esperienze spirituali può essere dato solo come dono. Non viene da ascesi, non viene da sforzi, non viene da tecniche, non viene da religiosità, non viene dal tempo, non viene dai sacrifici che tu puoi fare. È un dono. E quando ciò che è fuori entra dentro di te e quindi entra nella grande dimensione spirituale, a te non interessa più Gesù così come lo cercavi prima. Cioè, un esempio straordinario nel Vangelo, infatti Gesù a questo personaggio che sto per citarvi riserva uno dei complimenti più importanti di tutto il Vangelo. Ricordate il centurione romano? Quando manda a dire a Gesù: c'è il mio servo che sta soffrendo, e Gesù si lascia commuovere da questa richiesta e dice: andrò a casa di quest'uomo. E quest'uomo gli dice: no, non c'è bisogno che tu venga a casa mia, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Sapete cosa sta dicendo? Una cosa che io ad esempio non riesco a dire con la stessa libertà di quel centurione romano: non mi dare esperienze, non mi dare cose che posso toccare così come io vorrei toccare, ma io so che solo una tua parola mi introdurrà lì dove c'è l'essenziale. Ecco, traduciamolo in maniera molto concreta per ciascuno di noi: è passare dall'emotivo allo spirituale. Il che non significa che una cosa è contro l'altra, è una cosa dentro l'altra, e che a volte noi ci fermiamo semplicemente a voler tenerci un apparato emotivo che purtroppo inizia e finisce. La vita spirituale invece è entrare in un non tempo di Dio, è fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Che significa? Che noi siamo fuori di noi? No, è perché siamo completamente dentro di noi che facciamo l'esperienza di questa trascendenza. Ecco, io credo che quando tu comprendi che la Pentecoste è questo dono, ti rendi conto che non te ne fai niente della Pasqua finché non c'è qualcuno che quella Pasqua te la mette dentro. Non te ne fai nulla. Visto che siamo tra di noi, a volte, e questo mi dispiace molto, anche come Chiesa noi questo non lo capiamo. Costruiamo la nostra pastorale in una serie di eventi, anche di grandi eventi. Facciamo la giornata mondiale della gioventù. Queste sono cose che iniziano e finiscono se non si agganciano a qualcosa che non passa. Noi possiamo anche a livello pastorale progettare, avere dei progetti, dire: per i prossimi 10 anni rifletteremo su questo, poi faremo quel convegno, poi faremo quel sinodo, poi faremo questo, e riduciamo la nostra vita ecclesiale in tante cose da fare. Allora, se la nostra vita dipende dalle cose che facciamo, non vi offendete, la vostra vita è una vita noiosa, perché
ma che cosa potete fare di a meno

0: perché non avete da restaurare tutto il monastero e non fare chissà quale fondazione, piantare una nuova foresta dove poter passeggiare, eccetera. La vita di una monaca o di un monaco può essere molto banale rispetto al mondo, perché tutto si racchiude in che cosa? In piccoli gesti che il mondo reputa banali, ma non importa più che cosa fai, se sei l'imperatore di Roma o l'ultimo della casa reale, perché quando tu sei entrato in questa dimensione, ogni tuo gesto è santificazione. E quindi vedete come il Vangelo lo traduce: se avrete dato anche soltanto un bicchiere d'acqua, dici, ma io ho costruito 10 ospedali in Africa. Ma no, perché è il bicchiere d'acqua dato in quel modo, come espressione di quella vita. Anche qui mi colpisce Teresa, che dice: qual è lo scopo della preghiera? Opere, opere, opere. E che cosa intende come opere? Costruire grandi cose? No, è capire che tutto quello che tu fai, se nasce dalla preghiera, ti santifica e santifica. Allora, c'è un canto che dice e poi non importa il come, il dove, il se. Ah, guardate che a noi importa moltissimo il come, il dove, il se. Ad esempio, io vorrei fare la volontà di Dio come dico io. Dice, vuoi che muoia? Beh, fammi morire come dico io, in maniera teatrale, così che tutti possano, no? E invece non tocca a te il come. Dove? Beh, senti, fammi decidere dove devo andare, no? Una volta mi è capitato, dialogando con il Santo Padre, di dire: santità, ma è vero che lei desiderava molto partire missionario in Giappone? Moltissimo, mi ha detto lui. E dice: e come mai non è andato? Perché i miei superiori mi hanno detto che il mio Giappone era qua. Non importa il dove, non importa il se. Se fosse successo in questo modo, allora se no, allora noi siamo sempre in ostaggio di questo. Invece chi vive la vita dello spirito è veramente libero, perché la vita dello spirito, se dovessimo portarla in maniera molto semplice, dovremmo dire questo: se tu sai che sei amato, non ti importa più niente di niente. Niente, non ti importa dove stai, non ti importa con chi stai, non ti importa che fine farai, perché l'unica cosa che stai cercando ce l'hai, sei con chi ami, e sei talmente tanto con chi ami che nessuno può togliertelo, perché chi ami non è fuori di te ma è dentro di te. Sentite come lo spiega bene San Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dice, chi? La tribolazione? La spada? Gli angeli, i principati, le potenze, le potestà, i giudei, i greci, i problemi, la mia storia passata? Nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Non è forse questo il segreto di tutto? E non è la vostra vocazione monastica un segno per il mondo? Incontrare dei fratelli e delle sorelle che vivono la loro vita completamente centrati su questo amore e che diventano per noi un esame di coscienza. Noi, guardando voi, dobbiamo ricordarci dell'essenziale, che diceva Antoine de Saint-Exupéry, che è invisibile agli occhi. Ma voi non siete invisibili, voi siete visibili. Voi siete nascoste al mondo, ma siete molto visibili, anche se siete nascoste al mondo. Perché la vostra vita nascosta ricorda a me che la vita che vivo io può essere assolutamente banale, se non si fonda su quell'essenziale. sapete che nel rito, chiamiamolo rito, nel cerimoniale, mettiamo così, di incoronazione di un papa, prima della riforma liturgica, il papa, dopo essere stato eletto, doveva essere incoronato papa, no? Adesso si chiama la messa d'inizio del pontificato, insomma una cosa del genere, in cui poi gli viene messo il palio addosso, gli viene messo l'anello del pescatore, eccetera. Prima il rito era un po' più complesso, un po' più barocco, diciamo, ma proprio perché più barocco e quindi anche più scenografico, all'interno di questo cerimoniale c'era questa scena: mentre il papa veniva portato a spalla fino a poter ricevere la tiara sulla testa, un frate cappuccino prendeva dell'ovatta e davanti a lui dava fuoco a questo ovatta. Voi sapete, avete mai dato fuoco a un po' di stoppie, no? Si incende immediatamente, non ha bisogno, la fiammata è velocissima, e diceva: Santo Padre, sic transit gloria mundi, così passa la gloria di questo mondo.
1: Cappuccino è una persona adatta per fare, ecco, sempre lo sì.
0: Così passa la gloria di questo mondo, così passa la gloria di questo mondo. E quando tu ti ricordi che sic transit gloria mundi, che così passa la storia di questo mondo, perché cosa vuoi vivere? Sapete perché il nostro mondo fa fatica, ad esempio, ad accettare la vita contemplativa? Sapete perché a volte c'è una diminuzione anche delle vocazioni alla vita monastica? Perché il nostro mondo volutamente cerca di dimenticarsi della vita eterna, non vuole pensare alla vita eterna e vuole concentrare tutta la sua attenzione su questa vita. Questo per un motivo molto semplice: ha rimosso l'idea della morte, non vuole pensare all'idea della morte. Ma noi cristiani non siamo tormentati dall'idea della morte, siamo invece costantemente accompagnati dall'idea della vita eterna. E che cosa significa l'idea della vita eterna? Che questa vita è veramente un inizio e una fine. La vita di un bambino nel grembo di una madre, quanto dura? 9 mesi. Ma la stragrande maggioranza della vita di quel bambino non avviene nel grembo della madre, ma fuori da quel grembo. La maggior parte della nostra vita non avviene qua. Quello che noi saremo, dice Paolo, non lo sappiamo ancora. Non, sorelle, noi non sappiamo ancora veramente Luigi chi è. Io saprò chi è Luigi nella vita eterna. Ognuna di voi scoprirà chi è davvero nella vita eterna. Qui siamo come messi potenzialmente tutti concentrati in qualcosa che ancora deve dispiegarsi, deve diventare qualcosa che noi non conosciamo. Solo Gesù sa, solo Dio sa chi siamo davvero. Ma lì, dice Paolo, lo sapremo anche noi, perché vedremo Lui così come Egli è. Allora, quando tu capisci che la vita è eterna e la cosa che conta di più non è che ti dimentichi di questa vita, cominci a vivere questa vita in un modo completamente diverso, ristabilendo le cose essenziali. E che cosa significa ristabilire le cose essenziali? Tu capisci che c'è qualcosa di più importante del materiale, che è lo spirituale. Tu comprendi che lo spirituale non è una cosa astratta, ma una cosa più affidabile del materiale. Volete un esempio concreto? Se un bambino dovesse scegliere tra avere l'ultimo videogioco e avere l'amore di sua madre, secondo voi che cosa sceglierà? L'amore di una madre. Ma l'amore di una madre è qualcosa di spirituale, non è materiale, è più profondo di un oggetto. Non lo tocchi esattamente come tocchi un oggetto, ne fai esperienza, attenti. Anche dello spirituale noi facciamo esperienza, ma non è un oggetto. Allora, quando tu riesci a trasmettere questo, cominci a dire a questo mondo, che il nostro mondo è un mondo disperato, che finché non riscopre la vita spirituale non troverà mai pace. Ecco, che cosa porta? Qual è il dono della Pentecoste? È trovare la Pasqua da fuori a dentro ciascuno di noi, abbiamo detto. E da cosa ti accorgi che è avvenuto questo passaggio? Dai doni. Ora, voi sapete che la tradizione della Chiesa e anche la parola di Dio ci dicono che i doni dello Spirito Santo sono 7. È un errore dire questo, perché i doni dello Spirito Santo sono infiniti, così come infinite sono le situazioni in cui noi ci troviamo. Noi diciamo che sono 7 per racchiudere, diciamo così, la struttura, il minimo sindacale, diciamo così, di quella che dovrebbe essere una vita spirituale. Ora, non perché voi non conosciate i doni dello Spirito Santo, già li conoscete, li invocate ogni giorno, ma mi piacerebbe così poterli ripercorrere velocemente con voi per dirvi in che modo questi doni in realtà si manifestano dentro la nostra vita. Attente, si manifestano, non sono uno sforzo. Perché se io vi dico il dono dell'intelletto, dice da adesso in poi devo cominciare a vedere le cose in questo... No, è uno sforzo. Tu preoccupati di essere aggrappata a Cristo. E aggrappata a Cristo così come ha deciso di continuare a vivere nella storia. Qual è il modo che Gesù ha deciso di scegliere per continuare a vivere nella storia? Lo Spirito. Gesù e lo Spirito sono la stessa cosa. Gesù, lo Spirito e il Padre sono la stessa cosa. Sono un'unica persona. Il che significa che Gesù risorto continua a vivere nello Spirito Santo. È il suo modo attuale di continuare a stare dentro la nostra vita. Allora, vediamo un po' quali sono questi doni e che effetti dovrebbero portare dentro la nostra vita. Allora, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor del Signore, timor di Dio. Partiamo dalla sapienza. Ecco, il dono della sapienza è il dono di vedere le cose così come le vede Dio. Guardate, questa è una cosa importantissima. Ad esempio, noi come guardiamo noi stessi? Voi come guardate voi stesse? Con che sguardo guardate voi stesse? Molto spesso noi abbiamo lo sguardo dell'accusatore, non abbiamo lo sguardo dello Spirito. Siamo prontissimi a giudicarci, ma siccome a volte non ci piace giudicarci, sapete in che modo ci giudichiamo? Giudicando gli altri. Ma l'altro è solo uno specchio, eh? In fondo, quando qualcuno ti dà proprio fastidio, ti infastidisce, no? E ti innervosisce, questo è un campanello d'allarme che c'è qualcosa che tu non hai risolto con te stessa, eh? A volte è oggettivo il difetto nell'altro, eh? Però il problema non è incontrare o no un difetto nel carattere di una persona, è che quel difetto ti toglie la pace. Quando ti toglie la pace, significa che tu non hai risolto qualche problema con te. Che quella persona sia pesante, è vero, è oggettivo. Che sia fastidiosa, è vero. Cioè, non è che dici, ah, siccome adesso la sto guardando con gli occhi di Gesù, non vedo più che è fastidiosa. No, cioè, proprio rimane fastidiosa, Ma vedendola con gli occhi di Gesù, con gli occhi di Dio, tu la vedi in una modalità che non è più quella del giudizio, il che significa che il difetto della sorella non ti toglie la pace. Ora, io credo che tutti noi abbiamo bisogno di guardare noi stessi, gli altri e la realtà che abitiamo con gli occhi di Dio, così come Gesù vede le cose. In questo senso l'orazione mentale e la Lectio Divina sono un canale privilegiato che vi fa accorgere se dentro di voi c'è veramente vita spirituale, cioè la vita dello Spirito, se veramente c'è. Perché? Perché se voi leggete il Vangelo vi accorgete subito che Gesù ha un suo modo di guardare le cose. Siete rimaste mai colpite dal fatto che, ad esempio, quando Gesù incontra l'adultera, non la guarda. E perché non la guarda? Perché tutti la stanno guardando. E quindi tutti la stanno umiliando con lo sguardo. E Gesù ha una delicatezza estrema nel non guardarla, non appesantire questa donna di un altro sguardo. Al contrario, entra in una sinagoga e si accorge subito di un uomo malato con la mano inaridita che è messo da parte. Gesù subito fissa lo sguardo su quell'uomo, lo guarda, lo fa esistere, è invisibile agli occhi di tutti e Gesù invece lo guarda. Gesù ha un modo di guardare le cose che è il modo proprio dell'amore, e voi sapete che è il modo proprio dell'amore perché non umilia e soprattutto fa verità. Ecco, sappiate che questo è un dono. Quindi non vi mettete a dire adesso mi allenerò, è un dono. E quindi come bambine piccole davanti a lui dovete dire donami la sapienza, perché senza la sapienza io non riesco a vedere le cose come tu le vedi. Tu vedi in un modo che io vorrei avere. Senza questa visione, sapete cosa ci rimane? La visione mondana, cioè quella del mondo, come il mondo vede le cose. E come il mondo vede le cose? Bianco, nero, destra, sinistra, progressisti, tradizionalisti. Ma chissà se sto monastero è progressista o tradizionale, chi lo sa, no? Ma che tristezza leggere la realtà come la legge il mondo. Ma a me interessa una cosa, se questo monastero è o no di Cristo, punto. E noi sappiamo che Cristo si manifesta in maniera multiforme, lo spirito è così, dice Paolo, in alcuni dà il dono delle lingue, in altri il dono della profezia, in altri il dono delle opere, in altri il dono, e se siamo tutti uguali mi dite dov'è l'affare? Quindi una chiesa uniforme non è una buona chiesa, Primo dono, quindi vedere le cose con gli occhi di Dio. Il dono dell'intelletto. Il dono dell'intelletto è il dono di vedere l'essenziale. Qual è la differenza tra vedere le cose come le vede Dio, quindi il dono della sapienza, il dono dell'intelletto è andare subito alla questione di fondo, a ciò che conta. Facciamo un esempio molto esistenziale. Avete presente quando abbiamo tante discussioni infinite, no? Oppure, ma vi capiterà magari in parlatorio se accogliete una persona, no? Parla per mezz'ora, tre quarti d'ora perché ha bisogno di parlare. Il dono dell'intelletto è andare direttamente a qual è la questione di fondo. Cioè, qual è l'essenziale, saper andare subito al punto centrale, nevralgico. Le persone che vedono l'essenziale sono le persone semplici. Il contrario dell'intelletto sono i complessati, quelli che complicano le cose. Quando un ragionamento è tutto da arrampichi a destra e a sinistra, no, perché là non c'è lo spirito, perché lo spirito è semplice, lo spirito va subito all'essenziale della questione, subito. Mi è capitato qualche volta di partecipare a qualche esorcismo, il mio confessore lo è, e la cosa che mi colpisce di più durante il rito dell'esorcismo non è tanto mettersi a fare, a parte che siccome il demonio è teatrale fa di tutto e lo fa appositamente per suggestionarti, quindi fa di tutto, credetemi, di tutto. Ma qual è l'essenziale in tutta quella cosa? L'esorcista che domanda qual è il tuo nome, dimmi chi sei, perché se tu vai e dai un nome hai risolto il problema, hai preso il diavolo per le corna. Ecco, portiamo questo dentro la nostra vita. Se tu riesci a dare un nome, ad esempio, alla tua angoscia, perché sei angosciata? No, perché quasi, questi sono discorsi. Hai bisogno del dono dell'intelletto che ti dice il problema è là, questo è il problema. Ah, dice, ecco, il problema è l'orgoglio ferito, ad esempio. Ma io lo so, l'intelletto mi ha fatto capire che lì è che mi sento il mio orgoglio mortificato, per questo è nata tutta una questione infinita che non finisce mai, no? Quando quanto abbiamo bisogno del dono dell'intelletto, di andare all'essenziale delle questioni. Questo è un dono che va dato soprattutto alle guide spirituali, eh? Una buona guida spirituale parla poco. Un buon confessore non è uno che dice molte cose, ma uno che a un certo punto ti dice: è là, è questa la questione. Ti aiuta a leggere l'essenziale. Terzo dono, il dono del consiglio. Allora, vedete le tappe che stiamo facendo, no? La sapienza, vedere le cose come le vede Dio. L'intelletto, la capacità di andare all'essenziale delle cose. Il dono del consiglio è il dono di scegliere in comunione con Dio. Anche qui, torniamo all'esempio che facevamo prima. Se il male vi mette davanti una cosa buona e una cosa brutta, scegliere, non avete bisogno del consiglio, avete bisogno del buon senso, eh? E a volte non c'è bisogno di invocare lo Spirito Santo, basta usare bene la testa, Certe volte dice: ah, lo Spirito Santo, no, usa la testa, Quindi ci sono delle cose che dobbiamo usare la nostra umanità innanzitutto. Quindi tu sai bene che quella è una cosa che devi giudicare con la tua testa, perché ci vuole buon senso. Ma a volte il buon senso non basta. Sapete perché non basta il buon senso? Perché delle volte noi ci troviamo non davanti a un bene o un male, ma davanti a 3-4 beni. Sono tutte beni. Bene, bene, bene, bene. Come fai a dire qual è il bene che è volontà di Dio? Perché sono tutte bene. Io cosa posso fare? Io oggi potevo venire dalle monache carmelitane di Arezzo, potevo mettermi a confessare tutta la mattina, potevo fare un ritiro spirituale, potevo andare ad aiutare a una mensa dei poveri. Non sono quattro cose buone queste? Ma io ho bisogno di capire, qualcuno mi consigli, che cosa significa fare la scelta che è la volontà di Dio, non una scelta. E questo è importante per noi, perché a volte il male, per non farci compiere la volontà di Dio, riempie la nostra vita di possibilità di bene, in modo tale che tu ti disperdi. A me è capitato una volta che vi sto per raccontare, cioè è capitato tantissime volte, no? Ma ero appena ordinato prete, ero un giovane prete, quindi 16 anni fa, 17 anni fa, e avevo tantissime cose da fare anche allora, veramente tanto lavoro in diocesi. A un certo punto mi andai a confessare, andai dal mio confessore e dico: no, perché qua non ce la faccio, così mi sto esaurendo qua, là, ma cosa dovrei fare, come mai? Perché se io non vado in carcere il cappellano non ci va e quindi questi rimangono da soli, se io non vado in ospedale con gli universitari quanti malati io posso incontrare, invece se non vado nessuno li confesserà, no? Tante cose buone, no? E questo mi guarda, all'epoca era un sacerdote spagnolo, mi guarda e mi fa: che cosa c'è scritto nel tuo decreto di nomina? Dice: c'è scritto, non ricordo in quel momento, tipo assistente spirituale degli universitari, basta. Dice: quello c'è scritto, non devi fare nient'altro, quello che c'è scritto nel decreto. E dico: sì, ma tutti gli altri, a quelli che ci pensa? Mi fa: ti è chiaro che tu non sei Gesù Cristo? Capite qual è il problema? Intelletto, Quindi, il problema a volte è esattamente questo, quello di non accorgerci che scegliere significa compiere la volontà di Dio e l'alternativa è disperdersi. Quindi una delle malattie di cui noi sacerdoti siamo più afflitti è il burnout, così si chiama. Burnout, che significa fondamentalmente che sei esaurito. Se lo dici in burnout sembra meglio. Se dici che uno è esaurito... E questo perché sei completamente svuotato. Svuotato di tutte le energie, svuotato... È come se... vi lascio un'immagine perché questo può servirvi, no? Immaginate che la nostra vita è come stare nel mare con una barca e tu remi senza un metodo e alla fine muovi l'acqua, agiti tanto l'acqua, ti stanchi, ma non vai da nessuna parte. Allora, il problema è avere il dono di saper muovere i remi nel modo giusto perché tu vada nella direzione giusta. Quindi ecco la grande, il grande dono del consiglio. E quindi il consiglio per se stessi e per gli altri, eh? Fortezza, questo, vabbè, qui viene molto semplice spiegare il dono della fortezza. Solitamente quando io devo spiegare questo dono faccio sempre appello a un'esperienza difficile che abbiamo fatto dentro la nostra vita. Vi è mai capitato di vivere una cosa difficile oppure di aver visto situazioni difficili? E quando una persona ha finito quella esperienza difficile dice: io non so come ho fatto a fare quella cosa, non so dove ho trovato la forza di fare quella cosa. Quella è la fortezza. La fortezza è la forza di Dio che si manifesta esattamente quando ce n'è bisogno. E ad esempio, dà costanza a una madre ad assistere i figli portatori di handicap. Gli dà costanza. In una situazione normale, una persona crollerebbe, si distruggerebbe. In quel momento invece, se è aggrappata a Cristo, sperimenta una forza che non viene da lei o da lui. Affrontare dignitosamente una malattia, ma è la fortezza quella, non viene da noi. Essere capaci di morire martiri è un dono, non viene dal carattere. Lo diciamo nella liturgia: tu Signore doni agli inermi la forza del martirio, a quelli che hanno un sacco di paura la forza del martirio. Ieri celebravamo il ricordo del martirio dei monaci di Tibirin, no? Questi trappisti che sono morti martiri. Ecco, sì, c'è un film molto bello che racconta, no, la loro storia, e non soltanto i diari di Christian de Chargé, che era il priore. La lotta che queste persone fanno anche con la paura della morte: ce ne andiamo, non ce ne andiamo, restiamo, andiamo via. Eppure quando si presenta quell'occasione, lì in quel momento, no? Il dono della fortezza, il dono della fortezza. Senza la tua forza, Signore, noi non possiamo fare niente. O le cose le facciamo con questa spinta interiore, o se ci poggiamo sulle nostre forze facciamo la fine di quello che viene detto nel Salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate il pane di sudore, solitamente il Signore ne dà ai suoi amici mentre dormono nel sonno. Guardate che uno si arrabbia, dice: mannaggia, guarda, e quindi che facciamo? E sii amico del Signore, te ne dà nel sonno la fortezza. Ecco, il dono della scienza. So che possono sembrare molto simili la sapienza, l'intelletto, la scienza, in realtà non lo sono per niente. Il dono della scienza è scoprire in ogni cosa, scoprire che ogni cosa ci parla del Signore. Facciamo un esempio molto pratico. Avete presente lo sguardo contemplativo di Francesco d'Assisi, no? Fratello Sole e sorella Luna, no? Frate acqua, frate fuoco, e guardare le cose e sapere che quelle cose ci parlano di lui. Sapete chi riesce a capire subito il dono della scienza? Gli adolescenti innamorati. Perché gli adolescenti innamorati solitamente sono talmente tanto innamorati che guardano il cielo, vedono una nuvoletta, dice: mamma, mi assomiglia a lei. Ma non è vero. È l'amore che gli fa vedere tutto come qualcosa che gli parla di chi sta amando, di chi è innamorato, no? Allora, pensate a questa cosa, che ogni singola cosa è un pretesto che ci parla di lui e ci riporta a lui. Se dovessimo dirlo in maniera teresiana, dovremmo dire che tutto è occasione per fare orazione mentale, tutto. Qualunque cosa ti riporta a lui, mi fa pensare a te. Tutto parla e grida di te, tutto, tutto. Ecco, questa non è un'educazione, è un dono. È il dono della scienza. È quello che fa scrivere ad Einstein, questo grande scienziato, a un certo punto nei suoi diari, lui, grande scienziato, dice: ho guardato la perfezione delle cose, di come le cellule sono là, di come la fisica, e non posso non pensare che tutto questo mi rimanda a qualcosa di più grande. Dice: mi viene da inginocchiarmi davanti alla realtà così com'è, sapientemente messa a posto, no? È la capacità di saper andare oltre quello che tu stai vedendo. Tutto parla e grida di lui, il dono della scienza. Ecco, quando non c'è il dono della scienza, entra il dono delle ideologie, che non è un dono dello spirito, ma è una tentazione del mondo. Volete un esempio concreto? Il migrante che sta affogando in mare, se lo leggi con gli occhi dell'ideologia, è un invasore che ci sta togliendo qualcosa venendo nel nostro paese, è un problema politico che noi dobbiamo assolutamente risolvere perché qua altrimenti non sappiamo più cosa farne. Tu ti dimentichi che una persona che sta morendo deve essere aiutata, semplicemente perché è una persona che sta morendo. E che cosa mi ricorda di più Cristo se non il bisognoso? Ma come cristiani possiamo leggere la realtà in maniera ideologica? L'altro giorno, non so se voi sapete che cos'è Twitter. Twitter è un social, no? Dove a volte si possono condividere brevi frasi, non tantissime. E ho condiviso la foto di un salvataggio che a me ha particolarmente colpito. Una volontaria si abbraccia un migrante che è appena arrivato sulla spiaggia. È stata condannata. Bene, io su Twitter scrivevo: a volte un abbraccio è proprio come abbracciarsi alla vita, senza metafore. Una persona ha scritto sotto: è immorale che una persona entri nel nostro paese senza avere il permesso per poterlo fare. Ma capite che nessuno sta mettendo in discussione la legge che giustamente noi dobbiamo seguire, eccetera, ma è una visione ideologica, non vedere più le persone ma vedere numeri, problemi, destra, sinistra, a favore, contro. Il dono della scienza ci ricorda fondamentalmente di guardare tutto come qualcosa che ci interpella, che ci parla di lui, tutto. Tutto. Per citare ancora una volta Francesco, voi sapete che c'era una cosa che a Francesco faceva orrore, gli faceva schifo, ed erano i lebbrosi. Il momento della conversione di Francesco, decisivo, avviene con l'abbraccio con un lebbroso, e dice Francesco: da quel momento in poi ciò che prima mi era amaro divenne dolce. Questa roba non viene da Francesco, questo è un dono, eh. Noi abbiamo bisogno di un dono così. Il dono della pietà è il dono di relazioni vissute con il cuore. Cioè, è capire che la vita spirituale o è partecipazione affettiva, ecco, se dovessimo usare ancora una volta un linguaggio teresiano, ignaziano, o non è. Altrimenti diventa relazione intellettuale, relazione moralistica. Il dono di poter amare Gesù col cuore è un dono, non è uno sforzo. Uno non dice la mattina: signore, oggi mi sforzerò di amarti con il cuore. Ma come fate? Ditemi, cioè, se sapete come si fa, insegnatemelo. O ti fa lui il dono di poterlo amare con il cuore, o non lo puoi amare tu con il cuore. L'unica cosa che puoi fare tu è svuotare ciò che è di impedimento a questo dono. Ma non puoi dire a te stesso: adesso usi il cuore. Come nessuno di noi può dire: adesso io blocco il mio cuore e non lo faccio battere più. No, non dipende da te, è fuori dalla tua volontà l'uso del cuore. Ecco, se è vero per l'organo cuore, è vero anche per la nostra parte affettiva. È una cosa che è più grande della nostra forza di volontà. È un dono, è il dono della pietà. E guardate che c'è una grande differenza ad amare il Signore formalmente e ad amarlo invece con tutto il cuore. Tu te ne accorgi dalla tenerezza che hai. Io questo lo vedo soprattutto negli ospedali. Tu puoi dare le medicine, le cure, lavare, fare, e farlo perché devi farlo, e invece farlo con amore. Cambia tutto. Dice: ma fanno le stesse cose? Non nello stesso modo. E una persona malata avverte la differenza. Gesù avverte la differenza se stiamo andando lì perché c'è scritto nella regola o perché stiamo andando lì con tutto il cuore. Il che non significa che noi abbiamo sempre voglia di fare quello che facciamo. Certe volte non abbiamo nessuna voglia, ma proprio perché amiamo lo facciamo, e non è più un sacrificio, ma è amore. Questa roba è un dono, è il dono della pietà. Ultimo dono è il timor di Dio. Anche qui molti pensano, purtroppo perché il mondo ci fa ragionare in questo modo, che è la paura. Ma lì dove c'è l'amore non può esserci la paura. È esattamente il contrario il timore di Dio. È così grande l'esperienza dell'amore che a un certo punto quell'esperienza diventa il criterio di giudizio. Vi faccio un esempio e concludo, perché mi accorgo che ho parlato, ma siccome non avevamo altro tempo ne ho approfittato per dirvi tutto quello che avevo a cuore di dirvi. Avete presente la storia di Zaccheo? Quando Zaccheo accoglie Gesù in casa, Gesù entra in casa di Zaccheo senza mettere nessuna condizione. Ad esempio non gli dice: adesso vengo in casa, però tu ti converti, adesso vengo in casa a patto che tu ti confessi e la domenica vai a messa. No, non mette nessuna condizione. Dice: oggi mi fermo a casa tua. E Zaccheo sperimenta un amore di una gratuità estrema, cioè un amore che non mette condizioni, lo ama e basta, senza domandargli nemmeno che cambi vita. Quando lo dice Papa Francesco tutti si scandalizzano, Quando lo incontriamo nel Vangelo, che bella questa cosa. Beh, mettiamola in pratica. Cosa significa voler bene a una persona senza mettergli condizioni? Cosa succede? Che in quel momento tutti parlano male di Gesù. Tutti. E Zaccheo, sentendo che gli altri parlano male di tutti e trovandosi immerso da un amore che non gli ha domandato nulla, è un amore totale, gratuito, si mette in piedi e dice: se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto, e quello che rimane metà lo do ai poveri. Ecco il timore del Signore. Il timore del Signore è fare un'esperienza talmente forte di amore che a partire da quell'amore tu prendi delle decisioni, non a partire dalla vergogna, dal senso di colpa, dall'angoscia, dall'ansia, dalle insicurezze, da quello che gli altri pensano di me. Dall'amore mi sento talmente tanto amato che non posso ignorare questo amore. Il timor di Dio significa avere presente la sproporzione che c'è tra l'infinito amore di Dio e io che sono una piccolissima cosa. Diceva Teresina di Lisieux, io come una goccia d'acqua che va a finire in un braciere, dice va là, cade là, no? E c'è una sproporzione immensa tra questo amore e me. Ecco, quando noi perdiamo il senso di questa sproporzione, cominciamo a commerciare con Dio. Io ti do questo, tu mi dai questo, ti faccio la novena, tu mi dai la grazia, così. No, guardate, c'è una sproporzione infinita. l'amore che lui ha per te e tu. Se tu conservi la vertigine di questa sproporzione, tutto quello che fai nasce dall'amore, non più dalla paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Traduciamolo nella vita di Zaccheo. Non gli importa più quello che pensa la gente di lui. Non fa questa cosa per salvarsi la faccia. Fa questa cosa per salvare la faccia a Gesù. E vedete, l'amore non è più preoccupato di se stesso, è preoccupato di Gesù. È un dono. Bene, tutto questo per dirvi che cosa? Che io sono felice che alla vigilia di Pentecoste io sia qui con voi a dire ad alta voce qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno solo della Pasqua, ma che questa Pasqua entri dentro di noi, ecco il dono della Pentecoste, e si manifesti nel dono più grande, che è quello di essere figli, e che il nostro essere figli ci fa vivere di ciò che il mondo non comprende, di un essenziale che il mondo non comprende e che è il segreto della nostra libertà. I figli di Dio li si vede dalla libertà che hanno, dalla libertà che hanno. Non importa, ripeto, il ruolo che hanno, quello che fanno, la loro condizione di salute, la loro condizione fisica, la loro storia. Se hanno incontrato quella libertà, vivono di questa libertà. Dice Paolo: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Ma per far questo abbiamo bisogno veramente di un'effusione dello Spirito nei nostri cuori.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri dolorosi che ci portano a rivivere la morte di Gesù, ponendoci sotto la croce accanto a Maria, per penetrare con lei nell'abisso dell'amore di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratrice.
1: Primo mistero del dolore. Gesù agonizza nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.
1: Santa Maria, Madre

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di affrontare le angosce della vita abbandonandoci alla volontà di Dio e sentendoci consolati dalla sua tenerezza paterna. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero: Gesù è flagellato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Gesù e lo fece flagellare.

sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall'ingiustizia e dal dolore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Terzo mistero: Gesù è coronato di spine. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo».

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

al nome di Gesù aggiungiamo che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando Gesù coronato di spine, sentiamo grande dolore per i nostri peccati e crediamo al suo Vangelo come fonte e misura di vera umanità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega.

Quarto mistero. Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che portiamo con fortezza le croci della vita, sentendoci accompagnati da te e sostenendo i nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Quinto mistero: Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando la morte di Gesù sentiamo in noi i frutti della sua redenzione e la testimoniamo con la santità ai nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre e in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste.
1: Abbi pietà.
0: Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Intemerata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Venerabile.

0: fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, rosa mistica, torre di David, torre di Avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie.

Parola Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo Maria, Madre di Misericordia.

vorrei fare ancora una volta riferimento al Vangelo di Giovanni per poter così condividere con voi questa mia riflessione che ha come centro, come cuore, tentare di dire qualche parola su Maria come madre di misericordia. Il punto di partenza della nostra riflessione vorrei che fosse l'inizio della vita pubblica di Gesù. Il Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù inizia la sua vita pubblica in un contesto abbastanza strano. Nel nostro immaginario dovremmo pensare che se Gesù inizia la sua predicazione deve iniziare nel Tempio, in una sinagoga, oppure in una piazza. Gesù prende la parola e comincia a dire delle cose, comincia il suo insegnamento. Giovanni invece ci dice che l'inizio della vita pubblica di Gesù accade nel cuore di una festa, e di una festa particolare che è una festa di nozze. E il così famoso racconto delle nozze di Cana, così come ci viene raccontato dall'Evangelista Giovanni. Perché per noi è importante partire da lì per dire una parola su Maria? Innanzitutto riusciamo a intuire subito che possiamo dire una parola su Maria perché in questo racconto il ruolo di Maria è un ruolo nevralgico, importante, decisivo, potremmo dire. Quel miracolo accade perché Maria riesce a intrallazzare nel migliore dei modi una sorta di intercessione tra il bisogno vero, reale, concreto di una festa che sta andando a rotoli e Gesù che ha la capacità, il potere di poter cambiare le sorti di questa festa. Ma prima di dire una parola proprio su questo e quindi proprio sul ruolo di Maria, vorrei fermarmi sull'immagine di una festa di nozze. Quando Dio ha pensato alla nostra vita, non l'ha pensata come una valle di lacrime, come a volte noi preghiamo anche nella Salve Regina, no? Anche se la cosa che attira di più l'attenzione nella vita sono le cose che ci fanno soffrire, il motivo per cui siamo nati è la gioia. La vita dovrebbe essere una festa, dovrebbe essere una festa. E in una festa c'è gioia. Si gustano le cose, c'è la gioia di stare insieme, la gioia di godere del momento, la gioia di avere gli altri come motivo per cui essere felici, per cui festeggiare. Se noi dovessimo descrivere l'inferno, dovremmo dire che l'inferno è il contrario di una festa. Non c'è nessuno nell'inferno, non ci sono relazioni. E proprio perché non ci sono relazioni non c'è gioia, non c'è possibilità di condividere. Si è ripiegati su noi stessi, c'è il buio, è assente questo ingrediente così importante che dicevamo prima, la gioia. Ora, ognuno di noi dovrebbe sempre farsi questa domanda: in questo momento della mia vita c'è gioia? In questo momento della mia vita, qualunque cosa sto facendo, magari sono sposato, ho dei figli, oppure sono un giovane, oppure ormai sono un anziano, un'anziana, vivo una malattia, oppure sto vivendo un momento bello della mia vita. Insomma, dove ci troviamo in questo momento? Percepiamo che la nostra vita è una festa, cioè la nostra vita è piena di gioia? Perché se non c'è festa e non c'è gioia, significa che noi stiamo sperimentando l'inferno. È sbagliato pensare che l'inferno sia semplicemente un insieme di mostri e di immagini che dovrebbero atterrirci. Si è nell'inferno soprattutto quando si smette di sentire il gusto della vita, quando non si avverte più gioia in quello che si sta facendo. Pensate appunto a quella che può essere la storia matrimoniale tra due persone: si vive insieme, si condividono insieme delle cose, ma se io ti domando c'è gioia, tu mi dici no. O magari tu stai vivendo il tempo della scuola, stai imparando delle cose, stai all'università, stai preparando degli esami, stai immaginando la tua vita futura, ma io ti domando ora, in questo momento, in quello che tu stai facendo, c'è gioia? Capite che questa è una domanda che ci inchioda un po' tutti, perché in realtà dovremmo dire che non ci manca niente, che magari c'è anche la salute, che le situazioni economiche non sono proprio delle più disastrose, ma forse manca la gioia, manca il gusto. Ma la vera domanda è: che cos'è la gioia? La gioia è una sorta di sentimento in cui noi avvertiamo una sorta di euforia nella vita. Beh, se la gioia fosse questo, è ovvio che a un certo punto finisce.
Ma la gioia di cui sto parlando non è un sentimento, non è un'emozione, non è qualcosa che tocca la nostra pancia. Si è nella gioia quando quello che si sta vivendo lo viviamo fino in fondo, gustandolo fino in fondo, avvertendo che noi non siamo sbagliati e che non ci troviamo nel posto sbagliato e non stiamo vivendo un tempo sbagliato. Cioè siamo al nostro agio in questo momento della nostra vita. Che cosa fa il male? Il male, per rovinarci la vita, ci spinge sempre a non essere qui, cioè a non essere nel presente. Ad esempio, ci suggerisce tanti motivi per cui noi dovremmo essere attaccati, legati al passato, imprigionati al passato. Quindi noi siamo nel presente, ma abbiamo la testa invece a quello che è successo prima. Perché magari è stato bellissimo e adesso non c'è più, oppure è stato dolorosissimo e non riusciamo a liberarci del fantasma di questa sofferenza. Il male ha ottenuto il suo risultato. Se tu vivi qui, ma hai la testa nel passato, hai il cuore nel passato, tu non vivi il presente, non ti stai godendo il presente. La seconda tecnica che usa non riguarda il passato, ma riguarda il futuro. Tu sei qui, ma vivi sempre preoccupato di quello che succederà domani, di quello che succederà la settimana prossima, di quello che succederà quando sarò grande, quando avrò finito l'università, quando i miei figli saranno grandi, quando avrò finalmente del tempo per me, quando avrò trovato lavoro, quando guarirò da questa malattia, quando quella situazione si aggiusterà. E quindi tu sei proiettato, proiettata, in un futuro, ma non sei qui, non sei in questo momento. Se io dovessi dire, dov'è Dio? Non è né nel passato né nel futuro, Dio è qui, in questo momento, nel presente. Quindi se tu non sei nel presente, non vedi Dio, non fai l'esperienza di Dio. E se non fai l'esperienza di Dio, ecco che cos'è l'inferno, la tua vita si svuota. Allora, voi capite che è una domanda molto seria, perché chi ci domanda se siamo nella gioia, ci domanda innanzitutto se noi siamo qui, se siamo nel presente, o se ci sono motivi che ci trattengono nel passato o motivi che ci fanno correre, scappare troppo velocemente al futuro e non ci fanno valorizzare il presente. Tutta la vita cristiana, anche se può sembrarvi strano, no? Perché quando noi pensiamo all'esperienza cristiana, anche all'esperienza legata